0: pop di pregevole fattura, anzi Galles Rock, perché loro arrivano dal Galles e ne sono fieri. Catatonia, gran bel disco questo nuovo, Way Beyond Blue.
1: In questo caso siamo invece in Inghilterra, una cantante acqua e sapone, secondo me giovanissima almeno dalle foto del disco, si chiama Nat, si fa chiamare Nat, N-U-T, album d'esordio per lei. Ascoltiamo un pezzo che si intitola Fantani City a Planet Rock, Nat.

0: molto pop, molto facile, molto gradevole, devo dire, l'album che contiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 canzoni per Nat, nuovo esponente del pop britannico, non diciamo più Britpop perché ormai è un termine desueto. Sono usciti già due singoli, il primo si intitolava Brains, il secondo Crazy. Questo è, alcuni dicono che è la title track dell'album, perché c'è un po' una disputa strana su questo album. Sulla copertina c'è scritto Nat semplicemente, e invece lo spacciano come Fantasy City, come se Fantasy City fosse il titolo dell'album. Comunque è una traccia contenuta in questo album d'esordio per Nat.
1: Invece siamo ancora in attesa dell'album d'esordio dei Rare, il nuovo gruppo di Shannon Hill di Wet Petrol Emotion Memoria. Questo è ancora il singolo Don't Make Me Wait. It's

0: Le risate non è che erano incise sul disco, eh?
1: No.
0: Attenzione.
1: No. C'era il parlato inciso sul disco. Certo, la presentazione, certo. Spiegavano Tatva, che cos'è. Hanno citato gli Shang 69.
0: Certo. Beh, oh, Shang 69, ragazzi. È praticamente questo sottofondo è bellissimo, sono risate praticamente.
1: Tu non sai cosa sono queste?
0: No, sono delle, sento delle risate.
1: Ascoltatori, voi sapete cosa sono? Questa, allora, dopo che abbiamo fatto la puntata sugli elfi.
0: Certo.
1: Qualche giorno fa,
0: certo,
1: gli elfi ci hanno mandato un pacchettino perché hanno sentito la trasmissione, gli è piaciuta, no, e vale. Come regalino ci hanno mandato una cassetta con incisa questo.
0: Tutto una cassetta di 90 minuti con le risate.
1: No, non
0: degli
1: è una
0: elfi.
1: 90, è una di quelle cassette che non si trovano più in giro, una cassetta di quelle senza fine.
0: Senza fine, sì. Le là del messaggetto della segreteria telefonica. Che prima questa. Bellissimo, la teniamo come sottofondo.
1: Sì, sì, loro ci saranno raccomandati di usarlo come sottofondo.
0: Benissimo, allora grazie agli elfi. Vi diciamo che abbiamo ascoltato Tatva in versione live registrata negli studi della BBC. Questa versione la trovate come retro, diciamo, di un singolo, Hey Dude. Però non è l'ultimo singolo, perché adesso a novembre uscirà il nuovo singolo dei Kula Shaker, Govinda, la canzone più Indian vibe.
1: È bella Govinda.
0: Come no?
1: Però io non so se ce la facciamo noi. A Radio Elfo questo è il loro sottofondo preferito. Però loro sono su un altro standard, lavorano con un altro tipo di...
0: Beh, ogni tanto è bello lavorare su un altro
1: standard. Viene da ridere. Lo
0: so, bello, allegro, no? Questi che ridono.
1: Vabbè, allora, da Kula Shaker, numero uno nelle classifiche ufficiali inglesi, a quello che è numero uno nelle classifiche indie, ovvero sia Baby Bird, You Are Gorgeous.

0: Beh, qua ci vorrebbe un applauso, una canzone veramente bellissima questa, You're Gorgeous, che è praticamente il primo singolo estratto da questo nuovo, ennesimo direi, album di Baby Bird. Un personaggio anticipato lo scorso anno in un appuntamento chiamato Fenomeni, lasciatemelo ricordare, insieme agli amici Pandolfi e De Luca. Ne avevamo parlato di questo tizio chiamato Stephen Jones, che ha registrato più di 400 canzoni fino adesso, pubblicata in 5 album, forse questo è il 6° addirittura. Quest'anno però sono diventati in 5 i Baby Bird, prima era solo lui che registrava su un registratorino a 4 tracce, delle canzoni molto ma molto belle, ne abbiamo passate appunto l'anno scorso alcune qui a Planet Rock, e questo album invece è tutto da scoprire e da ascoltare attentamente, perché è pieno zeppo anche in questo caso di canzoni molto valide. Questa era You're Gorgeous.
1: Esattamente le stesse cose si possono dire per l'album nuovo dei Telstar Ponies, si intitola Voices from the New Music, ci ascoltiamo Shizuka.

0: Beh, un assolo di chitarra come quello che c'era prima qui in questa Shizuka dei Testar Ponies non lo si ascoltava da mille anni.
1: Da mille anni, anche loro hanno inciso 400 canzoni, pare, fino adesso.
0: No, qualcuna di più, loro sì, di più, hanno avuto dei problemi proprio per decidere quali mettere in questo album qua. Ne hanno messe alla fine 13, mi sembra. Consigliata la versione, mi sembra, perché abbiamo la versione in vinile dove ripartono da uno ogni facciata.
1: Certo, non è come il CD che tu c'hai.
0: 9, 11, 13. Consigliato. Il vinile, perché la copertina è strepitosa.
1: Poi si apre, dentro ci sono tutte le rappresentazioni, la figurazione di dipinti belli con una casa che è completamente divelta perché è apocalisse totale. Testar Ponies, consigliato da Planet Rock Ultra, Voices from the New Music, il titolo dell'album. Adesso continuiamo con un altro grande musicista che si chiama Barry Adamson. Già qualche settimana fa vi abbiamo fatto ascoltare una sua collaborazione contenuta in questo album con Jarvis Cocker, quello dei Pulp. Questa sera invece ascoltiamo una canzone realizzata insieme a Billy McKenzie, quello degli Associates, è intitolata Achieved in the Valley of Dolls, Barry Adamson.

0: ovviamente le tracce cantate, che sono tre se non erro in questo album, sono quelle più orecchiabili, forse quelle più radiofoniche, però vi consiglio di ascoltare attentamente anche le altre tracce strumentali contenute in questo album intitolato Oedipus Schmedipus di Barry Adamson. Questa era cantata da Billy Mankizzi degli Associates e prossimamente magari vi faremo ascoltare anche quella cantata da Nick Cave, scritta e cantata da Nick Cave, che si intitola The Sweetest Embrace.
1: Un bel dischetto italiano è quello degli AFA, nuovissima produzione. Nomade Psichico è il titolo del loro nuovo album, sempre sui dischi del mulo come etichetta, e ci ascoltiamo la title track.
0: Bel titolo.

scenari desolati, schermi in bianco e nero, mercato di mondi futuribili, voglia di disfare.

angoli seria, il panico, e intanto tutto intorno precipita, solitario si sposta.

0: Nomade Psichico AFA e Fabrizio Tavernelli e soci hanno confezionato veramente un bel disco, un bel prodotto abbastanza diverso dalla loro produzione precedente. E avremo modo anche di sentire dalla loro viva voce, perché saranno ospiti di Planet Rock fra un poco.
1: A presentare il disco ci racconteranno tutte le canzoni come sono state concepite, eccetera, eccetera. AFA!
0: Dovevamo dare la prova d'appello, dovevamo riprovare a utilizzare come sottofondo questa cassettina.
1: A me piace questa cosa, mi dà allegria, perché uno parla e intanto sono degli altri che ridono. Allora,
0: immaginiamoci cosa deve essere Radio Elfo.
1: Radio Elfo.
0: Che cosa possono mai combinare?
1: L'unica radio che vi consigliamo di ascoltare, a parte Radio 2, è Radio Elfo.
0: Speriamo che ci mandino una cassettina dei loro programmi, che possiamo così cogliere qualche indicazione. Sagace.
1: È arrivato in redazione il nuovo numero di Brain, questa bellissima rivista. A me piace molto leggerla, perché realizzata molto bene, curata da Nicola Vaccine, sempre lui, no?
0: Il boss di Brain. Un salutone.
1: Un saluto a te Nicola, la leggiamo con molto piacere. In questo numero c'è speciale Festival di Venezia, speciale hip hop italiano, cultura digitale, tratteria e futuro, CD-ROM e non solo, e poi un sacco di recensioni di dischi, di cinema, di tutto.
0: Ha una nuova veste grafica da ormai da due numeri, carta patinata di gran pregio, è sempre gratuito, sempre a distribuzione gratuita nel centro Italia, però lo si trova anche in alcune zone del sud e del nord, nelle librerie, nei negozi di dischi, nei bar, nei pub. Sempre veramente un giornale molto molto interessante.
1: Chiedetelo, cercatelo nel vostro pub, nel vostro locale preferito, Brain.
0: Ale, continuiamo con la musica quando sono quasi le 23:10 a Planet Rock, qui su Radio 2, con Rupert e Gennaro Iannucci ai microfoni.
1: Allora, una novità discografica, loro si chiamano Gheghi Ta, si scrivono Geggi, praticamente con due G e la Y, poi staccato T-A-H. Gheghi Ta, il pezzo che ascoltiamo questa sera è Delicate Things.

0: brano, oserei dire, nervosetto, questo Delicate Things. È uno dei tre brani che si trovano su questo CD singolo intitolato Whoever You Are, una formazione che stiamo scoprendo proprio grazie a queste tre canzoni. Si chiamano Gaggy Ta, sono in tre. Il personaggio fondamentale, comunque, perché lui poi che compone le canzoni e partecipa anche alla produzione, è Tommy Jordan, mentre l'executive producer è David Byrne, che si sta dedicando in questi ultimi mesi proprio a scoprire nuove band e a produrle e così a portarle anche al successo, perché no? Ultimamente ha conosciuto i ragazzi dei Morcheeba e ha detto, se proprio lui si è offerto, di produrre il prossimo album dei Morcheeba, sarà prodotto da David Byrne, come in questo caso per il Gaggy Ta.
1: Sei brani invece sono sul mini CD dei Feeder, su etichetta Eco Label, la stessa di Julian Cope e Baby Bird. Ci ascoltiamo Sweet 16.

0: ultra mega ok, questo 616 dei Feeder, Feeder che saranno protagonisti di un Planet Rock Live fra un po' di tempo, perché abbiamo ancora nel cassetto dei concerti del Leeds Sound City della primavera scorsa. Però invece il prossimo appuntamento, quello di lunedì prossimo, fra tre giorni ci saranno Uzeda e Godflesh, registrati al Beach Moon Festival.
1: Bellissima accoppiata, ancora con musica pesante, chitarroni qui a Planet Rock, una nuova formazione, anche questa si chiama Darla Hood, scritto Darla Hood, questo lo diciamo perché a volte poi ci telefonate, come si chiamava la prima? Darla Hood, un nome strano, non so che cosa significhi. Il pezzo che ascoltiamo questa sera è la prima traccia, Grow Your Own, a Planet Rock, Darla Hood.

0: On Your Way, Grow Your Own è il titolo del pezzo che apre l'album Big Fine Thing dei Darla Hood. Sono in tre, si chiamano Luke Janklow, Joe Magistro e David Sellar, e vengono dalla zona di New York, esattamente Birdsville, dove ha sede anche il loro fan club. Una nuova scoperta qui a Planet Rock Ultra, Darla Hood.
1: E visto che siamo in America, ci rimaniamo con Social Distortion.
2: Yeah.
1: Through These Eyes.

0: Rai Radio Techete.
1: Alcesti di Euripide. Traduzione di Carlo Diano. Personaggi e interpreti: Apollo, Giancarlo Dettori. Tanato, Roberto Pistone. Lancella, Anna Maria Alegiani. Alcesti, Franca Nuti. Admeto, Renato De Carmine. Eumelo, Liubo Sisio. Eracle, Arnoldo Foà. Ferete, Augusto Mastrantoni. Il servo, Eros Pagni. I cittadini di Fere. Corifei, Giulio Oppi, Marcello Tusco. Coreuti, Iginio Bonazzi, Paolo Faggi, Giampiero Fortebraccio, Eligio Irato, Renzo Lori, Natale Peretti, Alberto Ricca. Musiche originali di Sergio Liberovici. Regia di Giuseppe Di Martino. Il dramma fu rappresentato nel secondo anno della 85esima Olimpiade, 438 a.C. La scena è a Fere, in Tessaglia, davanti al palazzo di Admeto.
2: Case di Admeto, dove sopportai di vivere coi servi e di lodarne la mensa. E un dio sono, ma Zeus ne fu la causa, che tolse la vita ad Asclepio, mio figlio, folgorandolo al petto con la sua fiamma. Nell'ira io gli uccisi i ciclopi, che del fuoco a cui dal nome erano i fabbri. E il padre, a riscatto del sangue, mi costrinse a servire a un mortale alla giornata. Così io venni in questa terra, e all'uomo che l'ospizio mi offrì guardai gli armenti, e fino ad oggi gli salvai la casa. Che d'ogni norma io sono il dio divina, e un uomo avea trovato che ogni legge aveva sacra, il figlio di Ferete, e alla morte lo sottrassi ingannando le Moire. E a me le dee concessero che Admeto questa volta sfuggisse all'Ade, se a quei di sotterra un altro morto avesse dato in cambio. Ai suoi si volse, tutti ad uno li mise a prova, e il padre e la madre, ma non trovò nessuno che volesse morire al posto suo e non vedere più la luce. Una sola consentì, la sua donna, che ora in questa casa sta per rendere l'anima e già piega tra le braccia dei suoi, poiché questo per lei il giorno. E come è il suo destino, deve morire e abbandonar la vita. Ed io, perché il miasma della morte non mi contagi, lascio la dimora che mi fu cara più d'ogni altra al mondo. Il sacrificatore, già vicino vedo dei morti, Tanato, che all'Ade dovrà condurla. Vigile, in agguato, atteso hai il giorno e a tempo giusto arriva.
3: Che fai davanti a queste porte, Ofemo? Qui attorno a che t'aggiri? Altra ingiustizia mediti agli inferi gli onori che hanno togliere vuoi, nel loro potere li vuoi fermare. Non ti bastò già che di Admè prese le Moire con arte di frode, ti riuscì di impedire la morte, che ora, armata la mano, hai dell'arco, ed anche per questa fai la scolta, che liberato lo sposo e sofferta di morir lei, di Pelia, la figlia.
2: Tu non temere, che se fai questione di giustizia, essa è dalla mia parte, e ne ho di ragioni e sono nobili.
3: Dalla tua parte? E che ne fai dell'arco?
2: Io l'ho sempre con me, è un'abitudine.
0: come lo è quella di largire grazia a questa casa e contro ogni giustizia.
2: Si tratta di un amico che è nella sventura e ne ho dolore.
0: E così tu farai che Oresti a mani vuote anche di questo morto.
2: Ma quell'altro non te l'ho tolto a forza.
0: E come mai è ancora sulla terra e non di sotto?
2: In cambio ha dato la sua sposa e tu sei qui per lei.
0: E me la porterò giù agli inferi, sta certo.
2: Prendila e vai. Non so fino a che punto ti potrei persuadere.
0: Persuadere? E a far che? A uccidere chi deve morire quando deve. E questo il compito che ho.
2: No! Il tuo compito è di dare il colpo della morte a chi s'attarda.
0: Capisco il tuo discorso. E vedo anche dove intendi arrivare.
2: E non c'è modo che Alcesti giunga alla vecchiaia.
0: No, quando muoiono i giovani la parte che io ne traggo è più grande.
2: Anche se muore vecchia, il funerale sarà sontuoso.
0: La tua legge, Ofebo, fa il vantaggio dei ricchi.
2: Anche sapiente, e io non lo sapevo.
0: Eh già, solo che uno ne abbia quanto occorre e il privilegio di morire da vecchio se lo compra.
2: Sicché tu questa grazia non me la vuoi concedere.
0: Non puoi avere sempre tutto quello che chiedi e che non t'è dovuto.
2: E tu sarai ridotto a non povere, sappilo! Anche se l'animo hai feroce non poco, tale è l'uomo che verrà nella casa di Ferete, mandato da Euristeo per le cavalle che gli deve portare dalla terra invernale di Tracia, sarà ospite di Admeto e questa donna con la forza te la ritoglierà. Così le grazie avrai da me e quel che non vuoi fare farai lo stesso e ti avrò per nemico.
0: Parla quanto tu vuoi che non ottieni nulla di più. La donna andrà giù all'Ade. Ed io vado da lei per dare inizio al sacrificio con la spada. È sacro agli dei di sotterra quegli a cui con quest'arma un capello avrò reciso.

0: Perché tutto è silenzio?
1: Perché?
2: Ti ammetto, la casa è muta.
1: E dei suoi? Nessuno qui vedo che mi dica se pianger la morta, la mia regina, devo ormai.
3: O se l'è viva.
1: E questa luce, la figlia di Pelia, vede ancora?
4: Alcesti.
5: Che ottima sposa Alcesti. Fu al suo signore.
3: Alcesti.
5: Come di tutti
1: Alcesti.
5: Suona la lode.
1: Alcesti.
4: Odi tu voce.
1: O grido.
3: Delle mani il battere, odi.
4: Odi il pianto di cosa che è accaduta.
5: Nulla odo. Né sulla porta ancella non vedo stare.
6: Oh, se tra l'onde della mala sorte tu apparissi, o Beane.
7: Se non è più, la bocca non la terrebbero muta.
1: Oh, è morta ormai.
4: Morta.
1: Ma fuori non l'hanno portata.
7: Non c'è sulla soglia l'acqua di fonte per le mani, come l'uso dove c'è un morto.
1: E nell'atrio non una ciocca di capelli recisi si vede, quale sugli estinti il duolo fa cadere.
8: Né sove schiocco di giovane mano di donne dar suono.
6: Eppure questo è il giorno.
4: Di che giorno vuoi parlare?
6: Che a lei è destino sotto la terra andare.
4: Ahi, che mi tocchi l'anima e la mente mi tocchi.
5: Quando la sorte dilacera i buoni, deve far lutto chi da sempre di buono ha il nome.
7: Al mondo non c'è contrada, terra non c'è, dove una nave apparecchiata uno possa mandare, o nella Licia, o alle infocate arene di Zeus Ammone, una nave a riscattare la vita dell'infelice.
1: Il destino è tagliato a picco
5: e la morte accanto le sta.
6: Solo se questa luce con i suoi occhi vedesse ancora di Febo il figlio, ella tornare potrebbe e lasciare dell'ombra le sedi e le porte dell'Ade.

0: per la sua vita, a quale speranza do ascolto?
1: Non c'è cosa che il mio re non abbia fatta. Di tutti gli dèi le are grondano sangue ed offerte sono piene, ma non c'è rimedio al male.
2: Ecco un'ancella dal palazzo.
3: Ha il viso inondato di lacrime. Che udro! Si può capire bene che uno pianga quando ai padroni accade qualche cosa. Ma dimmi, la regina è ancora viva? Respira? O si è già spenta?
4: La puoi dire viva e che è morta anche.
1: E come può una stessa persona essere morta e vedere la luce?
4: Ha reclinato il capo e sta per esalare l'ultimo respiro.
2: Oh, sventurato! Di che donna rimani privo e che uomo tu sei?
4: Non può capirlo ancora. Lo dovrà provare prima.
2: E non ce n'è speranza.
4: È il giorno, è nelle mani, è del destino.
2: E che aspettano ormai a preparare le cose necessarie?
4: Già è pronto per intero l'arredo che lo sposo le dovrà porre accanto nel sepolcro.
2: Sappia che gloriosa è la sua morte e di quante mai donne ha viste il sole, di tutte è la migliore e non ha uguale.
4: Lo è, e c'è al mondo che potrebbe negarlo questo. Quale prova più grande una può dare dell'onore in cui tiene lo sposo che accettando di morire per lui? Ma ascolta adesso quello che fece nella casa e ne avrai meraviglia. Quando il giorno sentì che era venuto, il corpo bianco lavò con l'acqua che le fu portata dal fiume e dalle sue arche di cedro tolse una veste e scelte le sue gemme, di propria mano se ne fece bella. Venuta poi davanti al focolare, Estia pregò: Signora, sottoterra discendo, e questa è l'ultima preghiera che ti rivolgo, e umile mi prostro. Orfani, lascio i figli miei, e a te li affido, tu abbine cura e al primo dà una moglie che l'ami, fa che l'altra la sposi un uomo che nobile sia e non muoiano giovani negli anni che immatura è la morte, come io oggi perisco che li ho partoriti, ma sian felici e lieta nella terra dei padri intera vivano la vita. E agli altari che sono nella casa di Admeto a tutti si accostò e ghirlande vi pose, una preghiera ebbe e di un mirto vi spargea le fronde senza lacrime o grido, né al pensiero della morte vicina il suo bel viso mutò qual era né cangiò colore. Ma quando del suo talamo la soglia che non pensava un tratto ebbe varcata e vide il letto, le lacrime più non tenne, pianse. Letto, disse, dove del mio vergine corpo e una fanciulla ero. Quest'uomo per cui do la vita disciolse un giorno la cintura. Addio, io non ti odio. E tu alla rovina conducesti me sola, che per non tradirti e non ebbi il cuore, per non tradirlo. Io muoio. E un'altra donna ti avrà ora, una che più fortunata forse sarà di me, non più fedele. Così diceva, e cade sui ginocchi e lo bacia, e dell'onda che di dentro sale l'urge la coltrice ne bagna. E pianse a lungo, e quando ne fu stanca e prona il viso dal giaciglio in terra s'era abbattuta, s'alza e va, e più d'una volta all'uscir dal talamo si gira e guarda e indietro ritorna e sul letto si getta ancora. I figli alla sua veste aggrappati piangevano e ora l'uno ora l'altra prendendo tra le braccia li baciava pensando alla sua morte. Singhiozzavano i servi in ogni stanza per la pietà di lei, e la sua destra ella dava a ciascuno, e non vi fu uomo di loro così tristo che dono non fece d'una sua parola e che non le rispose. Questi i mali che Admeto ha in casa, che se fosse morto a quest'ora non era più, ma salvo sarebbe stato anche da un dolore che più scordare non lo potrà mai.
3: E Admeto piange, sì, se è destino che da simile donna sia diviso.
4: Oh, se piange e la moglie tra le braccia tiene e la prega e dice che lasciarlo non deve, non lo deve ora tradire, ma chiede l'impossibile. Ella al male che la consuma si disfà e nel viso non ha più luce. Abbandonata, inerte, povera cosa alle sue braccia, il capo più non le regge e un velo ha nello sguardo. E pur così, che poco le rimane del suo respiro, chiede che la portino di fuori al sole per vederlo ancora, che non lo rivedrà domani, e questa è per lei oramai l'ultima volta.
2: Oh Zeus! Una via c'è di scampo al nostro travaglio!
5: Peane re, l'arte trova dai mali di Admeto.

0: figlio di Ferete.
1: Nella casa hai la sventura, la tua donna hai perduto.
2: La donna che ti è cara.
0: Non cara, più amata al mondo. Morire la vedrai
3: con gli occhi tuoi
1: questo giorno.

0: Ma già dalla casa, guarda, ella esce con lo sposo. I figli.
1: Grida, o terra di fere, dillo e fanne lamento, che la donna migliore,
2: la donna che
1: spenta oggi,
2: non caro,
1: al suo mare, mondo, scende all'ombre di giù.
2: Vedrai, mori,
1: ai regni,
3: con gli occhi tuoi,
1: sotterraneo Ade.
2: Questo giorno.

0: luce del giorno, circolo eterno in cielo della nuvola errante.
1: Te me vede, due nella sventura, e nulla abbiamo noi fatto agli dèi perché tu ne dovessi oggi morire.
0: Reggia e terra di fere, e olco mia patria, notti della mia fanciullezza.
1: No, non lasciarmi. Chiedilo a chi può, prega gli dèi che abbiano pietà.
0: La doppia pala vedo, e la barca nella palude, e al traghetto dei morti, e il passatore Caronte, con la mano poggiata al remo, e già mi chiama. A che indugi ti muovi? Per te son fermo, e a gran fretta mi incita.
1: Ohimè, triste è la nave e trista l'acqua che nomini. E quale è la nostra sorte? O tu che avesti il demone nemico?
0: Mi trascina uno che non so, mi trascina, non lo vedi? Alla casa dei morti, nei suoi occhi di nero acciaio, a notte, alato.
1: La via del pianto è a quelli che t'amano, e più che ad altri a me.
0: Lasciatemi ora. Lasciatemi. Mettetemi giù. Non ho forza più a reggermi in piedi. E qui, Ade, è una notte esistente d'ombra sui miei occhi. Oh figli, oh figli, la madre vostra non c'è più. Lieti possiate, o figli, vederla, questa luce.
1: Ohimè, che amara è la parola che odo, e per me d'ogni morte più dura. Non mi abbandonare, senza di te non sono più. In te è la mia vita, la mia morte è in te.
0: Tu lo vedi che ne è di me. E prima di morire voglio dirti un mio desiderio. Io ti ho onorato e a prezzo della mia vita ho fatto che tu potessi ancora vederla, questa luce. Muoio e avrei potuto non morire, ed è per te. Avrei potuto avere chi volevo dei Tessali, risposarmi e abitare in una casa ricca, nella casa di un re. Non volli vivere divisa da te, coi figli orfani, e la mia giovinezza coi doni suoi, e le ore che io godevo felice, non la tenni per me. E tu lo sai, colui che padre ti era, e quella che ti partorì, ti avevano tradito, e io vivrei ora, e con me tu per tutti i giorni che avevamo davanti, e non dovevi restare solo senza la tua sposa. Ma queste cose un Dio le ha volute che fossero così. Tu ricordatene ora e dammi prova della tua gratitudine. Una cosa ti chiederò, non che l'equivalga questo no, mai, che nulla ha più valore della vita, ma giusta, e lo dirai tu per il primo, perché tu li ami, questi ragazzi, non meno di me. Sopporta che siano essi padroni della mia casa. Non ti sposare, non la dare una matrigna a queste creature, che a confronto di me sarà cattiva e avrà dell'astio e leverà le mani sui tuoi figli, i miei figli. Tu non devi fare questo, sono io che te lo chiedo. Una matrigna è una nemica ai figli del primo letto, e dolcezza ne ha quanta ne ha una vipera. E se il maschio ha una torre nel padre e si difende, tu, figlia mia, come sarai cresciuta negli anni tuoi, Che donna troverai tu nella moglie di tuo padre? E il fiore della tua giovinezza anche avvilire potrà di mala fama e la speranza delle nozze distruggerti, che sposa non ti farà la madre tua, né all'ora di partorire ti sarà vicina a rincorarti quando non c'è amore che valga quello d'una madre. Io devo morire, e non domani, non al terzo giorno del mese verrà questo male, ma ancora un poco, e non avrò più nome, se non tra quelli che non sono. Addio, vi sia lieta la vita. E gloriare, o mio sposo, ti puoi, che la migliore donna un giorno hai sposata. Ed anche voi, o miei figli, d'averla avuta madre.
1: Sta sicura. Egli questo lo farà.
2: Così sarà. Così. Se t'ebbi viva, anche morta sarai tu la mia sposa, unica al mondo. Al tuo posto nessuna delle vergini tessale quest'uomo entrando in casa chiamerà per nome. Una non c'è che nobile abbia tanto il padre e tanta forma che vederla come te splenda. Il lutto non un anno lo porterò, ma tutta la mia vita finché ne avrò. E da colei che il grembo per me discinse torcerò lo sguardo e avrò in odio mio padre, che a parole si mostrarono amici e non coi fatti. E tu per la mia vita hai dato in cambio quanto vedi più caro e mi hai salvato. E non ne ho ragione ora di piangere, poiché una donna simile in te perdo. Io fermerò il tripudio dei corteggi festivi e a notte il lieto conversare degli amici a convito e le corone ai canti di cui prodiga la musa era la mia dimora. Il corpo tuo da mano sapiente di artefice effigiato nel mio letto poserà steso e prono sui ginocchi lo avvolgerò con le braccia e il tuo nome io chiamerò e mi parrà di averla con me al mio petto, la donna che amo, anche se non l'avrò più, e di gelo mi saprà quel piacere, ma più lieve farà il peso dell'anima e verrai tu nei miei sogni ed io ne avrò conforto. Se la lingua di Orfeo, se avessi il canto da potere alla figlia di Demetra ammaliare il cuore e dal suo sposo con gli inni miei e toglierti dall'ade andrei, e non varrebbero a tenermi né il cane di Plutone né Caronte prima che la tua vita io non l'avessi ricondotta alla luce. Ma tu aspettami. Aspettami laggiù, fino a che morto non t'ho raggiunta, e presto la dimora dove tu ed io abiteremo insieme, che nella stessa tua bara di cedro vorrò dai figli essere sepolto e che il mio fianco stendano al tuo fianco. No, neanche da morto essere diviso voglio da te, o mia unica fida.
0: Figli, lo avete udito il padre vostro, quello che ha detto, che non sposerà un'altra donna, non ve la darà una padrona, e a me non lo farà questo oltraggio.
1: Lo dico ora, e quello che dico lo farò.
0: E tu, su questa tua parola, ricevi ora i figli dalla mia mano.
1: Li ricevo. È un dono che mi è caro, ed ho cara anche la mano.
0: Oh, figli, figli, quando bisognava che io fossi con voi, vi lascio e vado sottoterra.
1: Ahi, solo che farò io senza di te?
0: Il tempo ti darà pace, chi è morto è nulla.
2: Con te prendimi, portami con te per gli dèi sottoterra.
0: Le palpebre ho come un peso e non vedo che ombra.
2: Sono perduto se tu mi abbandoni. Leva su il viso. Non li lasciare, i tuoi figli.
0: Non sono io che lo voglio, no!
2: Addio. Guardali.
0: Addio. Addio.
2: Sono perduto. Oh, mia povera vita.
1: La sposa di re Admeto non è più.
3: Oimè! Oimè, sventura! La mamma è andata sotterra! Non lo vede più il sole, oh padre! Ci ha lasciati e sono orfano ora, per la vita! Oh, mia madre infelice! Guarda, guarda i suoi occhi! Le sue mani inerti, svuotate. Odimi, dammi ascolto, ti prego, mamma. Io ti chiamo qui in ginocchio, con la mia bocca sulla tua. Io, il tuo bambino.
1: Non ode più, non vede più. Una grave sciagura ci ha colpiti, voi e me.
3: Non sono che un fanciullo, padre, e da solo il mio cammino dovrò farlo, ora senza madre. Crudele è la sorte che ho avuta, e anche tu, oh sorella, così piccola, hai la tua parte. Non ne dovevi avere bene, oh padre, dalle nozze. Alla vecchiaia non sei giunto con lei. È perita prima. E ora che sei morta, oh madre, morta è anche la casa.
1: Admeto, ora ti è forza sopportarla, la tua sventura. Che il morire è cosa che da ognuno è dovuta in questo mondo. Lo so, né mi è piombato all'improvviso dal cielo questo male. Mi era noto e già da tempo me ne torturavo.
2: Ai Tessali, che ho sudditi al mio regno, a tutti dico di associarsi al lutto di questa donna, la capellatura tagliando rasa e con la veste nera. Voi che giocate le quadrighe, il morso, aggiustate i poledri usi alla sella. Recidete col ferro le criniere. Suono di flauti e battiti di lire per la città non soda, ove trascorse 12 lune non saranno piene. Che persona più cara del sepolcro io non porrò già mai, né a me più amica.
4: O figlia di Pellia, lieta nella dimora di Ade, possa tu abitare la casa che non ha sole. E lo sappia, Ade, il dio dalla nera chioma, è il vecchio, che le anime traghetta seduta al timone e il remo governa, che la più forte delle donne, sì, di molto la più forte, di là dalla Cheronte ha trasportato sull'acqua con la sua barca a due pale.
5: Te molto, i seguaci delle muse, sulle sette corde che alla testudine dei monti danno la voce, celebreranno a darti gloria. A Sparta, quando ritorna nel giro delle stagioni il mese Carneo, e piena la luna tutta la notte nel cielo. E in Atene, doviziosa e fulgente, tale, morendo, hai lasciata nota di canto agli Aedi.
4: Oh, fosse nel mio potere ed io ne avessi la forza di ricondurti su alla luce dalla dimora di Ade. Varcate l'acque del Cocito, corremo che batte l'onda morta. Perché tu, o sola tu, o cara fra tutte le donne, il tuo sposo avesti il cuore di riscattarlo da Ade a prezzo della tua vita. Lieve, su te la terra cada, o mia signora. E se un nuovo letto volesse egli cercare, oh sì, che orrore io lo avrei e lo avrebbero i figli tuoi.
6: La madre, il corpo alla terra, donare per il suo figlio non volle, né il padre vecchio, che non ne avevano un altro. E questo che ad essi era nato, non ardirono di trarlo in salvo. Ah, tristi! E il capo avevano bianco. Ma tu, che della giovinezza eri al fiore, sei morta per l'uomo che t'era sposo e te ne sei andata. Ma così potessi anch'io trovarlo, l'amore che di due fa uno.

0: ospiti, voi che la terra di Fere sparsi abitate nei villaggi, dite, lo trovo in casa, Admeto?
1: Sì, o Eracle, il figlio di Ferete è dentro casa. Ma tu, quale bisogno ti conduce alla terra dei Tessali e alle mura cittadine di Fere?
0: È una fatica che mi sono addossata per il re di Tirinto, Euristeo.
1: E dove vai? Per quale strada della terra il capo hai piegato al tuo giogo?
0: Vado a prendere la quadriga di Tracia e le cavalle di Diomede.
1: Non è tanto facile mettere loro il morso.
0: Se non soffiano il fuoco dalle froge.
1: Basta solo che un uomo li avvicini e lo maciullano coi denti in un baleno.
0: Non è certo mangiare da cavalli, ma da fiere della montagna.
1: Ne vedrai le greppie tutte lorde di sangue.
0: E quale padre vanta d'avere chi le ha allevate?
1: Ares. Ed egli è noto sotto il nome di re di Tracia dalla targa d'oro.
0: Anche questa fatica. A quel che odo dirmi da te è il segno del mio demone. Duro demone sempre, sempre volto alla via che più sale. Se coi figli d'Ares io devo anche attaccar battaglia. Ma del figlio d'Alcmena non v'è al mondo uomo che dirà mai d'averlo visto paventare la mano d'un nemico.
1: Ma è qui Admeto, il re di Fere.
2: Letizia a te, figlio di Zeus e sangue di Perseo.
0: E anche a te, Letizia, o Admeto, re di Tessaglia.
2: Così fosse. In te ho un amico, lo so.
0: Che t'è accaduto che il capo hai raso a lutto?
2: Sto per dare sepoltura a un cadavere.
0: Gli dei allontanino il male dai tuoi figli.
2: I miei figli li ho in casa e sono vivi.
0: Se è tuo padre, era già il suo tempo se se n'è andato.
2: Anche lui è al mondo, o Eracle, e lo è anche mia madre.
0: Non sarà morta Alcesti?
2: Due discorsi io posso fare su di lei.
0: Di lei morta, vuoi dire, o ancora è viva?
2: È e non è più. E questo è il mio dolore.
0: Non ne so più di prima. Le parole che dici non ne hanno senso.
2: E tu non sai il suo destino?
0: So che ha preso per morire il tuo posto.
2: E si può dire che è? Se ha fatto questo.
0: Non la piangere prima del tempo, quando ne sarà l'ora.
2: Chi ebbe il destino di dover morire è morto. E chi è morto non è più.
0: È e non è. Si è soliti distinguerli.
2: Tu pensi così? Io no, o Eracle.
0: E allora perché piangi? L'estinto era un amico per te?
2: Era una donna. Ed io poc'anzi di una donna ho parlato.
0: Era un'estranea o a te stretta di sangue?
2: Era un'estranea. Ma un altro nodo la tenia legata alla nostra famiglia.
0: E come mai è morta nella tua casa?
2: Aveva perduto il padre ed era qui da orfana.
0: Ti avessi oggi trovato senza affanni, o Admeto.
2: Che cos'è questo discorso che hai in mente di fare?
0: Andrò a un'altra casa.
2: No, sire, questo non lo puoi.
0: Un ospite che giunga è sempre un peso a chi è nel dolore.
2: I morti sono morti. Entra.
0: È brutto stare in casa di un amico che piange e far banchetto.
2: Il quartiere degli ospiti è da un'altra parte e tu lì sarai condotto.
0: No, lascia che io vada e te ne sarò grato.
2: Non andrai ad un altro focolare. Non puoi farlo. Non devi. Sia condotto dall'altra parte, dove sono le stanze dei forestieri. Apritele, e ai servi che ne hanno la custodia date ordine di provvederlo senza far risparmio d'ogni vivanda. E voi, amici, chiudete all'interno le porte dei cortili. Non è bello che un ospite che è a mensa oda lamenti e in cuore se ne attristi.
1: Ma che fai? In un momento come questo, Admeto, hai tanto animo da accogliere dei forestieri. Che follia t'ha preso?
2: Se io l'avessi respinto dalla mia casa e dalla città, ed era un ospite che era venuto, tu mi avresti No, la mia sventura non scemava di nulla e in ospitale mi sarei dimostrato più di quanto io non dovessi.
1: E perché gli hai nascosta la sciagura nella quale ti trovi?
2: Non avrebbe accettato di varcare mai la mia soglia se avesse saputo anche poco dei miei mali.
3: A qualcuno forse parrà che ho smarrito il senno ad agire così, e la sua lode potrà anche negarmi. Ma il mio tetto rifiutarsi non sa, né fare oltraggio a nessuno che ospite vi giunga.
1: O dimora di liberi, o agli ospiti aperta sempre casa del mio signore, te anche Apollo di Pito, il dio dalla cetra invitta, ebbe degna e accettò d'abitare. Egli che tra le tue mura poté farsi maestro di greggi e per le colline declivi alle tue agnelle vaganti ai prati modulare sulla zampogna l'imeneo del pastore. Pascevano insieme alla gioia del canto le linci screziate e dall'alta valle e dai boschi dell'Otri discendeva la torma dei leoni dal manto di fuoco e il maculato cerbiatto danzò, o Febo, e seguì la tua cetra oltre il limite degli abeti dall'alta chioma portando il piede leggero al piacere del suono che era lieto al suo cuore. E perciò ricco è d'armenti, Priade, a specchio dell'acque, il tuo focolare, e ai magesi dei campi, ai prati dei piani, là dove a notte dà posa ai cavalli il sole, segna a confine il cielo, che arde sui monti Molossi, e al mare Egeo sulla riva senza prodi del Pelio, a regno. Ed ecco che aperta la casa, con umide ciglia, accolto all'ospite, egli che della sua donna piange il corpo pur ora estinto, nobile cuore al rispetto di ciò che è santo, è portato. Ogni sapienza è nell'uomo di vaglia. Io l'ammiro e fiducia ho nell'anima che degna sorte avrà chi onora gli dèi.
3: Cittadini di Fere, la presenza vostra è una prova di amicizia per me. La salma è pronta. E la mia gente l'ha levata da terra per portarla dove il rogo l'attende e avrà la tomba. Voi, com'è rito, l'ultimo saluto date alla morta sull'estrema via.
1: Vedo tuo padre col suo vecchio passo che si avvicina e i servi dietro a lui che portano un arredo alla tua sposa, quale ai morti è dovuto e giù li adorna.
4: Oh, figlio, eccomi qui, sono venuto. Soffro anch'io dei tuoi mani, di una moglie ottima resti vedovo, di una che il cervello lo aveva, chi lo può negare? Ma bisogna rassegnarsi, è una necessità, seppure grave a sopportare. Prendi questi doni, sottoterra discendano, è un dovere onorarne la spoglia che in difesa della tua vita è morta e non mi fece restare senza figli, non permise che io ti perdessi e vecchio come sono mi consumassi nel dolore. E a quante sono donne col suo nobile ardire e con simile gesto ha dato un vanto che il loro nome ne sarà più grande. Oh, Alcesti, tu che il figlio mi hai salvato e quando stavamo per cadere ci hai rimessi di nuovo in piedi, lieta va e ogni bene tu abbia nella casa anche di Ade. E a voi dico, sono questi i matrimoni che sono utili agli uomini, e se no, non val la pena che uno prenda moglie.
3: Se tu sei qui, non ti ho invitato io a questo rito, né la tua presenza è per me quella di un amico. I doni che hai portati su di sé costei non li avrà mai. Di nulla aveva bisogno di quanto è tuo per essere sepolta. Soffri dei mali miei? Dovevi farlo quando ero perduto. Nessuno ti vide allora e l'hai lasciata ad altri la cura di morire. A chi era giovane, tu che eri un vecchio. Ed ora sul cadavere vieni a piagnucolare. No, non eri tu di questa mia carne il vero padre, né chi dice di avermi partorito e dà il nome di madre fu la madre da cui m'ebbi la vita. Da uno schiavo io sono nato e la tua donna al seno m'ebbe di furto. L'hai fatto vedere alla prova chi sei ed io non sono tuo figlio, non lo credo. O devo dire che sei un pusillanime ed il primo della tua schiera, tu che giunto al termine della tua vita con tutti i tuoi anni non hai creduto di poter morire per un figlio che è tuo. A tanto il cuore non ti bastava e avete tollerato che lo facesse lei, che era un'estranea e che unica io devo e ne ha diritto chiamare madre e padre. Ed era bello affrontare per te questa battaglia morendo per il figlio tuo. Tutto quello che un uomo può desiderare per essere felice l'hai avuto. La giovinezza te la sei goduta da re. Io t'ero figlio, tu l'erede l'avevi e non correvi più il pericolo di lasciare morendo senza prole la casa vuota, la rapina altrui. E non dirai che io non l'ho onorata la tua vecchiaia. E in cambio, eccola, è questa la ricompensa che me ne è venuta da te e da mia madre. Ed ora affrettati a generare altri figli che vecchio ti diano il necessario e quando verrai a morte vestano il cadavere e lo espongano. Non sarò già io con le mie mani a metterti al sepolcro. Non fan che parole i vecchi quando invocano la morte e dell'età si lagnano e degli anni dà di troppo. Che se poi la morte viene e l'anda avanti, uno non c'è che abbia voglia di morire e la vecchiaia non è più di peso.
1: Fermatevi, ce n'è anche abbastanza di sventura per oggi. E tu, oh figlio, non eccitarne l'animo, è tuo padre.
4: Ragazzo, e chi ti credi aver di fronte che tu meni la sferza? Un lido? O un frigio che tu abbia comprato e sia tuo schiavo? Io t'ho dato la vita, ti ho cresciuto e ti ho fatto signore della casa che tu governi, ma non ho il dovere di morire al tuo posto. Questa legge io non l'ebbi dagli avi miei che i padri muoiono per i figli e non è legge neanche degli elleni. Tu sei nato per te soltanto, abbia la mala sorte o sii felice. Quel che ti dovevo lo hai, regni su molti e molte terre ti lascerò, che è tutto quel che ebbi da mio padre. E tu, di ora, in che cosa ti ho fatto torto? Che cosa ti tolgo? Non morire per me! Ed io neanche morrò per te. Tu godi di vederla la luce? E che tuo padre non ne gode secondo te? Che credi? È lungo il tempo che starò sottoterra, se ne devo fare il conto. E la vita è cosa breve, ma è dolce. E guarda te, ti sei battuto senza vergogna. Le hai cercate tutte per non morire. Ed ora vivi e sei passato avanti al tuo destino uccidendo costei. E dopo questo vieni a dire che sono un pusillanime. Tu che dei vili sei il più vile, e vinto ti ha una donna che ha dato la vita per te, per il bel giovane che sei. È una trovata d'ingegno la tua per non morire più, se tu riesci a persuadere ogni volta la moglie a morire per te. Sei un codardo e giungi al punto di vituperare quelli tra i tuoi che non hanno la voglia di fare questo. Ti han chiusa la bocca e credi che se tu ami la vita tutti l'amano. E se ti provi ancora a dir male di me, ne udrai non poche contro te stesso e non saranno menzogne.
1: Anche troppo ne avete detto l'uno contro dell'altro. E tu, che sei più vecchio, smettila di inveire. Egli è tuo figlio.
5: Parla, che ho già parlato.
6: Se ti spiace la verità che odi, quest'errore non dovevi commetterlo.
4: L'errore era anche più grande se io fossi morto per te.
6: E non c'è differenza tra la morte di un giovane e di un vecchio.
4: Una è la vita. E noi con una sola siamo in debito al mondo. E non con due.
5: E tu la viva più anni di Zeus.
4: Contro tuo padre impreghi. E non ne hai ricevuto alcun torto.
6: È perché vedo che la vita tu l'ami e la vorresti vivere eterna.
4: E tu, al posto tuo, non sotterri il cadavere che è steso qui davanti ai miei occhi.
6: Mi fai ribrezzo che io ti veda un giorno venire da quest'uomo e aver bisogno.
4: Cercane molte per farne morire quante più puoi.
6: È la vergogna tua che mi rinfacci. Tu non hai voluto morire.
4: È cosa cara questa luce. Ed è io. È cosa cara.
5: Animo abietto è il tuo e non da uomo che ne meriti il nome.
4: E tu non l'hai il piacere di levar su il cadavere di un vecchio e farci sopra una risata.
6: Affamato morrai quando il tuo giorno verrà e tu te ne dovrai andare.
4: Ma che importa se avrò la mala fama quando io sono morto?
5: Mi fai nausea. La vecchiaia non ha nessun pudore.
4: Lei lo aveva il pudore. Era una pazza. E l'hai trovata tu?
6: Vattene via! Lasciami seppellire questa morta.
4: Sì, me ne vado. La seppellirai ora che l'hai uccisa. Ma dovrai renderne conto ai suoi. Non è un uomo a casto se non fa che tu gli sconti della sorella il sangue e non la vendica.
6: Vattene alla malora! Tu e la donna che un giorno venne ad abitarti in casa, trascorrete la soli la vecchiaia. E se dovessi ripudiarla per bocca dell'araldo, il focolare dei tuoi padri, sappi che io lo ripudierei.
3: Noi andiamo.

0: anima sovrana, che in virtù non hai l'uguale, abbi, ti riceve il med e sia benigno.
1: Sia benigno, padre.
0: E se un premio è laggiù, che sia concesso a chi è prode, a te sia dato.
2: Ne ho visti forestieri, ed ogni terra nella casa di Admeto, e li ho serviti a tavola, ma peggio di costui non mi era capitato di riceverne nessuno fino ad oggi. Arriva, vede che il mio padrone è in lutto ed entra. Ha il coraggio di farlo. Gli si porta da mangiare, si intende. È un trattamento improvvisato e lui lo sa che in casa c'è una disgrazia. Ma non è un uomo che abbia del ritegno. Se una cosa si lasciava di dargliela, era un ordine e bisognava correre. Alla fine s'aggiusta in mano una di quelle tazze grandi fatte di edera e giù a bere l'ebro latice, schietto come bulica dalla sua madre nera, sinché il vino, con la sua fiamma, presolo alla vita, non gli ebbe messo il fuoco in corpo. E qui, con dei rami di mirto avvolti al capo, comincia ad abbaiare una canzone da tapparsi le orecchie. E così due erano ormai le musiche. Da un lato lui che cantava, e il minimo pensiero non si dava di Admeto e dei suoi mali, e noi servi dall'altra parte a piangere per la padrona. Ma le nostre lacrime dovevamo nasconderle. Admeto ce ne aveva dato l'ordine. E di ora devo starmene qui a far gli onori ad un ospite simile, a un predone forse, ad un ladro, ad uno che è capace di tutto. E lei intanto è andata via da questa casa. Ed io non ho potuto accompagnarla, tendere la mano, levare il grido su di lei che era la mia padrona, che era una madre per me, per tutti i servi, che infinite volte ci ha tratti in salvo, mitigando le ire del marito. E ho forse torto, se dentro sento rivoltarmi l'anima a vedermi tra i piedi questo estraneo che viene qui quando siamo nei guai?

0: di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono.
1: Rai Radio Techetè.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata

0: che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
1: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
0: E anche per noi, anche per noi. Cominciamo da Evelia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Evelia, direttrice? Intanto, Evelia o Elea, partiamo dai nomi.
1: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo a.C. e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' d'incontro di culture e di civiltà.
0: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?
1: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo a.C. dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo a.C. nella Pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
0: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Evelia e a Pestum, direttrice.
1: L'estate di Evelia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Evelia, e a Evelia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pierannunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul Teatro dell'Acropoli di Evelia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Evelia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro con il Teatro del Giullare, abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso e quindi il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi, dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Pestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio?
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum. Uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi. Uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario. Santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento diciamo di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il Tempio e il Santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del Tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre, quindi lo vedremo questo Tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti insomma del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte o un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti, quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
0: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
1: Il Museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo nel modo più ovvio consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale, quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, meglio di molteplici percorsi di visita, quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni. generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Pestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Catel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso, quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali, quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni. Abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica, o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto, per esempio, per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo, ovviamente, noi in questo percorso molto complesso di inclusione sociale ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente, il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Pestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Paestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera. Ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Paestum sia a Velia, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera, e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti sia agli impianti, sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di Pomodori della Cirio, nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite e Venere, appena a sud delle mura di Paestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Paestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Standal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Radio Tech e Te vi racconta oggi la lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità nella ricorrenza degli 80 anni dalla firma della Costituzione dell'UNESCO.

0: scienza e la cultura. Nasce a Londra il 16 novembre del 45, 80 anni fa, con la firma della sua Costituzione durante la conferenza dei ministri alleati dell'educazione. Entra in vigore il 4 novembre del 46 con la ratifica da parte di 20 stati. L'Italia non c'è ancora, entrerà l'anno dopo e con voto unanime. Ed è molto importante questa accettazione perché rappresenta il primo passo verso l'ammissione dell'Italia all'ONU, che insomma qualche resistenza la incontrava. Che cosa fa l'UNESCO? Ha il compito di favorire la pace tra i popoli attraverso la tutela dei beni culturali e del paesaggio, la promozione della ricerca, della comunicazione, dell'informazione e della cultura. Il 16 novembre del 1972 adotta la Convenzione sul patrimonio dell'umanità, che di fatto istituisce la nascita della lista del patrimonio dell'umanità, di cui parliamo oggi, che perciò compie 50 anni in questi giorni. Il patrimonio è l'eredità del passato di cui godiamo noi oggi e che dobbiamo trasmettere alle generazioni future.
1: Un sentimento ben espresso nelle motivazioni con cui l'UNESCO nel 1995 iscriveva il centro storico di Napoli, più vasto d'Europa, nella lista del patrimonio mondiale. E queste motivazioni ve le cito. Napoli è una città molto antica, sviluppatasi secondo un percorso storico che l'ha esposta a una vasta gamma di influenze culturali che hanno lasciato le loro tracce nella struttura urbanistica della città, nell'architettura e nei monumenti. Allo stesso tempo, Napoli ha esercitato una notevole influenza nel resto d'Europa fin dall'antichità, quando fu uno dei centri più importanti della Magna Grecia e della Repubblica Romana. Il suo ruolo come uno dei centri culturali più influenti nelle regioni del Mediterraneo fu riconfermato nel Medioevo e ancora dal XVI al XVII secolo, periodo nel quale fu una delle principali capitali europee ed esercitava rilevanti influssi in molti campi della cultura, legati soprattutto all'arte e all'architettura. Il centro storico di Napoli, affacciato sulla Baia di Napoli, è un esempio eccezionale di complesso urbanistico monumentale che illustra stadi significativi della lunga storia della penisola italiana e del bacino del Mediterraneo. Lo schema urbano dell'antica Neapolis è ancora visibile e costituisce il modulo fondante del tessuto attuale del centro storico di Napoli. Dal Medioevo al XVIII secolo, Napoli fu uno dei centri più vivaci dal punto di vista delle produzioni artistiche e architettoniche che si espressero nelle sue antiche fortezze, nei suoi complessi reali, come il Palazzo Reale del 1600 e l'insieme delle chiese e palazzi commissionati da nobili famiglie. Questi elementi fornirono un contributo determinante, in particolare, allo sviluppo dell'architettura di interni, della pittura e della scultura.

0: Questo era lo storico dell'arte Giovanni Carlo Federico Villa, che legge a Stato in Piazza su Radio 3 nel 2020 le motivazioni per le quali il centro storico di Napoli entrò nella lista UNESCO nel 95, 30 anni fa. La Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, riconosciuta, come dicevo prima, dalla Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi il 16 novembre del 72, sarà ratificata dall'Italia nel 77 con la legge 184. La Convenzione prevede che i beni possano essere iscritti nella lista del patrimonio mondiale come patrimonio culturale o come patrimonio naturale, ma possono essere anche tutte e due le cose insieme, Allora, che significa patrimonio culturale? E significa monumenti, architetture, gruppi pittorici o scultori di eccezionale valore, agglomerati di costruzioni che abbiano importanza straordinaria dal punto di vista storico, artistico, scientifico, insomma degli unicum, siti dagli imperdibili aspetti storici, etnologici, antropologici, e qua ci rientra tutta l'archeologia. Patrimonio naturale comprende invece i monumenti naturali formati da formazioni fisiche e biologiche, le formazioni geologiche e gli habitat di specie a rischio, i siti naturali di straordinaria bellezza. Dal 1992 il risultato delle interazioni fra uomo e ambiente viene riconosciuto come paesaggio culturale. Questa è la terza mega categoria dove sono entrati per l'Italia le isole Eolie nel 2000 e poi negli anni seguenti Monte San Giorgio, le Dolomiti, l'Etna, le Faggete europee e nel 2023 Carsismo e grotte dell'Appennino settentrionale, ma ne parliamo meglio dopo. Per entrare nella lista i siti devono rispondere ed essere esaminati da un apposito comitato su almeno uno dei 10 criteri previsti dalle stringenti linee guida operativa. Ma non è facile, l'iter è lungo e complesso, il dossier da presentare insieme alla richiesta è estremamente corposo e impegnativo. Allora vediamo come si fa e che vantaggi ci sono ad entrare nella lista. Parlavamo del centro storico di Napoli nello stesso anno, nel 1995, 30 anni fa, entra un villaggio operaio della Lombardia di fine 800, ma ci racconta tutto Giorgio Ravasio, fondatore e presidente dell'associazione Crespi d'Adda. A Crespi d'Adda, un sito UNESCO molto particolare che compie 30 anni dall'inserimento nella lista dei beni patrimonio dell'umanità. In Lombardia, nel 1995, un villaggio operaio di fine 800 entra nella lista UNESCO. Come ci racconta il fondatore e presidente dell'associazione Crespi d'Adda, Giorgio Ravasio, bentornato a Radio Rai.
1: Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: A fine settembre le è stato consegnato, in quanto presidente dell'associazione Crespi d'Adda, il premio Mario Bagnara per il turismo sostenibile 2025. Parliamo delle motivazioni del premio e dei risultati raggiunti dall'associazione, dottor Ravasio.
1: Ma con molto piacere, abbiamo ricevuto con grande soddisfazione questo riconoscimento a Roma, che significa per noi molto, perché rappresenta il riconoscimento di un lavoro fatto dall'associazione negli ultimi 8 anni, che ha portato nel 2019 al premio, la menzione speciale del Premio Nazionale del Paesaggio e poi a questo riconoscimento al premio Mario Bagnara per il turismo sostenibile, legato al fatto che siamo stati considerati portatori di valori UNESCO e i garanti di una valorizzazione di questi valori a livello nazionale. Questa è stata una grandissima soddisfazione, perché ci impegniamo da molto tempo non soltanto a organizzare attività culturali, attività turistiche, ma anche a cercare attraverso le nostre azioni di sensibilizzare tutti a quelli che erano i valori che hanno portato alla fondazione dell'UNESCO quasi 80 anni fa, ossia la ricerca della pace, cosa abbastanza quasi utopica da raccontare ai giorni nostri, attraverso la cultura, la scienza e l'educazione.
0: Faccio un riassunto che è uno slogan. Crespi d'Adda, un esempio di archeologia industriale che fu anche esperimento di ingegneria sociale e un capitolo di storia dell'urbanistica. Ma così è un po' poco. Partiamo dall'inizio, perché c'è un inizio in questa vicenda. Dove siamo, dottor Ravasio? Qual è la scintilla, o chi è, che fa partire tutto?
1: Dunque, ci troviamo a metà strada tra Milano e Bergamo, proprio sul confine, appoggiati all'Adda, che fa da confine naturale fra queste due province, in un territorio che 140 anni fa era un territorio totalmente disabitato e che oggi è chiamata la punta meridionale dell'isola bergamasca, ossia di quella Mesopotamia lombarda che era chiusa tra i fiumi Brembo e il fiume Adda, che si congiungono proprio in prossimità della parte più meridionale, proprio di Crespi d'Alta. In questo territorio desolato capita nei paraggi nel 1875 un tal imprenditore bustocco, sia di Busto Arsizio, che era Cristoforo Benigno Crespi, un personaggio che aveva avuto diverse vicissitudini familiari, personali, imprenditoriali non fortunate. Infatti era reduce da alcuni fallimenti legati alle imprese che aveva costituito, vuoi perché aveva litigato con i fratelli, loro erano una dinastia giacotoniera già dal nonno, vuoi perché venivano sfrattati dalle strutture che andavano ad occupare. Per cui nel 1875-76 lui vede questo territorio incavato in prossimità dei fiumi e lo sceglie come la sede della sua successiva impresa, che era quella di creare da solo un cotonificio comprandosi i muri e comprandosi il terreno. Quindi una sorta di desiderio di indipendenza che lo avrebbe messo al riparo da dover decidere insieme ad altri o da poter essere scacciato dal terreno, dalla fabbrica, dai muri del suo stabilimento da qualcun altro.
0: L'intorno che c'era?
1: C'erano campi coltivati, alcuni piccoli paesini che si stavano sviluppando, però era un territorio, quello di 85 ettari, che viene a comprare dal comune di Canonica d'Adda, che era un territorio totalmente incolto. Questo garantiva anche un prezzo ovviamente più favorevole, che agli imprenditori sicuramente non era una scocciatura. In prossimità del fiume Adda, perché necessariamente la prima cosa che Cristoforo dovette intraprendere nel momento in cui acquista il terreno è deviare l'Adda, perché senza la forza motrice data dal movimento meccanico delle pulegge che venivano alimentate dall'acqua non avrebbe potuto realizzare nulla, perché stiamo parlando di un periodo in cui l'energia elettrica ovviamente non c'era. Fa partire la costruzione di un canale e la costruzione dei primi muri della prima filatura di un piccolo stabilimento di circa 2000 metri quadrati, che era la filatura del cotone. Non certo un progetto facile, lo chiameremmo oggi una grande opera, perché viene fatto un canale di 1100 metri che taglia l'Adda e la porta più in prossimità di una zona pianeggiante del territorio. Qui il 23 luglio del 1878, dopo una serie di lavori significativi importanti e la raccolta di una manodopera che innanzitutto la prese da Busto Arsizio, dalle zone un po' più lontane da Crespi, perché non esisteva una manodopera qualificata in zona perché erano quasi tutti contadini, raggruppa un gruppo di persone, comincia la formazione, la chiameremmo oggi, di questi contadini per trasformarli in operai, e opera quella sorta di ingegneria sociale di cui accennavi prima. Il 23 luglio del 1878 il figlio Silvio di 10 anni getterà la prima manciata di cotone nella cardatrice, dando così l'avvio a quello che sarà una produzione che si protrarrà poi ininterrotta per quasi 125 anni. Da lì parte il progetto Crespi, ovviamente Crespi d'Adda, così come si vede oggi, ha uno sviluppo che dura 50 anni fino al 1929, e in questo sviluppo cosa succederà? Succede che la fabbrica si sviluppa, dalla filatura viene realizzata la tessitura, successivamente la tintoria con i magazzini e il finissaggio. Quindi lo stabilimento di Crespi da originaria filatura diventa una sorta di struttura industriale verticale ed integrata in cui entrava il cotone greggio e ne usciva un tessuto di altissima qualità, soprattutto venduto all'estero. Infatti Crespi, conosciuti come industriali, ebbero la grande dote di essere prima di tutto dei commercianti. Immaginatevi che già alla fine dell'Ottocento avevano agenzie commerciali in quasi tutti i paesi del mondo, e se ci immaginiamo che non esistevano le email, non esisteva internet, non esisteva nemmeno il telefono, immaginatevi che capacità imprenditoriale di interagire con culture diverse e di avere i loro prodotti distribuiti in India, in Giappone, in Sud America, in Canada, in America e in tutti i principali paesi dell'Europa. In questa struttura si sviluppa anche un villaggio operaio che ovviamente assume dimensioni importanti man mano che la fabbrica si sviluppa e che assume manodopera. Un villaggio che oggi si presenta straordinariamente leggibile, perché vennero convocati a lavorare con Cristoforo Crespi e poi con il figlio Silvio, che raggiunta la maggiore età laureatosi in giurisprudenza, seguirà e continuerà il lavoro del padre, chiamarono a raccolta Gaetano Moretti ed Ernesto Pirovano, Alberto Cola, alcuni tra i principali protagonisti dell'architettura milanese di quel periodo, che seppero ben realizzare un villaggio che era in grado di rappresentare anche la gerarchia sociale di questo luogo particolare, perché era un luogo votato al lavoro. Quindi oggi sono visibili nel villaggio le case degli operai, che sono strutture di forma di base quadrata e di forma cubica molto semplici, le case dei capi reparto, un po' più belle, un po' più articolate, un po' più, come dire, con alcune vezzeggiature architettoniche, le case dei dirigenti, che sono delle ville meravigliose, fino ad arrivare all'apice di questa struttura gerarchico-architettonica che è la Villa Crespi, che è un vero e proprio castello medievale, ovviamente realizzato nel 1893, quindi una sorta di falso storico legato all'eclettismo del periodo.
0: Ma non solo case e fabbriche, no? Perché l'idea di società sottesa è ben più complesso. Di quali altre strutture ed impianti era fornito il villaggio operaio Giorgio Ravasio?
1: Assolutamente, il villaggio operaio, oltre alla struttura residenziale, voleva essere un villaggio moderno e all'avanguardia, per cui i Crespi realizzarono durante questo percorso di 50 anni sia gli edifici pubblici come l'edificio scolastico che ospitava le scuole fino alla quinta elementare, mentre in Italia era obbligatoria la terza elementare, quindi una sorta di struttura anche migliorativa di quelle che erano le condizioni scolastiche e didattiche del periodo. Un teatro, un centro sportivo con il velodromo, il campo da tamburello, il campo da calcio, il campo da tennis in terra battuta tra i primi nel territorio bergamasco, un dopolavoro in cui si potevano sviluppare arti o hobby di tutti i cittadini, che era un modo anche per legare una comunità, chiamiamola coattiva e forzosa, in cui venivano invitati ad abitare o a lavorare in fabbrica persone che arrivavano da paesi diversi, quindi creare una forma di socialità. Esisteva un albergo, esisteva un piccolo ospedale, qui era possibile anche intervenire prontamente sugli infortuni del lavoro che, ahimè, non erano così inusuali. Una piccola cooperativa di consumo in cui era possibile acquistare i beni di prima necessità, dai tessuti a prezzi scontati per i dipendenti a qualche bene alimentare, e c'era addirittura anche pensato per una sorta di autarchia generale anche un cimitero. Una città moderna in cui per prima in tutta la Bergamasca arrivò anche la luce elettrica pubblica, e quindi tutta una serie di elementi che rendevano Crespi d'Aldo davvero una vera e propria cittadina moderna dei primi 30 anni del Novecento.
0: Poi che succede? La crisi del 29 colpisce anche il tessile.
1: Assolutamente, diciamo che dagli anni 30 una grave crisi economica legata anche al fatto che i Crespi avevano cominciato a distaccarsi un pochettino dall'attenzione industriale per dedicarsi un po' di più alla politica. Infatti Silvio Crespi, il figlio che vi raccontavo, a 10 anni buttò la prima manciata di cotone nella cardatrice, diventerà anche deputato e nel 1919 sarà colui che rappresenta l'Italia alle negoziazioni della pace di Versailles, in cui si raggiunge la pace per la prima guerra mondiale. Per cui, come dire, una personalità anche politica di primaria importanza, e che grazie alla conoscenza dell'inglese, perché lui per fare una sorta di training prima di iniziare in fabbrica lavorò a Manchester per qualche mese, era tra i pochi politici italiani a conoscere appunto la lingua inglese, quindi in grado di destreggiarsi a Versailles tra politici stranieri. Quindi un personaggio molto importante, ma che dedicò sempre meno tempo alla fabbrica e sempre di più alla politica. Quindi la crisi nell'acquisto del cotone, comprato attraverso quelli che sono oggi i future, ad un prezzo maggiore di quello che poi sarebbe stato quello di mercato, comportò una crisi economica e una distrazione delle risorse dal cotoneficio Crespi, che fece sì che, a seguito di una serie di debiti di cui si fecero carico con la Banca Commerciale Italiana, andarono in crisi e furono costretti a cedere queste strutture a quella che diventerà l'antesignana dell'IRI, la Stabilimenti Tessili Italiani, una sorta di azienda parastatale che riunirà sotto un unico stemma della STI, le aziende di Crespi d'Adda, manifatture toscane e il cotonificio veneziano, con l'idea ovviamente del governo Mussolini di riportare in auge quello che era l'imprenditoria tessile italiana, quindi di creare questo grande polo che per circa 30 anni gestirà anche il cotoneficio di Crespi d'Adda, producendo prodotti in cotone, ovviamente sempre di meno qualità, che quindi però non riuscirono nell'intento di riportare appunto il tessile in auge. questa crisi continuerà poi negli anni 70, in cui succede un'altra cosa molto importante per il villaggio, che è quella in cui la proprietà passata di mano alla Rossari e Varzi, che aveva come amministrativo, responsabile amministrativo Michele Sindona, tra gli altri, l'azienda si premurò di dividere il comparto industriale da tutta quella parte che era, diciamo, residenziale o non collegata direttamente all'industria, per toglierla dal peso del bilancio aziendale. Facendo così vennero cedute al privato tutti quelli che erano gli edifici all'esterno della fabbrica. Un percorso che non fu facile, perché nessuno voleva comprare le case di Cresci, perché erano già abitate in comodato d'uso da quasi 100 anni dalle famiglie, per cui un percorso che durò 7 anni e che si concluse con l'acquisizione da parte del comune e la cessione a prezzi estremamente agevolati di queste case a tutti gli abitanti, ovviamente con priorità a chi già le abitava. La crisi però continua, alcune aziende si succederanno all'interno degli anni dagli 80 ai 90 fino al 2003, in cui l'ultima di queste aziende, la Legliertex, ebbe la annosa questione di chiudere per l'ultima volta i cancelli della fabbrica il 22 dicembre del 2003. Quindi dopo 125 anni di storia la fabbrica chiude, e in questo percorso di chiusura, che è anticipato da ovviamente contratti di solidarietà, dismissione del personale, la città moderna che vi raccontavo degli anni 20 e 30 del Novecento diventa una città spenta, perché il cuore pulsante della fabbrica viene sempre di più meno, e quindi si cominciano a chiudere la cooperativa, la posta, le scuole, tutto quello che creava socialità all'interno del villaggio. Il villaggio diventa un villaggio spento, un villaggio in cui l'età media avanza, perché i giovani che si sposano non hanno abitazioni in cui potersi trasferire, quindi devono andare fuori da Crespidadda, lasciando una popolazione anziana che a volte, se pensiamo agli anziani degli anni 80 e 90, non aveva la possibilità di muoversi agilmente con l'automobile, perché magari non aveva la patente, quindi una situazione di disagio estremamente forte. È qui che nasce il progetto culturale che invece riporta all'eccellenza Crespidadda.
0: Dunque, perciò, si chiude nel 2003, dobbiamo fare un passo indietro nel 95, anzi prima, perché nel 95 si consegue il titolo, cioè si arriva dentro la lista UNESCO. Tu, Giorgio, quanti anni avevi e che cosa c'entri tu con Crespidadda? Sei di lì? No.
1: Il progetto culturale nasce nel 1991 fondamentalmente, io avevo appena compiuto 19 anni, sono un discendente da parte materna di una famiglia che per 4 generazioni lavorò all'interno del cotonificio Crespi. Un mio trisavolo è citato nei diari del Crespi, perché il Crespi nel 1914 affidò a lui l'incarico di bruciare la filatura e la fabbrica in caso i tedeschi avessero raggiunto Crespidadda, per non dargli nessuna possibilità di utilizzare i nostri macchinari, cosa che poi fortunatamente non capitò. E nel 1991, iniziando l'università e con l'ambizione di inventarmi un lavoro di manager della cultura, decisi di creare qualcosa e di valorizzare questa gloriosa storia industriale di Crespidadda. Tieni conto che in quel periodo Crespidadda è considerato un luogo senza speranza, un luogo senza valore. Quando io propongo alla Commissione Cultura del Comune di occuparmi della valorizzazione di Crespidadda e creare dei percorsi guidati, delle attività di valorizzazione, mi guardarono un po' allibiti e mi dissero: guarda, non capiamo perché vuoi fare questa cosa qua a Crespi, perché non veniva considerata assolutamente interessante, ma basta che non ci chiedi dei soldi e fai tutto quello che vuoi. Quindi il percorso che inizia nel 91 è un percorso che nasce dal basso, da me che raduno alcuni studenti intorno a questo progetto, all'interno della Commissione Cultura e Biblioteca del Comune di Capriate, e che poi insieme ad altri ragazzi un po' più grandi con un po' più di interesse ambientale partì anche la nomination dell'UNESCO, ossia alcuni ragazzi presenti all'interno di questa commissione per la preoccupazione che si potesse avviare una speculazione edilizia nel territorio di Crespi. Si cominciò a sviluppare l'idea che si potessero realizzare dei condomini o delle case per rigenerare il luogo attraverso la cementificazione. Questa cosa, che era una sorta di elemento velato che si rumoreggiava in giro, preoccupava molto questi ragazzi, questi miei amici, che decisero, tra il legarsi a un albero per opporsi a questa possibilità oppure fare qualcos'altro, su consiglio di un amico comune decisero di telefonare all'UNESCO. Quindi
0: c'è un numero che chiami e dici: potrei essere inserito nella lista?
1: E guarda, paradossalmente stiamo parlando del 1993 e quindi di un periodo in cui non c'erano i telefonini, non c'erano le mail, per cui Tu immaginati, questi ragazzi, poco più che studenti ai primi anni dell'università, che da una cabina telefonica con una busta di 100 gettoni telefonano a Parigi alla sede dell'UNESCO, in un francese biascicato, poco conosciuto, un po' come Totò e Peppino davanti al vigile in Piazza Duomo, che cercano di contattare qualcuno all'UNESCO. Di fatto, ovviamente, il centralino dell'UNESCO è multilingue, evidentemente, in quel periodo. Ci viene passato il deputy manager dell'Italia all'UNESCO, che era Giancarlo Riccio. Giancarlo Riccio, che era un navigato ambasciatore esperto, perché aveva già fatto delle esperienze in vari paesi del mondo, ed era l'ex marito di Gabriella Ferri, la cantante romana che è mancata diversi anni fa. Giancarlo Riccio si prende a cuore questa telefonata, questo contatto da parte di alcuni giovani, perché di solito erano le istituzioni che contattavano, ovviamente in modo più formale, un po' più forbito e un po' più strutturato, il deputy manager, per cui prende sotto braccio questa proposta, anche perché poco prima aveva litigato con il deputy manager tedesco, che non voleva più siti italiani all'interno della lista, perché eravamo già...
0: Perciò questa storia, che noi ce ne abbiamo troppi, comincia almeno 30 anni fa, no?
1: Assolutamente, perché l'Italia godeva già di una sorta di grande popolarità culturale.
0: Ecco, come immagina che siamo arrivati a 61. Dunque, nel 95, non solo Crispi Dadda, ma anche il centro storico di Napoli. Una bella competizione.
1: Ma assolutamente, guarda, quando tutto si sviluppa attraverso una serie di congiunture astrali favorevolissime, perché Crespi ha goduto davvero in questo percorso nato strano una serie di circostanze fortunose, oltre al valore intrinseco evidentemente, il 5 dicembre del 1995 a Berlino, nella conferenza della Commissione per il Patrimonio Mondiale dell'Umanità, vengono riconosciute Patrimonio dell'Umanità appunto il Centro Storico di Napoli, Siena, Ferrara e Crespi Dadda. E ovviamente è un grande successo per l'Italia, ma quando questa comunicazione arriva al Ministero, tutti felici per Siena, Ferrara e Napoli, ma tutti che si guardano negli occhi si domandano: ma Crespi Dadda che cos'è? Perché evidentemente non c'era la dimensione culturale di un luogo di 4 km quadrati, 250 abitanti e di un luogo piccolissimo della provincia bergamasca che bene o male non conosceva nessuno. Ed è carino il fatto che mentre Crespi Dadda la nomination viene promossa, viene sponsorizzata, promossa da un gruppo di studenti che ovviamente poi si appoggeranno all'amministrazione comunale, perché ovviamente è l'ente pubblico di prima prossimità che poteva sottoscrivere la candidatura. A Napoli gli sponsor erano Carlo Azeglio Ciampi e il sindaco Bassolino.
0: Facciamone un altro di parallelismo, un altro sito UNESCO di cui parlo appunto in trasmissione. Che rapporto ci può essere ideale fra Crespi Dadda e il villaggio creato, che non è un villaggio ma una città, da Adriano Olivetti, molto tempo più tardi?
1: Guarda, ti direi che esiste un parallelismo e una congiunzione davvero ideale. Ivrea nasce un sessantennio dopo Crespi Dadda a livello progettuale, ed è una città completamente basata sulla tecnologia e diciamo che è l'embrione della società digitale, chiamiamola così. Una società digitale che non nasce nient'altro che dal codice binario, che veniva ripreso poi dal metodo di lavoro dei telai Jacquard, per cui il sistema binario e la rete digitale non è altro che un'evoluzione in forma informatica di quello che era la tessitura tra la trama e l'ordito, che diventano poi le linee della gestione genitale del sistema binario. Da questo punto di vista quindi c'è un legame produttivo tra old economy e new economy, ovviamente ante litteram, ovviamente parliamo. Dall'altra parte ci sono due soggetti, Cristoforo Crespi e Adriano Olivetti, che creano una società dedita al lavoro in cui entrambi cercano di valorizzare al massimo la produzione che viene realizzata. Da un lato però c'è l'esperienza di Crespi, che è l'uomo al servizio della fabbrica, l'esperienza di Olivetti è la fabbrica al servizio dell'uomo. Quindi una ideologia che cambia anche perché cambiano i tempi. i tempi di Cristoforo Crespi era necessaria una sorta di ortopedia legata al fatto di costruire l'uomo nuovo da contadino ad operaio, per Olivetti la fabbrica diventa l'elemento trainante della creazione della personalità e dell'uomo, quindi un primo approccio umanista a quello che è il lavoro, quindi una visione contrapposta che è frutto anche di mezzo secolo di evoluzione culturale, di evoluzione sociale e anche, diciamo, di evoluzione filosofica rispetto al lavoro.
0: Andiamo agli uomini allora. Sono passati 30 anni, no, dall'inserimento nella lista UNESCO. Che conseguenze ha avuto per gli abitanti dell'ormai ex villaggio operaio? Chi sono oggi? Chi ci abita a Crespi d'Adda, Giorgio Ravasi?
1: Allora, a Crespi d'Adda, diciamo per i due terzi della popolazione di Crespi d'Adda sono ancora persone discendenti da coloro che lavorarono nella fabbrica di Crespi. Il tessuto sociale è rimasto pressoché intatto. Qui ci sono i figli, i nipoti, alcune persone anziane che hanno vissuto l'epoca ancora del ventennio o della sì, però c'è un tessuto sociale molto legato alle origini di questo villaggio. Una parte, ti direi un terzo, poco meno di un terzo, invece sono una nuova popolazione che, finita una generazione, ha acquistato la casa da famiglie che si erano già trasferite, che non avevano più legami con il villaggio, per cui c'è una parte di popolazione che sono residenti di seconda generazione, chiamiamolo, non legati alla storia, alla vita di fabbrica. Però il tessuto sociale è molto composito, è molto forte ed è ancora molto legato a queste tematiche. Il villaggio oggi ospita circa 290 abitanti, poco meno, poco più, rispetto ai 1250 abitanti che Crespi d'Adda ospitava nel 1925-26, per cui una dimensione ovviamente più individualistica. Le case che una volta erano abitate da famiglie molto numerose, oggi sono abitate magari da una coppia con un figlio, due figli, per cui è cambiato anche il modo di vivere.
0: Ma è tutto abitato?
1: È un villaggio completamente abitato. La parte disabitata oggi è l'edificio dello stabilimento, che comunque occupa quasi metà dello spazio dell'intera cittadina e che ovviamente aspira a ritornare ad essere protagonista nel mondo del lavoro. C'è un progetto che dovrebbe partire a livello edificatorio quest'inverno, il prossimo inverno, attraverso il cui il gruppo di Antonio Percassi intende ristrutturare l'edificio per ospitare strutture di terziario, non più ovviamente manifatturiere, e quindi uffici e spazi museali.
0: Eh sì, tutto questo è molto importante perché siete la seconda destinazione in Italia per quanto riguarda il turismo industriale.
1: Quello che siamo riusciti a dimostrare a Crespi d'Adda, che è diventato nel 2023 il secondo sito più visitato, ovviamente industriale, d'Italia. Teniamo conto che il primo sito industriale più visitato d'Italia è la Ferrari, quindi come
0: sì,
1: dire...
0: Sì, vabbè, voi ci avete sempre dei competitor straordinari.
1: Assolutamente, ovviamente siamo secondi con ampio distacco dal primo,
0: diciamo così.
1: Però loro vanno sicuramente più veloci di noi. E da questo punto di vista, quello che però Crespi, secondo me, rappresenta a livello di esempio nazionale è il fatto che da un luogo considerato di degrado, attraverso uno studio, una ricerca, una sorta di cambiamento di prospettiva negli occhi di chi guarda, siamo riusciti a rendere questo luogo un luogo attrattivo. Questo luogo attrattivo che cosa ha fatto? Ha generato un progetto culturale che ha consentito di dare tutela al luogo, che ha consentito di dare lavoro, perché noi con l'associazione abbiamo 6 dipendenti regolarmente assunti, lavoriamo con 25 guide professioniste e con 45 divulgatori che sono studenti del territorio che sono impiegati all'interno di attività didattiche, laboratoriali o di vita guidata all'interno del museo che abbiamo realizzato o degli spazi chiusi che sono presenti in Crespi, che abbiamo riaperto al pubblico riconsegnandogli una vita culturale. Tutto questo ha generato investitori che hanno aperto ristoranti, bar, pizzerie, ha rivalutato il luogo, per cui le abitazioni di Crespi che negli anni 70 venivano vendute a pochissime lire oggi hanno dei valori importanti rispetto al territorio circostante e abbiamo garantito sicurezza, perché il flusso turistico a Crespi d'Adda garantisce una sorta di guardiania gentile e oltretutto un'attenzione da parte di tutti per recuperare, rivitalizzare, restaurare tutti i beni, per cui abbiamo generato un meccanismo di cui siamo stati la scintilla e di cui anche il riconoscimento nel 95 è stato determinante per creare notorietà intorno a questo luogo affascinante, ha permesso di avere una serie di benefici diffusi, complessivi, importantissimi, facendoci capire che la cultura è un elemento che è sì materiale, ma che ha un valore enorme, perché non ha creato nessun tipo di negatività a nessuno e ha valorizzato tutti, e tutti hanno avuto da guadagnare. guadagnarci in qualche modo.
0: Ecco, purtroppo siamo in chiusura, Giorgio Ravasio. Noi andiamo in onda a metà novembre con questa intervista. E ci saranno ancora 20 giorni per poter frequentare a Crespi d'Adda l'edizione di quest'anno del Festival di Letteratura del Lavoro, perché ti sei inventato anche questo.
1: Abbiamo inventato Produzioni Ininterrotte, il Festival di Letteratura del Lavoro, 8 anni fa. È ancora possibile per i prossimi 3 weekend venire a conoscere autori, fotografi, registi che abbiamo invitato all'interno di questa festival per parlare di lavoro, ma per parlare fondamentalmente dell'uomo. L'uomo realizza se stesso attraverso quello che fa tutti i giorni. Quello che fa tutti i giorni è il lavoro, che sia esso salariato o non salariato, ma è quello che facciamo che ci dà una definizione di realizzazione di noi stessi. È per questo che abbiamo inventato un festival, e siccome raccontavamo sempre della storia operaia, della storia industriale in una forma, come dire, narrativa attraverso le nostre vite guidate, abbiamo immaginato che Crespi d'Adda, che è una struttura che dal 1929 è rimasta completamente intatta, fosse la scenografia ideale per parlare di questi valori a livello universale, quindi parlare di uomo, parlare di lavoro, parlare di tutto quello che connette a questo tipo di elementi, ed è tantissimo, per parlare di tutti gli elementi che sono legati a Crespi d'Adda, anche attraverso un filo rosso invisibile e immateriale. Chiuderemo il 5 dicembre con un documentario realizzato negli ultimi 2 anni da Alessandro Merazzini, che si chiama proprio Crespi d'Adda, Utopia del Lavoro, in cui chiudiamo un cerchio di 30 anni rilanciando i prossimi 30 attraverso un documentario che racconta del villaggio sotto alcune sfaccettature diverse, non usuali. Ha sempre tutto all'interno dell'UNESCO Visitor Center, che è il nostro punto di riferimento fondamentale. Cerchiamo di valorizzare tutti questi elementi e di fare in modo che si parli di lavoro, che il lavoro torni al centro dell'attenzione, perché è un altro di quegli argomenti che è un po' bistrattato e poco considerato dall'opinione pubblica, dai media o da quant'altro.
0: Edoardo Melchiorri, dal metastudio di via Asiago in Roma. Citavamo con Ravasio il sito Ivrea, città industriale del XX secolo, che entra nel 2018 nella lista UNESCO. Ascoltiamo il resoconto che ne fa inviato speciale su Radio 1 il 28 luglio 2018.
2: Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze e opinioni, a cura di Roberto Taglialegna.
3: In questo numero, dal 1 luglio Ivrea è patrimonio mondiale dell'umanità. La scelta dell'UNESCO è caduta sulla città piemontese che negli anni 50, con l'esperienza industriale di Adriano Olivetti, divenne un laboratorio di innovazione sociale e culturale unico nel suo genere. Daniele Morgera ci farà conoscere la vecchia fabbrica di mattoni rossi, dove tutto è cominciato. La città di Adriano.
4: Ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è quella caratteristica vitale e dell'ideologia comunitaria.
5: Così Adriano Olivetti, in una delle sue ultime interviste, realizzata da Emilio Garroni e trasmessa dalla RAI pochi giorni dopo, quel 27 febbraio del 1960, quando il grande imprenditore morì sul treno Milano-Losanna. Parole che esprimono una visione della società e dell'economia che conserva intatta la sua modernità e che forse oggi appare ancor più rivoluzionaria. Lo sanno bene al quarto piano di via Zanardelli a Roma, dove ha sede la Fondazione Adriano Olivetti. Io sono Daniele Morgera e seduto davanti a me c'è il segretario generale Beniamino De Liguori Carino.
6: La tecnica al servizio dell'uomo. Quali sono i capisaldi dell'ideologia comunitaria di Adriano Olivetti, suo nonno?
7: Riteneva che il progresso, soprattutto quello tecnico, dovesse essere sempre interpretato e diretto a liberare l'uomo da, lui diceva, la fatica di più antiche fatiche, o comunque di dare alla tecnica una valenza e un senso per gli uomini, anche nella loro complessità interiore e spirituale. Se dovessimo sintetizzare con una formula qual era il pensiero di Olivetti, in questo senso oggi anche di grande attualità, credo che fosse un pensiero estremamente accogliente, in cui la solidarietà anche umana fra le persone aveva un'importanza generativa per la comunità, anche da un punto di vista economico.
5: Ed è considerando questi valori che l'UNESCO, a coronamento di un percorso avviato 10 anni fa dalla Fondazione, il 1 luglio 2018 ha aggiunto un sito, il 54esimo italiano, al Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il fragore che sentite è quello delle acque della Dora, il fiume che divide in due Ivrea. Da un lato il centro storico, dall'altro la città industriale concepita da Adriano Olivetti. Torino è a più di un'ora di treno da qui, gli stabilimenti sono a pochi passi dalla stazione. Queste mura hanno molto da dire e se c'è uno che sa farle parlare è Marco Peroni.
8: Siamo di fronte alla fabbrica di mattoni rossi che è l'inizio di tutta questa storia, è la fabbrica mitica costruita da Camillo Olivetti, il padre di Adriano, alla fine dell'Ottocento. Lui costruiva strumenti di misurazione elettrici, ma nel 1908 ha insediato la prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere. In nuce ci sono già, nell'esperienza di Camillo, tutte quelle anomalie, diciamo, positive che poi Adriano Olivetti, il figlio, ha messo a sistema nella produzione di massa, cioè nella grande industria.
5: Cercando una terza via tra il capitalismo e l'attenzione ai bisogni dell'uomo.
8: Sì, è proprio così. Qual è la sua grandezza, diciamo? In prima battuta, nel coniugare le moderne tecniche produttive che lui vede in America, alla metà degli anni 20, in questo suo viaggio, visita 105 fabbriche in 6 mesi, con i valori del padre, più in generale con l'umanesimo europeo. Quindi come può la fabbrica adottare questi principi, la produzione in serie, ma restituire quanto chiede. Parlava non a caso di una fabbrica non solo di beni che produce e distribuisce prodotti e stipendi, ma di una fabbrica di bene che distribuisse anche servizi sociali, cultura, anche democrazia e bellezza.
0: Passa il tempo e la lista cresce per un totale di 1248 siti presenti in 170 stati del mondo, secondo l'ultimo aggiornamento effettuato durante la riunione del Comitato per il Patrimonio dell'Umanità a luglio 2025. L'Italia conduce al momento la classifica per nazioni con 61 siti, seguita dalla Cina con 60, terza la Germania con 55. L'UNESCO considera la possibilità del riconoscimento di siti la cui estensione attraversa i confini degli stati, detti perciò trasfrontalieri, e nel caso ad esempio delle faggete primordiali che citava prima tra i nostri siti, riconosciuto nella nuova categoria di paesaggio culturale, il patrimonio comprende boschi che si trovano addirittura in 18 stati, dall'Ucraina alla Spagna, passando per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per il Casentino, Martignano, il Monte Cimino. Ma torniamo in città, è il 2019 e ci facciamo un giro sotto i portici di Bologna insieme a 100 città su Radio 1.
9: Dalla Liguria a Bologna, dalla Liguria all'Emilia Romagna, Bologna perché non esiste al mondo una città che abbia più portici di Bologna. E proprio tutti questi portici, tutti insieme, misurano circa 38 chilometri soltanto nel centro storico, raggiungono 53 chilometri contando quelli fuori porta, fonte Wikipedia. E allora noi vogliamo
10: per
9: dire...
10: Per la precisione? Beh, allora innanzitutto è una fonte che immagino ci può confermare l'assessore all'urbanistica del Comune di Bologna, Valentina Orioli, ben trovata, grazie per essere con noi.
11: Sì, buongiorno. Posso confermare che i dati sono questi.
10: Ma noi, ecco, vorremmo da lei, assessore, innanzitutto, veramente in 30 secondi una storia dei portici di Bologna. Come nascono? Abbiamo letto nell'alto medioevo, quasi in maniera abusiva.
9: Perché chiediamo questa storia però? Diciamolo. Perché i portici sono candidati?
11: Ci chiedete questa storia perché Bologna candida i suoi portici alla World Heritage List dell'UNESCO, quindi a Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Proprio per questa particolarità, non solo l'estensione ma la lunghissima permanenza nel tempo, perché dall'alto medioevo ad oggi il modo di costruire lo spazio della città attraverso i portici è una caratteristica peculiare della città di Bologna, che forse nasce così in maniera, diciamo, abusiva come modo di occupare lo spazio pubblico da parte dei privati, ma poi viene regolamentato dagli statuti comunali. E anche questa è una caratteristica di Bologna, cioè il portico entra molto presto, nel 1288 se non sbaglio, nella regolazione urbanistica, e quindi certo, è proprio un dispositivo in qualche modo definito anche dai regolamenti.
10: Nascono in legno, poi laterizio, la pietra, di fatto adesso sì, patrimonio dell'UNESCO, con quali possibilità, assessore?
11: Ma guardi, noi sappiamo bene che è difficilissimo entrare nella World Heritage List per tutti i siti italiani, perché l'Italia in UNESCO fa la parte del leone, quindi dovremmo essere impeccabili e presentare una candidatura valida sotto ogni punto di vista. Ci stiamo lavorando da moltissimo tempo, ora siamo vicini a questo traguardo, lo vogliamo fare bene. Io credo che il percorso valga moltissimo di per sé, perché i portici sono la casa di tutti i bolognesi e quindi tutta la città condivide.
10: Certo, diciamo assessore che il percorso val bene farsi meno. Magari 53 chilometri a piedi e percorrerli tutti quanti in centro e non solo, ma quante storie hanno raccontato i portici di Bologna, Duccio?
12: E infatti c'è un bolognese che quei portici, quella città, l'ha cantata e l'ha raccontata in tante sue canzoni e che molto probabilmente quei 50 chilometri di portici li conosce bene, quasi metro per metro. E allora diamo il buongiorno a Luca Carboni, benvenuto a Cento Città.
13: Ah, buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno
10: Luca.
13: Benvenuto.
10: Benissimo.
12: Luca, sei d'accordo?
13: Bene, bene.
12: Sei d'accordo con questa candidatura? È giusto che siano patrimonio?
13: Assolutamente, sì, sì, assolutamente sì. E, è molto interessante il fatto che una caratteristica incredibile come quella dei portici di Bologna nasca dall'abusivismo, cioè nel senso che a volte il privato fa delle brutture che il comune deve naturalmente vietare, ma altre volte la creatività così istintiva della gente può dare delle novità che a volte le leggi rigide potrebbero insomma fare perdere delle occasioni. È molto interessante questa contraddizione che c'è in questa storia, perché è un po' un simbolo di tante cose. Comunque niente, i portici sono veramente l'anima di Bologna e quel dentro e fuori, e credo che il bolognese, la caratteristica un po' del bolognese è quello di essere notoriamente molto aperto, molto espansivo, ma proprio perché vive con il portico dentro, cioè l'incontro, la possibilità in qualunque tempo, pioggia, qualunque agente atmosferico permette di uscire, di incontrarsi, di fare delle cose. Quindi abbiamo un po' questa apertura che forse l'abbiamo ereditata dal fatto di avere i portici, oltre che dall'emilianità.
12: C'è qualche storia particolare che ti lega ai portici? Magari quante canzoni sono nate passeggiando sotto i portici di Bologna?
13: Ma ci sono canzoni anche che non sono stati singoli, che non sono famose, che parlano dei portici di Bologna. Devo dire che Bologna l'ho citata tantissimo nelle mie canzoni, credo di avere forse un record su questo. E quando io ho cominciato e uscì il mio primo album e cominciai a girare l'Italia per la prima volta nella mia vita, 21 anni, facendo i concerti, ho avuto quasi il dubbio che tutto il merito del successo fosse più che altro per essere bolognese, no? Non perché scrivevo delle belle canzoni, perché sentivo che Bologna portava insieme a me un carisma della mia città in giro per l'Italia.
10: Ecco Luca Carboni, magari.
0: E questa era 100 città su Radio 1, 14 maggio 2019. Trovo molto interessante questo contributo, perché al tempo siamo ancora allo stadio di candidatura, ci vorranno altri 2 anni per i portici di Bologna per entrare in lista. Nel 2023 arriva per l'Italia il riconoscimento per il carsismo e le grotte nelle Evaporiti dell'Appennino settentrionale. Le Evaporiti sono rocce sedimentari, è un sito seriale famoso per il patrimonio di fenomeni carsici, comprende oltre 900 tra cave e altri siti disseminati tra le province di Reggio, Bologna, Ravenna, Rimini, con un'altissima densità di grotte in un'area relativamente piccola ma di eccezionale valore geologico, l'avrete capito, biologico, archeologico. Arriviamo al 2024 con la Via Appia, Regina Viarum, 60° sito italiano. Ecco come viene commentato l'ingresso in lista a Fahrenheit su Radio 3 nel luglio 2024 da Susanna Tartaro insieme a Giuseppe Cederna, attore, scrittore, figlio dell'archeologo Antonio, che per primo nel 1953 alzò la penna per difendere l'Appia antica dai rischi della speculazione edilizia.
14: La via Appia è diventata patrimonio mondiale dell'umanità, cosa non da poco. Chiunque sia capitato su quelle pietre rimane scioccato da quella che diventa quasi una comunanza con un mondo spirituale, con un altrove. In questo sono incappati i più grandi letterati, pensatori, musicisti, in ordine sparso, da Respighi, che con i suoi pini di Roma una parte l'ha dedicata proprio ai pini dell'Appia antica, con le loro nere silhouette che ancora possiamo godere. E possiamo anche godere dei versi di Rilke, di Alfonso Gatto, di Palazzeschi. Alfonso Gatto diceva: eterna sera agli alberi fuggiti nel silenzio, la strada fredda accora i morti in terra verde, di svaniti suoni nell'aria armoniosa odora, vento dorato, il mare dei cipressi. Abbiamo chiamato per parlare di questa notizia. Vi ricordo che la candidatura è stata promossa direttamente dal Ministero della Cultura, che si è dichiarato giustamente molto soddisfatto, e a deliberarne appunto l'iscrizione il Comitato del Patrimonio Mondiale, che si è riunito a Nuova Delhi nei giorni passati. Abbiamo chiamato Giuseppe Cederna. Buonasera e ben arrivato a Fahrenheit.
15: Buonasera a voi, popolo di Fahrenheit, grazie.
14: Giuseppe Cederna, che ringrazio e che saluto, è anche, non solo uno scrittore ma un artista e un attore, nasce come figlio di Antonio Cederna, uno dei padri di questo sogno che nel tempo si è sempre più costruito, è diventato sempre più tangibile, cioè quell'archeologo, quel giornalista, urbanista, attivista, che è il primo che ha visto qualcosa che gli altri non vedevano, non volevano vedere. Giuseppe Cederna, buona notizia, una bella notizia oggi.
15: Oh, finalmente sì, una buona notizia. Parliamo di una grande opera culturale che diventa patrimonio pubblico, per cui viene ricordato naturalmente mio padre Antonio, che dall'inizio degli anni 50, lui è un giovane archeologo, promessa così dell'archeologia italiana, quando praticamente scopre che forse faceva meglio a mettere la sua cultura, la sua passione, il suo amore per la bellezza, per il patrimonio artistico e per la memoria del bel paese al servizio di quello che già c'era. Siamo nel 51, inizio del 52, un amico gli dice a Roma che stanno lottizzando la Appia antica. Lui gli sembra una notizia folle, prende un tram dal centro di Roma, va verso la Appia antica e scopre che sì, attori, produttori, prelati, diplomatici, stanno comprando veramente rovine romane, quello che per i grandi viaggiatori, il Grand Tour, era già patrimonio del mondo e della bellezza mondiale. Scriverà nel 1953 un articolo che fa storia sul mondo di Pannunzio. Il primo articolo si chiama I gangster dell'Appia. Il titolo è forse stato trovato da Flaiano, chi lo sa, un bellissimo titolo, dove racconta che cos'è l'Appia antica, perché va salvato immediatamente da questa follia e naturalmente come succedeva allora. Adesso purtroppo sembra un altro mondo in questo, cioè una volta le buone idee, i buoni articoli, gli uomini di cultura che si mettevano al servizio del bene comune, del pubblico, venivano ascoltati, e così si crea un movimento che non ha mai smesso di esistere, che mio padre è stato forse uno degli apripista, ma poi ci sono comitati di quartiere, urbanisti, assessori, politici di buona volontà o semplici persone che hanno creato quest'onda. Le parole a volte si trasformano in idee, in movimenti, e questo ci fa ben sperare. Viva l'Appia antica, viva questi giorni in cui festeggiamo l'ingresso pubblico e quindi forse una maggiore attenzione. Ci sono ancora pericoli, ci sono ancora molti abusi, ci sono decine, forse centinaia di ville private. Lì stanno, ma l'importante è che d'ora in poi sia più protetta ancora e più conosciuta e più visitata e più camminata.
0: Se la di Appia, Regina di Arma, è stato il 60° sito italiano ad entrare nella lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità, quest'anno siamo arrivati a quota 61 con le Domus dei Janas. Che cosa sono? Sono le case delle fate, così vengono chiamate sul posto. Raccontano le pratiche funerarie, le credenze spirituali, l'evoluzione sociale delle comunità preistoriche della Sardegna. È un sito seriale di 17 sepolture e necropoli risalenti a un periodo compreso tra il Neolitico medio e l'età del bronzo. Le strutture presentano decorazioni simboliche, motivi figurativi che testimoniano la trasformazione del rapporto tra vivi e morti in una società in transizione verso forme più complesse di organizzazione. È davvero tutto per oggi, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata sulla lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Edoardo Melchiori saluta e ringrazia gli ascoltatori. Mercoledì prossimo a questi microfoni trovate Giacinto De Caro e Gianluca Polverari con il racconto di Maradona, La mano dei Dios. Io mi fermo qui, saluti, a presto.

0: Rai Radio Techete.
1: Canta Napoli! Napoli che viene a annunciare per carosonando! Nando Citarella, nipote di un carrapare e figlio di un fornare da nocera inferiore, statovi bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri, che ci potete anche abballare sotto. Canta Napoli!

0: Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino a Foggia.
1: Canta Napoli, Pierluigi pensa bene da Nasi.
2: Canta Napoli, Alessandro Pazzi da Catania.
3: Canta Napoli,
4: Davide Eusebi da Fano.
5: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
6: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
7: Canta Napoli, Renato Trombi da Gerace.
8: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
9: Canta Napoli,
10: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
11: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
12: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il filosofo che amava la libertà. Hegel è sicuramente uno dei filosofi più ardui da comprendere, perché il suo pensiero è così intricato.

il suo stile espositivo così oscuro in certi frangenti che la sua trattazione nella nostra trasmissione non potrà seguire lo schema usuale. Dovremo sottrarre tempo alla presentazione della sua biografia, non così avvincente a dire il vero, per dedicarlo alla spiegazione del suo pensiero, grazie agli interventi di un ospite speciale. Figlio di un funzionario statale, nasce a Stoccarda, dove frequenta il liceo. Poi si iscrive al famoso seminario teologico di Tubinga, dove convive con altri due protagonisti della cultura tedesca dell'Ottocento, il poeta Hölderlin e il suo collega filosofo Schelling. Dopo gli studi fa vari lavori per vivere: il precettore, il libero docente a Jena, il redattore di giornale e il preside di un liceo a Bamberga. Nel mentre elaborava il più integrato e arduo sistema filosofico della modernità, una roba da poco, insomma. Solo a 46 anni ottiene finalmente una cattedra all'Università di Berlino, di cui in seguito sarà anche rettore. Quello era il suo posto e quello era il luogo dove poteva trovare dimora la sua filosofia. Gli studenti facevano però fatica a capirlo, sia perché parlava con un forte accento svevo, sia soprattutto perché interrompeva frequentemente le sue lezioni, o per consultare i suoi appunti, o per cercare il significato di alcune parole sul dizionario, o più semplicemente per riflettere su quel che stava dicendo. E ciò nonostante, le aule delle sue lezioni erano piene, mentre quelle di Schopenhauer, che teneva lezione alla stessa ora, vuote. Da qui forse tutto il risentimento di quest'ultimo, che lo etichettava con gentili epiteti quali insulso ciarlatano o misero patrono con la fisionomia di un birraio. Anche Hegel però non era estraneo alle rivalità filosofiche, solo che, in linea col suo stile non propriamente diretto, preferiva l'ironia e il sarcasmo all'insulto diretto, appunto, e personale. Paragonava le idee di Kant sui limiti della nostra capacità conoscitiva a uno scolastico che non vuole entrare in acqua prima di aver imparato a nuotare. Ironizzava sull'identificazione di soggetto e oggetto proposta da Schelling in questa maniera: è come una notte in cui tutte le vacche sono nere. Secondo Hegel, la filosofia non può risvegliare il senso religioso personale. Sarebbe sbagliato, egli diceva, proprio come infondere l'intelletto a un cane facendogli masticare delle pagine stampate. Hegel amava sopra ogni cosa la libertà, che per lui aveva molto a che fare con la filosofia, tanto che ogni anno, il 14 luglio, anniversario dello scoppio della Rivoluzione francese, stappava personalmente una buona bottiglia di vino bianco. Aveva poi fatto piantare un albero della libertà nel collegio in cui lavorava. Andiamo allora a conoscere il pensiero di questo filosofo, accompagnati da una guida d'eccezione.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Giovanni Bonacina, ordinario di storia della filosofia presso l'Università di Bologna, autore di numerosi studi su Hegel e sulla scuola hegeliana. E in questo modo lo ringraziamo e lo salutiamo calorosamente per la sua generosa disponibilità.
1: Saluto e ringrazio a mia volta per l'invito che sono stato molto lieto di accettare.
0: La prima domanda non può che vertere sulla famosa definizione data da Hegel della filosofia come il proprio tempo appreso col pensiero. Che intende davvero dire Hegel con questa formula? Giacché, se uno ci pensa bene, appunto, il proprio tempo è l'estrema concretezza e ricchezza del presente, che non è immediatamente, o comunque senza resto, trascrivibile in concetti pensati. Hegel paragona la filosofia a una civetta che innalza il suo canto sul far della sera, quando i giochi, insomma, sono fatti. Il tempo storico, invece, è il regno dell'agire, del fare, non tanto dell'analizzare o del pensare. Fra queste due dimensioni deve intervenire qualcosa per, diciamo così, metterle in connessione. Professore, può aiutarci a capire meglio?
1: Siamo appunto nella prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto. Ai fini di una comprensione più adeguata, queste celebri affermazioni di Hegel richiedono di essere contestualizzate. Non perché isolate, siano necessariamente fuorvianti o passibili di assumere significati a piacere, ma perché spesso finiscono per risultare evocative o astratte. Qui abbiamo inoltre una lontana traduzione italiana del 1912 che non è proprio del tutto corretta, perché Hegel propriamente scrive il proprio tempo appreso in pensieri, al plurale. Questa rettifica già rende un po' meno enfatica la formula. Oggetto principale dei lineamenti è la teoria della società e dello Stato. Hegel vuol qui prendere le distanze da quei suoi contemporanei che usavano molto appellarsi al popolo e coltivare il suo pur legittimo malcontento. Vuol mettere in chiaro, contro i suoi potenziali critici e detrattori, di non aver teorizzato nell'opera qualcosa come un ideale di società perfetta, valida appunto in ogni tempo. Di non aver costruito uno Stato così come in assoluto dovrebbe essere, ma di aver illustrato quel modello di società che per la sua epoca doveva valere, secondo lui, come quello più avanzato, o per usare il suo linguaggio, come quello più razionale. La metafora della filosofia come creatura del tramonto, la civetta, il simbolo della dea Atena o Minerva, la dea della sapienza, ha questo significato. Non è la realtà a dover imparare dalla filosofia, ma è la filosofia a dover imparare dalla realtà e nel far ciò fornire a quest'ultima quella consapevolezza intorno a se stessa che la realtà per suo conto non possiede. Ma che è necessaria, è il legame al quale lei alludeva. Questo Hegel sostiene di aver fatto. Sorgono qui due obiezioni consolidate. La prima, quella di coloro che rinfacciano a Hegel che la filosofia in questo modo si metta al servizio dell'ordine costituito, tenda a giustificare ogni cosa, o almeno sia troppo rassegnata agli eventi. La seconda, quella che la filosofia così intesa, legata inseparabilmente al proprio tempo, cada per forza in preda al relativismo, in quanto depositaria di un sapere destinato a perdere validità al trascorrere delle generazioni. A meno che Hegel non credesse, ed è un'altra critica che gli vi è mossa con frequenza, che il suo tempo fosse l'ultimo. E la sua filosofia proprio perciò dovesse valere come incontrovertibile. È il celebre tema della fine della storia.
0: Benissimo, professor Bonacina. Queste obiezioni sembrano molto efficaci rispetto a certi punti del pensiero hegeliano. Secondo lei, come può Hegel rispondere a questo genere, a questo tipo di obiezioni?
1: Sono obiezioni suggestive, ma proprio perciò da trattare con cautela. Restituita a se stessa, la sentenza hegeliana vuol dire che la filosofia, e ricordiamo che qui stiamo parlando in particolare della filosofia politica, non può avere altro oggetto che la realtà, e da questa non può sciogliersi. Perfino l'utopista più acceso, solo dal mondo reale, può trarre i materiali per fabbricare in polemica con questo il suo mondo ideale migliore. All'atteggiamento di chi voglia la filosofia tenuta a professare valori senza tempo, Hegel oppone come più filosofico, più razionale, l'atteggiamento volto a capire come mai al presente le cose stiano in un certo modo e la convinzione che una volta che ciò si sia compreso, il rifiuto pregiudiziale della realtà debba cedere il posto alla lucida comprensione dei limiti all'interno dei quali l'azione umana può svolgersi e solo all'interno dei quali può anche aver luogo il cambiamento. Se la filosofia in Hegel è strettamente collegata alla storia, è perché l'uomo per Hegel è un animale storico, vale a dire calato in condizioni dalle quali nel suo agire e nel suo pensare non può prescindere. Questo non significa che per Hegel ogni comportamento o pensiero sia ugualmente valido, è solo criterio distintivo le condizioni storiche date. Ma vuol dire che nella ricerca della verità la filosofia deve misurarsi con la realtà, con l'esperienza, non può pretendere di saperla più lunga. Hegel è assolutamente persuaso della bontà del modello di società e di Stato da lui delineato. Non ritiene affatto di averlo attinto a un qualche Stato particolare esistente. Lo Stato prussiano, dicevano alcuni, ma reputa esso sia quello meglio corrispondente ai valori praticabili. Dove dobbiamo rammentare che Hegel credeva fermamente nel progresso e pertanto era convinto che questi valori avessero un contenuto di verità maggiore rispetto a quelli professati in altre epoche. Diciamo in breve che una società basata sulla schiavitù, sulle caste, sulla poligamia, sul diritto divino dei re e così via, Hegel credeva non sia altrettanto razionale quanto lo è la società moderna, sol perché diverse nel passato le condizioni storiche. Proprio la realtà, considerata non come qualcosa di statico, ma di processuale, gli forniva conferma di questa sua credenza. Qui Hegel era ancora un figlio dell'epoca dei lumi e della rivoluzione francese. Senza questa credenza nel progresso, il legame da lui istituito tra filosofia e storia perde molto della sua forza. Ma proprio alla luce di questa credenza, il rimprovero di servilismo o relativismo non regge. Il tempo appreso in pensieri è per lui un tempo dove il prima e il poi non hanno lo stesso peso, perché i cambiamenti obbediscono a un fine, che nella sua filosofia prende il nome di libertà. E qui poi dovremmo discutere su quel che Hegel intende per libertà.
0: Hegel ci dice esplicitamente, nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, che soltanto come scienza o come sistema il sapere è effettuale e può venire presentato soltanto come scienza o come sistema. Quindi, coerentemente, elabora la sua stessa filosofia come un sistema, cioè secondo una organizzazione ordinata e universale. Cosa intende davvero Hegel con sistema? Perché deve essere questa e non altra la forma efficace del sapere filosofico?
1: È una bella domanda. Siamo appunto nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, l'opera che nel 1807 Hegel presentò appunto come prima parte del proprio sistema filosofico e insieme come introduzione a esso. Un'ambiguità mai del tutto risolta. Hegel associa qui strettamente il concetto di scienza e il concetto di sistema. La filosofia ai suoi occhi deve essere una scienza. Hegel sa benissimo che la filosofia può essere intesa in molti modi e che così lo è stata nel corso della sua lunga storia. ma per parte sua ritiene che senza la vocazione a farsi scienza, la filosofia sia destinata a ridursi a un sapere solo soggettivo, iniziatico, privato. La filosofia ridotta a possesso di una verità immediata e incomunicabile. Per Hegel, viceversa, la filosofia è inseparabile dalla ricerca della verità. E di una verità che proprio perché è oggetto di ricerca e non detenuta per sua buona sorte da qualcuno, a preferenza di altri, debba essere potenzialmente accessibile a tutti. È questa la verità di quel che noi comunemente chiamiamo scienza. Ai suoi tempi, la separazione tra filosofia e scienze naturali era almeno in parte già avvenuta, e Hegel spesso polemizza contro la pretesa di queste ultime di costituire la sola forma di sapere. Tanto da essersi attratto spesso la nomea di pensatore antiscientifico. Pensiamo per esempio a certa sua insistita critica della scienza newtoniana. Tuttavia, anche quando sottopone a critica le scienze naturali o la matematica, Hegel lo fa per affermare che queste ultime si reggano loro malgrado su presupposti filosofici, potremmo anche dire metafisici, i quali rimangono in esse sottaciuti e che si tratta di portare alla luce per approvarli o magari contestarli.
0: E allora, dal punto di vista di Hegel, come si rapporta la filosofia con questi presupposti sottaciuti delle varie scienze?
1: La filosofia aspira a essere la scienza di questi presupposti sottaciuti. Ed è per questo motivo che Hegel, in quanto filosofo, si ritiene chiamato a occuparsi anche delle varie scienze particolari, tanto da aver sviluppato una controversa filosofia della natura, nella quale è fatto il tentativo di recuperare nozioni filosofiche che gli scienziati di professione avevano in gran parte ormai abbandonato, ma alle quali, secondo Hegel, non ne avevano saputo sostituire di più valide. Pensiamo alla tradizionale teoria greca degli elementi o a quella altrettanto antica degli umori, per esempio. L'esigenza di sistematicità è figlia di questa aspirazione a costituire la filosofia come sapere dei saperi, i quali richiedono da essa di venire ordinati. Sistema è dunque sinonimo di ordine e di completezza. Ma non tutti i sistemi sono uguali. Hegel non è interessato a un sistema di tipo solo classificatorio, su base solo descrittiva, come poteva essere, pensiamo, il sistema di Linneo, rivolto allo studio degli animali e delle piante. Qui la sistematicità è introdotta nelle cose dall'esterno, è il naturalista a descrivere e classificare. Hegel è alla ricerca di un ordine interno alle cose stesse, che il filosofo debba saper riprodurre secondo verità. Qui egli è l'erede della tradizione della metafisica moderna, reduce però da decenni di discredito. Spirito di sistema era divenuto quasi un capo di imputazione da brandire contro tutta questa tradizione. Pensiamo a molta filosofia illuministica, anticartesiana e anti-leibniziana. Voltaire, gli enciclopedisti, esprit de système, dicevano appunto, e non lo dicevano in maniera benevola. Oppure Hume. Ancora la riflessione di Kant era scaturita da un'adesione almeno parziale a questo punto di vista polemico verso la metafisica tradizionale. Hegel si sente chiamato a restituire alla filosofia, intesa come scienza, la veste sistematica che secondo lui le compete e che deve però tener conto della critica kantiana. Vuole sì edificare un sistema, ma aggiornato ai tempi nuovi.
0: Sempre nella prefazione alla fenomenologia dello spirito, Hegel afferma perentorio: il vero è l'intero, ma l'intero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Qui sembra alludere a un certo deficit epistemico che affligge il parziale e il finito, cioè che la loro verità si troverebbe completa solo al termine del loro sviluppo. Cosa significa questa concezione di verità e perché sembra così paradossale? Mi spiego. Intuitivamente ci sembra spontaneamente più semplice e immediato cogliere verità parziali, che il mio computer è grigio, che il muro di fronte a me è bianco, rispetto a quelle totali. Ad esempio, la capacità di funzionamento del mio stesso computer rispetto al suo ciclo totale di vita dei suoi vari componenti, la capacità della tintura bianca di mantenersi immune agli agenti chimici e atmosferici di ingiallimento. Hegel pare andare contro questa intuizione, diciamo così, banale nella sua formulazione. Ci può spiegare meglio la questione?
1: Per questo motivo, il vero e l'intero è contenuto ancora, lei giustamente lo ha detto, nella prefazione alla fenomenologia dello spirito di cui abbiamo parlato prima. E infatti il legame con quanto abbiamo appena detto mi sembra visibile, mi sembra che balzi agli occhi. Abbiamo visto che ordine e completezza sono i requisiti di un sistema che si rispetti. Ma completezza, appunto, vuol dire interezza. Questo vale tuttavia in un senso ancora più profondo rispetto alla nostra prima impressione. Non semplicemente sta a significare l'assenza di omissioni, l'interezza. Se il sistema è tale perché è intero, la riprova che esso sia intero sta nel fatto che esso sia, appunto, un sistema. Un sistema come lo abbiamo descritto, un sistema che rispecchi l'ordine interno alle cose stesse, non già un ordine solo soggettivo, quello di Linneo che evocavo prima. E questa, l'intero e il sistema che si richiamano l'un l'altro, una caratteristica ambiguità, potremmo dire, del procedimento filosofico di Hegel. Per sottrarsi nella ricerca del fondamento ultimo delle cose, vuoi al regresso all'infinito, vuoi a quel debole rimedio che consiste nel metter termine all'indagine facendo ricorso ad autorità, a un postulato indimostrabile, Hegel sembra finire per aggirarsi in un circolo vizioso, quello che gli antichi scettici chiamavano un dialele.
0: E allora Hegel come fa a rendere, diciamo così, virtuoso questo circolo apparentemente vizioso?
1: Dicevo appunto prima, il sistema che dimostra di essere sistema, che è intero, l'interezza che noi sappiamo di aver raggiunto perché sappiamo che cos'è un sistema. L'impressione del paradosso che lei diceva, almeno in parte, nasce di qui. Per Hegel, tuttavia, le cose non stanno in questo modo. Nel proseguo della citazione, bisogna sempre contestualizzare queste sentenze così solenni, Hegel dice che l'intero è sviluppo, e lei l'ha ricordato, e la verità si sa soltanto alla fine, è il risultato. Allora potremmo dire, il suo modello epistemologico, come lei citava, non è dunque quello di un sapere deduttivo, ma quello di un sapere che abbia piuttosto la natura di un organismo, dove solo al termine dell'intero processo di crescita si è dato finalmente capire che cos'era l'embrione, sebbene la creatura compiuta fosse già presente in potenza nell'embrione. Hegel fa l'esempio del fiore che diventa un frutto. Potremmo anche pensare al bruco del quale noi solo alla fine veniamo a capire, dopo aver visto il bozzolo, la crisalide e quel che ne esce, che si trattava di una farfalla. Questo modo di intendere il sapere come una sorta di organismo, voglio dire, e non come sapere deduttivo, è per noi controintuitivo. E questa è l'ulteriore ragione dell'impressione di paradossalità, da lei notata, insita nell'affermazione hegeliana. Il senso comune, quello che Hegel volentieri chiama l'intelletto, pensa che la conoscenza dell'intero sia il prodotto della conoscenza di tutti i singoli elementi che lo compongono. il caso del computer e delle sue parti componenti. Lo sbaglio non sta per Hegel in questa convinzione stessa, che in sé è sensatissima, ma nella sua unilateralità. Come si può avere la certezza che le parti da noi conosciute siano proprio tutte le parti dell'intero, se prima non siamo pervenuti alla nozione di che cosa sia l'intero? Certamente non possiamo conoscere l'intero se non conosciamo le sue parti, ma altrettanto certamente non possiamo dire di conoscere tutte le sue parti se non sappiamo che per l'appunto esse sono tutte, ossia esauriscono l'intero. La via di uscita da questo circolo vizioso, come ho detto, sta nell'idea di sviluppo. Solo alla fine del processo si arriva a capire che quel che sino a un certo punto poteva sembrare l'intero, costituiva in realtà solo una parte. E soprattutto si arriva a capire quale ruolo assolva ciascuna parte nell'economia dell'intero. I filosofi sono per lo più andati alla ricerca di un principio primo della realtà, salvo dividersi poi nello stabilire quale fosse. Pensiamo ai presocratici, chi l'acqua, chi l'aria, chi l'infinito. Hegel sostiene perché per questa via non ce la si può fare. La pietra angolare dell'edificio del sapere può variare. Soltanto il soffitto ultimato costituisce la dimostrazione del fatto che la pietra su cui si è fondato l'edificio sia quella giusta. La verità sta nel processo, ma nel processo giunto a compimento. Altrimenti la verità da noi posseduta sarà solo parziale. Di nuovo, interezza vuol dire completezza. Ma ora sappiamo che si tratta della completezza di un processo, non della semplice enumerazione di tutti gli elementi di un insieme.
0: La citazione della fenomenologia della precedente domanda continua così. Dell'assoluto deve si dire che esso è essenzialmente risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità. E proprio in ciò consiste la sua natura, nell'essere effettualità soggetto a divenir se stesso. Cos'è questo assoluto di cui parla Hegel? Ce lo può spiegare in termini concreti e comprensibili?
1: Non è facile, ci proverò. Assoluto, con la A rigorosamente maiuscola. In tedesco è normale, in italiano è bene usare in questo caso la maiuscola perché si tratta, diremmo noi in grammatica, di un aggettivo sostantivato. Assoluto è il nome che nella filosofia di Hegel, come in quella di Schelling, anche di Fichte, assume il principio primo del sapere e della realtà. Insisto, sapere e realtà. È l'equivalente del termine incondizionato. Anche qui non è male usare la maiuscola. Adoperato di preferenza da Kant con riferimento a un ideale regolativo che possa essere materia di sapere, ma non già di conoscenza. Nel passo della prefazione alla fenomenologia dello spirito, dal quale anche questa sua citazione è tratta, il termine è adoperato espressamente, perché Hegel lo dice, come sinonimo di inizio, principio, poco più avanti anche come sinonimo di ciò che è divino, eterno, assoluto dunque nell'accezione letterale di ciò che è sciolto, latino absolutus, sciolto da, a significare sciolto da qualsiasi condizione, dicevo prima l'incondizionato, cioè non avente il proprio fondamento in altro. Ricordiamoci appunto che in tedesco il termine reca più forte in sé l'impronta di una parola d'importazione proveniente da un'altra lingua e ricalca perfettamente il latino, l'assoluto das absolute, quindi ha un significato meno familiare di quanto non abbia per noi nel linguaggio la parola. In religione l'assoluto è quanto prende il nome di Dio, se non che il termine Dio è troppo carico di significati estranei perché possa essere utilizzato senza equivoci in filosofia. Nella scienza della logica, un'altra sua opera fondamentale, Hegel fa del concetto di assoluto una categoria interna alla dottrina dell'essenza. la seconda parte di quell'opera, ossia uno svolgimento del concetto stesso di essenza. Il suo corrispettivo nella storia della filosofia, il corrispettivo di questo concetto, voglio dire, è qui dichiarato essere la nozione di sostanza come definita da Spinoza, la sostanza intesa come causa di se stessa, causa sui, diceva Spinoza nel suo latino, vale a dire non avente in altro che in se stessa il fondamento della propria realtà. Essenza o sostanza è ciò che è dotato di essere in maniera più originaria e permanente rispetto a qualcosa che ne sia dotato in maniera solo derivata e instabile. Essenziale, sostanziale, è quel che non può non esserci. Inessenziale, accidentale, il contrario di sostanziale, è quel che può anche non esserci. Potremmo dire allora così: assoluto è il nome dell'essenza o della sostanza. Una volta che quest'ultimo concetto sia ridotto all'essenziale, e mi scusi il gioco di parole, sia spogliato, cioè, di quel che esso ancora contiene di troppo rispetto al suo significato stretto. L'essere nel caso dell'essenza, lo stare sotto nel caso della sostanza, dove ancora è implicito il rapporto a qualcosa che non altrettanto sia o che stia sopra. Assoluto, in breve, è sinonimo di relato, immediato, senza rapporti. Qui però sta anche la differenza tra Hegel e i suoi predecessori, così come almeno Hegel la ravvisa.
2: Quindi, questa differenza con gli altri filosofi che impiegano e tematizzano il concetto di assoluto in Hegel c'è, ma non è che magari lui utilizza anche un nome diverso per appunto denominare questo assoluto e per in un certo senso sottolineare la differenza con i suoi predecessori o contemporanei?
1: Il nome più adatto per designare l'assoluto è, secondo Hegel, spirito. Non a caso, Fenomenologia dello spirito, il titolo dell'opera da cui è tratta la citazione. Come già abbiamo visto, il fondamento ultimo della realtà è per Hegel il processo stesso della realtà, non già qualcosa di immobile e di preesistente a essa, la sostanza o l'essenza nel loro senso tradizionale. Il termine spirito si fa preferire proprio perché indica un principio che abbia in sé e non in altro la ragione del proprio divenire. In questo senso, incondizionato, ha in sé e non in altro la ragione del suo divenire. Laddove nel concetto di sostanza manca ancora, secondo Hegel, questa nozione di processualità. Assoluto è quindi un termine che richiede di essere meglio specificato. Anche altri parlano di assoluto, ma soltanto Hegel parla di spirito. Assoluto è una categoria più astratta che implica la rinuncia a tutte le precedenti definizioni del principio primo delle cose, ma ancora non lo designa fino in fondo per quello che esso è. Ossia, come dicevo, un principio. E lo dice proprio Hegel, che è insieme anche un risultato.
0: Hegel sembra assumere che tra pensiero e realtà ci sia una strutturale compenetrazione, come pare evincersi dalla sua famosa affermazione ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale. Cosa significa davvero questa formula e che significati dà Hegel alle locuzioni realtà effettuale e pensare oggettivo? Non cito le parole tedesche per non spaventare gli ascoltatori.
1: Grazie, è una domanda che mi aspettavo perché questa espressione ricorre sempre quando si parla di Hegel ed è giusto affrontarla. Hegel non è un pensatore che sia solito esprimersi per aforismi, non è Nietzsche, tanto per intenderci, ma quella volta che lo fece è proprio il caso del ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale. Quella volta che lo fece Maglio ne incolse. Questo sulla razionalità del reale e realtà del razionale dobbiamo sempre aver presente tutti e due i lati della medaglia. Gli è rimasto addosso questo aforisma come una divisa fino a oggi, perché questo rovesciamento di soggetto e predicato reale, razionale appunto, lo rende enigmatico, allusivo, tanto da autorizzare svariati pensieri. La formula si trova nella prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto che già abbiamo ricordato all'inizio e appartiene al medesimo contesto polemico, ossia al rigetto di qualsiasi programma politico astratto che rifiuti di tener conto della realtà. Potremmo dire, la realtà ha le sue ragioni. E la ragione non può volersi estranea alla realtà. Tuttavia, come già detto, Hegel fu subito ripreso per questa sua dichiarazione, tanto che sentì il bisogno di tornarvi sopra. Un excursus. Heine, un giovane poeta spirito ribelle che a Berlino frequentava le lezioni di Hegel e che in una poesia un po' amabilmente anche lo prese in giro, cito la poesia, Hegel aveva detto a lezione con qualche autoironia, e pensando alla rivoluzione francese, che mentre i francesi, mi scusi, procedono a cambiare il mondo, i tedeschi con indosso la vestaglia da camera e il berretto da notte preferiscono elaborare teorie su come sia da cambiare il mondo. E Heine ne aveva fatto la parodia nei versi di una sua breve poesia, che iniziava così: Troppo frammentario il mondo e la vita, voglio far di me un professore tedesco. E continuava, lui sì che sa mettere insieme la vita e farne un sistema intelligibile, il motivo del sistema, con la sua vestaglia da camera, anzi coi brandelli della sua vestaglia da camera e la sua berretta da notte, tappa tutti i buchi dell'edificio dell'universo, potremmo anche dire il nostro aforisma, e Hegel come filosofo sistematico. L'aforisma è il motto del filosofo inteso come tappabuchi universale che mette insieme a forza i frammenti della realtà e dove non combaciano, dove c'è un buco, si affretta subito a colmarlo perché disturba il suo senso dell'ordine, non importa con che cosa. Ecco, proprio questo Heine un po' burlone ci racconta un aneddoto, ci racconta di aver manifestato una volta a Hegel, il suo professore, la propria insofferenza per questo aforisma, giudicato espressione di quietismo politico, addirittura di servilismo, scrive Heine, e che Hegel, con uno strano sorriso, un sorriso un po' da sfinge, come l'aforisma che suona così enigmatico, gli avrebbe risposto sottovoce. Potremmo anche dire così che tutto quel che è razionale bisogna che sia reale. Letteralmente bisogna che ci sia in tedesco. In altre parole, sia destinato a realizzarsi. Quasi che Hegel abbia voluto suggerire a Heine che la seconda metà dell'aforisma, ciò che è razionale, è reale, sia quella più importante. Tuttavia, come dicevo, il bisogno di spiegarsi meglio indusse Hegel a ripresentare questa formula anche nel paragrafo 6 di un'altra sua opera fondamentale che ancora non abbiamo mai citato, l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, l'edizione del 1827, uscita cioè 7 anni dopo i lineamenti, dove l'aforisma assume una portata più generale, di carattere non solo politico, ma metafisico, che tuttavia non costituisce una ritrattazione rispetto ai lineamenti, ma piuttosto una conferma e un'integrazione.
2: Cosa ci dice allora Hegel in questa sua ritrattazione esplicita?
1: Dice in buona sostanza Hegel. Dobbiamo intenderci circa il significato del termine realtà e spiega che realtà in filosofia non è puramente e semplicemente sinonimo di esistenza, per cui noi si debba credere, alla luce delle sue parole, che tutto ciò che esiste e avviene sol per ciò sia dotato di senso e di ragione. La filosofia, per sua vocazione, è sempre andata alla ricerca della verità nascosta dietro le apparenze, i fenomeni, come le chiamavano i greci. E questa verità non già le apparenze che la velano, è quel che per Hegel prende il nome di realtà. Da questo punto di vista, quelli che scambiano l'esistente con la realtà e perciò lo riveriscono, sono pensatori altrettanto astratti, a giudizio di Hegel, quanto quelli che sognano un mondo così come dovrebbe essere, del tutto avulso dalla realtà e di fatto impraticabile. Realtà, nel linguaggio hegeliano, lei diceva realtà effettuale, proprio perché questo ci permette di tradurre un termine tedesco che suona diverso dal nostro realtà e che contiene in sé la nozione dell'operare, del produrre, è una categoria realtà che assume un significato molto forte. Contiene, è vero, la nozione di necessità, ma dove necessità è sinonimo di razionalità. Non si applica il termine realtà alla casualità di un cieco destino. Conclude in sostanza Hegel nell'Enciclopedia. Gli ideali, se sono validi, cioè se sono veri, sono fatti per realizzarsi. Quegli ideali che prevedano l'impossibilità di realizzarsi e che proprio perciò menino vanto della propria purezza, inaccessibili alla contaminazione con il mondo di cui parlava anche Heine nella sua poesiola, sono perciò stesso cattivi ideali e vanno deposti. Hegel una volta, ancora a lezione, descrive l'adolescente dicendo che l'adolescente con il suo sguardo va a colpire nell'azzurro e intende dire nell'azzurro del cielo, dove c'è spazio per ogni cosa, dove tutto è possibile, dove tutto quel che desideriamo può realizzarsi. L'adulto invece è colui che guarda più in basso, guarda in terra e accetta di lasciarsi determinare, in quanto sa che per essere qualcuno noi dobbiamo rinunciare a essere tanti altri. La razionalità per Hegel appartiene a questa seconda attitudine, che appunto è intrisa di senso della realtà. Ma non è mera rassegnazione, significa capacità di scegliere. Inteso così, l'enigmatico aforisma diviene un po' meno enigmatico e quasi l'enunciazione del segreto non soltanto della storia, ma potremmo dire anche della vita stessa.
0: Secondo Hegel, il pensiero si muove seguendo una particolare forza dinamica a cui dà il nome di dialettica. Chiunque di noi abbia reminiscenze liceali ricorda a mo' di formula la triade tesi, antitesi e sintesi. Ma davvero è solo questa la chiave per comprendere il significato che questo termine, dialettica, ha all'interno del sistema hegeliano?
1: Ottima domanda anche questa, devo riconoscerlo. Direi questo. Contrariamente a quel che si può credere, non sono molti nelle opere di Hegel i luoghi in cui si dica che cosa sia la dialettica. Io ne segnalo due ai nostri ascoltatori che potranno andarseli a leggere se hanno pazienza e voglia. Il paragrafo 31 dei lineamenti di filosofia del diritto e il paragrafo 81 dell'Enciclopedia delle scienze filosofiche, le due ultime opere che ho citato, appunto. Qui Hegel muove da una precisazione importante, preliminare. La dialettica, nella sua accezione personale, è altra cosa rispetto alla dialettica antica, quell'arte della confutazione a scopo eminentemente negativo, lo scopo cioè di smascherare il falso sapere dei filosofi dogmatici, per essere chiari, la dialettica dei sofisti o degli scettici. Nella dialettica rettamente intesa, il momento della negazione, che per quei filosofi era tutto, e che naturalmente è importante anche per Hegel, è bensì essenziale. Ma appunto non è tutto. Il principio della dialettica hegeliana è proprio questo, arrivare a capire che il carattere determinato, finito di qualcosa, per cui il qualcosa è questa cosa e non un'altra, e trova nell'altra il proprio limite, cioè nel linguaggio di Hegel, la propria negazione, è quello stesso carattere che concorre positivamente alla definizione di quella prima cosa. Se quest'ultima è quello che è, non è semplicemente, come di nuovo tende a pensare il senso comune, l'intelletto, non è semplicemente perché possiede determinate qualità positive, ma altrettanto perché manca di tutte le qualità appartenenti a quella cosa che da questa prima appunto è diversa e che segna il suo limite. Il senso comune tiene fermo appunto solo alle qualità positive e trascura le qualità negative, ma in questo modo esso ha una nozione solo astratta della realtà. Faccio un esempio. Se un fiore possiede la qualità di esalare un certo profumo, questo è non semplicemente perché questo profumo è il suo, di quel fiore, ma perché così facendo il fiore non esala altri profumi diversi dal suo, e ancor più perché non è in odore. Ciò ci porta oltre la nozione immediata che il fiore è profumato e ci permette di attingere la nozione ulteriore, la sintesi, lei diceva. Cioè che proprio questo profumo determinato è quello del nostro fiore. Senza quel che Hegel chiama il momento del negativo, propriamente il momento dialettico, la nozione che il fiore potrebbe cioè anche non esalare alcun profumo o esalarne uno diverso, la nozione, il sapere di quale sia il profumo del nostro fiore, ci rimarrebbe inattingibile. Capiamo già di qui che la dialettica, così come Hegel la intende, si vuole una dialettica oggettiva, interna alle cose stesse, non già una dialettica soggettiva, come quella adoperata a scopo confutatorio dal sofista o dallo scettico che prende il sapere del dogmatico e vuole dall'esterno rivoltarlo.
2: Benissimo, professore, ma allora se la dialettica di Hegel non va intesa in senso soggettivo, come funziona il dinamismo tra i tre momenti poc'anzi indicati, tesi, antitesi e sintesi?
1: Il movimento triadico, quel che lei diceva, tesi, antitesi, sintesi, è da intendersi così. Quel che la cosa è consiste propriamente nella sintesi di quel che essa è e di quel che essa non è. Riprendendo e in parte deformando un'espressione di Spinoza a un suo interlocutore epistolare, Hegel amava dire: ogni determinazione è negazione. Se non che, appunto, questa negazione è a sua volta una negazione determinata. È il complesso di tutte quelle qualità che la cosa avrebbe potuto possedere e viceversa non possiede, proprio per il fatto che possiede già quelle sue proprie. Ciò permette a Hegel di far valere la dialettica come principio, o se vogliamo, come legge del divenire, del cambiamento. Se le cose mutano, è perché ciò in cui mutano è già latente in esse, come possibilità inattuata, determinazione negativa. Alla fine potremmo dire il problema di Hegel è ancora quello originario, quasi parmenideo, di sfuggire alla rigida alternativa fra l'essere e il nulla, ai quali era fatto divieto di trapassare l'uno nell'altro. Non è propriamente vero, anche questa è un'obiezione che spesso viene mossa a Hegel e alla sua dialettica, che a Hegel stia a cuore sconfessare il principio di non contraddizione, quanto piuttosto il suo obiettivo oltrepassare quella che potremmo chiamare una logica binaria che vuole pensabili gli opposti solo l'uno esclusione dell'altro e non piuttosto l'uno compresente nell'altro come suo limite e superamento. L'esempio favorito della fecondità di questo pensiero Hegel lo traeva da quei ben noti casi della metafisica tradizionale riproposti da Kant nella sua dialettica trascendentale, notate, è già Kant che usa il termine dialettica, nei quali si osserva come il tentativo di predicare una determinata qualità di qualcosa ci porti a dover concludere che è adeguata al caso, cioè alla cosa, sia piuttosto la qualità opposta e viceversa. Il mondo eterno o creato, illimitato o limitato, lo spazio continuo o discreto e così via. Se ci pensate bene, sono quei casi nei quali noi tentiamo di pensare l'infinito e ci rendiamo conto che la logica binaria di qui sopra non ci permette di afferrarlo. Kant, come sappiamo, imputava questo esito all'insufficienza della nostra facoltà di conoscenza, la quale scambierebbe le proprie idee per oggetti di esperienza. Hegel la pensa in maniera diversa e in forma un po' poetica ci dice che Kant provava troppa tenerezza per le cose del mondo e così preferiva far ricadere sull'uomo, anziché sulle cose, la responsabilità di queste cosiddette antinomie. La contraddittorietà, invece, per Hegel è nelle cose, non nel nostro pensiero intorno a esse, che in quanto contraddittorio noi si debba stimare fallace. Arrivo a concludere. Credo, insomma, sia lecito dire che lo schema tesi, antitesi, sintesi rappresenta una semplificazione del ragionamento di Hegel, che si vuole più profondo e rimanda a precedenti illustri. Pensiamo al motivo della coincidenza degli opposti in Cusano e in non poca tradizione neoplatonica. La dialettica ha a che fare non tanto e non solo con la logica vera e propria, se intendiamo per logica il sistema del corretto argomentare, quanto con quella disciplina filosofica che fino a Kant si chiamava ontologia, ossia la scienza dell'essere.
0: Sempre tornando ai ricordi liceali, una delle categorie classiche per etichettare Hegel è stata quella di idealismo. Ma cosa significa questo termine? Davvero dovrei credere che, secondo Hegel, la scrivania davanti a me in questo momento dipende in qualche misura dai miei pensieri su di essa?
1: Qui mi devo proprio richiamare alla scienza della logica, che, come si sa, è forse l'opera più astrusa fra quelle già non facili composte da Hegel. Nella seconda edizione, al primo volume di quest'opera, che apparve poco dopo la morte di Hegel, si trova un'estesa annotazione dedicata proprio a che cosa voglia dire idealismo. E come tipico di Hegel, il senso comune che trova cervellotico, è quello che lei stesso notava, il punto di vista degli idealisti, è messo di fronte all'obiezione che insostenibile sia piuttosto il punto di vista del senso comune stesso. Cosa dice Hegel? Dice insomma che non c'è filosofia né religione la quale mai si sia accontentata di prendere le cose così come si presentano e dichiararle vere. Il punto di partenza della filosofia è piuttosto quello opposto, ossia assumere che le cose così come ci si presentano non siano vere e che la verità sia altrove. L'uomo non farebbe filosofia, secondo Hegel, se non avesse questo punto di partenza, se prendesse le cose per buone così come si presentano. Perché le cose così come ci si presentano, scrive Hegel, sono finite, ossia limitate, corruttibili, e questo non può essere il carattere costitutivo della verità, donde il desiderio della filosofia di oltrepassarle. Proprio qui sta però, secondo Hegel, il principio dell'idealismo. Nella nozione, egli scrive, che le cose finite siano ideali. Sembra un paradosso. Per noi le cose finite sono concrete e l'ideale è quel che è astratto. Ma Hegel, dicendo così, intende ideale opposto a reale. E appunto vuol dire, il principio dell'idealismo è la nozione che le cose finite siano ideali, in quanto non è ammissibile che esse esauriscano la realtà, che per la filosofia, abbiamo detto, sta oltre. Il solo contestatore coerente dell'idealismo, il solo autentico realista, per Hegel, sarebbe colui che, riponendo la verità nelle cose così come ci si presentano, rinunciasse pari pari a far filosofia. Dicesse la filosofia è inutile, sappiamo già cosa sono le cose. Su questa base Hegel argomenta che in filosofia la distinzione fra idealisti e realisti, in fondo, sia capziosa, in quanto, strettamente parlando, non potremmo avere filosofi realisti. Sarebbe una contraddizione in termini, ma solo filosofi più o meno coerentemente idealisti. Ci troviamo di fronte, con tutta evidenza, a una torsione inaspettata del concetto di idealismo, ma non del tutto inspiegabile, incomprensibile. Facciamo un esempio. Per Platone, il mondo delle idee era certamente più reale che il mondo dei fenomeni, e tuttavia al mondo delle idee egli poteva accedere solo tramite il pensiero, non tramite i sensi. Dobbiamo conciò dire che Platone fosse un realista? A giudizio di Hegel, no, sebbene Platone ancora non fosse un idealista coerente e di conseguenza finisse per abbandonare al suo destino di inganno e di apparenza il mondo fenomenico, da quale infatti ci raccomandava di evadere. Aristotele, creduto comunemente un realista al cospetto di Platone, e viceversa per Hegel un idealista più ferrato, perché anziché relegare le idee cioè il pensiero, in un mondo ultraterreno, in un mondo di là, che è come deve essere, per riprendere le figure della prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto, Aristotele le idee le cala come forme nelle cose stesse di questo mondo, il quale dunque trae consistenza proprio dal pensiero.
2: Benissimo, professore, ma allora, da un punto di vista di storia della filosofia, come va inteso il pensiero del mondo moderno che, a partire da Cartesio, ha in un certo senso riconfigurato le relazioni metafisiche tra soggetto o pensiero e mondo esterno e oggetto, insomma?
1: Anche la metafisica moderna per Hegel è fondamentalmente idealistica e in questo senso i suoi massimi campioni sono Malebranche e Leibniz. Malebranche che ci insegnava che noi si conosca le cose secondo verità attraverso la mente stessa di Dio che le pensa e Leibniz che poneva a fondamento della realtà le monadi, la cui attività è essenzialmente rappresentazione. Da dove nasce l'equivoco? Il fatto è che nella filosofia moderna si è sviluppata una peculiare varietà di idealismo, quel che Hegel chiama idealismo soggettivo, la quale, a partire dall'empirismo lockeano, attraverso Berkeley, Hume, fino a Kant, ha finito per dire che la realtà, proprio in quanto pensata, è soltanto apparenza, per quanto con tutti quei crismi di universalità e necessità che Kant ritrovava nell'apparenza, cioè nell'esperienza. Mentre la realtà vera e propria, chissà dov'è, Kant le ha dato un nome tutto suo e l'ha chiamata la cosa in sé, della quale potremmo sapere soltanto che c'è, ma non che cosa essa sia. Enti dotati di una facoltà di conoscere diversa dalla nostra, magari lo sapranno. Certamente Dio lo sa, ma noi no. L'idealismo, nel senso comunemente invalso, come nei manuali e come Hegel stesso ci autorizza a un certo punto a intendere, cioè quello che va da Fichte attraverso Schelling fino a Hegel stesso, è quel movimento di pensiero che nella filosofia kantiana, questo è il presupposto da non dimenticare, trova che sia inaccettabile e contraddittorio proprio questo residuo della cosa in sé. Tuttavia, questo idealismo

Hegel e dei suoi immediati predecessori ricava la conclusione che essere e pensare siano una cosa sola. Nel caso di Hegel, che l'antitesi fra soggetto e oggetto, cui lui pensa di essere andato oltre anche rispetto a Fichte, non sia qualcosa di primario insormontabile, come in Kant, ma già qualcosa di derivato rispetto all'unità originaria di essere e pensiero che dicevo. In origine, essere e pensare sono una cosa sola, il che vuol dire che non c'è priorità dell'essere rispetto al pensare, ma neanche del pensare rispetto all'essere, che è invece l'interpretazione paradossale e da Hegel non condivisa del suo modo di filosofare. Essere e pensare sono ancora le due sostanze di Cartesio, ma ricondotte alla loro unità in Dio, e in un Dio che per Hegel, diversamente da Cartesio, è immanente al mondo. Idealismo, secondo Hegel, vuol dire questo, cioè non significa che le cose esistono solo perché io le penso.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Questa è la segreteria telefonica di Casalai. Lasciate il vostro nome e il numero di telefono. Vi richiameremo al nostro ritorno. Parlate dopo il segnale acustico. Grazie.
2: Sono Nora. Franco, io sto partendo. Ho bisogno di stare lontana per un po' di tempo. Non posso dirti dove vado. Ti richiamerò io appena posso.
1: Il vostro messaggio è stato registrato. Grazie.

Signore e signori, vi informiamo che fra breve verrà servito il pranzo. Vi preghiamo di rimanere seduti per facilitare lo svolgimento del servizio. Grazie. Ladies and gentlemen, we will shortly be serving lunch. We are kindly requested to remain seated in order to facilitate the service. Thank you.

0: Ho dormito tanto.
1: Dormi ancora 10 minuti.
0: Sì. Svegliami quando portano gli aperitivi.
1: Quali aperitivi?
0: Non ha detto che servono il pranzo.
1: Ho capito. Siamo in classe turistica, Nora.
0: Ah, è vero. Sto ancora dormendo, scusa.
1: Potevi dirmelo quando ho fatto i biglietti. Io non ci ho proprio pensato, che non eri abituata a viaggiare in economica.
0: Ma non importa, si viaggia benissimo anche così.
1: Sei più tranquilla?
0: No. Ho sempre la sensazione che arrivi qualcuno e mi riporti indietro.
1: È un po' difficile ormai, ma facciamo scalo fino a Boston.
0: A quest'ora Franco avrà già sentito il messaggio.
1: È probabile.
0: Andrà a cercarmi da me prima di tutto, o da mio fratello. Speriamo che non telefoni a Pietro. Andrea, sono pentita di essere scappata così.
1: Lo so.
0: Dovevo affrontare Franco, non è giusto lasciarlo in questo modo. Anche mio padre e mia madre si preoccuperanno.
1: Hai dimenticato tuo figlio?
0: Cosa?
1: Tuo figlio, anche lui si preoccuperà, no?
0: Ma cosa fai, mi prendi in giro?
1: Nora, se vuoi, puoi tornare indietro. Quando arriviamo a Boston, prendi il primo aereo per Roma.
0: Non sei molto comprensivo, tu. Insomma, lo dovresti capire che per me è difficile.
1: Se potessi, ti terrei legata per costringerti a restare a Boston. Ma non posso. Sei tu che devi decidere. La vita è tua.
0: Anche come appoggio morale. Lascia desiderare, lo sai?
1: Sì, ma guarda. Sono partito in fretta e furia da Palermo. Ho interrotto le vacanze. Ti ho messo a disposizione la mia casa a Boston.
0: Scusa. Scusa di questa stupidaggine. È che sono agitata. È la prima volta che decido qualcosa da sola. Ho paura di sbagliare.
1: Dovrai abituarti. Se vuoi vivere a Boston, dovrai pensarci da sola a te stessa.
0: Già.
1: Aspetta. Aspetta, Nora. Non volevo dire che ti lascerò da sola.
0: Ho capito quello che volevi dire. Che devo pensare con la mia testa.
1: Sei in grado di farlo.
0: Chi lo sa?
1: Provaci, almeno.
0: Non so da che parte cominciare. Come prima cosa dovrei trovare un lavoro. Non so nemmeno quanti soldi ho.
1: Si vede che ne hai troppi.
0: Oddio. Ora mi devi fare sentire in colpa anche per i soldi.
1: Tuo marito è ricco?
0: No, prima che sposasse me, no. Mio padre è un costruttore. Ha cominciato con poco, una piccola impresa. Poi ha avuto fortuna, ha costruito molto, in tutta la Sicilia occidentale. E ha regalato a me e a mio fratello delle case. Insomma, ero un buon partito. È tutto intestato a me, compresa la villa di Palermo. No, veramente, l'appartamento di Roma è stato un regalo di nozze di mio padre. Quello appartiene anche a Franco.
1: Allora che sai? Vendi?
0: Non subito. Ho dei titoli, credo. Però non voglio toccarli, quei soldi. Non so nemmeno se potrei farlo, può darsi che ci sequestrino tutto. Comunque non li prenderò. Ho qualcosa, mi basterà per qualche mese.
1: Magari questo qualcosa è qualche centinaio di milioni.
0: No.
1: Ma dai, scherzavo.
0: Io voglio mantenermi da sola. Davvero.
2: Ecco, è qua.
3: Sono Nora. Franco, io sto partendo. Ho bisogno di stare lontana per un po' di tempo. Non posso dirti dove vado. Ti richiamerò io appena posso.
2: Solo questo c'era.
4: Neanche una lettera, un biglietto. Franco, sei sicuro? Hai guardato bene?
2: Niente. Ha preso qualche vestito, il passaporto. Neanche Lina l'ha vista.
5: Ma dove se n'è andata, sta pazza?
4: Laura, dobbiamo cercare Laura. Lei lo sa di sicuro. Nora tutto le dice.
2: Laura è in barca con i Terlizzi. Ho telefonato a Portofino. Mi hanno detto che forse rientrano stasera.
4: Ma ieri ci siamo viste con Nora. Era normale, che ne sapevo quello che aveva in mente.
5: Te lo dico io quello che ha fatto. Era stanca, nervosa, cose di donne. Un bel momento ha preso, ha fatto la valigia e se n'è andata, ma senza pensare.
2: No, no, aveva preparato tutto. Chissà da quanto tempo l'aveva deciso di partire. E lo sapete che penso io, invece? Che non se n'è andata da sola.
5: Poi. Parla chiaro, se sai qualche cosa lo devi dire.
2: Di sicuro niente, insomma. Però c'era uno che le girava intorno, un amico di Laura. Era qua in vacanza.
5: E se n'è andato pure lui ora?
2: Ma questo veramente non lo so.
4: E allora?
5: Come si chiama questo?
2: Furla, Andrea Furla. Lavora a Boston, insegna. Laura deve saperlo dove alloggiava a Palermo.
5: Furla. No. Boh, io non ci credo. Per ora sai che faccio? Telefono io stessa a Laura e ci chiedo se quello è ancora a Palermo, va bene?
4: Matteo, ti dico che non è possibile. Nora non se ne può essere andata con un uomo.
2: Se non torna, domani chiamo la polizia.
5: Ma che polizia? Ma che ci dice la polizia? Che tua moglie se n'è andata con un altro? Aspettiamo!
2: E se non la troviamo?
5: Tacca. Lo troviamo. Lo troviamo.

0: E dai, siediti un minuto.
1: Solo per il caffè. Devo scappare, Natalia.
0: Come Nora. Scappate tutti. Ma cos'è, un vizio di famiglia? No, scusami, è una battuta stupidissima.
1: Tu sembri contenta che mia sorella se ne sia andata.
0: Anche tu. Altrimenti non saresti qui a bere tranquillamente il caffè.
1: Ma che posso fare? Non ha lasciato nemmeno un biglietto. Come faccio a cercarlo?
0: Ma guarda, guarda. Dai la caccia ai latitanti e non sai come trovare una che è partita usando il suo vero nome e il suo passaporto. Comunque è al sicuro, non è vero?
1: Qualsiasi posto per lei è più sicuro di casa sua.
0: Io non credevo che avesse tanto coraggio. Insomma, Nora sembra una fragile. E invece in un attimo ha mollato tutto.
1: Che non è fragile, io lo so. Viziata, sì, ma non fragile.
0: Speriamo che ce la faccia. Se me l'avesse detto, io l'avrei aiutata. Ma pensi che sia partita da sola?
1: Non lo so, ci ho pensato. Se non è andata con Laura, è sola. Non vedo chi poteva accompagnarla. Nora non si confida con nessuno.
0: Secondo me invece non è sola. Sarà forte, però non è il tipo da affrontare una fuga senza avere un appoggio. A meno che non pensi di tornare fra una settimana.
1: Lo vedi? Devo andare. Pronto? Dove siete? No, non me ne sono dimenticato, sto arrivando. Scusa, Natalia, ho una riunione.
0: Anch'io devo ritornare a lavorare.
1: Ciao, sei un angelo. Natalia. Natalia, stasera finisco presto. Te lo giuro.

0: Pronto?
1: Sì, sono Federici, Tina.
0: Aspetti un momento, professore. Puoi aspettare di là, signor Giglio? Quando viene il dottore la chiamo io.
2: Però per cortesia non mi faccia aspettare troppo, perché insomma...
0: No, stia tranquillo, signor Giglio. C'era un paziente.
1: Il dottor Laice?
0: No, oggi va allo studio alle 6.
1: Senti, vieni un momento qua, ti devo dare una cartella clinica.
0: Va bene, vengo subito. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, buongiorno. Accomodati, siediti. Franco ancora non c'è. Senti, non sai per caso se sua moglie ha telefonato oggi?
0: Oggi? No.
3: Pare che non c'è a Palermo, se n'è andata. Tu non sai niente?
0: Dov'è? A Roma?
3: No, neanche Franco lo sa dov'è, almeno così va dicendo.
0: Allora lei ci ha parlato con
3: certo,
0: il dottore.
3: Ma dice che non ne sa niente. Che Nora non ha lasciato neanche un biglietto. A me sembra strano che una se ne va senza avvisare il marito, non ti pare?
0: Non è che è dal figlio in Sardegna?
3: No, nemmeno in Sardegna.
0: Ma e perché se n'è andata?
3: E a te te lo avrei chiesto se lo sapessi?
0: Professore, mi deve credere. Oggi io il dottore nemmeno l'ho visto.
3: Però tu sei di casa. Sai chi frequentano, chi vede Nora, se ha degli amici all'estero.
0: Io di casa? Prima forse. Ora, da quando è successo quel fatto, non la vedo più la signora.
3: Perché? Nora ci ha creduto secondo te che tu sei l'amante di Franco?
0: Io la parte mia bene l'ho fatta. Ho saputo che voleva conto e ragione dal dottore, che hanno litigato.
3: È possibile che anche lei abbia recitato la parte della moglie gelosa?
0: Senta, professore, io più di quello che ho fatto.
3: Ma chi ti sta dicendo niente?
0: Da come dice lei, pare che è colpa mia. Lei a me non mi ha mai sopportato.
3: Cettina mia... Dico, te lo ricordi quando sei entrata in questa clinica? Te lo ricordi quello che ti ho detto?
0: Sì, professore.
3: Ecco, brava. A me nessuno poteva obbligarmi a farti lavorare in questa clinica. Io non ho debiti con nessuno, lo sai. Se tu resti qua è perché io voglio così. Questo ricordatelo sempre.
0: Lo so.
3: Avanti, su, da quanto tempo non lo vedi?
0: Il mese passato mi ha mandato a chiamare. Poi dopo che hanno arrestato il dottore non ci sono più andata.
3: Io invece l'ho visto. Ti mando i saluti e mi ha detto di tenerti d'occhio.
0: A me? E perché? Che ho fatto?
3: Niente. Me l'ha detto perché ti vuole bene. È preoccupato per te.
0: Mi vuole vedere?
3: No, per ora no. È troppo pericoloso.
0: Ma che devo fare?
3: Che devi fare? Dobbiamo sapere dov'è Nora.
4: Franco, vuoi mangiare qualcosa? Faccio apparecchiare qua fuori?
5: No, grazie, mamma, non ho fame.
4: Ho buttato all'aria tutti i cassetti, niente, non c'è nessuna lettera. Io ancora non ci credo che se ne sia andata così volontariamente. Ma senza neanche una parola, mi sembra impossibile.
5: La faccio accompagnare a casa da Tuccio, mamma.
4: E se l'hanno rapita? Questa lei è...
5: Pronto?
6: Franco, sono Laura.
5: Finalmente, è tutto il giorno che ti cerco.
6: Ero in barca. Non ti ho lasciato il numero del cellulare?
5: No. Senti, è importante. Hai notizie di Nora?
6: No. Perché?
5: È scappata. Laura, se sai qualcosa, dillo.
6: Ma io non so niente. Io non sento Nora da quando sono partita. Volevo proprio telefonarle domani. Ma non avete idea di dove può essere?
5: No. Volevo saperlo da te.
6: Senti, prendo il primo aereo.
5: Nora aveva le chiavi di casa tua a Boston?
6: No.
5: Non può aver fatto tutto da sola.
6: Ora lasciami andare, Franco. Se ce la faccio, torno stasera stessa.
5: Aspetta, aspetta. Quel tuo amico, Furla, è ancora a Palermo.
6: Ma sì, credo. Perché? Ma no, ma Andrea non c'entra. Non ti mettere strane idee in testa.
5: In quale albergo sta a Palermo?

0: Non c'è altro?
1: No.
0: Non è un granché.
1: Però l'hanno ammazzato. Qualcosa per le mani doveva avere.
2: Sì, ma chi aveva?
3: Un pentito che dice solo cose che sappiamo. Una segnalazione in una zona che abbiamo già perquisito due volte.
1: Secondo me Santella era vicino a sanare Trimarchi.
3: E allora io devo cambiare mestiere perché non vedo come... Scusa, la segnalazione da dove viene?
1: Uno che ha telefonato al 113. Ha visto un movimento di macchine una notte. Ma non c'è niente lì, solo qualche villa e una masseria. E il rudere, il castellazzo. Hanno battuto tutta la zona. Non hanno trovato niente. Comunque... non ti volevo parlare di questo. Senti, Mario, c'è un altro problema. Mia sorella è scappata.
3: Ma come è scappata? E me lo dici solo ora?
1: L'abbiamo scoperto poco fa. Non so dov'è, ma io penso che prima o poi telefonerà. Però nessuno sa dove sia andata.
3: Questo è grave, Roberto. Tuo cognato è indagato.
1: Senti, ti posso assicurare che Nora non sta cercando di occultare le prove.
2: Ma che ne sai, scusa? Che ne sai?
3: Dovevo ritirare il passaporto pure a lei.
1: Secondo me se n'è andata perché aveva paura.
3: E allora sapeva qualcosa?
1: Può darsi che il marito l'abbia minacciata. Davvero, ne so quanto te.
2: Che cosa devo fare ora? Me lo dici, che cosa devo fare?
3: La devo fare cercare dall'Interpol. Mi avete messo in un bel guaio.
1: Forse se sta lontana per un po'. Avrà modo di riflettere. Qua era troppo spaventata. Io la conosco. Se sa qualcosa, Nora, prima o poi parlerà. Sì?
4: Dottor Venturi, dovrei parlare un momentino con voi.
1: 3 minuti, commissario.
4: Mi basta.
3: Appena sai qualcosa chiamami, eh?
1: Certo, certo, grazie.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, dottor Franchini.
1: Quando vedo lei, vuol dire che non ci sono buone notizie.
4: Che bello mestiere, eh?
1: Dica, dica, sono pronto a tutto.
4: Ma non è niente di preoccupante. Però abbiamo deciso di rafforzare la vostra scorta, dottore. Vediamo un uomo in più.
1: Perché?
4: Ma ci sono dei segnali. Insomma, è meglio tenere gli occhi aperti, eh?
1: Ah, sì. E pensi che io invece non ho più ricevuto avvertimenti. È da un po' che mi lasciano in pace.
4: Pare che vi lasciano in pace.
1: Di preciso, che c'è?
4: Ma niente, abbiamo pigliato un ragazzo per caso. Stava rubando una macchina. Non sappiamo se si è inventato tutto, però ha fatto il vostro nome. Dice che stavano preparando qualcosa.
1: Che onore.
4: Non siamo sicuri di niente, dottore, ma è meglio se non la prendete sotto gamba questa cosa.
5: Avete ascoltato la 19ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
6: Angela Baggi.
5: I suoi genitori:
7: Mario Maranzana,
5: Gisella Sofio, Franco,
8: Remo Girone,
5: Andrea,
9: Emilio Cappuccio,
5: Laura,
10: Claudia Poggiani,
5: il giudice Franchina,
11: Elio Zamuto,
5: il professor Fedeli,
12: Massimo Mollica,
5: Roberto,
13: Sergio Nicolai,
5: Natalia,
14: Loredana Martinez,
5: Cettina,
15: Caterina Silos Labini,
5: con
15: Titti Cercelletta,
13: Pierluigi Giorgio,
5: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico:
16: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma:
17: Emma Caggiano.
5: Regia:
13: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: E non ha mai lavorato?
2: Come?
1: Oh, che rumore. È meglio se chiudiamo.
2: È la nostra squadra di calcio, sa? Siamo bravi.
1: Ah, sì?
2: E lei fa sport?
1: No, non più. Da ragazza sono stata campionessa di nuoto, però.
2: Ah, davvero?
1: Sì, campionessa regionale. Poi mi sono sposata e ho smesso. Ora al massimo faccio qualche vasca una volta alla settimana.
2: Abbiamo una piscina coperta qua. I dipendenti della scuola possono servirsene la sera e due pomeriggi alla settimana. Io ci vado tutte le sere.
1: Ah, è una sportiva?
2: Oh, sì. E lo credo, sono insegnante di educazione fisica e alleno la squadra di canottaggio femminile. Ma non va tanto bene. Ah, anzi, è un vero disastro. Oh, gli americani hanno una tradizione in questo sport. Comunque, ce la mettiamo tutta. E che altro devo dirle di me? Ah, sì, naturalmente sono anche il direttore della scuola da un anno. Ecco, ora tocca a lei.
1: Devo parlarle di me?
2: Andrea, il professor Furla, veramente mi ha detto tutto. Aspetti, ho qui la sua scheda. Ecco. Allora, Nora Venturi, 38 anni, sposata con un figlio di 18.
1: Sì.
2: Laureata in lettere all'Università di Roma.
1: Sì.
2: È a Boston da 2 settimane. Quello che ancora non ho capito è perché lei si è trasferita qua.
1: Non gliel'ha detto il professor Furla?
2: No, so solo che suo figlio studia qui, a Boston. È questo il motivo?
1: No, cioè, non è la ragione principale. Io e mio marito abbiamo deciso di stare lontani per un po' di tempo.
2: Ah.
1: E io ho preferito venire a Boston. Qui ho un'amica, ho mio figlio e quindi...
2: Ma la nostra scuola non assume insegnanti per il momento. E, beh, io credo per un bel po' di tempo, sa, siamo tutti giovani. E lei non può aspettare che uno di noi vada in pensione. Invece ci sarebbe bisogno di una segretaria.
1: Per me va bene lo stesso.
2: No, aspetti. Si tratterebbe della mia segretaria. Lei, insomma, non mi sembra il tipo adatto. Io avevo in mente una ragazza.
1: La mia età la conosce, ma non vedo perché una ventenne dovrebbe essere più brava di me.
2: Ah, sì, ha ragione. Beh, mi ci faccia pensare. La chiamerò per dirle cosa ho deciso. Il suo numero di telefono ce l'abbiamo?
1: Sì, l'ho lasciato. Per il momento sono ospite della dottoressa Macchi. Comunque è tutto scritto lì sulla scheda. Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Dr. Laura Macchi on telephone.
4: It's my call. Just a moment. See you later, Jenny. Crystal, is the long distance call for me? Yes, dear. From Italy. The sounds were important. A man. Passami in cabina. Pronto? Sono Laura Macchi.
5: Laura, scusa, ho potuto chiamare solo adesso.
4: Ah, ciao Franco, come va?
5: Al solito. Lì ci sono novità?
4: Ma... Nora stamattina doveva fare un colloquio per un lavoro, te l'avevo detto, in quella scuola italiana, ma non so ancora com'è andata.
5: E sta ancora cercando casa?
4: Sì, ne ha vista una che le piaceva, le ho consigliato di aspettare ancora un po', ma se avrà il lavoro credo che la prenderà.
5: Ma perché deve andare ad abitare da sola? Non può continuare a stare con te.
4: Franco, io non posso costringerla, sembra che non te ne renda conto, ogni volta è la stessa storia, io comincio a stufarmi, sai, tua moglie non è una bambina. Sono riuscita a tenerla a casa mia per 2 settimane. Però se vuole proprio andarsene, io che posso fare?
5: Va bene, non t'arrabbiare.
4: E a te come va?
5: Credo che arriveremo al processo.
4: No.
5: Così dice l'avvocato. Comunque il passaporto non me lo ridanno per adesso.
4: Shit. Se potevi accompagnare Pietro la settimana prossima era perfetto.
5: Perché? Pensi che Nora sarebbe disposta a vedermi?
4: E non lo so, Franco.
5: Ma lei come ti sembra? Parla di me, di noi.
4: Non tanto.
5: Ah.
4: Ciao, salutami tutti.
5: Ah, aspetta. Giovanni ieri mi ha chiesto il numero dell'ospedale. Dice che a casa non ti trova mai.
4: Non è che gliel'hai dato?
5: No, però prima o poi ti trova. Che facciamo?
4: Me lo devi dire tu. I soldi sono i tuoi. Se vuoi io dico a Giovanni di ridarmi quei titoli.
5: Non lo so ancora cosa mi conviene fare. Questi mi controllano sempre. Lo sai da dove telefono? Da un albergo.
4: Senti, lasciamoli sul suo conto per adesso. Tanto quello crede che sono i miei. E se mi chiama gli dico... che ne so, mi inventerò qualcosa.
6: Il tema è ben scritto, però ti sei dilungato troppo. Eviterei le lunghe descrizioni la prossima volta. Ok, per oggi è tutto. Potete andare.
7: Andrea, sei libero?
6: Ciao, Diana, entra. Allora, Giannetti, guarda che ti terrò d'occhio quest'anno, eh?
8: Va bene. Arrivederci, professor Curri.
2: Senti, Andrea, volevo parlarti di quella tua amica, Nora Venturi.
6: Sì?
2: L'ho vista stamattina. Va in giro sempre così elegante o si era vestita per me?
6: Ti è sembrata troppo elegante.
2: Mi è sembrata troppo tutto. È bella, sicura di sé, ben vestita, parla tre lingue alla perfezione, è laureata col massimo dei voti.
6: Meglio, no?
2: Guarda, non abbiamo bisogno di una nuova preside della scuola, anche se lei veramente ha l'aria di uno che la fonda, una scuola. Non lo so, sono indecisa.
6: Senti, non ci pensare più. Fa finta di non averla mai conosciuta.
2: Perché?
6: Ho sbagliato a mandarla qui. Hai ragione, non è adatta.
2: No, sai, ora mi spieghi. Dunque, mi hai quasi supplicato perché la vedessi. Ah, ho capito. Beh, se pensi quello che credo, sei proprio meschino, Andrea.
6: Io e Nora siamo solo amici. Ma capisco che tu possa essere gelosa di lei. Oh. È comprensibile.
2: Non sono gelosa.
6: Ok, non t'arrabbiare però.
2: Io e te non stiamo più insieme, quindi non ho nessun motivo per essere gelosa. E vabbè, proviamo per un mese.
6: Sei sicura?
2: No. Ma se non va bene, un mese passa presto.
9: Ciao. Ah, buongiorno. Ti faccio subito il caffè.
10: Tuo padre non c'è?
9: No.
10: Oddio, che strazio sta canzone. È tutta l'estate che la sento.
9: Ti porto la colazione in terrazza?
10: No, dai, va bene qua.
9: C'è il cane di Spagna, l'ho fatto ieri, apposta per te.
10: Grazie. Però guarda, spegni la radio, per favore.
9: Ecco, la spengo. Oh, ma che c'è stamattina? Ci siamo alzati con la cuffia storta,
10: Lina, secondo te, però mi devi dire la verità, perché mia madre se n'è andata?
9: Che vuoi che ti dica, figlio mio? Non lo so.
10: Tu sei quella che la conosceva meglio, in fondo. Io e papà non c'eravamo mai in casa. Insomma, ti sarei fatto un'idea.
9: Ma io penso che era stanca, che aveva bisogno di andarsene lontano da Palermo.
10: Sì, vabbè, questo è quello che dicono tutti. È la versione messa in giro da mia nonna e da mio padre. Però noi lo sappiamo che il motivo deve essere un altro. Guarda che io non sono un bambino, eh. C'è di mezzo un uomo, vero?
9: Un uomo? Ma quale? Oh, se lo sa tuo padre che pensi queste cose, eh. Tua madre sempre al suo posto è stata.
10: Però è l'unica spiegazione. Una non se ne va via così all'improvviso. E mia madre da sola non se la cava, non è abituata.
9: Ma che sola? Ah, ma che dici, Pietro? È dalla dottoressa Macchi. Non è sola.
10: Vabbè, comunque tu non hai notato niente di strano. Che ne so, telefonate, qualcuno che veniva a prenderla.
9: Oh, senti, io non mi mischio nei fatti degli altri. Telefonate, ma che stavo a sentire? Le telefonate che faceva tua madre.
10: Va bene, ho capito, non vuoi parlare?
9: Caccia un caffè, il pane di Spagna, mangia.
10: Tanto prima o poi lo scopro che è successo.
11: Mio genero ha telefonato?
12: Sì, il dottor Franco disse che sta arrivando.
11: Ah, allora puoi servire gli aperitivi. Un analcolico per il giudice.
12: Lo so, signora.
11: Allora, Natalia, ho saputo che stai scrivendo un altro libro.
13: Sono in alto mare ancora. Dovrei prendermi un anno di aspettativa per finire il libro. Ma non mi decido mai.
14: Non può stare lontana dai suoi studenti.
13: Sì, sono troppo possessiva. Per fortuna non ho avuto figli.
11: Non li hai avuti perché non li hai voluti.
7: Mamma.
11: Oh, ma che ho detto di male?
13: La verità, non li ho voluti, ma non per il lavoro, come pensa lei, Vittoria.
11: Io contenta sarei. Se vi sposate, certo.
14: Signora, c'è il dottor Franco.
11: Ah, sì, fammi accomodare.
7: Mamma, hai invitato pure Franco.
11: Io? No, figurati. Forse ci deve dire qualche cosa.
14: Dottore, s'accomodi.
15: Buongiorno a tutti.
13: Buongiorno.
11: Franco, come mai questa visita? Siediti.
15: State andando a tavola.
16: Tu hai mangiato?
15: Veramente no.
11: Allora, se vuoi.
16: Resta con noi.
15: No, no, non voglio disturbare.
11: Oh, dico a Santina di apparecchiare anche per te.
7: Mamma, hai un'aspirina o un mal di testa?
14: Signora, aggiungo subito un piatto.
15: Va bene, grazie. Allora avverto la clinica, faccio una telefonata.
7: Era tutto preparato, vero?
11: Che cosa?
7: Avete fatto la commedia tutti, pure Franco. Comunque se pensi che io sto qua con quello, ti sbagli.
11: Io non lo sapevo che veniva Roberto. Che devo fare? Non posso mandarlo via oramai.
7: Allora me ne vado io.
11: È sempre tuo cognato.
7: Ancora per poco, per fortuna.
11: Non mi fare prendere un dispiacere, Roberto, ormai resta.
7: Ma lo capisci in che posizione mi avete messo, eh? Io non ci voglio più avere niente a che fare con lui.
11: Solo per oggi, dai, fai finta di niente, per favore.
7: Non mi fare più questi scherzi, mamma.

0: Ma dove li trovi questi dischi preistorici?
1: Come, non ti piacciono?
0: Ma l'hanno mille.
1: E vengono risveglio.
2: Vabbè, divertenti.
0: Va bene, prima la festeggiata.
3: Oh, grazie.
0: Dai, facciamo un brindisi, Andrea?
1: Sì, speriamo che Diana non cambi idea, eh?
3: A me è piaciuta Diana. Andremo d'accordo.
0: Qui qualcuno non ha detto tutta la verità.
3: Che verità?
0: Andrea, tocca a te parlare.
1: Va bene. Diana e io siamo stati insieme per un po' di tempo.
0: No, sì, e sembravano molto innamorati, almeno lei.
1: Ci siamo lasciati 3 mesi fa e non è vero che eravamo molto innamorati.
3: Beh, comunque sono fatti vostri. Io che c'entro?
0: Che ingenua. Ma chi ti ha mandato da Diana per il lavoro?
3: No, scusa Laura, non capisco.
0: A me non farebbe tanto piacere sapere che il mio ex uomo tiene così tanto a una sua bella amica giovane.
3: Le ha soltanto chiesto di farmi ottenere un colloquio per un lavoro.
0: Beh, io ci starei attenta a quella.
3: Ah, stai delirando.
1: No, credo che Diana sia un po' gelosa di te. Non so perché. L'abbiamo deciso insieme di lasciarci. Non poteva durare. È stata una bella storia, però. Però non credo che Diana ci pensi ancora.
0: A un altro?
1: Non lo so, no. Mi pare di no.
0: È come dico io, Nora. Stai in guardia.
4: Roberto, nemmeno un dito di vino vuoi?
5: No, no, papà, grazie, io devo proprio andare.
6: Sempre di corsa.
5: Natalia, ci sentiamo stasera.
7: Ah, sì, va bene. Io resto ancora un po' a godermi questo sole.
5: Allora, arrivederci.
8: Ciao, Roberto.
4: Ciao.
6: Ti accompagno, Roberto. Lo vedi? Non è successo niente. Franco neanche ha parlato del processo.
5: Questo non significa che è stato un pranzo piacevole, mamma.
6: Ciao, fatti sentire.
5: Addio, mamma.
6: Ah, che vita, povero figlio, sempre di corsa.
7: Beh, lui almeno si è seduto a tavola, ma pensa a quei poveracci giù della scorta.
9: Porto il dolce, signora.
6: Lo volete il dolce?
7: Ah, sì, ma che cosa ha fatto la cassata?
4: Come vuoi che fare il
7: ghiacciato? Ah, a me non mi riesce di farla. Poi mi dice come si fa, non ci metto mai lo zucchero giù.
6: Non so se lo capisco.
9: Roberto!
10: State giù a terra! Non uscire, Natalia!
9: Roberto! Roberto mio, no!
4: Cosa?
9: No, no!
4: Una bomba! Una bomba! Una bomba!
9: No, signora! Non s'affacci, non s'affacci! Non lo deve vedere!
6: L'hanno ammazzato! Roberto! L'hanno ammazzato! L'hanno ammazzato!

0: Senti, basta con questo vecchiume, torna al presente, io me ne vado.
1: Insomma, dovrò farla imbiancare. Forse farà battere una parete. C'è anche la stanza per Pietro.
0: Ma io tutta questa necessità di una casa non la vedo. Qua c'è posto.
1: Sì, lo so. Ma ci sono stata anche troppo a casa tua.
0: Io sono contenta, mi facevi compagnia.
1: Grazie.
2: Ah, sei franco, non me lo passare, per favore.
0: Ok. Pronto? Pronto? Ah, Franco? Ma non ti sento bene. La linea è disturbata. Sì?
2: No, digli che non sono in casa.
0: Cosa?
2: Oddio, quando? Com'è stato? Ma che c'è? Che è successo? Pietro!
0: Oh, Franco, aspetta.
2: No, non è Pietro.
3: Pronto? Laura.
2: Franco, che è stato? No. No, non è vero. No, non ci credo. No! No, non può essere.
3: Laura, ma che è stato? Qualcuno sta male.
2: Hanno ucciso Roberto. Poco fa.
4: Avete ascoltato la 20ª puntata di Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
5: Angela Baggi,
4: Franco,
6: Remo Girone,
4: i genitori di Nora,
7: Mario Maranzana,
4: Gisella Sofio, Andrea,
8: Emilio Cappuccio,
4: Laura,
9: Claudia Poggiani,
4: Pietro,
10: Marco Galli,
4: Roberto,
11: Sergio Nicolai,
4: Natalia,
12: Loredana Martinez,
4: Diana,
13: Aide Aste
4: e con
10: Fabio Massimo Amoroso,
14: Delia D'Alberti,
15: Anna Lelio,
16: Linda Sini.
4: Coordinamento tecnico
17: Raffaele Vincenti.
4: Assistente al programma
18: Emma Caggiano.
4: Regia
11: Idalberto Fei.
4: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

Rai Radio Tech e Te.

quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volta e rivolta come un cappotto, tutte le strade di questa città.

voleva fare il soldato, io ero pazzo di te. Ma tutto questo sembra svanito, fiocchi di neve del tuo décolleté.

aspettava per la partenza, salve di fuciileria. Troppo sottile la differenza fra chi ritorna e chi invece

0: col dito.
1: Tu non capivi perché, ma tutto questo sembra svanito come un concerto che invece

0: di specchio di pioggia e asfalto. Ci naviga dentro il cielo.
1: Le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

17ª puntata per la serie basata sul programma di Radio 2 di metà anni 70, Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. È un appuntamento al femminile quello che ho costruito per oggi. Le donne nella poesia di tutti i tempi, da Dante a Carducci, ma anche soprattutto con alcune delle donne che alla poesia si sono dedicate ed in ogni dove. Dall'inglese Barry Browning alla russa Akhmadulina, una fuoriclasse assoluta. E poi Isabella di Morra, che è un simbolo per riparare forse, come dice Corrado Pani nella scheda che accompagna la poesia letta da Giancarlo Sbragia, ad un ingiusto torto della memoria compiuto non solo nei suoi confronti, aggiungo io. Buon ascolto!

0: una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I poeti, anche se grandissimi, non dovrebbero mai essere messi così in alto e lontani su un piedistallo che dà soggezione o che addirittura scosta. Proprio loro che invece sono venuti al mondo per stare con noi, per camminare in terra accanto a noi, da amici e senza il minimo sussiego. Vedete Dante. Non doveva mica essere quel tipo arcigno che ci hanno insegnato a scuola. Pur nella maschia fermezza del carattere, aveva anzi un cuore tenerissimo, vulnerabilissimo di fronte alla bellezza femminile. Per la morte della sua Beatrice, il suo primo e più grande amore, non seppe mai darsi pace. E tanto la spiritualizzò da farne una santa in paradiso, perché di lassù continuasse a guidarlo e a ispirarlo. Doveva essere davvero bella questa bice Portinari, se quando passava per la via le persone correvano per vederla, come Dante stesso dice nella Vita Nova, il libro scritto tutto per lei. Chi non conosce di questo delicato romanzo d'amore almeno il sonetto «Tanto gentile, tanto onesta pare»? Nessun altro poeta è più riuscito ad esprimere con tanta gentilezza e insieme con tanto vigore l'emozione suscitata dalla vista di una bella donna. Purché si intende sia veramente bella e donna, cioè veramente capace col suo incanto di dominio sull'uomo. Idealizzava troppo, dite? Bisogna immedesimarsi nel tempo.

0: nella cultura profondamente religiosa del tempo. Ma c'è comunque un Dante ancor più vicino, se possibile, a noi, ancor più, forse è la parola giusta, moderno, cioè meno aderente al cielo e più alla terra. È il Dante d'un altro sonetto arcifamoso, quello che comincia: Guido, i vorrei che tu, l'apo e io. A chi non piacerebbe, ancora oggi, essere preso per incantamento in quella bella barcata di amici e di radiose ragazze, con Dante, Guido Cavalcanti, l'apo Gianni, poeta anche lui, e una per uno, Monna Vanna, Monna Lagia e l'altra che è sul numero delle 30, cioè la trentesima fra le 60 donne più belle di Firenze, secondo la classifica che lo stesso Dante ne fece in una sua poesia andata perduta.
1: Giancarlo Sbragia legge Tanto gentile e tanto onesta pare e Guido io vorrei di Dante Alighieri.
2: Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova. E par che delle sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Guido, io vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sicché fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse il disio. E Monna Vanna e Monna Lagia poi, con quella che è sul numer delle 30, con noi ponesse il buon incantatore, e qui vi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome credo che saremmo noi.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani. Nel passato, più di oggi, le donne poetesse ebbero una certa fortuna. Fu soprattutto nel Cinquecento, quattro secoli or sono, quando nacque la moda nelle corti italiane di una frenetica imitazione del Petrarca. Tutti facevano poesia d'amore alla maniera di quel grande artista. Versi perfetti, sentimenti idealizzati, armonia di parole, come fossero musica. Naturale che ciò impegnasse soprattutto la sensibilità femminile. Ancora oggi poetesse come Vittoria Colonna o Gaspara Stampa, che come donna non fu certo uno stinco di santo, sono ricordate e studiate nei nostri libri di scuola. Ma forse è riparare un ingiusto torto della memoria ricordare un'altra poetessa giovane, triste, bella e meridionale che ci ha lasciato 10 sonetti tutti scritti nel suo castello prigione di Favale all'incirca intorno al 1540. Si chiamava Isabella di Morra ed ebbe parecchi motivi per considerarsi sfortunata. Infatti visse reclusa e guardata da ben 6 fratelli nel castello di cui si è detto, finché innamoratasi di un poeta di origine spagnola, ahimè già sposato, per la cronaca si chiamava Diego Sandoval de Castro, e scoperto questo suo sentimento fu uccisa dai fratelli stessi, che intesero in questo sbrigativo modo punirla della sua colpa. Senza voler fare del femminismo anti-litteram, le sue poesie eleganti e musicali, piene di autentica amarezza, sono un'eloquente testimonianza dello stato d'animo e della condizione femminile in epoche in cui la donna era molto onorata, ma più formalmente che sostanzialmente. Nel sonetto che ora ascolteremo, Isabella di Morra si rivolge al fiume Siri, quello che vedeva dalla finestra nelle sue uggiose giornate, perché dica al padre suo, quando ritornerà, quanto lei è stata triste e infelice.
1: Giancarlo Sbragia legge Al fiume Siri di Isabella di Morra.
2: Torbido Siri del mio mal superbo, or ch'io sento da presso il fine amaro, fa tu noto il mio duolo al padre caro, se mai qui torna il suo destino acerbo. Dilli com'io morendo disacerbo l'aspra fortuna e lo mio fato avaro, e con esempio miserando e raro nome infelice alle tue onde io serbo. Tosto che giunga la sassosa riva, a che pensar m'adduci io fiera stella, come d'ogni mio ben son cassa e priva. Inquieta l'onda con crudel procella e di m'accrebber sì mentre fu viva, non gli occhi no, ma i fiumi d'Isabella.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Fra i vari e lacrimevoli drammoni che Hollywood si impegnava metodicamente a sfornare negli anni che precedettero di poco la Seconda Guerra Mondiale, i ragazzi e soprattutto le ragazze di allora, oggi più o meno sulla cinquantina, ricorderanno forse una storia particolarmente patetica, i cui protagonisti, rispettivamente interpretati dal bello del momento Friedrich Marsh e dalla languida Norma Shearer, erano due poeti dell'Ottocento inglese, Elizabeth Barrett e Robert Browning. Il film si intitolava La famiglia Barrett e questa era una squadra di fratelli e sorelle, orfani di madre, sulla cui formazione si ergeva da arbitro e dittatore un padre austero e spietato, perno di tutta la vicenda e del suo risvolto finale. Pur con tutti gli ingredienti spettacolari propri del cattivo gusto di allora, condito con l'assoluta mancanza di rispetto della più elementare verità storica, si avvertiva tuttavia un qualche richiamo alla realtà, se non altro nello spunto motore del film stesso. Elizabeth Barrett, la primogenita, nata nella contea di Durham nel 1806, era stata effettivamente vittima di un brutto incidente, una caduta da cavallo che a 15 anni l'aveva resa invalida per la vita, così come autentico è il suo incontro sulle ali della poesia con il poeta più oscuro e incomprensibile del tempo, Robert Browning, che avrebbe poi sposato, dando inizio a una lunga e serena luna di miele che ebbe per impareggiabile cornice i cieli e i paesaggi italiani. A questo amore la poetessa, la cui vena si era già effusa su temi eroici, mistici e almeno in un caso sociali, dedicò i suoi versi più intensi e in particolare i sonetti dal portoghese, la sua opera più famosa e più riuscita. In Italia Elizabeth Barrett non si limitò a vivere il suo perfetto romanzo d'amore con Browning, ma appassionatasi alle vicende di un popolo oppresso e condividendone i fremiti di libertà, dette la sua profonda partecipazione umana alle lotte del Risorgimento che ispirarono altri suoi scritti, quali Casa Guidi Windows e Poems Before Congress. Di Elizabeth Barrett presentiamo ora una delle più delicate e vibranti poesie d'amore, in cui si esprime tutta l'ansia di una donna innamorata che chiede al compagno della propria vita la grazia di un sentimento non soggetto alla caducità delle attrazioni esteriori o delle emozioni subitanee, ma fondato sulle inesauribili ragioni del suo stesso esistere.
2: Luigi Vannucchi legge Poesia d'amore di Elizabeth Barrett Browning.
3: Se devi amarmi, non farlo per altro che per amore solo. E mai non dire l'amo per il sorriso, per lo sguardo, per come parla soavemente o pensa in accordo con me, tanto da darmi questo senso dolcissimo di quiete. Perché possono, caro, queste cose mutarsi o in te mutare, e così nato l'amore morirebbe. Non amarmi per la pietà che le mie guance asciuga. Potrei non pianger più per il conforto che me ne viene e il tuo amore cadrebbe. Amami per amore, affinché sempre, eternamente, tu mi possa amare.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Bella Akhmadulina, nata a Mosca nel 1937, appartiene alla nouvelle vague della poesia sovietica, venuta in luce dopo il 1960. Essa rappresenta per più aspetti il prototipo, o l'ideale, della giovane donna sovietica, moderna, indipendente e attiva. La sua vita è stata piena di fatti. Da ragazza ha lavorato con i pionieri in Estremo Oriente e qui ha cominciato a scrivere versi. Poi, ancora giovanissima, ha sposato un poeta alla ribalta della notorietà, Evgeny Evtushenko, che ha seguito sia in varie peripezie politico-culturali che in lunghe tournée in Russia e all'estero. Divorziata da lui, si è sposata una seconda volta. Oltre che poetessa, è insegnante, sceneggiatrice cinematografica e attrice. La sua poesia riflette spesso questo attivismo. Viene il suo primo volume di versi, sintomaticamente intitolato La corda tesa, con allusione alla tensione costante dei sensi e dei sentimenti, un brano intitolato Segnali, in cui duellano il rosso e il verde, il desiderio e il divieto, il calcolo e il rischio. E in un'altra poesia della stessa raccolta, Akhmadulina scrive: il senso della vita è nel movimento, in questa testa china sul volante. Tuttavia questa volontà di efficienza e di movimento non riesce a soppiantare del tutto la natura della donna, più quieta e vicina ai sentimenti, più legata ai moti impercettibili dell'animo. E così, tutto ciò che l'Akhmadulina sa trarre da un viaggio in Siberia, in quelle regioni di spazi sconfinati dove fervono le grandi opere per l'edificazione del comunismo, è, per fortuna, solo una lirica riflessione su se stessa, sulla sua esistenza, detta in tono femminilmente sommesso, a contatto con un mondo e una natura sconosciuti. Inoltre, quello che fa da sottofondo a tutta la poesia è ancora un tema antico, il tema dell'amore.
2: Giancarlo Sbragia legge Ricordo della Siberia di Bella Akhmadulina.
3: Son dure e trasparenti le mie lacrime, come di cristallo pesante. Cadendo tintinnano come i bicchieri rotti silenziosamente. Tu mi dici che non si deve piangere, e forse è vero. Non si deve piangere quando ci invitano i freddi fiumi. Senza esitazione si deve vincere a nuoto l'acqua notturna che fluisce sotto di noi per ritrovare la libertà sull'altra sponda del fiume. Per questo respiravo dolcemente in Siberia, in quel paese lontano dove ti senti addosso fiducioso il languore delle piante. Non so dirti ciò che mi accadeva. Si affacciano alla memoria gli oggetti spandendo azzurro tutto intorno. Il gorgo nascosto del Baikal, dove in mezzo alle acque pigre si muovono a strappi veloci i salmoni e se ne scorge il luccichio, e le case, le officine visibili lungo la riva e i rossi gigli di campo che, colti, ti smuoiono in mano. Come mi attraeva e mi impauriva la profondità di quei fiumi. L'acqua lucente del Kizil era fredda come una fiamma. Ed ecco, sto pensando che là, in quella terra, fra quei campi di segale, non potei dire una parola, una sola parola di menzogna.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1890, senatore di fresca nomina, Giosuè Carducci incontra un'esordiente poetessa di 22 anni. È la bella Annie Vivanti che sta studiando canto tra Milano e Bologna e qualche anno dopo esordirà, con tiepido successo, a New York. Grandi occhi di fata, un corpo fresco e esuberante, una conversazione vivace e salottiera, dall'inglese al tedesco, dal francese alla lingua del Carducci, Annie conquista ben presto la simpatia e l'affetto del selvaggio Giosuè, il quale, dopo qualche accademica resistenza, si mette a scrivere un'appassionata prefazione alla raccolta delle sue liriche. Non solo. La giovane poetessa ispira all'autore di Rime e Ritmi alcuni distici elegiaci che non sono certamente tra le più sofferte e ispirate composizioni. Questi versi si intitolano appunto ad Annie e possono definirsi ritmi d'occasione, scritti con il cuore in sussulto, a matita, sul primo foglietto che al poeta capitò sotto mano. I nemici dell'agone letterario, gli invidiosi, i cronisti alla ricerca di notizie mondane, ebbero modo di commentare, con una punta di malignità, sia la prefazione al volumetto di Annie che i teneri e un po' ingenui versi dedicati agli occhi glauchi ed azzurri della poetessa approdata a Bologna da Londra. Se questi benedetti occhi sono glauchi, si commenta nei caffè, non possono improvvisamente diventare azzurri. Carducci si deve decidere. Questione di luce, si difende il celebre poeta. A tratti sembrano verdi gli occhi di Annie, anzi d'un colore tra il celeste e lo smeraldo, e poi, in un batter di ciglia, vanno verso il turchino, il blu, l'indaco, lo zaffiro. Insomma, in quel famoso inverno del 1890, l'anno in cui Giosuè Carducci divenne senatore, non si parlava a Bologna che degli occhi di Annie. Era passato un trentennio da quando in quella università, l'Università di Bologna, era stato nominato professore di letteratura italiana dal ministro Mamiani. E di sommessi amori in tutti quegli anni, di simpatie discrete verso qualche sensibile venusta allieva, s'era pur parlato. Ma giammai il poeta era giunto alle debolezze della prefazione e dei versi così espliciti. Via, proprio adesso che lo chiamano in Senato, questa passione febbrile, questa fiammata improvvisa per una giovane arrampicatrice sociale come Annie, proprio non ci voleva. È un marzo pieno di sole e nella prima scena della poesia vediamo l'austero poeta battere la chiusa imposta dove dorme la donna dagli occhi glauchi e azzurri con un ramicello di fiori. Sono fiori che vanno dal ceruleo al blu marino, come gli occhi di Annie, assicura il Carducci. E nel giardino attiguo alla stanza della irresistibile fata è tutta una festa di mandorli, di peschi in fiore, di augelli che trillano, di tremuli raggi, di nuvole bianche che si aprono come siparietti. Svegliati, casta diva, e cantaci subito una romanza di Bellini, o magari del Donizetti, del Verdi. Quello che più ti piace, Annie.
2: Luigi Vannucchi legge Ad Annie, di Giosuè Carducci.
3: Batto alla chiusa imposta con un ramicello di fiori, glauchi ed azzurri, come i tuoi occhi, o Annie. Vedi, il sole col riso d'un tremulo raggio ha baciato la nube e ha detto nuvola bianca. T'apri. Senti, il vento dell'Alpe con fresco sussurro saluta la vela e dice candida vela, vai. Mira, l'augel discende dall'umido cielo sul pesco in fiore e trilla vermiglia pianta, odora. Scende dai miei pensieri l'eterna dea poesia, sul cuore grida o vecchio cuore. Batti. È docile il cuore nei tuoi grandi occhi di fata, s'affisa e chiama dolce fanciulla. Canta.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La Toscana è terra di municipi e tra la costa e l'interno c'è sempre stata grande rivalità. L'aretino Amintore Fanfani e il pisano Giovanni Gronchi incarnano perfettamente questa tra territori, che traslata in Parlamento non ha mai escluso battaglie e colpi bassi.
1: Cosa fate qui? Cosa volete?
2: Non ho mai dimenticato che mi veniste a salutare quando andai in esilio. Ora siete voi ad andarvene.
1: Io non vado in esilio. Parto perché ho vinto, non perché ho perduto.
2: Hai perduto tua moglie che ti ha votato contro. Hai perduto il tuo paese dove eri qualcuno. E cosa ci hai guadagnato? Di diventare un anonimo, una pallina da buttare nell'urna.
1: Io sarò sempre quello che sono.
2: Ah sì? E allora quando ti metteranno a sedere in una grande aula, come a scuola, allora penserai a tutte quelle cose che hai lasciato qui al paese. Penserai a quello che vedevi dalla finestra la mattina, quando ti facevi la barba. Penserai al tuo lavoro nell'officina e a come ti divertivi la domenica. E penserai anche a me, che non sarò più lì a darti un cazzotto in testa quando te lo meriti, vale a dire almeno una volta al giorno.
1: Quando ritorno, vi riduco in briciole.
2: Ma se lo sai che non torni più e che non posso neanche dirti arrivederci, Peppone, ma soltanto addio, onorevole.
0: All'elezione per il Presidente della Repubblica, la sera del terzo scrutinio, gli incubi di Fanfani diventano realtà. Il suo candidato, Cesare Merzagora, Presidente del Senato, viene battuto in un memorabile KO da Giovanni Gronchi con 281 voti contro 245. È stato sostenuto dalla destra democristiana e dalla sinistra del Partito Comunista e del Partito Socialista e in appoggio sono arrivati i voti segreti del Movimento Sociale Italiano. È quello il primo passo per il governo Tambroni, che sarà appoggiato dalla Balena Bianca e dall'MSI. Il segretario della destra italiana, Arturo Michelini, è raggiante. Finalmente i suoi voti pesano e peseranno sempre di più in una destra di governo lontana dalle nostalgie e dai dolori del dopoguerra.
3: Se il Partito Comunista aumenta i voti quando si fa una determinata politica, evidentemente questa politica non è tale da ridurre il potenziale e la penetrazione comunista. Quindi l'accusa non è fatta da me, è fatta dai fatti. Si dice, ma erano migliori i sistemi del fascismo per combattere il comunismo? Non so. Potevano essere migliori o peggiori, il risultato era che questo che è il morbo più pericoloso, non per l'Italia, ma per il mondo della civiltà latina, cattolica, nostra sostanzialmente, indubbiamente a quel momento non era un pericolo. Sistemi diversi, indubbiamente, che si possono trovare, che si possono cercare in ogni momento. Ma ciò non toglie che il problema, a mio parere, invece è un altro. E la responsabilità che io addebito alla Democrazia Cristiana non è quella alla quale lei ha fatto cenno, dottor Montini, è un'altra. Che quando un pericolo è così evidente, così massiccio, e non riguarda solo l'Italia, ma riguarda una parte del mondo intero, la parte della democrazia, la parte della civiltà occidentale, la parte cattolica di questo mondo, allora il problema si pone in un altro modo. A mio parere è lesivo degli interessi di questa battaglia tutto ciò che si fa per dividere le forze che a questa battaglia e a questa vittoria possano concorrere.
0: Ma nell'ombra, da un banco, c'è un uomo che osserva con distacco quell'inserimento nel sistema democratico. Oppositore interno di Michelini, è stato il primo segretario del partito e la sua priorità è ora sconfiggere quella destra conservatrice che svilisce la vocazione sociale del movimento. Il suo nome è Giorgio Almirante.
4: Ognuno ha le sue vicende, io ho avuto le mie, non discuto quelle degli altri. Io ho imparato il valore della libertà in questo dopoguerra. Prima non lo conoscevo perché forse non me lo avevano insegnato, ma non lo avevano insegnato neanche a lei, dottor Guarelli, non è vero? Io l'ho imparato in questo dopoguerra. Come l'ho imparato? L'ho imparato perché non appena ho tentato di dire, ho detto in piazza quello che pensavo, e le assicuro che quando parlavo nel 1946-47 non dicevo cose blasfeme, mi limitavo a rivendicare, ecco, a rivendicare ciò che avevo ritenuto in buona fede di pensare e di fare non come politico perché non lo ero mai stato, in guerra, come soldato, come ufficiale, ecco, parlavo, non era un delitto, io credo, sarà stata retorica, ma non era comunque un delitto, parlavo della guerra tradita, della guerra che avremmo voluto vincere, di quello che avevo fatto. Non appena dissi queste cose, e la si può documentare, fui denunziato per apologia di fascismo sulla base delle leggi eccezionali che già esistevano prima della legge Scelba, fui inviato al confino, non fu un dramma perché ci stetti un giorno solo, in definitiva, e poi tornai indietro. Da allora in poi ogni mio comizio fu un tentativo da parte mia di esprimere liberamente i miei pensieri e i miei sentimenti, perché rilevavo che c'era altra gente che la pensava nello stesso modo, perché rilevavo che non tutti gli italiani accettavano che si sputasse sul piatto nel quale non avevano poveracci mangiato. A nome di tutta questa gente ho imparato ad essere libero, a difendere i valori della libertà. Rispetto i valori della libertà negli altri, io rispetto profondamente gli antifascisti e non solo quelli che lo sono sempre stati, anche quelli che lo sono per avventura diventati, magari un po' tardi, magari quando ha fatto loro comodo, ma che voglio ritenere siano in buona fede. Richiedo, non dico esigo, lo stesso rispetto. La mia scelta di libertà è questa ed è definitiva perché l'ho sofferta, l'ho pagata, mi sono guadagnato i galloni sul campo di questa lotta per la libertà. Tanto è vero che la sola legge eccezionale esistente in Italia, ed è male che esista, ed è male che sia invocata, perché è una legge che combatte i delitti di opinione, non quelli di organizzazione, di opinione, è stata inventata contro di noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Oggi per Campionati al Cardiopalma ci focalizzeremo sulla edizione 1976-77 vinta dalla Juventus con 51 punti, record in assoluto per quanto riguarda la massima serie a 16 squadre, quando le vittorie valevano solo 2 punti. Ma la curiosità statistica non si ferma qui, perché anche il Torino, secondo a 50 punti, è detentore di un record quasi analogo. Mai infatti una squadra era arrivata seconda con un punteggio che bastava ed avanzava per vincere un altro scudetto. Un torneo a due, insomma, che santificò il dominio della città di Torino su Milano, dove sia l'Inter che il Milan arrancavano ad una distanza di classifica siderale. Ma la Juventus aveva già vinto il mercato estivo, strappando all'Inter il centravanti simbolo della squadra nerazzurra, Roberto Boninsegna, scambiandolo con Pietro Anastasi, incamminatosi verso un precoce declino. I bianconeri poi fecero la stessa operazione con il Milan. In questo caso la Juve spedì a Milano il regista Fabio Capello, ottenendo al suo posto il mediano Romeo Benetti, un giocatore di grande sostanza e forza atletica. Con una squadra che già vantava diversi giocatori eccellenti, quasi tutti del giro della nazionale, con questi due acquisti diventò una squadra di assoluto valore europeo e mondiale, aggiudicandosi anche la Coppa UEFA in finale con l'Athletic Bilbao. Ma entriamo nel vivo della trasmissione con i primi frammenti da tutto il calcio minuto per minuto. Il 7 novembre 1976 siamo alla quinta giornata e, come vigeva all'epoca, c'è lo scontro incrociato Torino-Milano. Vediamo come andò con le voci di Enrico Ameri, Claudio Ferretti e Sandro Ciotti.
1: Sì, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Milan 2 e Juventus 1. La partita mette di fronte ex illustri come Benetti e Capello e quasi ex come Boninsegna, che con maglia diversa ritorna a giocare contro gli ex cugini del Milan. Una piacevole sorpresa è offerta in un primo momento dal tempo. Poco prima dell'incontro viene fuori un bel sole che poi scompare dietro le nuvole. Per un momento non piove, ora però si è fatto improvvisamente buio, proprio molto buio, e minaccia una terribile

0: le bufere. Il terreno, nonostante la pioggia torrenziale canduta da circa due giorni in condizioni accettabili, dirige Menegari davanti a 70.000 spettatori. Per i primi 12 minuti nulla di notevole da segnalare sui due fronti, le squadre si studiano senza che i portieri corrano particolari pericoli. Al 12esimo il Milan va in vantaggio, così Rivera da Capello sulla sinistra, Capello serve Maldera avanzato ancora a sinistra e il terzino, dopo aver stretto al centro con un pallonetto, serve Calloni già al limite dell'area, che si porta più avanti e al limite dell'area di porta con un diagonale batte Zoff. Il Milan raddoppia quasi subito e per merito di Morini, con la collaborazione involontaria di Tardelli, che devia sulla destra della porta spiazzando Zoff, un tiro indirizzato dal numero 4 invece a sinistra. La reazione della Juventus, che parte in contrattacco subito dopo il secondo gol, si concretizza al 20esimo con una rete di testa di Bettega che mette in fondo al sacco un preciso cross di Causio dalla destra. Da questo momento le azioni sono alterne. Al 29esimo Bettega impegna Albertosi in un tuffo con un colpo di testa e poco dopo è ancora Gentile che fa tuffare Albertosi a sinistra, mentre Bettega al 30esimo manda fuori di poco. Ancora Bettega in evidenza al 31esimo quando irrompe su un nuovo cross di Causio e spedisce sul fondo. Al 36esimo Causio è protagonista di uno slalom eccezionale con rapide finte, una discesa velocissima per frenare la quale Anquiletti è costretto a trattenere Causio con le mani. Poi la fine, senza nulla di notevole, 20 minuti di Milan, poi Juventus fino alla fine del tempo in una partita il cui esito appare ancora incerto, con Causio e Bettega alla ribalta per le numerose azioni condotte nella seconda parte del tempo, Milan ben decisa a conservare il vantaggio e pericoloso per rapide azioni in contropiede. 2-1 il risultato dei primi 45 minuti di gioco in favore del Milan.
1: A Torino il primo tempo è terminato sullo 0-0 fra Torino e Inter. Dopo l'ennesima mattinata di pioggia nel pomeriggio è finalmente venuto fuori il sole, che comunque non ha preso in contropiede i tifosi, visto che saranno presenti in circa 45.000. L'arbitro è Michelotti, il Torino è nella formazione solita, l'Inter fa debuttare in Serie A il giovane terzino Canuti. Contrariamente alle previsioni, Merlo non compare nemmeno in panchina, numero 8 è il giovane Roselli, mentre all'ala sinistra Chiappella schiera Muraro e lascia libera col numero 14, su Anastasi e Santin, su Pavone e Mozzini, per il resto tutto regolare. Primo pericolo per l'Inter al settimo, Zaccarelli da sinistra centra bene per Graziani, il centravanti pressato se ne esce con un tiro centrale non violento che Bordon para a terra. Replica subito l'Inter, Muraro si trova smarcato in area sulla sinistra ma si fa precedere da Danova al momento del tiro. Al 13esimo Muraro da destra centra per Anastasi che si fa saltare, rinvio alla disperata di Danova e questa in pratica l'ultima azione offensiva dell'Inter. Al 15esimo da Butti a Graziani che dal limite effettua la girata di poco fuori. Partita piacevole, tutta giocata sul ritmo e quindi un po' approssimativa nelle cuciture. Al 25esimo Pulici in area riceve da Salvadori, interviene Guida e Pulici finisce a terra, per Michelotti è tutto regolare. Il Torino costruisce molto a centrocampo ma poi tarda un pochino a sviluppare l'ultimo scambio. Al 28esimo tiro da lontano di Pulici che rimpalla su Facchetti pericolosamente e termina sull'esterno della rete. Il pressing del Torino aumenta nella seconda parte del tempo e l'Inter quasi rinuncia al contropiede chiudendosi sulla propria tre quarti. Il risultato resta però sullo 0-0, i calci d'angolo sono 5-2 per il Torino, ripeto risultato al termine del primo tempo 0-0 fra Torino e Inter.
0: Qui a San Siro siamo giunti al quinto minuto di gioco della ripresa, il risultato è immutato, sta attaccando ancora il Milan, i riflettori sono aperti, si è fatto buio a San Siro, sta piovendo, c'è aria di bufera, però gli ombrelli, ripetiamo, sono aperti, ma la gente, quella maggiormente esposta, ha abbandonato i propri posti e ha trovato rifugio al coperto, quindi abbiamo il pubblico in piedi davanti alla nostra cabina radio, tra poco forse saremo costretti ad alzarci anche noi in piedi. Dicevamo risultato immutato, 2-1 per il Milan, le reti sono state segnate nel primo tempo da Calloni al 12esimo e da Tardelli su tiro di Morini al 16esimo, quindi si è trattato di un'autorete. Per la Juventus ha segnato al 20esimo Bettega, la palla è stata respinta dalla difesa della Juventus, si porta ora in attacco la squadra bianconera con Bettega arretrato nella propria metà campo, sfugge a Bette che prima era giocava su Boninsegna, ora è passato con Lovati su Boninsegna e sul giocatore numero 11 della Juventus gioca Bette. Intanto però Rivera riesce a togliere la palla a un giocatore esattamente a Tardelli, avanza, cerca di rompere, passa a Calloni, esce il portiere Zoff dai pali, viene fermato Calloni al limite dell'area e riparte Furino sul settore di sinistra, avanza verso la linea centrale del campo, da in diagonale verso il centro a Tardelli, Tardelli incespica un po' sul pallone, mantiene il controllo della palla, cede la palla a Gentile sulla destra, avanza ora Gentile, si sposta verso il centro mentre Tardelli va sulla sua destra, in profondità viene servito Bettega nel settore di ala destra, attende sulla sinistra Boninsegna, la palla è stata respinta da Collovati, cerca di riprendere ancora il pallone Benetti, vi è riuscito, allunga la palla sulla sinistra per il capitano della Juventus Furino in azione d'attacco, ecco Furino al limite, cerca cerca di allungare in aria. Colovati interviene con molta calma, respinge, ma recupera ancora Benetti, ancora una volta al limite, serve ancora Furino che cerca di rompere, di farsi luce, passaggio all'indietro al portiere Alberto Usi che si inchina, recupera il pallone, con le mani rimette la palla in gioco. Ricordiamo che a San Siro sta piovendo, ricordiamo sempre che il Milan conduce per 2-1, che le reti sono state segnate da Calloni, ripetiamo, per la squadra rossonera al 12esimo e da Tardelli, autorete su tiro di Morina al 16esimo del primo tempo. Per la Juventus ha segnato al 20esimo Bettega, dirige Menegari, gli spettatori sono 70.000. C'è un calcio di punizione per il Milan, battuto da Rivera che allunga la palla sulla sinistra dove in questo momento è scattato, ci sembra di vedere Maldera, avanza, rimette il pallone verso il centro per Calloni che nel tentativo di controllare la sera la perde, pallone effettuato, recuperato ancora da Gentile che avanza, varca linea centrale del campo, si sposta sulla destra cercando di superare così Rivera, la palla è terminata fuori, la rimessa in gioco dalla Juventus, viene servito Causio in questo momento alla posizione di mezzo destro, al centro a Tardelli che avanza e allunga la palla ancora a Furino che libera, avanza sul settore di estrema sinistra, Furino ha recuperato il pallone, è sui tre quarti di campo, ora si avvicina al limite dell'area, effettua un cross per Causio, per Boninsegna che sfiora il pallone e il pallone termina sul fondo. All'ottavo minuto di gioco della ripresa il risultato è mutato, qui a San Siro conduce il Milan per 2-1. A te Ciotti.
2: Siamo a 3 minuti in ritardo rispetto a San Siro, lo Zaccherio di Foggia da dove vi parliamo si gioca soltanto il quinto della ripresa, ovviamente immutato il risultato, Foggia sempre in vantaggio per 2-1, vi ricordiamo la successione delle reti, al 31esimo Savoldi, al 40esimo autorete di Vavassori, ci permettiamo di insistere anche se qualche collega in tribuna stampa sostiene che sul cross di Lipa è intervenuto di testa Bordone, ma noi abbiamo visto nettamente Vavassori, vedremo poi la ripresa cinematografica e chi darà ragione. Al 41esimo infine i locali sono passati in vantaggio con un bel tiro di destra da fuori area di Domenghini, non trattenuto da Carmignani. Allo Zaccaria comincia a piovere in questo momento, ma il fuoco rimane molto vivo, sostanzialmente corretto, sorretto da molto ritmo. Il Foggia è straordinariamente vivace, ricco di determinazione, pronto ad allungare o ad accorciare la squadra a seconda delle...
0: Attenzione, attenzione Ciocchi, Benetti ha pareggiato per la Juventus esattamente al decimo della ripresa. Benetti con un secco diagonale dal limite dell'area ha messo in rete il pallone del pareggio juventino. A te la linea.
1: A Torino siamo adesso al 16esimo minuto, sempre 0-0 fra Torino e Inter. Al 13esimo un gran tiro da lontano di Zaccarelli che sfiora l'incrocio dei pali. Al quarto d'ora Bordone precede Pulici al limite dell'area di rigore. L'offensiva pressante del Torino è ricominciata dopo un 5 minuti di pausa, ma il risultato non è cambiato. Da notare qualche attimo fa un traversone che è passato davanti allo specchio della porta dell'Inter senza che nessuno intervenisse, è arrivato all'ultimo momento il terzino guida dell'Inter e ha messo in calcio d'angolo. Siamo al 18esimo, 0-0 fra Torino e Inter.
0: Da 2 minuti ha avuto inizio l'ultimo quarto d'ora di gioco, siamo quindi a 13 minuti dalla conclusione dell'incontro, c'è stata un'azione di Morini sulla destra che ha fruttato un calcio d'angolo per il Milan, calcio d'angolo che sta per essere battuto in favore dei colori rossoneri. Ecco Zoff che è pronto alla sua eventuale uscita, mentre il Milan si protende tutto in attacco, ha portato Rivera vicino al disco del rigore insieme a Gorin che ricordiamo ha sostituito nella ripresa poco fa la Vincenzi, ecco anche Capello, ecco tutto il Milan che si sta accomunando nell'area del Juventus. Il pallone è stato respinto di un soffio, poi è Benetti che allontana ancora la minaccia mentre Gentile perfeziona questa azione difensiva servendo con un lungo lancio sulla destra Causio, cerca di rinvenire e di placare il giocatore anche Gorin, Causio entra in area sulla destra, si libera di un giocatore, tiro, parata di Albertosi, molto bella parata di Albertosi, invitata l'azione ancora Bettega che lancia il pallone verso la porta di Albertosi, c'è questa volta un intervento dei difensori e quindi la palla termina fuori, bisogna dire un'azione bellissima come poco fa era stata molto bella l'azione che avevamo descritto per il Milan, azione molto bella per la Juventus con Causio su cui è intervenuto all'ultimo momento Gorin cercando addirittura di placarlo vedendo che il giocatore gli era ormai sfuggito, Gorin aveva inseguito appunto il numero 7 della Juventus e intanto scatta ancora Maldera che sta venendo fuori in questo secondo tempo molto bene, lungo lancio verso Calloni e intanto viene fuori anche il sole, i riflettori sono sempre accesi ed ecco un altro tiro, un colpo di testa da parte di Bigon che impegna ancora Zoff, emozioni che non mancano naturalmente in questo confronto che si mantiene sempre piuttosto aperto e molto acceso. Ecco intanto Zoff che va a scivolare la palla fuori aria, vediamo che in questo momento recupera il pallone Causi ancora, cerca di liberarsi di Gorin, il pallone termina fuori, c'è stato uno scontro forse involontario fra i due giocatori, ecco che comunque Gorin si riporta su Causio e cerca naturalmente di chiedere scusa e ecco il calcio di punizione o la rimessa in gioco effettuata in favore della squadra rossonera, ci sembra, viene servito in questo momento Maldera che allunga la palla ancora in avanti, poi vediamo, c'è un altro scatto di Causio che ha recuperato la palla, ecco un suo zigzagare, Causio lancia Boninsegna al limite dell'area, Boninsegna recupera, tocca indietro per Causio ancora, sposta il gioco sulla sinistra, Bettega, ancora Benetti, ancora Bettega, Bettega entra in area, incespica sulla palla, sta per recuperare Benetti, recupera Furino su una respinta dei difensori, ancora un attacco della Juventus, ancora Bettega che sta per andare verso il fondo, al limite dell'area effettua un cross ribattuto da un difensore con palla che termina in fallo laterale. Restiamo ancora collegati con San Siro per qualche secondo, ecco il pallone sulla rimessa in gioco, sta per essere recuperato con il petto da Tardelli che irrompe in area, rimette al centro, tiro, rete, ha segnato Bettega dal limite dell'area di porta sul passaggio di Tardelli, la Juventus è portata in vantaggio esattamente a 10 minuti dalla fine grazie a Bettega che così segna il secondo gol di questo incontro.
1: A Torino proprio in questo istante Graziani è stato atterrato in area di rigore dal centro mediano dell'Inter Gasparini e Michelotti si è portato sul dischetto del calcio di rigore. Quando mancano 6 minuti al termine della partita, rigore per il Torino a causa di un atterramento in area di Graziani ad opera di Gasparini. Allora seguiamo il calcio di rigore, allora è Pulici che si porta il pallone sul dischetto e si prepara alla rincorsa. Mancano 5 minuti al termine della partita, il Torino ha la possibilità di sbloccare finalmente il risultato, la finta di Pulici ed è gol, 1-0 per il Torino sull'Inter, calcio di rigore trasformato da Pulici, a te Bortoluzzi.

0: Dopo questo turno, Juventus e Torino proseguirono per un po' appaiate e un mese più tardi i bianconeri si presentarono al derby con un punto di vantaggio. Tuttavia, con un guizzo a testa, i gemelli del gol, Graziani e Pulici, decretarono il sorpasso granata. In questa fase iniziale fu il nuovo Napoli di Bruno Pesaola a tentare di non far scappare le torinesi, pagando tuttavia un ritardo di meno 4 al decimo turno. Gli uomini di Luigi Radice condussero per qualche giornata, per poi venire agganciati il 9 gennaio 1977 dopo un rocambolesco 3-3 casalingo con la Lazio, società quest'ultima che stava vivendo in quelle settimane uno dei momenti più drammatici della sua storia. Con l'ambiente già scosso dalla perdita dell'allenatore del primo scudetto, Tommaso Maestrelli, spentosi prematuramente il 2 dicembre 1976 dopo una lunga malattia, poi il 18 gennaio 1977 la squadra venne ulteriormente colpita dall'assurda morte del 28enne centrocampista Luciano Rececconi, ucciso con un colpo di arma da fuoco in una gioielleria capitolina, a seguito di un presunto tragico scherzo. Ma torniamo al calcio con quella dodicesima giornata del 9 gennaio e allo scontro di vertice tra Juventus e Torino.
1: Entrate in collegamento col San Paolo di Napoli mentre le squadre sono entrate in questo momento in campo e stanno completando il loro schieramento sul terreno di gioco. Ne approfittiamo per darvi subito le formazioni delle due compagini. La Juventus ha in campo Zoff, Cucurella, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettega. Per il Napoli giocano Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Burnic, Svavassori, Orlandini, Massa, Giuliano, Savoldi, Esposito e Chiarugi. Il risultato dei primi 45 minuti di gioco, ve lo ripetiamo, 0-0 con primo tempo di netta marca partenopea. Squadre schierate, ora sarà la Juventus a giocare contro sole. E vediamo che il Napoli è sulla nostra destra, arriva in questo momento il pallone, l'arbitro e i minicucci, gli spettatori sono 95.000, rapidamente escono dal campo i fotografi che sono entrati, attraversano di corsa il campo anche i tecnici che prendono posto in panchina e tra poco quindi l'arbitro Menicucci darà il via al secondo tempo di questa partita che si inizia con un nulla di fatto. In pratica le due squadre iniziano dallo 0-0. Ecco, è la Juventus pronta a rimettere il pallone in gioco, stanno raggiungendo le panchine anche le riserve delle due squadre, vi ricordiamo che sono Alessandri, Spinosi e Gori per la Juventus, Favaro, Vinazzani e Spigiorin per il Napoli. Ecco intanto i giocatori pronti per dare l'avvio ed è la Juventus che rimette il pallone in gioco, ha recuperato Bettega dal pallone indietro a Tardelli che avanza nel cerchio del centrocampo, si libera di Savoldi, tocca indietro per Furino che avanza e mette in azione sull'estremo settore di sinistra il terzino che si porta in azione d'attacco, è il terzino sinistro Gentile il quale tocca poi il pallone in avanti sull'estremo settore di sinistra dove si è inserito Benetti il quale è costretto a ritornare indietro e appoggiare ancora sul proprio terzino il quale va a terra per la rimessa in gioco della Juventus. Sono trascorsi 30 secondi dall'inizio della ripresa, per quanti si ponessero in ascolto, 0-0 il risultato del primo tempo dell'incontro di San Paolo. A voi Torino.
2: Al Comunale di Torino siamo di 2 minuti in anticipo rispetto al San Paolo, lo diciamo anche a beneficio dello studio che vorrà prenderne buona nota, invariata ovviamente la situazione con la Lazio sempre in vantaggio per 2-1, nessuna sostituzione nelle due squadre in questa ripresa, la Lazio che in un primo tempo sembrava intenzionata a giocare con una sola punta per irrobustire il gioco di interdizione, schiera invece la formazione più largamente prevista con Pulici tra i pali, Ammoniaci e Martini difensori laterali, Manfredoni a stopper, Wilson libero, Cordova mediano a sostegno, Badiani alla tattica, Agostinelli ed Amico Mezzeali, Galla Schelli e Giordano Ponte. Il Torino rinuncia a Mozzini e per il resto utilizza la formazione tipo. Davanti a Castellini i terzini sono Danova e Salvadori, lo stopper Santin, il libero Caporale, il mediano di spinta Patrizio Sala, l'ala di raccordo Claudio Sala, gli interni Pecce e Zaccarelli, le punte Graziani e Pulici. E proprio in questo momento il Torino va in gol con Zaccarelli che sfrutta un cross da destra, approfitta di un vistoso malinteso dalla difesa laziale, da distanza ravvicinatissima, quasi in rete, accompagna la palla in fondo al sacco. Siamo esattamente al quinto minuto, 2-2 tra Torino e Lazio.
1: Sesto minuto di gioco della ripresa, risultato 0-0, sta attaccando il Napoli, il pallone è terminato in foro laterale per la rimessa in gioco della squadra partenopea. Ripetiamo il risultato, 0-0 mentre il Napoli cerca di portarsi nuovamente in attacco, va a terra Chiarugi nel tentativo di intercettare un pallone, manca la palla Giuliano e recupera ancora la squadra juventina che cerca di organizzare ora un proprio attacco. Discesa verso il centro da parte di Scirea, cavalcato in corso alla linea mediana del campo, tocca sulla destra per Tardelli, si sposta sulla destra mentre Tardelli cerca di andare al centro, invita l'azione Benetti che giunge in corsa, ancora Tardelli nel estremo settore di estrema destra, parte il tiro, blocca il pallone, sfugge la palla a Carmignani che con un tuffo recupera ancora il pallone saldamente e si appresta ad effettuare il rinvio, fa scivolare la palla fuori area con le mani per Giuliano che subito sgancia il pallone sulla sinistra per Burnic, breve rincorsa e tiro sul settore di estrema sinistra dove corre in questo momento Massa in ritardo sul pallone, anzi Chiarugi, la palla termina fuori, la rimessa in gioco sulla linea dei tre quarti juventini ad opera della Juventus, ha recuperato il pallone Cucuretto, lo lancia indietro a Scirea che lo mette a terra, sta per essere attaccato da Savoldi, allora si libera del pallone lanciandolo indietro a Zoff che ha recuperato il pallone al limite quasi dell'area di porta, ora si porta al limite dell'area di rigore ed effetta il rinvio, un colpo di testa sulla linea centrale del campo ad opera di Gentile, poi il pallone recuperato ancora da Giuliano con un colpo di testa, lo riporta in avanti, lo tocca in avanti per Savoldi, ancora indietro ma Giuliano non viene servito, viene servito invece Orlandini, recupera ancora Giuliano, tocca sulla destra per Bruscolotti nella posizione della destra, cross sotto porta, esce il portiere Zoff e blocca il pallone, siamo al settimo della ripresa, il risultato è di 0-0, sta scendendo in questo momento Gentile, a voi Torino.
2: A Torino si gioca il decimo minuto della ripresa e vi ricordiamo l'azione che ha portato 5 minuti fa al 2-2 per il Torino. Ha conquistato la palla Pecci sulla destra, sul suo tentativo di passaggio corta respinta di Manfredonia e palla di nuovo all'interno destro Granata, sul cui cross Zaccarelli in spaccata precedeva la difesa biancazzurra deviando in gol nell'angolo basso alla destra di Felice Pulici. Ancora in attacco il Torino con Pecci che ha indirizzato verso Salvatori, improvvisato su mezzo sinistro, bel passaggio in area a Zaccarelli, cross di quest'ultimo, colpo di testa di Salvatori a rete. Esemplare questa azione Granata che vi ripetiamo, la palla è stata smistata verso Salvatori che ha scambiato con Zaccarelli, Zaccarelli si è allargato sulla sinistra, ha crossato mentre Salvatori stringeva al centro eludendo le marcature dei biancazzurri e sul cross molto preciso del mezzo sinistro Granata Salvatori ha potuto intervenire di testa e battere Felice Pulice con un pallone appoggiato nell'angolo alla sinistra del portiere laziale, pertanto all'undicesimo la situazione è la seguente, Torino 3 Lazio 2.
1: Chiarugi conduce in questo momento l'offensiva per il Napoli, allunga in avanti verso Savoldi al limite, ancora pallone di ritorno a Chiarugi che va a terra, uncinato e messo a terra al limite dell'area da un intervento da parte di Gentile, c'è un calcio di punizione concesso in favore del Napoli, Menicucci si porta nel posto dove si è fermato, costretto naturalmente all'intervento degli avversari, il numero 11 del Napoli Chiarugi, si sta rialzando il giocatore mentre la palla viene posta ora nel punto dove deve essere battuto il calcio di punizione, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa da Zoff.
2: Scusa Mary, la Lazio ha pareggiato con Garlaschelli, tutto questo al ventesimo, a te la linea.
1: Bene, calcio di punizione che sta per essere tirato da Giuliano, ci sembra. Ecco la rincorsa del capitano, parte il tiro che si infrange sulla barriera e subito di questa barriera faccia parte Tardelli, Tardelli respinge, ma ribatte ancora Burnic sull'estremo settore di destra per Vavassori. Il Napoli ha portato i suoi uomini alla metà campo della Juventus, ribattuto ancora il pallone in avanti, sui tre quarti di campo juventini, c'è un batti e ribatti con un colpo di testa, una rovesciata da parte di Tardelli, poi il pallone termina sul fondo, nulla di fatto in questa occasione, vediamo che Menicuccio allarga le braccia, si tratta di una rimessa da parte della Juventus e siamo giunti così al 19° minuto di gioco della ripresa, il risultato lo rammentiamo è sempre di 0-0 qui al San Paolo, a te Ciotti.
2: Benissimo Mary, è il 21° a Torino e come ti ho segnalato nel flash precedente proprio su di te, la Lazio ha raggiunto il pareggio con Garlaschelli che ha potuto approfittare dell'ennesimo malinteso della difesa granata che oggi per la verità non ci pare irresistibile, è la stessa annotazione che si può fare nei confronti di quella laziale del resto e questo forse spiega in parte le 6 reti messe a segno sino a questo momento in questa partita, una partita molto vivace e divertente ma che comunque ripeto hanno le difese il proprio tallone d'Achille, Garlaschelli ha potuto approfittare di un rimpallo fra due avversari, entrambi in vantaggio di tempo e di spazio su di lui, almeno a nostro avviso, ha vinto il rimpallo e poi al volo ha battuto Castellini con un tiro abbastanza ravvicinato ma non facile perché ha dovuto calciare di destro avendo la palla tutta a sinistra della porta granata e ha infilato il pallone nell'angolo basso alla sinistra del portiere di Radice e ancora la Lazio in attacco con un calcio piazzato di Cordova, finta di D'Amico a beneficio di Garlaschelli, intuisce però la mossa Caprale e respinge, colpo di testa di Pulici per alleggerire, recupera di nuovo la Lazio con Moniaci che dà indietro a Wilson. Siamo giunti al 22esimo, ripetiamo, e la situazione è di parità 3-3 fra Torino e Lazio.
1: Ecco, sta per battere un calcio di punizione il Napoli, che in questo momento si trova in attacco mentre stiamo per raggiungere la mezz'ora di gioco. Siamo esattamente al 29esimo e la Juventus conduce per 1-0. Sul nome del marcatore juventino forse dobbiamo fare una precisazione, attendiamo alcune informazioni. Ecco il calcio di punizione che è stato concesso all'arbitro, viene battuto da una distanza di circa 20-25 metri dalla porta difesa da Zoff ed è Massa sulla palla, ma accanto a Massa c'è Giuliano pronto a ricevere eventualmente il passaggio del compagno. Un'occasione per il Napoli di pareggiare, pare il tiro, raso terra, blocca il portiere Zoff sul palo di sinistra e con le mani si appresta ad effettuare il rinvio. Rinvio che è avvenuto in questo momento e che vede quindi nuovamente la Juventus impegnata in un'azione d'attacco. Intanto vi possiamo dire che Boninsegna, vi confermiamo, è stato l'autore della rete, un colpo di testa su un cross di Causio da destra. Il pallone recuperato ancora da Furino su un passaggio effettuato all'indietro dai propri avanti e rilanciato ancora sull'estremo settore di sinistra, dove avanza in questo momento Sciria pronto ad effettuare il cross. Entra in aria e ancora in attacco la Juve, parte il tiro ed è la seconda rete per la Juventus segnata da Sciria. Sciria ha raddoppiato per la Juve a difesa napoletana quasi ferma, pertanto la Juventus conduce ora per 2-0 e siamo alla mezz'ora di gioco. A voi Torino.
2: A Torino è il 32esimo, tenta la via della rete Graziani sul calcio d'angolo battuto da Claudio Sala, respinge Wilson e poi collabora al ripiegamento difensivo anche Cordova, recupera dall'altra parte Patrizio Sala che cede a Danova verso l'interno del campo dove c'è Caporale, avanza il libero palla al piede prima di cedere a Zaccarelli nella posizione della sinistra, bello il cross di destro, si avventano Wilson e Graziani alla meglio il libero laziale, molto sporco comunque il suo rinvio di sinistro che manda la palla direttamente in out. Pensiamo che il Torino stia pagando in qualche misura la contrazione psicologica originata dal temporaneo vantaggio conquistato da Salvadori. A quel punto la squadra granata, che sino ad allora era sempre stata costretta ad inseguire, deve aver ritenuto risolto l'incontro, sicché il pareggio di Gallaschelli l'ha colta impreparata e ora indubbiamente reagisce, ma ci sembra reagisce non con la solita convinzione e soprattutto non con le solite armi, già che Pulici e Graziani sono controllati con grande severità, il che costringe il modulo del Torino a variazioni un po' troppo frequenti. Frattanto il gioco è stato interrotto per un intervento piuttosto rude ai danni di Gallaschelli. C'è Gussoni che interviene e comanda un calcio piazzato fuori dal Lazio. Siamo al 33esimo, ancora 3-3 fra Torino e Lazio.
1: Siamo ora in collegamento mentre la Juventus è portata nel vicino all'area del Napoli. Ecco Benetti in possesso del pallone. Il gioco si svolge ora regolarmente. Al 43esimo, una spettacolosa rovesciata di Savoli dal limite, non ha avuto fortuna. Ecco intanto una lunga all'indietro da parte del terzino Gentile che invita l'azione Zoff, il quale si è portato al limite dell'area, recupera il pallone e lo rimette ancora verso Scirea che coglie male col tallone destro il pallone, lo mette fuori. La rimessa rapidissima di Massa verso i Chiarugi che cerca di rompere in aria sulla sinistra, va verso il fondo, il pallone è terminato in calcio d'angolo e vediamo però che l'arbitro concede un calcio di rimessa dal fondo. L'azione era stata condotta da Savoldi sull'estremo settore di sinistra e Zoff che effettua questa rimessa in gioco. Il risultato, lo rammentiamo per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, è sempre 2-0 per la Juventus. Il marcatore Boninsegna 24esimo, Sciria 30esimo della ripresa.
2: Finale a Torino 3-3 fra Torino e Lazio, a te la linea.
3: Ameri sino al termine, grazie.
1: Roberto, d'accordo Roberto, sulla rimessa in gioco, pallone alla metà campo della Napoli, respinto subito da Burnic, rilanciata ancora verso Vinazzani dallo stesso Sciria che è intervenuto male sulla palla. Vinazzani nella posizione della sinistra cerca di aggirare Tardelli, di portarsi verso il fondo. Dobbiamo dirvi che Vinazzani è entrato nel secondo tempo a 15 minuti dalla fine in sostituzione di Esposito. L'azione del giocatore numero 13 si è esaurita, la rimessa in gioco da parte di Zoff, invitata l'azione Tardelli che nella posizione di alla destra avanza lentamente verso la linea centrale del campo, poi da in diagonale verso il centro a Benetti che ha varcato la linea mediana. Verso Benetti si è volato anche Causio che lo stesso giocatore supera. Benetti in azione, proprio in questo momento vediamo l'arbitro dà il segnale di chiusura e invita i giocatori ad uscire dal campo molto lentamente dopo aver risposto naturalmente come al solito al saluto della folla. Sorprendentemente, dopo che il Napoli era riuscito ad essere il protagonista del primo tempo dell'incontro, sembrava poter controllare la situazione anche nella ripresa. La Juventus ha messo segno il suo primo gol quasi di sorpresa al 24esimo con un colpo di testa di Boninsegna che si è buttato in testa, di testa in tuffo e ha colpito il cross teso di Causio dal fondo. Poi è venuto il secondo gol di Scirea esattamente dopo 5 minuti e dobbiamo ricordare che il primo tempo è stato condotto dal Napoli guidato da un bravissimo Giuliano, ma non sono state molte le autentiche occasioni da gol create dalla compagine partenopea. C'è stata una difesa juventina che ha giocato con molta concentrazione, con molta attenzione, annullando gli impegni più pericolosi degli uomini di Pesaola che oggi sapete non era in panchina, è stato sostituito scritto da Rivellino. Su tutti, ripetiamo ancora, è emerso Giuliano, troppo poco per il Napoli per aver ragione di una concentratissima Juventus. Risultato finale dell'incontro pertanto qui al San Paolo, Juventus batte Napoli 2-0, Boninsegna al 24esimo e Scherer al 30esimo. Il nostro collegamento per incontri di calcio Napoli-Juventus è terminato, a te Bortoluzzi.

0: Il girone di ritorno iniziò sulla falsariga delle prime 15 partite. Una Juventus oramai di debordante forza fisica e carica agonistica, disegnata da trapattoni su una difesa ermetica e sull'intuizione di avanzare l'ex terzino Tardelli a centrocampo, un ruolo che mantenne per tutta la carriera, e sull'intesa sottorete tra Bettega e Boninsegna, passò in testa il 27 febbraio, approfittando della sconfitta occorsa al Torino sul terreno della Roma. Poi limitò i danni strappando un pari nella stracittadina del 3 aprile e condusse con un punto di vantaggio fino alla 26esima giornata, quando grazie a un altro pari a Perugia fu raggiunta dai rivali. La settimana dopo la Juventus batté in extremis il Napoli al Comunale di Torino e approfittò così del pareggio granata in casa laziale, riportandosi a più uno. Fu lo scatto decisivo, visto che i bianconeri difesero fino alla fine questo risicato vantaggio, andando a vincere tutte e tre le restanti partite. Il 22 maggio, col successo esterno dell'ultima giornata a Marassi sulla Sampdoria, l'11 bianconero fece suo lo scudetto. Ascoltiamo questa vittoria rievocata nella trasmissione C'era una volta il calcio del 2005, curata da Massimo Basile, con un'intervista a Giovanni Trapattoni, e poi gli interventi da tutto il calcio minuto per minuto con le voci di Enrico Ameri, Sandro Ciotti e José Altafini, che aveva da poco terminato la sua avventura in bianconero.
1: L'avevano vista arrivare la Juventus da molto lontano il 22 maggio del 1977. Arrivava da Bilbao, da una notte drammatica, quanto difficile, quanto gioiosa. La Juve che vince la Coppa UEFA rimane rintanata dentro la propria area di rigore. Sentiremo proprio Giovanni Trapattoni su questa cosa. Arriva a Genova per giocare contro la Sampdoria di Marcello Lippi e il battito del cuore granata è vicinissimo al collo della Juventus. Così Giovanni il Trap comincia ad avere qualche dubbio.
2: Nutrire dei dubbi era più che naturale, perché avevamo disputato una partita attenuante a Bilbao. Ti devo dire che abbiamo portato a casa questa coppa e ricorderò sempre, tutte le volte lo rammento, gli ultimi 12 minuti siamo usciti due o tre volte dall'area nostra e davanti c'era solo Boninsegna. Bettega era costituiva uno dei baluardi di testa nella nostra area. Bilbao era una squadra molto forte in quel momento lì, e quindi la vittoria ci aveva dato un morale, però sapevamo che questo Torino era alle costole, non mollava mai, e la partita di Genova costituiva una trasferta molto delicata, perché siamo rientrati a notte tardi, quindi non abbiamo dormito lassù, abbiamo dovuto fare un trasferimento nella Bilbao perché siamo partiti da un altro aeroporto, credo quello francese, e quindi lo sforzo di quel periodo dove arrivare in finale, dove a mio avviso aprile e maggio sono i mesi delle verità delle grandi squadre, perché ti giochi le Champions, ti giochi le finali e ti giochi il campionato, e quindi fortunatamente eravamo ancora in salute, però sapevo anche che la trasferta di Genova sarebbe stata molto difficile.
3: Gli spettatori sono 48.000, dirige la Tanzi, buone le condizioni del campo, fa caldo anche se il cielo è nuvoloso. In 15 secondi dopo il via, discesa di Tardelli, cross, colpo di testa di Bettega e parata centrale di Cacciatori. Risponde subito la Sampdoria da destra, il cross è di Orlandis, Saltutti manda di poco fuori. Calcio d'angolo per la Samp al quinto, salva Furino portando decisamente il pallone fuori area. Al nono tiro di Lippi da 30 metri, secco e insidioso, pari in due tempi Zoff accanto al palo di destra. Al tredicesimo, mentre da Torino comunicano che i granata sono in vantaggio di una rete, Bresciani solo davanti a Zoff manda alto oltre la traversa. Sull'altro fronte Boninsegna a tirare in porta al limite al quindicesimo, Cacciatori in uscita di via di piede, successivamente paraterra su Bettega. Al diciannovesimo alta parata a terra di Cacciatori su tiro di Tardelli. Al ventiquattresimo Bettega è buttata a terra in area dal suo diretto avversario, si scazzottano in occasione Boninsegna e Valente, la Tanzi inspiegabilmente ammonisce Bettega. Al trentanovesimo caos in area, può tirare in porta da posizione piuttosto buona, Cacciatori ancora una volta respinge di piede. Al 45esimo spallata di Valente a causa in aria, la Tanzi fa proseguire l'azione, e subito dopo fischia la fine. Abbiamo accanto a noi José Altafini, un ex juventino, e vorremmo subito conoscere da lui un suo giudizio rapidissimo su questa partita. Temevi il caldo per la Juventus tu, Altafini?
4: Ma senz'altro, io direi che se uno fosse neutrale in vedere questa partita si divertirebbe moltissimo, perché ci sono molti rovesciamenti di fronti e diciamo che sono delle parate bellissime dei portieri, però non è il caso mio perché sto soffrendo moltissimo.
3: Ecco, diciamo subito che ha giocato meglio la Samp, ma le occasioni migliori sono della Juventus.
4: Diciamo di sì, diciamo che purtroppo è la verità, la Juventus non è fresca come nelle altre partite, e è spiegabile questo perché mercoledì ha speso tanto e oggi si trova un po' handicappato di questo fatto, ma io spero nel secondo tempo che comincia già a venire un po' più di fresco.
2: Lo ricordo che fece uno stupendo con Insegna, l'automatica, e quindi vincemmo meritatamente con la Sampdoria che non ci ha regalato nulla, quindi eravamo... il termine più usuale si dice eravamo gasati, eravamo carichi di entusiasmo per il risultato ottenuto a Bilbao, ed era una squadra onestamente quella Juve con un carattere veramente molto forte, ecco, mi confortava il fatto del carattere della squadra. Nutrivo dei dubbi qualora avessimo pareggiato e il Torino ci avesse raggiunto, andare in una finale dove il Torino poteva avere margini di recupero e quegli stimoli di quel Torino non è che fossero superiori alle nostre, ma era un Torino che ci aveva già dato anche nei derby dei grossi qualche dispiacere, allo stesso tempo anche era una partita difficilissima.
3: Bergamo si porta sul luogo dell'accaduto, Graziani è rimasto a terra, ma vediamo che si rialza in condizioni, ci sembra di normale.
5: Attenzione, Bettega per la Juve ha segnato il gol che vorrebbe dire scudetto. Bettega dopo un batti e rimatti ha segnato per la Juventus, ha recuperato un tiro di Tardelli indirizzato verso il centro dell'area avversaria e con un colpo di tacco, forse nemmeno lui saprà come ha segnato questo gol, è riuscito a mettere in rete. Abbracci per Bettega che si è spostato sulla sinistra, ha ricevuto l'abbraccio affettuoso di Furino, di Cabrini e di tutti gli altri, si riporta al centrocampo, la Juve conduce ora per una rete a 0 a voi Torino.
3: La notizia da Marassi è arrivata in uno stadio letteralmente pietrificato, tanto pietrificato che soltanto qualche applauso ha salutato il quarto gol di Graziani, firmato dal capocannoniere del campionato di testa, intervenendo sulla punizione sulla quale ci eravamo interrotti quando è intervenuto Marassi. Punizione battuta da Claudio Sala, colpo di testa di Graziani e gol nell'angolo basso alla sinistra di Girardi. Gol, ripetiamo, che i tifosi Granata hanno salutato un pochino interdetti, e Graziani, rivolgendosi verso gli spalti, deve aver capito che a Marassi la Juventus era passata in vantaggio.
1: E insomma, quella Juventus va in gol e mette un punto tra sé ed il Torino. Squadra di grande tecnica, di grande forza, Zoff, Gentile, Cabrini, Forino, Morini, Scirea, Causio, Capello, Boninsegna, Benetti, Bettega. Che squadra! Una squadra di grandissimo carattere.
2: Non c'è ombra di dubbio, era formata da italiani, una squadra che non è mai stata presuntuosa, ha sempre preso in esame tutti i minimi particolari di ciò che andavamo sviscerando, provando durante la settimana, quindi i grandi campioni che poi hanno costituito anche l'ossatura portante del mondiale in Argentina e poi dell'altro mondiale dell'82, erano rimasti solo 6 alla Juve, però la squadra che ha mai rinunciato, consapevole della sua forza, senza mai presunzione, quindi io ricordo quel gruppo come veramente uno dei gruppi più forti che abbia mai avuto.
3: Verona al 39. Pronto, pronto? Della ripresa.
6: Sì,
3: pronto?
6: Attenzione, scusa sì, Verona, mi pare di sentire la voce di Enrico Ameri. Ameri, mi senti?
5: Sono io, Bortolucci, per dirti che la Juventus ha raddoppiato con Boninsegna esattamente a 5 minuti dal termine. Intanto ci comunicano in questo momento che dovremmo cambiare il microfono, ma noi preferiamo continuare a parlare col microfono con quale abbiamo effettuato fino a questo momento i nostri interventi, anche se qualcuno per la verità non è stato molto fortunato. Si deve centrare la palla dopo il pallone messo a segno da Boninsegna con un tiro secco diagonale che si è insaccato sulla sinistra, che Altafini ha visto meglio di noi in quanto eravamo impegnati nel trattare il nostro microfono, che quindi adesso noi vorremmo invitare al microfono per spiegarcelo ancora.
4: C'era un contrattacco della Juventus e Becauso aveva palla al centrocampo, Bettega era sulla linea del fuorigioco, però è rientrato subito, al che ha dato la palla lunga, non era più in fuorigioco comunque, e Seyalin ha fatto continuare. Vedete che è andato fino in aria, è stato affrontato da Lippi, si è caduto con lui, poi Boninsegna si è trovato tutta l'altra parte completamente solo, lui l'ha dato e Boninsegna ha staccato un raso terra.
5: Guarda che stai diventando molto bravo e potresti fare anche radiocronista, io credo.
4: Beh, adesso sono un po' più tranquillo di prima, pertanto posso parlare anche meglio.
5: Ho capito. Intanto il pallone termina all'indietro verso Zoffe, che ha recuperato la palla e serve in questo momento Causio, che parte dal limite della propria area. Ma ormai voi capite, gentili ascoltatori, che il risultato dell'incontro di Marassi ormai è scontato, con due reti di vantaggio a circa 4 minuti al termine dell'incontro. La Juventus si considera ormai virtualmente campione d'Italia. Signor Lattanzi, facendo che si tratta ancora di calcio d'angolo, così crediamo di vedere attraverso i suoi cenni. No, non è calcio d'angolo, la Juventus è campione d'Italia, perché la partita è finita. Campione d'Italia per la stagione 77-78, questo ha sancito l'incontro di Marassi, che condanna la Sampdoria alla retrocessione, una retrocessione che la squadra blucerchiata non ha potuto evitare, anche perché troppi erano i fattori che avrebbero dovuto concorrere appunto per evitarla. Juventus campione, Torino secondo in classifica. Si è concluso uno dei campionati più entusiasmanti, più avvincenti del dopoguerra. Povero forse per quanto riguarda il suo contenuto tecnico, ma altamente entusiasmante, emozionante e drammatico nella lotta per il primato e la retrocessione. Ha vinto la Juventus, avrebbe potuto vincere il Torino, le due squadre si sono equivalse e hanno dato vita ad un lunghissimo braccio di ferro, ad un lunghissimo derby che la Juventus è riuscita a far suo nelle ultimissime battute. È finito il campionato, fin da domenica certamente comincerà il prossimo, le squadre che faranno parte della Serie A inizieranno sicuramente le grandi manovre per rafforzarsi. Ecco, pensiamo che sia questo quanto mai necessario, che il calcio della Serie A ritrovi un maggiore equilibrio, un migliore bilanciamento delle forze, per evitare che anche il prossimo torneo si riduca ad un duello, ad una lotta fra pochissime lette, quando queste lette non sono addirittura due, come è avvenuto quest'anno. Un torneo simile a quello che si è appena concluso, che ripetiamo è stato esaltante, soprattutto al vertice, non farebbe che danneggiare il nostro calcio maggiore. Gentili ascoltatori, chiudiamo il nostro collegamento da Marassi, in attesa di riprenderlo più tardi per le consuete interviste. A te la linea, Roberto.

0: E con questa chiosa di Enrico Ameri si chiude il campionato 1976-77. Qualche anno dopo le milanesi esaudiranno, diciamo così, le speranze di Ameri, vincendo entrambe in successione i campionati del 1979 e del 1980. Ma chiudiamo con quel 22 maggio del 1977 con due interviste tratte da Domenica Sport di quel post partita a Giampiero Boniperti, presidente della Juventus, e a Gigi Radice, allenatore del Torino. Saluti da Ugo Coccia e a risentirci a presto.
1: Campioni d'Italia, tutti nella persona del presidente di Boniperti, che è qui al nostro microfono negli spogliatoi dopo questa partita entusiasmante, con un primo tempo che forse ha messo anche un po' di paura a Boniperti.
2: Sì, aveva paura, abbiamo avuto qualche occasione noi e qualche occasione alla Sampdoria. Poi il secondo tempo invece direi che la reazione della Juventus, questo voler vincere, ha creato diverse occasioni e finalmente data la prima, insomma, è quello che ha sbloccato poi la partita. Ecco.
1: Questa è stata indubbiamente la più bella giornata del campionato. Qual è stata la più brutta?
2: La più brutta sinceramente è stata Perugia. Non avrei mai pensato di trovare un odio di quel genere. Io capisco la lotta sportiva, ma la credine nello sport no, assolutamente.
1: Se puoi in questa occasione chiedere i progetti di Boniperti.
2: Ma vede, progetti non ne abbiamo ancora fatti. Quando una squadra, che io ringrazio veramente pubblicamente, lei è il suo grande allenatore, fa 51 punti in un campionato, vince una Coppa UEFA di quella potenza, di quella forza, e che progetti vuol fare? Speriamo che si mantengano sempre in salute, ecco.
1: Lei ha detto che la Coppa UEFA è il torneo più difficile del mondo, è vero?
2: Per me sì, assolutamente, perché sono 12 partite tiratissime e si gioca con veramente delle squadre molto forti. Ha visto il Manchester che ha battuto il Liverpool proprio ieri pomeriggio nella Coppa d'Inghilterra. Quindi noi il Manchester l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il Manchester City che è finito secondo in classifica, e poi le squadre che sono appena dopo la prima sono quasi dello stesso livello della prima.
3: Benissimo, Radice ha ascoltato quanto ci stava proponendo dallo studio Guglielmo Moretti, cioè le esigenze che possono palesare quest'altro anno Juventus e Torino alla luce delle stagioni appena concluse.
4: Ma io i problemi della Juventus non è che voglio entrare in merito a questo problema della Juve dell'anno 21. Io devo dire che intanto devo ringraziare il nostro pubblico che veramente ci ha fatto una dimostrazione di simpatia, penso, unica. Solo il nostro pubblico ce la poteva fare. Certo, siamo un po' rammaricati, d'altronde abbiamo condotto un campionato così all'avanguardia, abbiamo giocato anche bene e questo così brucia un po', far 50 punti e non vincere niente. Comunque il Torino, il grosso, per parlare appunto dell'argomento dell'anno 21, devo dire che il Torino, il grosso dei rinnovamenti, l'ha fatto l'anno scorso. È una squadra giovane, una squadra che sicuramente anche l'anno 21, così com'è, sarà in grado di far bene in campo nazionale e in campo internazionale.
3: Ecco, io vorrei ricordare un momento particolarmente drammatico di questa ultima giornata del torneo. Qualche secondo dopo il gol di Bettega, e la notizia sugli spalti del Comunale di Torino si era già sparsa, ovviamente, la voce di Ameri era arrivata alle 1000 radioline che erano presenti allo stadio, ha segnato Graziani il suo quarto gol, il suo secondo personale, il quarto del Torino, e rivolgendosi verso gli spalti, Checco ha trovato così degli spalti abbastanza interdetti, come se lui avesse commesso una marachella invece che fare un gran gol. E pensiamo che quello sia stato il momento più amaro di tutta la stagione di questo cannoniere, che si è comunque confermato il migliore d'Italia.
4: Sì, io sono soddisfatto per questa conquista che ha fatto, perché se lo merita, il ragazzo ha fatto un grandissimo campionato, e perché ha realizzato e come si è inserito nella squadra, come ha aiutato anche in azioni che non erano solamente offensive. Certo che c'è stato quel momento quando abbiamo sentito che la Juve stava vincendo, evidentemente è finita la partita e ci siamo resi conto che finiva un campionato. Sì, abbiamo tirato avanti, ma però insomma si vedeva nettamente che i ragazzi erano così abbastanza delusi.
3: Ecco, Moretti mi stava chiedendo, come tu avrai ascoltato, se tu, sulla base della esperienza che hai avuto quest'anno in Coppa dei Campioni, reputi la Juventus all'altezza di affrontare un torneo così impegnativo, senza eccessivi imbarazzi.
5: Per vincerlo, naturalmente, eh?
4: Beh, intanto vediamo che già sappiamo abbastanza che le squadre europee che si sono qualificate e chi dovrà incontrare. Certo che sono delle squadre ottime. Noi siamo stati eliminati dal Borussia E difatti ha dimostrato che la squadra che è. Noi in quel momento eravamo un po' in difficoltà, non avevamo due giocatori, e questo è il grosso rammarico che abbiamo vissuto, perché io penso e sono certo che se fossimo stati così al completo in quel periodo, una partita tra noi e il Borussia ci stava. Perciò io penso che la Juve, se non perde questa determinazione, se riesce a ripetersi, perché quest'anno anche per loro è stato faticoso e è stato molto difficile, ma può benissimo, forse vincere non credo tanto, però può benissimo andare avanti nei turni.
3: Ecco, per concludere, si è fatta molto letteratura, Gigi, sulla tua amicizia con Trapattoni. È un'amicizia autentica, sì, perché se così fosse, questa è una piccola nota che rende più lieve questo smacco finale, no?
4: Ma io sono soddisfatto, perché l'amicizia è una cosa importante e vale molto di più di qualche campionato vinto, sicuramente. E gli faccio i complimenti, perché è venuto a Torino, era un po' preoccupato, perché arrivare alla Juve era un fatto così.
3: Beh, poi tutti dicevano che sarebbe stato soltanto un interlocutore di comodo per Boniperti e non un allenatore vero, no?
4: Sì, c'era questa voce, ma lui l'ha smentita nettamente, perché poi io lo conosco, non è il tipo che possa soggettarsi a certe situazioni. Comunque ha vinto, ha fatto un grosso risultato in campo europeo e nel campionato, perciò spero che mi inviti a brindare.

0: Buonasera a tutti quanti, 22:32 a Radio 2, questa è Planet Rock, benvenuti da Rupert
1: e Gennaro Iannuccilli. Che bello, sono di nuovo qui in questo studio in compagnia di Rupert e in compagnia soprattutto di tutti voi sintonizzati sulle frequenze appunto di Radio 2, come testé ha detto il collega.
0: Hola, anche oggi iniziamo un po' con un po' di anticipo. Oggi ultima giornata, cosa abbiamo? Abbiamo una cornucopia di novità.
1: Cornucopia totale, novità di tutti i tipi che poi appunto sentirete. Iniziamo però un po' morbidi stasera, un po' morbidi.
0: Un po' come abbiamo fatto ieri sera. Ieri sera abbiamo iniziato con del reggae e allora è arrivata in segreteria telefonica al 320 1715 prefisso 06 una telefonata che ci chiedeva, anonima purtroppo, mi raccomando, lasciate sempre il
1: nome,
0: il vostro
1: almeno,
0: nome,
1: dai,
0: così almeno sappiamo a chi rispondiamo. Comunque una telefonata che ci chiedeva: ma il primo pezzo col quale avete aperto ieri sera, che cos'era? Quel bel pezzo reggae cantato da una gentile fanciulla era Addis Dub degli Armageddon, scritto Armageddon, che sono un gruppo reggae di Bristol. Trovare i dischi di Armageddon è un po' difficile, questo brano lo si può recuperare sulla compilation che si titola Dub Out West 1, Dub Out West 1 Roots Cultivatas,
1: che contiene varie tracce, tutte belle mi sembra, l'abbiamo già passate, l'hai passate
0: molto, molto
1: già,
0: bella. C'è okay, una, praticamente un bel sorriso felino di un leone terrificante in copertina.
1: Quello è un sorriso?
0: Secondo me
1: non
0: si
1: mi sembra dato sorriso, ma arrabbiato, un leone veramente inferocito.
0: Comunque sì, una compilation Roots Cultivatas su etichetta Armageddon Sounds.
1: Benissimo, allora iniziamo subito con la nostra selezione musicale che durerà fino alle ore 23:30 più o meno. Il primo pezzo ce lo mette Rupert.
0: Catatonia, nuovo album, si intitola Way Beyond Blue, e allora ci ascoltiamo You've Got A Lot To Answer For. Buon ascolto.

0: pop di pregevole fattura, anzi Galles Rock, perché loro arrivano dal Galles e ne sono fieri. Catatonia, gran bel disco questo nuovo, Way Beyond Blue.
1: In questo caso siamo invece in Inghilterra, una cantante acqua e sapone, secondo me giovanissima almeno dalle foto del disco, si chiama Nat, si fa chiamare Nat, N-U-T. Album d'esordio per lei, ascoltiamo un pezzo che si intitola Fantani City, a Planet Rock, Nat.

0: molto pop, molto facile, molto gradevole, devo dire, l'album che contiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 canzoni per Nat, nuovo esponente del pop britannico, non diciamo più Britpop perché ormai è un termine desueto. Sono usciti già due singoli, il primo si intitolava Brains, il secondo Crazy. Questo è, alcuni dicono che è la title track dell'album, perché c'è un po' una disputa strana su questo album. Sulla copertina c'è scritto Nat semplicemente, e invece lo spacciano come Fantasy City, come se Fantasy City fosse il titolo dell'album. Comunque è una traccia contenuta in questo album d'esordio per Nat.
1: Invece siamo ancora in attesa dell'album d'esordio dei Rare, il nuovo gruppo di Shannon Hale di Wet Petrol Emotion Memoria. Questo è ancora il singolo Don't Make Me Wait. It's

0: Le risate non è che erano incise sul disco, eh?
1: No.
0: Attenzione.
1: No. Risate... C'era il parlato inciso sul disco. Certo, la presentazione, certo. Spiegavano Tatva, che cos'è. Hanno citato gli Shang 69.
0: Certo. Beh, oh, Shang 69, ragazzi. Questo sottofondo è bellissimo, sono risate praticamente.
1: Tu non sai cosa sono queste?
0: No, sono delle, sento delle risate.
1: Ascoltatori, voi sapete cosa sono? Questa, allora, dopo che abbiamo fatto la puntata sugli elfi.
0: Certo.
1: Qualche giorno fa,
0: certo,
1: gli elfi ci hanno mandato un pacchettino perché hanno sentito la trasmissione, gli è piaciuta, e come regalino ci hanno mandato una cassetta con incisa questo.
0: Tutto una cassetta di 90 minuti con le risate.
1: No, non è una 90, è una di quelle cassette che non si trovano più in giro, una cassetta di quelle senza fine.
0: Senza fine, quelle là del messaggetto della segreteria telefonica.
1: E questa qua.
0: Bellissimo, la teniamo come sottofondo.
1: Sì, sì, loro ci sono raccomandati di usarlo come sottofondo.
0: Benissimo, allora grazie agli elfi. Vi diciamo che abbiamo ascoltato Tatva in versione live registrata negli studi della BBC. Questa versione la trovate come retro, diciamo, di un singolo, Hey Dude. Però non è l'ultimo singolo, perché adesso a novembre uscirà il nuovo singolo dei Kula Shaker, Govinda, la canzone più indian vibe.
1: È bella Govinda.
0: Come no?
1: Però io non so se ce la facciamo noi. A Radio Elfo questo è il loro sottofondo preferito. Però loro sono su un altro standard, lavorano con un altro tipo di...
0: Beh, ogni tanto è bello lavorare.
1: Mi viene da ridere.
0: Insomma, no? Bello, allegro, no? Questi che ridono.
1: Vabbè, allora, da Kula Shaker, numero uno nelle classifiche ufficiali inglesi, a quello che è numero uno nelle classifiche indie, ovvero sia Baby Bird, You Are Gorgeous. Why?

0: Beh, qua ci avremo un applauso, una canzone veramente bellissima questa, You're Gorgeous, che è praticamente il primo singolo estratto da questo nuovo, ennesimo direi, album di Baby Bird. Un personaggio anticipato lo scorso anno in un appuntamento chiamato Fenomeni, lasciatemelo ricordare, insieme agli amici Pandolfi e De Luca. Ne avevamo parlato di questo tizio chiamato Stephen Jones, che ha registrato più di 400 canzoni fino adesso, pubblicata in 5 album, forse questo è il 6° addirittura. Quest'anno però sono diventati in 5 i Baby Bird, prima era solo lui che registrava su un registratorino a 4 tracce, delle canzoni molto ma molto belle, ne abbiamo passate appunto l'anno scorso alcune qui a Planet Rock, e questo album invece è tutto da scoprire e da ascoltare attentamente, perché è pieno zeppo anche in questo caso di canzoni molto valide. Questa era You're Gorgeous.
1: Esattamente le stesse cose si possono dire per l'album nuovo dei Telstar Ponies, si intitola Voices from the New Music, ci ascoltiamo Shizuka. We'll be right back.

0: Beh, un assolo di chitarra come quello che c'era prima qui in questa Shizuka dei Test Our Ponies non lo si ascoltava da mille anni.
1: Da mille anni, anche loro hanno inciso 400 canzoni, pare, fino adesso.
0: No, qualcuna di più, loro sì, di più hanno avuto dei problemi proprio per decidere quali mettere in questo album qua. Ne hanno messe alla fine 13, mi sembra. Consigliata la versione, mi sembra, perché abbiamo la versione in vinile dove ripartono da uno ogni facciata.
1: Certo, non è come il CD che tu sei.
0: 9, 11, 13. Bello, consigliato. Il vinile, perché la copertina è strepitosa.
1: Poi si apre, dentro ci sono tutte le rappresentazioni, la figurazione di dipinti belli con una casa che è completamente divelta perché è apocalisse totale. Test Our Ponies, consigliato da Planet Rock Ultra, Voices from the New Music, il titolo dell'album. Adesso continuiamo con un altro grande musicista che si chiama Barry Adamson. Già qualche settimana fa vi abbiamo fatto ascoltare una sua collaborazione contenuta in questo album con Jarvis Cocker, quello dei Pulp. Questa sera invece ascoltiamo una canzone realizzata insieme a Billy McKenzie, quello degli Associates, è intitolata Achieved in the Valley of Dolls, Barry Adamson.

0: Ovviamente le tracce cantate, che sono tre se non erro in questo album, sono quelle più orecchiabili, forse quelle più radiofoniche, però vi consiglio di ascoltare attentamente anche le altre tracce strumentali contenute in questo album intitolato Oedipus Schmedipus di Barry Adamson. Questa era cantata da Billy Mankizzi degli Associates e prossimamente magari vi faremo ascoltare anche quella cantata da Nick Cave, scritta e cantata da Nick Cave, che si intitola The Sweetest Embrace.
1: Un bel dischetto italiano è quello degli AFA, nuovissima produzione. Nomade Psichico è il titolo del loro nuovo album, sempre sui dischi del mulo come etichetta, e ci ascoltiamo la title track. Beh.

scenari desolati, schermi in bianco e nero, mercato di mondi futuribili, voglia di disfare.

osteria, il panico, e intanto tutto intorno precipita, solitario si sposta.

0: Nomade Psichico AFA e Fabrizio Tavernelli e soci hanno confezionato veramente un bel disco, un bel prodotto abbastanza diverso dalla loro produzione precedente. E avremo modo anche di sentire dalla loro viva voce, perché saranno ospiti di Planet Rock fra un poco.
1: A presentare il disco ci racconteranno tutte le canzoni, come sono state concepite, eccetera, eccetera. AFA.
0: Dovevamo dare la prova d'appello, dovevamo riprovare a utilizzare come sottofondo questa cassettina.
1: A me piace questo, mi dà allegria, perché uno parla e intanto c'è degli altri che ridono. Allora,
0: immaginiamoci cosa deve essere Radio Elfo.
1: Radio Elfo.
0: Che cosa possono mai combinare?
1: L'unica radio che vi consigliamo di ascoltare, a parte Radio 2, è Radio Elfo.
0: Speriamo che ci mandino una cassettina dei loro programmi, che possiamo così cogliere qualche indicazione. Sagace.
1: È arrivato in redazione il nuovo numero di Brain, questa bellissima rivista. A me piace molto leggerla, perché è realizzata molto bene, curata da Nicola Vaccine, sempre lui, no?
0: Sempre lui, boss di Brain. Un salutone.
1: Un saluto a te Nicola, la leggiamo con molto piacere. In questo numero c'è speciale Festival di Venezia, speciale hip hop italiano, cultura digitale, tratteria del futuro, CD ROM e non solo, e poi un sacco di recensioni di dischi, di cinema, di tutto.
0: Ha una nuova veste grafica da ormai da 2 numeri, carta patinata di gran pregio, è sempre gratuito, sempre a distribuzione gratuita nel centro Italia, però lo si trova anche in alcune zone del sud e del nord, nelle librerie, nei negozi di dischi, nei bar, nei pub. Sempre veramente un giornale molto molto interessante.
1: Chiedetelo, cercatelo nel vostro pub, nel vostro locale preferito, Brain.
0: Ale, continuiamo con la musica quando sono quasi le 23:10 a Planet Rock, qui su Radio 2, con Rupert e Gennaro Iannucci ai microfoni.
1: Allora, una novità discografica, loro si chiamano Gheghita, si scrivono Geggi, praticamente con 2 G e la Y, poi staccato T-A-H. Gheghita, il pezzo che ascoltiamo questa sera è Delicate Things.

0: brano, oserei dire nervosetto, questo Delicate Things è uno dei tre brani che si trovano su questo CD singolo intitolato Whoever You Are, una formazione che stiamo scoprendo proprio grazie a queste tre canzoni. Si chiamano Gaggy Ta, sono in tre, il personaggio fondamentale comunque perché lui poi che compone le canzoni e partecipa anche alla produzione è Tommy Jordan, mentre l'executive producer è David Byrne, che si sta dedicando in questi ultimi mesi proprio a scoprire nuove band e a produrle e così a portarle anche al successo, perché no. Ultimamente ha conosciuto i ragazzi dei Morcheeba e ha detto, se proprio lui si è offerto di produrre il prossimo album dei Morcheeba, sarà prodotto da David Byrne, come in questo caso per il Gaggita.
1: Sei brani invece sono sul mini CD dei Feeder, su etichetta Eco Label, la stessa di Julian Cope e Baby Bird. Ci ascoltiamo Sweet 16.

0: ultra mega ok, questo 616 dei feeder, feeder che saranno protagonisti di un Planet Rock Live fra un po' di tempo, perché abbiamo ancora nel cassetto dei concerti del Leeds Sound City della primavera scorsa. Però invece il prossimo appuntamento, quello di lunedì prossimo, fra tre giorni ci saranno Uzeda e Godflesh, registrati al Beach Moon Festival.
1: Bellissima accoppiata, ancora con musica pesante e chitarroni qui a Planet Rock, una nuova formazione, anche questa si chiama Darla Hood, scritto Darla Hood, questo lo diciamo perché a volte poi ci telefonate, dice, come si chiamava la prima? Darla Hood, nome strano, non so che cosa significhi. Il pezzo che ascoltiamo questa sera è la prima traccia, Grow Yo Rona, Planet Rock, Darla Hood.

0: On Your Way, Grow Your Own è il titolo del pezzo che apre l'album Big Fine Thing dei Darla Hood. Sono in tre, si chiamano Luke Janklow, Joe Magistro e David Sellar, e vengono dalla zona di New York, esattamente Burrsville, dove ha sede anche il loro fan club. Una nuova scoperta qui a Planet Rock Ultra, Darla Hood.
1: E visto che siamo in America, ci rimaniamo con Social Distortion.
2: Yeah.
1: Through These Eyes.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: parte, chi avanza, chi resta e chi muore ragazzino.
1: Rai Radio Techete.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Alcesti di Euripide. Traduzione di Carlo Diano. Personaggi e interpreti: Apollo Giancarlo Dettori. Tanato Roberto Pistone. Lancella Anna Maria Alegiani. Alcesti Franca Nuti. Admeto, Renato De Carmine. Eumelo, Liu Bosisio. Eracle, Arnoldo Foà. Ferete, Augusto Mastrantoni. Il servo, Eros Pagni. I cittadini di Fere. Corifei, Giulio Oppi, Marcello Tusco. Coreuti, Iginio Bonazzi, Paolo Faggi, Giampiero Fortebraccio, Eligio Irato, Renzo Lori, Natale Peretti, Alberto Ricca. Musiche originali di Sergio Liberovici. Regia di Giuseppe Di Martino. Il dramma fu rappresentato nel secondo anno della 85esima Olimpiade, 438 avanti Cristo. La scena è a Fere, in Tessaglia, davanti al palazzo di Admeto.
5: Case di Admeto, dove sopportai di vivere coi servi e di lodarne la mensa, e un dio sono, ma Zeus ne fu la causa, che tolse la vita ad Asclepio, mio figlio, folgorandolo al petto con la sua fiamma. Nell'ira io gli uccisi i ciclopi, che del fuoco a cui dal nome erano i fabbri, e il padre, a riscatto del sangue, mi costrinse a servire a un mortale alla giornata. Così io venni in questa terra, e all'uomo che l'ospizio mi offrì guardai gli armenti, e fino ad oggi gli salvai la casa. Che d'ogni norma io sono il dio divina, e un uomo avea trovato che ogni legge aveva sacra, il figlio di Ferete, e alla morte lo sottrassi ingannando le Moire. E a me le dee concessero che Admeto questa volta sfuggisse all'Ade, se a quei di sotterra un altro morto avesse dato in cambio. Ai suoi si volse, tutti ad uno li mise a prova, e il padre e la madre, ma non trovò nessuno che volesse morire al posto suo e non vedere più la luce. Una sola consentì, la sua donna, che ora in questa casa sta per rendere l'anima e già piega tra le braccia dei suoi, poiché questo per lei il giorno. E come è il suo destino, deve morire e abbandonar la vita. Ed io, perché il miasma della morte non mi contagi, lascio la dimora che mi fu cara più d'ogni altra al mondo. Il sacrificatore, già vicino vedo dei morti, Tanato, che all'Ade dovrà condurla. Vigile, in agguato atteso hai il giorno e a tempo giusto arriva.
6: Che fai davanti a queste porte, o Febo? Qui attorno a che t'aggiri?

0: Tra ingiustizie mediti agli inferi gli onori che hanno togliere vuoi, nel loro potere li vuoi fermare. Non ti bastò già che di Admè prese le moire con arte di frode, ti riuscì di impedire la morte, che ora, armata la mano, hai dell'arco ed anche per questa fai la scolta, che liberato lo sposo e sofferta di morir lei, di Pelia la figlia.
1: Tu non temere, che se fai questione di giustizia, essa è dalla mia parte, e ne ho di ragioni e sono nobili.
0: Dalla tua parte? E che ne fai dell'arco?
1: Io l'ho sempre con me, è un'abitudine.
0: Come lo è quella di largire grazia a questa casa e contro ogni giustizia?
1: Si tratta di un amico che è nella sventura e ne ho dolore.
0: E così tu farai che io resti a mani vuote anche di questo morto.
1: Ma quell'altro non te l'ho tolto a forza.
0: E come mai è ancora sulla terra e non di sotto?
1: In cambio ha dato la sua sposa e tu sei qui per lei.
0: E me la porterò giù agli inferi, sta certo.
1: Prendila e vai. Non so fino a che punto ti potrei persuadere.
0: Persuadere? E a far che? A uccidere chi deve morire quando deve. E questo il compito che ho.
1: No! Il tuo compito è di dare il colpo della morte a chi s'attarda.
0: Capisco il tuo discorso. E vedo anche dove intendi arrivare.
1: E non c'è modo che Alcesti giunga alla vecchiaia.
0: No, quando muoiono i giovani la parte che io ne traggo è più grande.
1: Anche se muore vecchia, il funerale sarà sontuoso.
0: La tua legge, Ofebo, fa il vantaggio dei ricchi.
1: Anche sapiente, e io non lo sapevo.
0: Eh già, solo che uno ne abbia quanto occorre e il privilegio di morire da vecchio se lo compra.
1: Sicché tu questa grazia non me la vuoi concedere.
0: Non puoi avere sempre tutto quello che chiedi e che non t'è dovuto.
1: E tu sarai ridotto a non povere, sappilo! Anche se l'animo hai feroce non poco, tale è l'uomo che verrà nella casa di Ferete, mandato da Euristeo per le cavalle che gli deve portare dalla terra invernale di Tracia, sarà ospite di Admeto e questa donna con la forza te la ritoglierà. Così ne grazie avrai da me e quel che non vuoi fare farai lo stesso e ti avrò per nemico.
0: Parla quanto tu vuoi che non ottieni nulla di più. La donna andrà giù all'Ade. Ed io vado da lei per dare inizio al sacrificio con la spada. È sacro agli dei di sotterra quegli a cui con quest'arma un capello avrò reciso.

0: Perché tutto è silenzio?
1: Perché? Ti ammetto, la casa è muta.
2: E dei suoi? Nessuno qui vedo che mi dica se pianger la morta, la mia regina, devo ormai.
3: O se l'è viva.
4: E questa luce, la figlia di Pelia, vede ancora?
5: Alcesti.
2: Che ottima sposa Alcesti. Fu al suo signore.
3: Alcesti.
2: Come di tutti
3: Alcesti.
2: Suona la lode.
4: Alcesti.
5: Odi tu voce.
4: O grido.
3: Delle mani il battere, odi.
5: Odi il pianto di cosa che è accaduta.
2: Nulla odo, né sulla porta ancella non vedo stare.
1: Oh, se tra l'onde della mala sorte tu apparissi, o Beane.
6: Se non è più, la bocca non la terrebbero muta.
4: Oh, è morta ormai.
5: Morta.
4: Ma fuori non l'hanno portata.
6: Non c'è sulla soglia l'acqua di fonte per le mani, come l'uso dove c'è un morto.
4: E nell'atrio non una ciocca di capelli recisi si vede, quale sugli estinti il duolo fa cadere.
7: Né sode schiocco di giovane mano di donne dar suono.
1: Eppure questo è il giorno.
5: Di che giorno vuoi parlare?
1: Che a lei è destino sotto la terra andare.
5: Ahi, che mi tocchi l'anima e la mente mi tocchi.
2: Quando la sorte dilacera i buoni, deve far lutto chi da sempre di buono ha il nome.
6: Al mondo non c'è contrada, terra non c'è, dove una nave apparecchiata uno possa mandare, o nella Licia, o alle infocate arene di Zeus Ammone, una nave a riscattare la vita dell'infelice.
4: Il destino è tagliato a picco
2: e la morte accanto le sta.
1: Solo se questa luce con i suoi occhi vedesse ancora di Febo il figlio, ella tornare potrebbe e lasciare dell'ombra le sedi e le porte dell'Ade.

0: per la sua vita. A quale speranza do ascolto?
1: Non c'è cosa che il mio re non abbia fatta. Di tutti gli dèi le are grondano sangue ed offerte sono piene, ma non c'è rimedio al male.
2: Ecco un'ancella dal palazzo.
3: Ha il viso inondato di lacrime. Che udro! Si può capire bene che uno pianga quando ai padroni accade qualche cosa. Ma dimmi, la regina è ancora viva? Respira? O si è già spenta?
4: La puoi dire viva e che è morta anche.
1: E come può una stessa persona essere morta e vedere la luce?
4: Ha reclinato il capo e sta per esalare l'ultimo respiro.
2: Oh, sventurato! Di che donna rimani privo e che uomo tu sei?
4: Non può capirlo ancora. Lo dovrà provare prima.
2: E non ce n'è speranza.
4: È il giorno, è nelle mani, è del destino.
2: E che aspettano ormai a preparare le cose necessarie?
4: Già è pronto per intero l'arredo che lo sposo le dovrà porre accanto nel sepolcro.
2: Sappia che gloriosa è la sua morte e di quante mai donne ha viste il sole, di tutte è la migliore e non ha uguale.
4: Lo è, e c'è al mondo chi potrebbe negarlo questo. E quale prova più grande una può dare dell'onore in cui tiene lo sposo che accettando di morire per lui? Ma ascolta adesso quello che fece nella casa e ne avrai meraviglia. Quando il giorno sentì che era venuto, il corpo bianco lavò con l'acqua che le fu portata dal fiume e dalle sue arche di cedro tolse una veste e scelte le sue gemme, di propria mano se ne fece bella. Venuta poi davanti al focolare, Estia pregò: Signora, sottoterra discendo, e questa è l'ultima preghiera che ti rivolgo, e umile mi prostro. Orfani, lascio i figli miei, e a te li affido. Tu abbine cura, e al primo dà una moglie che l'ami. Fa che l'altra la sposi un uomo che nobile sia. E non muoiano giovani negli anni che immatura è la morte, come io oggi perisco che li ho partoriti. Ma sian felici e lieta nella terra dei padri intera vivano la vita. E agli altari che sono nella casa di Admeto a tutti si accostò e ghirlande vi pose, una preghiera ebbe e di un mirto vi spargea le fronde, senza lacrime o grido, né al pensiero della morte vicina il suo bel viso mutò qual era, né cangiò colore. Ma quando del suo talamo la soglia che non pensava un tratto ebbe varcata e vide il letto, le lacrime più non tenne e pianse. Oh, letto, disse, dove del mio vergine corpo e una fanciulla ero. Quest'uomo per cui do la vita disciolse un giorno la cintura. Addio, io non ti odio, e tu alla rovina conducesti me sola, che per non tradirti e non ebbi il cuore, per non tradirlo io muoio. E un'altra donna ti avrà ora, una che più fortunata forse sarà di me, non più fedele. Così diceva, e cade sui ginocchi e lo bacia, e dell'onda che di dentro sale l'urge la coltrice ne bagna. E pianse a lungo, e quando ne fu stanca e prona il viso dal giaciglio in terra s'era abbattuta, s'alza e va. E più d'una volta all'uscir dal talamo si gira e guarda e indietro ritorna e sul letto si getta ancora. I figli alla sua veste aggrappati piangevano e ora l'uno ora l'altra prendendo tra le braccia li baciava pensando alla sua morte. Singhiozzavano i servi in ogni stanza per la pietà di lei, e la sua destra ella dava a ciascuno, e non vi fu uomo di loro così tristo che tono non fece d'una sua parola e che non le rispose. Questi i mali che Admeto ha in casa, che se fosse morto a quest'ora non era più, ma salvo sarebbe stato anche da un dolore che più scordare non lo potrà mai.
3: E Admeto piange, sì, se è destino che da simile donna sia diviso.
4: Oh, se piange e la moglie tra le braccia tiene e la prega e dice che lasciarlo non deve, non lo deve ora tradire, ma chiede l'impossibile. Ella al male che la consuma si disfà e nel viso non ha più luce. Abbandonata, inerte, povera cosa alle sue braccia, il capo più non le regge e un velo ha nello sguardo. E pur così, che poco le rimane del suo respiro, chiede che la portino di fuori al sole per vederlo ancora, che non lo rivedrà domani, e questa è per lei oramai l'ultima volta.
2: Oh Zeus, una via c'è di scampo al nostro travaglio.
5: Peanere, l'arte trova dai mali di Admeto.
6: A noi donala, Sire.
5: Mai che non avrai più vita, o figlio di Ferete.
7: Nella casa hai la sventura, la tua donna hai perduta.
8: La donna che ti è cara, non cara, più amata al mondo. Morire la vedrai
9: con gli occhi tuoi
7: questo giorno.

0: fuori già dalla casa, guarda, e la esce con lo sposo. I figli.
1: Grida, o terra di fere, dillo e fanne lamento, che la donna migliore,
2: la donna che
1: spenta oggi
2: non
1: al suo mare, scende all'ombre di giù,
2: vedrai,
1: ai regni
3: con gli occhi tuoi,
1: sotterraneo Ade,
2: questo giorno.

0: luce del giorno, circolo eterno in cielo della nuvola errante.
1: Te me vede, due nella sventura, e nulla abbiamo noi fatto agli dèi perché tu ne dovessi oggi morire.
0: Reggia e terra di fere, e olco mia patria, notti della mia fanciullezza.
1: No, non lasciarmi. Chiedilo a chi può, prega gli dèi che abbiano pietà.
0: La doppia pala vedo, e la barca nella palude, e al traghetto dei morti, e il passatore Caronte, con la mano poggiata al remo, e già mi chiama. A che indugi ti muovi? Per te son fermo, e a gran fretta mi incita.
1: Oimè, triste è la nave, e trista l'acqua che nomini. E quale è la nostra sorte? O tu che avesti il demone nemico?
0: Mi trascina uno che non so, mi trascina, non lo vedi? Alla casa dei morti, nei suoi occhi di nero acciaio, a notte, alato.
1: La via del pianto è a quelli che t'amano, e più che ad altri a me.
0: Lasciatemi ora. Lasciatemi. Mettetemi giù. Non ho forza più a reggermi in piedi. E qui Ade è una notte esistente d'ombra sui miei occhi. Oh figli, la madre vostra non c'è più. Lieti possiate, oh figli, vederla, questa luce.
1: Oimè, che amara è la parola che odo, e per me d'ogni morte più dura. Non mi abbandonare, senza di te non sono più, in te è la mia vita, la mia morte è in te.
0: Tu lo vedi che ne è di me. E prima di morire voglio dirti un mio desiderio. Io ti ho onorato e a prezzo della mia vita ho fatto che tu potessi ancora vederla, questa luce. Muoio e avrei potuto non morire, ed è per te. Avrei potuto avere chi volevo dei Tessali, risposarmi e abitare in una casa ricca, nella casa di un re. Non volli vivere divisa da te, coi figli orfani, e la mia giovinezza coi doni suoi, e le ore che io godevo felice, non la tenni per me. E tu lo sai, colui che padre ti era, e quella che ti partorì, ti avevano tradito, e io vivrei ora, e con me tu per tutti i giorni che avevamo davanti, e non dovevi restare solo senza la tua sposa. Ma queste cose un Dio le ha volute che fossero così. Tu ricordatene ora e dammi prova della tua gratitudine. Una cosa ti chiederò, non che l'equivalga questo no, mai, che nulla ha più valore della vita, ma giusta, e lo dirai tu per il primo, perché tu li ami, questi ragazzi, non meno di me. Sopporta che siano essi padroni della mia casa. Non ti sposare, non la dare una matrigna a queste creature, che a confronto di me sarà cattiva e avrà dell'astio e leverà le mani sui tuoi figli, i miei figli. Tu non devi fare questo, sono io che te lo chiedo. Una matrigna è una nemica ai figli del primo letto, e dolcezza ne ha quanta ne ha una vipera. E se il maschio ha una torre nel padre e si difende, tu, figlia mia, come sarai cresciuta negli anni tuoi, Che donna troverai tu nella moglie di tuo padre? E il fiore della tua giovinezza anche avvilire potrà di mala fama e la speranza delle nozze distruggerti, che sposa non ti farà la madre tua, né all'ora di partorire ti sarà vicina a rincorarti quando non c'è amore che valga quello d'una madre. Io devo morire, e non domani, non al terzo giorno del mese verrà questo male, ma ancora un poco, e non avrò più nome, se non tra quelli che non sono. Addio, vi sia lieta la vita. Gloriare, o mio sposo, ti puoi, che la migliore donna un giorno hai sposata, ed anche voi, o miei figli, d'averla avuta madre.
1: Sta sicura, egli questo lo farà.
2: Così sarà, così. Se t'ebbi viva, anche morta sarai tu la mia sposa, unica al mondo. Al tuo posto nessuna delle vergini tessale quest'uomo entrando in casa chiamerà per nome. Una non c'è che nobile abbia tanto il padre e tanta forma che vederla come te splenda. Il lutto non un anno lo porterò, ma tutta la mia vita finché ne avrò. E da colei che il grembo per me discinse torcerò lo sguardo e avrò in odio mio padre, che a parole si mostrarono amici e non coi fatti. E tu per la mia vita hai dato in cambio quanto vedi più caro e mi hai salvato. E non ne ho ragione ora di piangere, poiché una donna simile in te perdo. Io fermerò il tripudio dei corteggi festivi e a notte il lieto conversare degli amici a convito e le corone e i canti di cui prodiga la musa era la mia dimora. Il corpo tuo da mano sapiente di artefice effigiato nel mio letto poserà steso e prono sui ginocchi lo avvolgerò con le braccia e il tuo nome io chiamerò e mi parrà di averla con me al mio petto, la donna che amo, anche se non l'avrò più, e di gelo mi saprà quel piacere, ma più lieve farà il peso dell'anima e verrai tu nei miei sogni ed io ne avrò conforto. Se la lingua di Orfeo, se avessi il canto da potere alla figlia di Demetra ammaliare il cuore e dal suo sposo con gli inni miei e toglierti dall'ade andrei, e non varrebbero a tenermi né il cane di Plutone né Caronte prima che la tua vita io non l'avessi ricondotta alla luce. Ma tu aspettami, aspettami laggiù, fino a che morto non t'ho raggiunta, e appresto la dimora dove tu ed io abiteremo insieme, che nella stessa tua bara di cedro vorrò dai figli essere sepolto e che il mio fianco stendano al tuo fianco. No, neanche da morto esser diviso voglio da te, o mia unica fida.
0: Figli, lo avete udito il padre vostro, quello che ha detto, che non sposerà un'altra donna, non ve la darà una padrona, e a me non lo farà questo oltraggio.
1: Lo dico ora, e quello che dico lo farò.
0: E tu, su questa tua parola, ricevi ora i figli dalla mia mano.
1: Li ricevo. È un dono che mi è caro, ed ho cara anche la mano.
0: Oh, figli, figli, quando bisognava che io fossi con voi, vi lascio e vado sottoterra.
1: Ahi, solo che farò io senza di te?
0: Il tempo ti darà pace, chi è morto è nulla.
2: Con te prendimi, portami con te per gli dèi sottoterra.
0: Le palpebre ho come un peso e non vedo che ombra.
2: Sono perduto se tu mi abbandoni. Leva su il viso. Non li lasciare, i tuoi figli.
0: Non sono io che lo voglio, no! Figli. Addio.
2: Guardali.
0: Addio. Addio.
1: Sono perduto. Oh, mia povera vita. La sposa di re Admeto non è più.
3: Oimè, oimè, sventura! La mamma è andata sotterra! Non lo vede più il sole, oh padre! Ci ha lasciati e sono orfano ora, per la vita! Oh, mia madre infelice! Guarda, guarda i suoi occhi, le sue mani inerti, svuotate! Odimi, dammi ascolto, ti prego, mamma, io ti chiamo qui in ginocchio, con la mia bocca sulla tua, io, il tuo bambino!
1: Non ode più, non vede più. Una grave sciagura ci ha colpiti, voi e me.
3: Non sono che un fanciullo, padre, e da solo il mio cammino dovrò farlo, ora senza madre. Crudele è la sorte che ho avuta, e anche tu, oh sorella, così piccola, hai la tua parte. Non ne dovevi avere bene, oh padre, dalle nozze. Alla vecchiaia non sei giunto con lei. È perita prima. E ora che sei morta, oh madre, morta è anche la casa.
1: Admeto, ora ti è forza sopportarla, la tua sventura. Che il morire è cosa che da ognuno è dovuta in questo mondo. Lo so, né mi è piombato all'improvviso dal cielo questo male. Mi era noto e già da tempo me ne torturavo.
2: Ai Tessali, che ho sudditi al mio regno, a tutti dico di associarsi al lutto di questa donna, la capellatura tagliando rasa e con la veste nera. Voi che giocate le quadrighe, il morso, aggiustate i poledri usi alla sella. Recidete col ferro le criniere. Suono di flauti e battiti di lire per la città non soda, ove trascorse 12 lune non saranno piene. Che persona più cara del sepolcro io non porrò già mai, né a me più amica.
4: O figlia di Pellia, lieta nella dimora di Ade, possa tu abitare la casa che non ha sole. E lo sappia, Ade, il dio dalla nera chioma è il vecchio, che le anime traghetta seduta al timone e il remo governa, che la più forte delle donne, sì, di molto la più forte, di là dalla Cheronte ha trasportato sull'acqua con la sua barca a due pale.
5: Te molto, i seguaci delle muse, sulle sette corde che alla testudine dei monti danno la voce, celebreranno a darti gloria. A Sparta, quando ritorna nel giro delle stagioni il mese Carneo, e piena la luna tutta la notte nel cielo. E in Atene, doviziosa e fulgente, tale, morendo, hai lasciata nota di canto agli Aedi.
4: Oh, fosse nel mio potere ed io ne avessi la forza di ricondurti su alla luce dalla dimora di Ade. Varcate l'acque del Cocito, corremo che batte l'onda morta. Perché tu, o sola tu, o cara, fra tutte le donne, il tuo sposo avesti il cuore di riscattarlo da Ade a prezzo della tua vita. Lieve, su te la terra cada, o mia signora. E se un nuovo letto volesse egli cercare, oh sì, che orrore io lo avrei, e lo avrebbero i figli tuoi.
6: La madre, il corpo alla terra, donare per il suo figlio non volle, né il padre vecchio, che non ne avevano un altro. E questo che ad essi era nato, non ardirono di trarlo in salvo. Ah, tristi! E il capo avevano bianco. Ma tu, che della giovinezza eri al fiore, sei morta per l'uomo che t'era sposo, e te ne sei andata. Così potessi anch'io trovarlo, l'amore che di due fa uno.

0: ospiti, voi che la terra di Fere sparsi abitate nei villaggi, dite, lo trovo in casa Admeto?
1: Sì, o Eracle, il figlio di Ferete è dentro casa. Ma tu quale bisogno ti conduce alla terra dei Tessali e alle mura cittadine di Fere?
0: È una fatica che mi sono addossata per il re di Tirinto, Euristeo.
1: E dove vai? Per quale strada della terra il capo hai piegato al tuo giogo?
0: Vado a prendere la quadriga di Tracia e le cavalle di Diomede.
1: Non è tanto facile mettere loro il morso.
0: Se non soffiano il fuoco dalle froge.
1: Basta solo che un uomo li avvicini e lo maciullano coi denti in un baleno.
0: Non è certo mangiare da cavalli, ma da fiere della montagna.
1: Ne vedrai le greppie tutte lorde di sangue.
0: E quale padre vanta d'avere chi le ha allevate?
1: Ares. Ed egli è noto sotto il nome di re di Tracia dalla targa d'oro.
0: Anche questa fatica. A quel che odo dirmi da te è il segno del mio demone. Duro demone sempre, sempre volto alla via che più sale. Se coi figli d'Ares io devo anche attaccar battaglia. Ma del figlio d'Alcmena non v'è al mondo uomo che dirà mai d'averlo visto paventare la mano d'un nemico.
1: Ma è qui Admeto, il re di Fere.
2: Letizia a te, figlio di Zeus e sangue di Perseo.
0: E anche a te, Letizia, o Admeto, re di Tessaglia.
2: Così fosse. In te ho un amico, lo so.
0: Che t'è accaduto che il capo hai raso a lutto?
2: Sto per dare sepoltura a un cadavere.
0: Gli dèi allontanino il male dai tuoi figli.
2: I miei figli li ho in casa e sono vivi.
0: Se è tuo padre, era già il suo tempo se se n'è andato.
2: Anche lui è al mondo, o Eracle. E lo è anche mia madre.
0: Non sarà morta Alcesti?
2: Due discorsi io posso fare su di lei.
0: Di lei morta, vuoi dire? O ancora è viva?
2: È e non è più. E questo è il mio dolore.
0: Non ne so più di prima. Le parole che dici non ne hanno senso.
2: E tu non sai il suo destino?
0: So che ha preso per morire il tuo posto.
2: E si può dire che è, se ha fatto questo?
0: Non la piangere prima del te, quando ne sarà l'ora.
2: Chi ebbe il destino di dovere morire è morto. E chi è morto non è più.
0: È e non è. Si è soliti distinguerli.
2: Tu pensi così? Io no, o Eracle.
0: E allora perché piangi? L'estinto era un amico per te?
2: Era una donna. Ed io poc'anzi di una donna ho parlato.
0: Era un'estranea o a te stretta di sangue?
2: Era un'estranea. Ma un altro nodo la tenia legata alla nostra famiglia.
0: E come mai è morta nella tua casa?
2: Aveva perduto il padre ed era qui da orfana.
0: Ti avessi oggi trovato senza affanni, o Admeto.
2: Che cos'è questo discorso che hai in mente di fare?
0: Andrò a un'altra casa.
2: No, sire, questo non lo puoi.
0: Un ospite che giunga è sempre un peso a chi è nel dolore.
2: I morti sono morti. Entra.
0: È brutto stare in casa di un amico che piange e far banchetto.
2: Il quartiere degli ospiti è da un'altra parte e tu lì sarai condotto.
0: No, lascia che io vada e te ne sarò grato.
2: Non andrai ad un altro focolare. Non puoi farlo. Non devi. Sia condotto dall'altra parte, dove sono le stanze dei forestieri. Apritele, e ai servi che ne hanno la custodia, date ordine di provvederlo senza far risparmio d'ogni vivanda. E voi, amici, chiudete all'interno le porte dei cortili. Non è bello che un ospite che è a mensa oda lamenti e in cuore se ne attristi.
1: Che fai? In un momento come questo, o Admeto, hai tanto animo da accogliere dei forestieri. Che follia t'ha preso?
2: Se io l'avessi respinto dalla mia casa e dalla città, ed era un ospite che era venuto, tu mi avresti forse... No, la mia sventura non scemava di nulla e in ospitale mi sarei dimostrato più di quanto io non dovessi.
1: E perché gli hai nascosta la sciagura nella quale ti trovi?
2: Non avrebbe accettato di varcare mai la mia soglia se avesse saputo anche poco dei miei mali. A qualcuno forse parrà che ho smarrito il senno ad agire così, e la sua lode potrà anche negarmi. Ma il mio tetto rifiutarsi non sa, né fare oltraggio a nessuno che ospite vi giunga.
1: O dimora di liberi, o agli ospiti aperta sempre, casa del mio signore, te anche Apollo di Pito, il dio dalla cetra invitta, ebbe degna e accettò d'abitare. Egli, che tra le tue mura poté farsi maestro di greggi, e per le colline declivi alle tue agnelle vaganti ai prati modulare sulla zampogna l'imeneo del pastore. Pascevano insieme alla gioia del canto le linci screziate, e dall'alta valle e dai boschi dell'Otri discendeva la torma dei leoni dal manto di fuoco, e il maculato cerbiatto danzò, o Febo, e seguì la tua cetra oltre il limite degli abeti dall'alta chioma, portando il piede leggero al piacere del suono che era lieto al suo cuore. E perciò ricco è d'armenti, priade a specchio dell'acque, il tuo focolare, e ai magesi dei campi, ai prati dei piani, là dove a notte dà posa ai cavalli il sole, segna a confine il cielo, che arde sui monti Molossi, e al mare Egeo sulla riva senza prodi del Pelio a regno. Ed ecco che aperta la casa, con umide ciglia accolto all'ospite, egli che della sua donna piange il corpo pur ora estinto, nobile cuore al rispetto di ciò che è santo, è portato. Ogni sapienza è nell'uomo di vaglia. Io l'ammiro e fiducia ho nell'anima che degna sorte avrà chi onora gli dèi.
2: Cittadini di Fere, la presenza vostra è una prova di amicizia per me. La salma è pronta. E la mia gente l'ha levata da terra per portarla dove il rogo l'attende e avrà la tomba. Voi, com'è rito, l'ultimo saluto date alla morta sull'estrema via.
1: Vedo tuo padre col suo vecchio passo che si avvicina e i servi dietro a lui che portano un arredo alla tua sposa, quale ai morti è dovuto e giù li adorna.
3: Oh, figlio, eccomi qui, sono venuto. Soffro anch'io dei tuoi mani, di una moglie ottima resti vedovo, di una che il cervello lo aveva, chi lo può negare? Ma bisogna rassegnarsi, è una necessità, seppure grave, a sopportare. Prendi questi doni, sottoterra discendano, è un dovere onorarne la spoglia che in difesa della tua vita è morta e non mi fece restare senza figli, non permise che io ti perdessi e vecchio come sono mi consumassi nel dolore. E a quante sono donne col suo nobile ardire e con simile gesto ha dato un vanto che il loro nome ne sarà più grande. Oh, Alcesti, tu che il figlio mi hai salvato e quando stavamo per cadere ci hai rimessi di nuovo in piedi, lieta va e ogni bene tu abbia nella casa anche di Ade. E a voi dico, son questi i matrimoni che sono utili agli uomini, e se no, non val la pena che uno prenda moglie.
0: Se tu sei qui, non ti ho invitato io a questo rito, né la tua presenza è per me quella di un amico. I doni che hai portati su di sé costei non li avrà mai. Di nulla vi ha bisogno di quanto è tuo per essere sepolta. Soffri dei mali miei? Dovevi farlo quando ero perduto. Nessuno ti vide allora e l'hai lasciata ad altri la cura di morire. A chi era giovane, tu che eri un vecchio. Ed ora sul cadavere vieni a piagnucolare. No, non eri tu di questa mia carne il vero padre, né chi dice di avermi partorito e dà il nome di madre fu la madre da cui m'ebbi la vita. Da uno schiavo io sono nato e la tua donna al seno m'ebbe di furto. L'hai fatto vedere alla prova chi sei ed io non sono tuo figlio, non lo credo. O devo dire che sei un pusillanime ed il primo della tua schiera, tu che giunto al termine della tua vita con tutti i tuoi anni non hai creduto di poter morire per un figlio che è tuo. A tanto il cuore non ti bastava e avete tollerato che lo facesse lei, che era un'estranea e che unica io devo e ne ha diritto chiamare madre e padre. Ed era bello affrontare per te questa battaglia morendo per il figlio tuo. Tutto quello che un uomo può desiderare per essere felice l'hai avuto. La giovinezza te la sei goduta da re. Io t'ero figlio, tu l'erede l'avevi e non correvi più il pericolo di lasciare morendo senza parole la casa vuota, la rapina altrui. E non dirai che io non l'ho onorata la tua vecchiaia. E in cambio, eccola, è questa la ricompensa che me ne è venuta da te e da mia madre. Ed ora affrettati a generare altri figli che vecchio ti diano il necessario e quando verrai a morte vestano il cadavere e lo espongano. Non sarò già io con le mie mani a metterti al sepolcro. Non fan che parole i vecchi quando invocano la morte e dell'età si lagnano e degli anni di troppo. Che se poi la morte viene e l'anda avanti, uno non c'è che abbia voglia di morire e la vecchiaia non è più di peso.
1: Fermatevi, ce n'è anche abbastanza di sventura per oggi. E tu, oh figlio, non eccitarne l'animo, è tuo padre.
3: Ragazzo, e chi ti credi aver di fronte che tu meni la sferza? Un lido? O un frigio che tu abbia comprato e sia tuo schiavo? Io t'ho dato la vita, ti ho cresciuto e ti ho fatto signore della casa che tu governi, ma non ho il dovere di morire al tuo posto. Questa legge io non l'ebbi dagli avi miei che i padri muoiono per i figli e non è legge neanche degli elleni. Tu sei nato per te soltanto, abbia la mala sorte o sii felice. Quel che ti dovevo lo hai, regni su molti e molte terre ti lascerò, che è tutto quel che ebbi da mio padre. E tu, di ora, in che cosa ti ho fatto torto? Che cosa ti tolgo? Non morire per me! Ed io neanche morrò per te. Tu godi di vederla la luce? E che tuo padre non ne gode secondo te? Che credi? È lungo il tempo che starò sottoterra, se ne devo fare il conto. E la vita è cosa breve, ma è dolce. E guarda te, ti sei battuto senza vergogna. Le hai cercate tutte per non morire. Ed ora vivi e sei passato avanti al tuo destino uccidendo costei. E dopo questo vieni a dire che sono un pusillanime. Tu, che dei vili sei il più vile. e vinto ti ha una donna che ha dato la vita per te, per il bel giovane che sei. È una trovata d'ingegno la tua per non morire più, se tu riesci a persuadere ogni volta la moglie a morire per te. Sei un codardo e giungi al punto di vituperare quelli tra i tuoi che non hanno la voglia di fare questo. Ti han chiusa la bocca e credi che se tu ami la vita tutti l'amano. E se ti provi ancora a dir male di me, ne udrai non poche contro te stesso e non saranno menzogne.
1: Anche troppo ne avete detto l'uno contro dell'altro. E tu che sei più vecchio, smettila di inveire. Egli è tuo figlio.
4: Parla, che io ho già parlato.
5: Se ti spiace le verità che odi, questo errore non dovevi commetterlo.
3: L'errore era anche più grande se io fossi morto per te.
5: E non c'è differenza tra la morte di un giovane e di un vecchio.
3: Una è la vita. E noi con una sola siamo in debito al mondo. E non con due.
5: E tu la viva più anni di Zeus.
3: Contro tuo padre impreghi. E non ne hai ricevuto alcun torto.
5: È perché vedo che la vita tu l'ami e la vorresti vivere eterna.
3: E tu, al posto tuo, non sotterri il cadavere che è steso qui davanti ai miei occhi.
5: Mi fai ribrezzo che io ti veda un giorno venire da quest'uomo e aver bisogno.
3: Cercane molte per farne morire quante più puoi.
5: È la vergogna tua che mi rinfacci. Tu non hai voluto morire.
3: È cosa cara questa luce. Ed è io. È cosa cara.
5: Animo abietto è il tuo e non da uomo che ne meriti il nome.
3: E tu non l'hai il piacere di levar su il cadavere di un vecchio e farci sopra una risata.
5: Affamato morrai quando il tuo giorno verrà e tu te ne dovrai andare.
3: Ma che importa se avrò la mala fama quando io sono morto?
5: Mi fai nausea. La vecchiaia non ha nessun pudore.
3: Lei lo aveva il pudore. Era una pazza. E l'hai provata tu?
5: Vattene via! Lasciami seppellire questa morta.
3: Sì, me ne vado. La seppellirai ora che l'hai uccisa. Ma dovrai renderne conto ai suoi. Non è un uomo a casto se non fa che tu gli sconti della sorella il sangue e non la vendica.
5: Vattene alla malora! Tu e la donna che un giorno venne ad abitarti in casa, trascorrete la soli la vecchiaia. E se dovessi ripudiarla per bocca dell'araldo, il focolare dei tuoi padri, sappi che io lo ripudierei.
1: Noi andiamo, giacché c'è forza a sopportare il male che al presente ci grava. Andiamo a porre questo corpo sul rogo che lo attende.
6: Cuore fermo nel tuo ardire. Oh tu, anima sovrana, che in virtù non hai l'uguale. Appi,
7: ti riceve il Ermete e sia benigno.
6: Sia benigno, padre.
7: E se un premio è laggiù, che sia concesso a chi è prode,
8: a te sia dato.
9: Ne ho visti forestieri, ed ogni terra nella casa di Ermeto, e li ho serviti a tavola. Ma peggio di costui non mi era capitato di riceverne nessuno fino ad oggi. Arriva. Vede che il mio padrone è in lutto ed entra. Ha il coraggio di farlo. Gli si porta da mangiare. Si intende, è un trattamento improvvisato. E lui lo sa che in casa c'è una disgrazia. Ma non è un uomo che abbia del ritegno. Se una cosa si lasciava di dargliela, era un ordine e bisognava correre. Alla fine s'aggiusta in mano una di quelle tazze grandi fatte di edera. E giù a bere l'ebro latice, schietto come bulica dalla sua madre nera, sinché il vino, con la sua fiamma, presolo alla vita, non gli ebbe messo il fuoco in corpo. E qui, con dei rami di mirto avvolti al capo, comincia ad abbaiare una canzone da tapparsi le orecchie. E così due erano ormai le musiche. Da un lato lui che cantava, e il minimo pensiero non si dava di Admete dei suoi mali. E noi servi dall'altra parte a piangere per la padrona. Ma le nostre lacrime dovevamo nasconderle. Admeto ce ne aveva dato l'ordine. Ed io ora devo starmene qui a fargli onori ad un ospite simile, a un predone forse, ad un ladro, ad uno che è capace di tutto. E lei intanto è andata via da questa casa. Ed io non ho potuto accompagnarla, tendere la mano, levare il grido su di lei che era la mia padrona, che era una madre per me, per tutti i servi, che infinite volte ci ha tratti in salvo, mitigando le ire del marito. E ho forse torto, se dentro sento rivoltarmi l'anima a vedermi tra i piedi questo estraneo che viene qui quando siamo nei guai?

0: Dai.
1: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
0: Anche per noi, anche per noi. Cominciamo da Velia, la bella sconosciuta che afferisce al parco archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Velia, direttrice? Intanto, Velia o Elea? Partiamo dai nomi.
1: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo avanti Cristo e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' l'incontro di culture e di civiltà.
0: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?
1: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo avanti Cristo dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo avanti Cristo nella Pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
0: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
1: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pieranunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro, con il Teatro del Giullare abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica, che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso, e quindi il 5 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi.

dalle 5:30 alle 8:30 per appunto guardare a Paestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio?
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum. Uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi. Uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario. Santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento, diciamo, di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il Tempio e il Santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra che stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del Tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre, quindi lo vedremo questo Tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti insomma del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte e un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti, quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
0: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
1: Il Museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo in modo più ovvio, consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale. Quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, meglio di molteplici percorsi di visita. Quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni, generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Pestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Capel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso. Quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro, nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali. Quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica, ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni. Abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto, per esempio, per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo ovviamente noi, in questo percorso molto complesso di inclusione sociale, ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente, il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Pestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Pestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera. Ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici. Quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Pestum sia a Velea, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera, e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti sia agli impianti sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di pomodori della Cirio, nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite Venere, appena a sud delle mura di Pestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Pestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Pestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Stendhal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

visto che sai cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che si capovolge.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Radio Techetè vi racconta oggi la lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità nella ricorrenza degli 80 anni dalla firma della Costituzione dell'UNESCO.

0: Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Che significa UNESCO? Significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, Scienza e la Cultura. Nasce a Londra il 16 novembre del 45, 80 anni fa, con la firma della sua Costituzione durante la conferenza dei ministri alleati dell'educazione. Entra in vigore il 4 novembre del 46 con la ratifica da parte di 20 stati. L'Italia non c'è ancora, entrerà l'anno dopo e con voto unanime. Ed è molto importante questa accettazione perché rappresenta il primo passo verso la missione dell'Italia all'ONU, che insomma qualche resistenza la incontrava. Che cosa fa l'UNESCO? Ha il compito di favorire la pace tra i popoli attraverso la tutela dei beni culturali e del paesaggio, la promozione della ricerca, della comunicazione, dell'informazione e della cultura. Il 16 novembre del 1972 adotta la Convenzione sul patrimonio dell'umanità, che di fatto istituisce la nascita della lista del patrimonio dell'umanità, di cui parliamo oggi, che perciò compie 50 anni in questi giorni. Il patrimonio è l'eredità del passato di cui godiamo noi oggi e che dobbiamo trasmettere alle generazioni future.
1: Un sentimento ben espresso nelle motivazioni con cui l'UNESCO nel 1995 iscriveva il centro storico di Napoli, il più vasto d'Europa, nella lista del patrimonio mondiale. E queste motivazioni ve le cito. Napoli è una città molto antica, sviluppatasi secondo un percorso storico che l'ha esposta a una vasta gamma di influenze culturali che hanno lasciato le loro tracce nella struttura urbanistica della città, nell'architettura e nei monumenti. Allo stesso tempo, Napoli ha esercitato una notevole influenza nel resto d'Europa fin dall'antichità, quando fu uno dei centri più importanti della Magna Grecia e della Repubblica Romana. Il suo ruolo come uno dei centri culturali più influenti nelle regioni del Mediterraneo fu riconfermato nel Medioevo e ancora dal XVI al XVII secolo, periodo nel quale fu una delle principali capitali europee ed esercitava rilevanti influssi in molti campi della cultura, legati soprattutto all'arte e all'architettura. Il centro storico di Napoli, affacciato sulla Baia di Napoli, è un esempio eccezionale di complesso urbanistico monumentale che illustra stadi significativi della lunga storia della penisola italiana e del bacino del Mediterraneo. Lo schema urbano dell'antica Neapolis è ancora visibile e costituisce il modulo fondante del tessuto attuale del centro storico di Napoli. Dal Medioevo al XVIII secolo, Napoli fu uno dei centri più vivaci dal punto di vista delle produzioni artistiche e architettoniche che si espressero nelle sue antiche fortezze, nei suoi complessi reali, come il Palazzo Reale del 1600 e l'insieme delle chiese e palazzi commissionati da nobili famiglie. Questi elementi fornirono un contributo determinante, in particolare, allo sviluppo dell'architettura di interni, della pittura e della scultura.

0: Questo era lo storico dell'arte Giovanni Carlo Federico Villa, che legge a Stato in Piazza su Radio 3 nel 2020 le motivazioni per le quali il centro storico di Napoli entrò nella lista UNESCO nel 95, 30 anni fa. La Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, riconosciuta, come dicevo prima, dalla Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi il 16 novembre del 72, sarà ratificata dall'Italia nel 77 con la legge 184. La Convenzione prevede che i beni possano essere iscritti nella lista del patrimonio mondiale come patrimonio culturale o come patrimonio naturale, ma possono essere anche tutte e due le cose insieme, eh? Allora, che significa patrimonio culturale? E significa monumenti, architetture, gruppi pittorici o scultori di eccezionale valore, agglomerati di costruzioni che abbiano importanza straordinaria dal punto di vista storico, artistico, scientifico, insomma degli unicum, siti dagli imperdibili aspetti storici, etnologici, antropologici, e qua ci rientra tutta l'archeologia. Patrimonio naturale comprende invece i monumenti naturali formati da formazioni fisiche e biologiche, le formazioni geologiche e gli habitat di specie a rischio, i siti naturali di straordinaria bellezza. Dal 1992 il risultato delle interazioni fra uomo e ambiente viene riconosciuto come paesaggio culturale. Questa è la terza mega categoria dove sono entrati per l'Italia le isole Eolie nel 2000 e poi negli anni seguenti Monte San Giorgio, le Dolomiti, l'Etna, le Faggete europee e nel 2023 Carsismo e grotte dell'Appennino settentrionale, ma ne parliamo meglio dopo. Per entrare nella lista i siti devono rispondere ed essere esaminati da un apposito comitato su almeno uno dei 10 criteri previsti dalle stringenti linee guida operativa. Ma non è facile, l'iter è lungo e complesso, il dossier da presentare insieme alla richiesta è estremamente corposo e impegnativo. Allora vediamo come si fa e che vantaggi ci sono ad entrare nella lista. Parlavamo del centro storico di Napoli nello stesso anno, nel 1995, 30 anni fa, entra un villaggio operaio della Lombardia di fine 800, ma ci racconta tutto Giorgio Ravasio, fondatore e presidente dell'associazione Crespi d'Adda. A Crespi d'Adda, un sito UNESCO molto particolare che compie 30 anni dall'inserimento nella lista dei beni patrimonio dell'umanità. In Lombardia, nel 1995, un villaggio operaio di fine 800 entra nella lista UNESCO. Come ci racconta il fondatore e presidente dell'associazione Crespi d'Adda, Giorgio Ravasio, bentornato a Radio Rai.
1: Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: A fine settembre le è stato consegnato, in quanto presidente dell'associazione Crespi d'Adda, il premio Mario Bagnara per il turismo sostenibile 2025. Parliamo delle motivazioni del premio e dei risultati raggiunti dall'associazione, dottor Ravasio.
1: Ma con molto piacere. Abbiamo ricevuto con grande soddisfazione questo riconoscimento a Roma, che significa per noi molto, perché rappresenta il riconoscimento di un lavoro fatto dall'associazione negli ultimi 8 anni, che ha portato nel 2019 al premio, la menzione speciale del Premio Nazionale del Paesaggio, e poi a questo riconoscimento al premio Mario Bagnara per il turismo sostenibile, legato al fatto che siamo stati considerati portatori di valori UNESCO e i garanti di una valorizzazione di questi valori a livello nazionale. Questa è stata una grandissima soddisfazione, perché ci impegniamo da molto tempo non soltanto a organizzare attività culturali, attività turistiche, ma anche a cercare attraverso le nostre azioni di sensibilizzare tutti a quelli che erano i valori che hanno portato alla fondazione dell'UNESCO quasi 80 anni fa, ossia la ricerca della pace, cosa abbastanza quasi utopica da raccontare ai giorni nostri, attraverso la cultura, la scienza e l'educazione.
0: Faccio un riassunto che è uno slogan. Crespi d'Adda, un esempio di archeologia industriale che fu anche esperimento di ingegneria sociale e un capitolo di storia dell'urbanistica. Ma così è un po' poco. Partiamo dall'inizio, perché c'è un inizio in questa vicenda. Dove siamo, dottor Ravasio? Qual è la scintilla, o chi è, che fa partire tutto?
1: Dunque, ci troviamo a metà strada tra Milano e Bergamo, proprio sul confine appoggiati all'Adda che fa da confine naturale fra queste due province, in un territorio che 140 anni fa era un territorio totalmente disabitato e che oggi è chiamata la punta meridionale dell'isola bergamasca, ossia di quella Mesopotamia lombarda che era chiusa tra i fiumi Brembo e il fiume Adda, che si congiungono proprio in prossimità della parte più meridionale proprio di Crespi d'Alta. In questo territorio desolato capita nei paraggi nel 1875 un tal imprenditore bustocco, ossia di Busto Arsizio, che era Cristoforo Benigno Crespi, un personaggio che aveva avuto diverse vicissitudini familiari, personali, imprenditoriali non fortunate. Infatti era reduce da alcuni fallimenti legati alle imprese che aveva costituito, vuoi perché aveva litigato con i fratelli, loro erano una dinastia giacotoniera già dal nonno, vuoi perché venivano sfrattati dalle strutture che andavano ad occupare, per cui nel 1875-76 lui vede questo territorio incavato in prossimità dei fiumi e lo sceglie come la sede della sua successiva impresa, che era quella di creare da solo un cotonificio comprandosi i muri e comprandosi il terreno, quindi una sorta di desiderio di indipendenza che lo avrebbe messo al riparo da dover decidere insieme ad altri o da poter essere scacciato dal terreno, dalla fabbrica, dai muri del suo stabilimento da qualcun altro.
0: L'intorno che c'era?
1: C'erano campi coltivati, alcuni piccoli paesini che si stavano sviluppando, però era un territorio, quello di 85 ettari, che viene a comprare dal comune di Canonica d'Adda, che era un territorio totalmente incolto. Questo garantiva anche un prezzo ovviamente più favorevole, che agli imprenditori sicuramente non era una scocciatura. In prossimità del fiume Adda, perché necessariamente la prima cosa che Cristoforo dovette intraprendere nel momento in cui acquista il terreno è deviare l'Adda, perché senza la forza motrice data dal movimento meccanico delle pulegge che venivano alimentate dall'acqua non avrebbe potuto realizzare nulla, perché stiamo parlando di un periodo in cui l'energia elettrica ovviamente non c'era. Fa partire la costruzione di un canale e la costruzione dei primi muri della prima filatura di un piccolo stabilimento di circa 2000 metri quadrati, che era la filatura del cotone. Non certo un progetto facile, lo chiameremmo oggi una grande opera, perché viene fatto un canale di 1100 metri che taglia l'Adda e la porta più in prossimità di una zona pianeggiante del territorio. Qui il 23 luglio del 1878, dopo una serie di lavori significativi importanti e la raccolta di una manodopera che innanzitutto la prese da Busto Arsizio, dalle zone un po' più lontane da Crespi, perché non esisteva una manodopera qualificata in zona perché erano quasi tutti contadini, raggruppa un gruppo di persone, comincia la formazione, la chiameremmo oggi, di questi contadini per trasformarli in operai, e opera quella sorta di ingegneria sociale di cui accennavi prima. Il 23 luglio del 1878 il figlio Silvio di 10 anni getterà la prima manciata di cotone nella cardatrice, dando così l'avvio a quello che sarà una produzione che si protrarrà poi ininterrotta per quasi 125 anni. Da lì parte il progetto Crespi, ovviamente Crespi d'Adda così come si vede oggi ha uno sviluppo che dura 50 anni fino al 1929, e in questo sviluppo cosa succederà? Succede che la fabbrica si sviluppa, dalla filatura viene realizzata la tessitura, successivamente la tintoria con i magazzini e il finissaggio. Quindi lo stabilimento di Crespi da originaria filatura diventa una sorta di struttura industriale verticale ed integrata in cui entrava il cotone greggio e ne usciva un tessuto di altissima qualità, soprattutto venduto all'estero. Infatti Crespi, conosciuti come industriali, ebbero la grande dote di essere prima di tutto dei commercianti. Immaginatevi che già alla fine dell'Ottocento avevano agenzie commerciali in quasi tutti i paesi del mondo, e se ci immaginiamo che non esistevano le email, non esisteva internet, non esisteva nemmeno il telefono, immaginatevi che capacità imprenditoriale di interagire con culture diverse ed avere i loro prodotti distribuiti in India, in Giappone, in Sud America, in Canada, in America e in tutti i principali paesi dell'Europa. In questa struttura si sviluppa anche un villaggio operaio che ovviamente assume dimensioni importanti man mano che la fabbrica si sviluppa e che assume manodopera. Un villaggio che oggi si presenta straordinariamente leggibile, perché vennero convocati a lavorare con Cristoforo Crespi e poi con il figlio Silvio, che raggiunta la maggiore età laureatosi in giurisprudenza, seguirà e continuerà il lavoro del padre, chiamarono a raccolta Gaetano Moretti ed Ernesto Pirovano, Alberto Cola, alcuni tra i principali protagonisti dell'architettura milanese di quel periodo, che seppero ben realizzare un villaggio che era in grado di rappresentare anche la gerarchia sociale di questo luogo particolare, perché era un luogo votato al lavoro. Quindi oggi sono visibili nel villaggio le case degli operai, che sono strutture di forma di base quadrata e di forma cubica molto semplici, le case dei capireparto, un po' più belle, un po' più articolate, un po' più, come dire, con alcune vezzeggiature architettoniche, le case dei dirigenti, che sono delle ville meravigliose, fino ad arrivare all'apice di questa struttura gerarchico-architettonica che è la Villa Crespi, che è un vero e proprio castello medievale, ovviamente realizzato nel 1893, quindi una sorta di falso storico legato all'eclettismo del periodo.
0: Ma non solo case e fabbriche, no? Perché l'idea di società sottesa è ben più complesso. Di quali altre strutture ed impianti era fornito il villaggio operaio Giorgio Ravasio?
1: Assolutamente, il villaggio operaio, oltre alla struttura residenziale, voleva essere un villaggio moderno e all'avanguardia, per cui i Crespi realizzarono durante questo percorso di 50 anni sia gli edifici pubblici come l'edificio scolastico che ospitava le scuole fino alla quinta elementare, mentre in Italia era obbligatoria la terza elementare, quindi una sorta di struttura anche migliorativa di quelle che erano le condizioni scolastiche e didattiche del periodo. Un teatro, un centro sportivo con il velodromo, il campo da tamburello, il campo da calcio, il campo da tennis in terra battuta tra i primi nel territorio bergamasco, un dopolavoro in cui si potevano sviluppare arti o hobby di tutti i cittadini, che era un modo anche per legare una comunità, chiamiamola coattiva e forzosa, in cui venivano invitati ad abitare o a lavorare in fabbrica persone che arrivavano da paesi diversi, quindi creare una forma di socialità. Esisteva un albergo, esisteva un piccolo ospedale, qui era possibile anche intervenire prontamente sugli infortuni del lavoro che, ahimè, non erano così inusuali, una piccola cooperativa di consumo in cui era possibile acquistare i beni di prima necessità, dai tessuti a prezzi scontati per i dipendenti a qualche bene alimentare, e c'era addirittura anche pensato per una sorta di autarchia generale anche un cimitero. Una città moderna in cui per prima in tutta la Bergamasca arrivò anche la luce elettrica pubblica, e quindi tutta una serie di elementi che rendevano Crespi d'Aldo davvero una vera e propria cittadina moderna dei primi 30 anni del Novecento.
0: Poi che succede? La crisi del 29 colpisce anche il tessile.
1: Assolutamente, diciamo che dagli anni 30 una grave crisi economica legata anche al fatto che i Crespi avevano cominciato a distaccarsi un pochettino dall'attenzione industriale per dedicarsi un po' di più alla politica. Infatti Silvio Crespi, il figlio che vi raccontavo a 10 anni, buttò la prima manciata di cotone nella cardatrice, diventerà anche deputato e nel 1919 sarà colui che rappresenta l'Italia alle negoziazioni della pace di Versailles, in cui si raggiunge la pace per la prima guerra mondiale, per cui, come dire, una personalità anche politica di primaria importanza, e che grazie alla conoscenza dell'inglese, perché lui per fare una sorta di training prima di iniziare in fabbrica lavorò a Manchester per qualche mese, era tra i pochi politici italiani a conoscere appunto la lingua inglese, quindi in grado di destreggiarsi a Versailles tra politici stranieri. Quindi un personaggio molto importante, ma che dedicò sempre meno tempo alla fabbrica e sempre di più alla politica. Quindi la crisi nell'acquisto del cotone, comprato attraverso quelli che sono oggi i future, ad un prezzo maggiore di quello che poi sarebbe stato quello di mercato, comportò una crisi economica e una distrazione delle risorse dal cotoneficio Crespi, che fece sì che, a seguito di una serie di debiti di cui si fecero carico con la Banca Commerciale Italiana, andarono in crisi e furono costretti a cedere queste strutture a quella che diventerà l'antesignana dell'IRI, la Stabilimenti Tessili Italiani, una sorta di azienda parastatale che riunirà sotto un unico stemma della STI, le aziende di Crespi d'Adda, manifatture toscane e il cotonificio veneziano, con l'idea ovviamente del governo Mussolini di riportare in auge quello che era l'imprenditoria tessile italiana, quindi di creare questo grande polo che per circa 30 anni gestirà anche il cotoneficio di Crespi d'Adda, producendo prodotti in cotone, ovviamente sempre di meno qualità, che quindi però non riuscirono nell'intento di riportare appunto il tessile in auge. questa crisi continuerà poi negli anni 70, in cui succede un'altra cosa molto importante per il villaggio, che è quella in cui la proprietà passata di mano alla Rossari e Varzi, che aveva come amministrativo, responsabile amministrativo Michele Sindona, tra gli altri, l'azienda si premurò di dividere il comparto industriale da tutta quella parte che era, diciamo, residenziale o non collegata direttamente all'industria, per toglierla dal peso del bilancio aziendale. Facendo così vennero cedute al privato tutti quelli che erano gli edifici all'esterno della fabbrica. Un percorso che non fu facile, perché nessuno voleva comprare le case di Cresci, perché erano già abitate in comodato d'uso da quasi 100 anni dalle famiglie, per cui un percorso che durò 7 anni e che si concluse con l'acquisizione da parte del comune e la cessione a prezzi estremamente agevolati di queste case a tutti gli abitanti, ovviamente con priorità a chi già le abitava. La crisi però continua, alcune aziende si succederanno all'interno degli anni dagli 80 ai 90 fino al 2003, in cui l'ultima di queste aziende, la Leglertex, ebbe la annosa questione di chiudere per l'ultima volta i cancelli della fabbrica il 22 dicembre del 2003. Quindi dopo 125 anni di storia la fabbrica chiude, e in questo percorso di chiusura, che è anticipato da ovviamente contratti di solidarietà, dismissione del personale, la città moderna che vi raccontavo degli anni 20 e 30 del Novecento diventa una città spenta, perché il cuore pulsante della fabbrica viene sempre di più meno, e quindi si cominciano a chiudere la cooperativa, la posta, le scuole, tutto quello che creava socialità all'interno del villaggio. Il villaggio diventa un villaggio spento, un villaggio in cui l'età media avanza, perché i giovani che si sposano non hanno abitazioni in cui potersi trasferire, quindi devono andare fuori da Crespi d'Adda, lasciando una popolazione anziana che a volte, se pensiamo agli anziani degli anni 80 e 90, non aveva la possibilità di muoversi agilmente con l'automobile, perché magari non aveva la patente, quindi una situazione di disagio estremamente forte. È qui che nasce il progetto culturale che invece riporta all'eccellenza Crespi d'Adda.
0: Dunque, perciò, si chiude nel 2003, dobbiamo fare un passo indietro nel 95, anzi prima, perché nel 95 si consegue il titolo, cioè si arriva dentro la lista UNESCO. Tu, Giorgio, quanti anni avevi e che cosa c'entri tu con Crespi d'Adda? Sei di lì? No.
1: Il progetto culturale nasce nel 1991 fondamentalmente, io avevo appena compiuto 19 anni, sono un discendente da parte materna di una famiglia che per 4 generazioni lavorò all'interno del cotonificio Crespi. Un mio trisavolo è citato nei diari del Crespi, perché il Crespi nel 1914 affidò a lui l'incarico di bruciare la filatura e la fabbrica in caso i tedeschi avessero raggiunto Crespi d'Adda, per non dargli nessuna possibilità di utilizzare i nostri macchinari, cosa che poi fortunatamente non capitò. E nel 1991, iniziando l'università e con l'ambizione di inventarmi un lavoro di manager della cultura, decisi di creare qualcosa e di valorizzare questa gloriosa storia industriale di Crespi d'Adda. Tieni conto che in quel periodo Crespi d'Adda è considerato un luogo senza speranza, un luogo senza valore. Quando io propongo alla Commissione Cultura del Comune di occuparmi della valorizzazione di Crespi d'Adda e creare dei percorsi guidati, delle attività di valorizzazione, mi guardarono un po' allibiti, mi dissero: guarda, non capiamo perché vuoi fare questa cosa qua a Crespi, perché non veniva considerata assolutamente interessante, ma basta che non ci chiedi dei soldi e fai tutto quello che vuoi. Quindi il percorso che inizia nel 91 è un percorso che nasce dal basso, da me che raduno alcuni studenti intorno a questo progetto, all'interno della Commissione Cultura e Biblioteca del Comune di Capriate, e che poi insieme ad altri ragazzi un po' più grandi, con un po' più di interesse ambientale, partì anche la nomination dell'UNESCO, ossia alcuni ragazzi presenti all'interno di questa commissione, per la preoccupazione che si potesse avviare una speculazione edilizia nel territorio di Crespi, si cominciò a sviluppare l'idea che si potessero realizzare dei condomini o delle case per rigenerare il luogo attraverso la cementificazione. Questa cosa, che era una sorta di elemento velato che si rumoreggiava in giro, preoccupava molto questi ragazzi, questi miei amici, che decisero, tra il legarsi a un albero per opporsi a questa possibilità oppure fare qualcos'altro, su consiglio di un amico comune decisero di telefonare all'UNESCO. Quindi
0: c'è un numero che chiami e dici: potrei essere inserito nella lista?
1: E guarda, paradossalmente stiamo parlando del 1993 e quindi di un periodo in cui non c'erano i telefonini, non c'erano le mail, per cui tu immaginati questi ragazzi, poco più che studenti ai primi anni dell'università, che da una cabina telefonica con una busta di 100 gettoni telefonano a Parigi alla sede dell'UNESCO, in un francese biascicato, poco conosciuto, un po' come Totò e Peppino davanti al vigile in Piazza Duomo, che cercano di contattare qualcuno all'UNESCO. Di fatto, ovviamente, il centralino dell'UNESCO è multilingue, evidentemente, in quel periodo. Ci viene passato il deputy manager dell'Italia all'UNESCO, che era Giancarlo Riccio. Giancarlo Riccio, che era un navigato ambasciatore esperto, perché aveva già fatto delle esperienze in vari paesi del mondo, ed era l'ex marito di Gabriella Ferri, la cantante romana che è mancata diversi anni fa. Giancarlo Riccio si prende a cuore questa telefonata, questo contatto da parte di alcuni giovani, perché di solito erano le istituzioni che contattavano, ovviamente in modo più formale, un po' più forbito e un po' più strutturato, il deputy manager, per cui prende sotto braccio questa proposta, anche perché poco prima aveva litigato con il deputy manager tedesco, che non voleva più siti italiani all'interno della lista, perché eravamo già...
0: Perciò questa storia, che noi ce ne abbiamo troppi, comincia almeno 30 anni fa, no?
1: Assolutamente, perché l'Italia godeva già di una sorta di grande popolarità culturale.
0: Ecco, come immagina che siamo arrivati a 61. Dunque, nel 95, non solo Crespi d'Adda, ma anche il centro storico di Napoli. Una bella competizione.
1: Ma assolutamente, guarda, quando tutto si sviluppa attraverso una serie di congiunture astrali favorevolissime, perché Crespi ha goduto davvero in questo percorso nato strano una serie di circostanze fortunose, oltre al valore intrinseco evidentemente, il 5 dicembre del 1995 a Berlino, nella conferenza della Commissione per il Patrimonio Mondiale dell'Umanità, vengono riconosciute patrimonio dell'umanità appunto il centro storico di Napoli, Siena, Ferrara e Crespi d'Adda. E ovviamente è un grande successo per l'Italia, ma quando questa comunicazione arriva al Ministero, tutti felici per Siena, Ferrara e Napoli, ma tutti che si guardano negli occhi si domandano: ma Crespi d'Adda che cos'è? Perché evidentemente non c'era la dimensione culturale di un luogo di 4 km quadrati, 250 abitanti e di un luogo piccolissimo della provincia bergamasca che bene o male non conosceva nessuno. Ed è carino il fatto che mentre Crespi d'Adda la nomination viene promossa, viene sponsorizzata, promossa da un gruppo di studenti che ovviamente poi si appoggeranno all'amministrazione comunale, perché ovviamente è l'ente pubblico di prima prossimità che poteva sottoscrivere la candidatura. A Napoli gli sponsor erano Carlo Azeglio Ciampi e il sindaco Bassolino.
0: Facciamone un altro di parallelismo, un altro sito UNESCO di cui parlo appunto in trasmissione. Che rapporto ci può essere ideale fra Crespi d'Adda e il villaggio creato, che non è un villaggio ma una città, da Adriano Olivetti, molto tempo più tardi?
1: Guarda, ti direi che esiste un parallelismo e una congiunzione davvero ideale. Ivrea nasce un sessantennio dopo Crespi d'Adda a livello progettuale, ed è una città completamente basata sulla tecnologia e diciamo che è l'embrione della società digitale, chiamiamola così. Una società digitale che non nasce nient'altro che dal codice binario, che veniva ripreso poi dal metodo di lavoro dei telai Jacquard, per cui il sistema binario e la rete digitale non è altro che un'evoluzione in forma informatica di quello che era la tessitura tra la trama e l'ordito, che diventano poi le linee della gestione genitale del sistema binario. Da questo punto di vista quindi c'è un legame produttivo tra old economy e new economy, ovviamente ante litteram, ovviamente parliamo. Dall'altra parte ci sono due soggetti, Cristoforo Crespi e Adriano Olivetti, che creano una società dedita al lavoro in cui entrambi cercano di valorizzare al massimo la produzione che viene realizzata. Da un lato però c'è l'esperienza di Crespi, che è l'uomo al servizio della fabbrica, l'esperienza di Olivetti è la fabbrica al servizio dell'uomo. Quindi una ideologia che cambia anche perché cambiano i tempi. i tempi di Cristoforo Crespi era necessaria una sorta di ortopedia legata al fatto di costruire l'uomo nuovo da contadino ad operaio, per Olivetti la fabbrica diventa l'elemento trainante della creazione della personalità e dell'uomo, quindi un primo approccio umanista a quello che è il lavoro, quindi una visione contrapposta che è frutto anche di mezzo secolo di evoluzione culturale, di evoluzione sociale e anche, diciamo, di evoluzione filosofica rispetto al lavoro.
0: Andiamo agli uomini allora. Sono passati 30 anni, no, dall'inserimento nella lista UNESCO. Che conseguenze ha avuto per gli abitanti dell'ormai ex villaggio operaio? Chi sono oggi? Chi ci abita a Crespi d'Adda, Giorgio Ravasi?
1: Allora, a Crespi d'Adda, diciamo per i due terzi della popolazione di Crespi d'Adda, sono ancora persone discendenti da coloro che lavorarono nella fabbrica di Crespi. Il tessuto sociale è rimasto pressoché intatto. Qui ci sono i figli, i nipoti, alcune persone anziane che hanno vissuto l'epoca ancora del ventennio o della sì, però c'è un tessuto sociale molto legato alle origini di questo villaggio. Una parte, ti direi un terzo, poco meno di un terzo, invece sono una nuova popolazione che, finita una generazione, ha acquistato la casa da famiglie che si erano già trasferite, che non avevano più legami con il villaggio, per cui c'è una parte di popolazione che sono residenti di seconda generazione, chiamiamolo, non legati alla storia, alla vita di fabbrica. Però il tessuto sociale è molto composito, è molto forte ed è ancora molto legato a queste tematiche. Il villaggio oggi ospita circa 290 abitanti, poco meno, poco più, rispetto ai 1250 abitanti che Crespi d'Adda ospitava nel 1925-26, per cui una dimensione ovviamente più individualistica. Le case che una volta erano abitate da famiglie molto numerose, oggi sono abitate magari da una coppia con un figlio, due figli, per cui è cambiato anche il modo di vivere.
0: Ma è
1: la socialità.
0: Tutto abitato.
1: È un villaggio completamente abitato.
0: Oh, perfetto.
1: La parte disabitata oggi è l'edificio dello stabilimento, che comunque occupa quasi metà dello spazio dell'intera cittadina e che ovviamente aspira a ritornare ad essere protagonista nel mondo del lavoro. C'è un progetto che dovrebbe partire a livello edificatorio quest'inverno, il prossimo inverno, attraverso il cui il gruppo di Antonio Percassi intende ristrutturare l'edificio per ospitare strutture di terziario, non più ovviamente manifatturiere, e quindi uffici e spazi museali.
0: Eh sì, tutto questo è molto importante perché siete la seconda destinazione in Italia per quanto riguarda il turismo industriale.
1: Quello che siamo riusciti a dimostrare a Crespi d'Adda, che è diventato nel 2023 il secondo sito più visitato, ovviamente industriale, d'Italia. Teniamo conto che il primo sito industriale più visitato d'Italia è la Ferrari, quindi come
0: sì,
1: dire...
0: Sì, vabbè, voi ci avete sempre dei competitor straordinari.
1: Assolutamente, ovviamente siamo secondi con ampio distacco dal primo, eh?
0: Diciamo così.
1: Però loro vanno sicuramente più veloci di noi. E da questo punto di vista, quello che però Crespi, secondo me, rappresenta a livello di esempio nazionale è il fatto che da un luogo considerato di degrado, attraverso uno studio, una ricerca, una sorta di cambiamento di prospettiva negli occhi di chi guarda, siamo riusciti a rendere questo luogo un luogo attrattivo. Questo luogo attrattivo che cosa ha fatto? Ha generato un progetto culturale che ha consentito di dare tutela al luogo, che ha consentito di dare lavoro, perché noi con l'associazione abbiamo 6 dipendenti regolarmente assunti, lavoriamo con 25 guide professioniste e con 45 divulgatori che sono studenti del territorio che sono impiegati all'interno di attività didattiche, laboratoriali o di vita guidata all'interno del museo che abbiamo realizzato o degli spazi chiusi che sono presenti in Crespi, che abbiamo riaperto al pubblico riconsegnandogli una vita culturale. Tutto questo ha generato investitori che hanno aperto ristoranti, bar, pizzerie, ha rivalutato il luogo, per cui le abitazioni di Crespi che negli anni 70 venivano vendute a pochissime lire oggi hanno dei valori importanti rispetto al territorio circostante e abbiamo garantito sicurezza perché il flusso turistico a Crespi d'Adda garantisce una sorta di guardiania gentile e oltretutto un'attenzione da parte di tutti per recuperare, rivitalizzare, restaurare tutti i beni, per cui abbiamo generato un meccanismo di cui siamo stati la scintilla e di cui anche il riconoscimento nel 95 è stato determinante per creare notorietà intorno a questo luogo affascinante, ha permesso di avere una serie di benefici diffusi, complessivi, importantissimi, facendoci capire che la cultura è un elemento che è sì materiale, ma che ha un valore enorme, perché non ha creato nessun tipo di negatività a nessuno e ha valorizzato tutti, e tutti hanno avuto da guadagnare. impegnarci in qualche modo.
0: Ecco, purtroppo siamo in chiusura, Giorgio Ravasio. Noi andiamo in onda a metà novembre con questa intervista. E ci saranno ancora 20 giorni per poter frequentare a Crespi d'Adda l'edizione di quest'anno del Festival di Letteratura del Lavoro, perché ti sei inventato anche questo.
1: Abbiamo inventato Produzioni Ininterrotte, il Festival di Letteratura del Lavoro, 8 anni fa. È ancora possibile per i prossimi 3 weekend venire a conoscere autori, fotografi, registi che abbiamo invitato all'interno di questa festival per parlare di lavoro, ma per parlare fondamentalmente dell'uomo. L'uomo realizza se stesso attraverso quello che fa tutti i giorni. Quello che fa tutti i giorni è il lavoro, che sia esso salariato o non salariato, ma è quello che facciamo che ci dà una definizione di realizzazione di noi stessi. È per questo che abbiamo inventato un festival, e siccome raccontavamo sempre della storia operaia, della storia industriale in una forma, come dire, narrativa attraverso le nostre vite guidate, abbiamo immaginato che Crespi d'Adda, che è una struttura che dal 1929 è rimasta completamente intatta, fosse la scenografia ideale per parlare di questi valori a livello universale, quindi parlare di uomo, parlare di lavoro, parlare di tutto quello che connette a questo tipo di elementi, ed è tantissimo, per parlare di tutti gli elementi che sono legati a Crespi d'Adda, anche attraverso un filo rosso invisibile e immateriale. Chiuderemo il 5 dicembre con un documentario realizzato negli ultimi 2 anni da Alessandro Merazzini, che si chiama proprio Crespi d'Adda, Utopia del Lavoro, in cui chiudiamo un cerchio di 30 anni, rilanciando i prossimi 30 attraverso un documentario che racconta del villaggio sotto alcune sfaccettature diverse, non usuali. Ha sempre tutto all'interno dell'UNESCO Visitor Center, che è il nostro punto di riferimento fondamentale. Cerchiamo di valorizzare tutti questi elementi e di fare in modo che si parli di lavoro, che il lavoro torni al centro dell'attenzione, perché è un altro di quegli argomenti che è un po' bistrattato e poco considerato dall'opinione pubblica, dai media o da quant'altro.
0: Edoardo Melchiorri, dal metastudio di via Asiago in Roma. Citavamo con Ravasio il sito Ivrea, città industriale del XX secolo, che entra nel 2018 nella lista UNESCO. Ascoltiamo il resoconto che ne fa inviato speciale su Radio 1 il 28 luglio 2018.
2: Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze e opinioni, a cura di Roberto Taglialegna.
3: In questo numero, dal 1 luglio Ivrea è patrimonio mondiale dell'umanità. La scelta dell'UNESCO è caduta sulla città piemontese che negli anni 50, con l'esperienza industriale di Adriano Olivetti, divenne un laboratorio di innovazione sociale e culturale unico nel suo genere. Daniele Morgera ci farà conoscere la vecchia fabbrica di mattoni rossi, dove tutto è cominciato. La città di Adriano.
4: Ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è quella caratteristica vitale e dell'ideologia comunitaria.
5: Così Adriano Olivetti, in una delle sue ultime interviste, realizzata da Emilio Garroni e trasmessa dalla RAI pochi giorni dopo, quel 27 febbraio del 1960, quando il grande imprenditore morì sul treno Milano-Losanna. Parole che esprimono una visione della società e dell'economia che conserva intatta la sua modernità e che forse oggi appare ancor più rivoluzionaria. Lo sanno bene al quarto piano di via Zanardelli a Roma, dove ha sede la Fondazione Adriano Olivetti. Io sono Daniele Morgera e seduto davanti a me c'è il segretario generale Beniamino De Liguori Carino.
6: La tecnica al servizio dell'uomo. Quali sono i capisaldi dell'ideologia comunitaria di Adriano Olivetti, suo nonno?
7: Riteneva che il progresso, soprattutto quello tecnico, dovesse essere sempre interpretato e diretto a liberare l'uomo da, lui diceva, la fatica di più antiche fatiche, o comunque di dare alla tecnica una valenza e un senso per gli uomini, anche nella loro complessità interiore e spirituale. Se dovessimo sintetizzare con una formula qual era il pensiero di Olivetti, in questo senso oggi anche di grande attualità, credo che fosse un pensiero estremamente accogliente, in cui la solidarietà anche umana fra le persone aveva un'importanza generativa per la comunità, anche da un punto di vista economico.
5: Ed è considerando questi valori che l'UNESCO, a coronamento di un percorso avviato 10 anni fa dalla Fondazione, il 1 luglio 2018 ha aggiunto un sito, il 54esimo italiano, al Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il fragore che sentite è quello delle acque della Dora, il fiume che divide in due Ivrea. Da un lato il centro storico, dall'altro la città industriale concepita da Adriano Olivetti. Torino è a più di un'ora di treno da qui, gli stabilimenti sono a pochi passi dalla stazione. Queste mura hanno molto da dire e se c'è uno che sa farle parlare è Marco Peroni.
8: Siamo di fronte alla fabbrica di mattoni rossi che è l'inizio di tutta questa storia. È la fabbrica mitica costruita da Camillo Olivetti, il padre di Adriano, alla fine dell'Ottocento. Lui costruiva strumenti di misurazione elettrici, ma nel 1908 ha insediato la prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere. In nuce ci sono già, nell'esperienza di Camillo, tutte quelle anomalie, diciamo, positive che poi Adriano Olivetti, il figlio, ha messo a sistema nella produzione di massa, cioè nella grande industria.
5: Cercando una terza via tra il capitalismo e l'attenzione ai bisogni dell'uomo.
8: Sì, è proprio così. Qual è la sua grandezza, diciamo? In prima battuta, nel coniugare le moderne tecniche produttive che lui vede in America, alla metà degli anni 20, in questo suo viaggio, visita 105 fabbriche in 6 mesi, con i valori del padre, più in generale con l'umanesimo europeo. Quindi come può la fabbrica adottare questi principi, la produzione in serie, ma restituire quanto chiede. Parlava non a caso di una fabbrica non solo di beni, che produce e distribuisce prodotti e stipendi, ma di una fabbrica di bene, che distribuisse anche servizi sociali, cultura, anche democrazia e bellezza.
0: Passa il tempo e la lista cresce per un totale di 1248 siti presenti in 170 stati del mondo, secondo l'ultimo aggiornamento effettuato durante la riunione del Comitato per il Patrimonio dell'Umanità a luglio 2025. L'Italia conduce al momento la classifica per nazioni con 61 siti, seguita dalla Cina con 60, terza la Germania con 55. L'UNESCO considera la possibilità del riconoscimento di siti la cui estensione attraversa i confini degli stati, detti perciò trasfrontalieri, e nel caso ad esempio delle faggete primordiali che citava prima tra i nostri siti, riconosciuto nella nuova categoria di paesaggio culturale, il patrimonio comprende boschi che si trovano addirittura in 18 stati, dall'Ucraina alla Spagna, passando per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per il Casentino, Martignano, il Monte Cimino. Ma torniamo in città, è il 2019 e ci facciamo un giro sotto i portici di Bologna insieme a 100 città su Radio 1.
9: Dalla Liguria a Bologna, dalla Liguria all'Emilia Romagna, Bologna perché non esiste al mondo una città che abbia più portici di Bologna. E proprio tutti questi portici, tutti insieme, misurano circa 38 chilometri soltanto nel centro storico, raggiungono 53 chilometri contando quelli fuori porta, fonte Wikipedia. E allora noi vogliamo
10: per
9: dire...
10: Per la precisione? Beh, allora innanzitutto è una fonte che immagino ci può confermare l'assessore all'urbanistica del Comune di Bologna, Valentina Orioli, ben trovata, grazie per essere con noi.
11: Sì, buongiorno. Posso confermare che i dati sono questi.
10: Ma noi, ecco, vorremmo da lei, assessore, innanzitutto, veramente in 30 secondi una storia dei portici di Bologna. Come nascono? Abbiamo letto nell'alto medioevo, quasi in maniera abusiva.
9: Perché chiediamo questa storia però? Diciamolo. Perché i portici sono candidati?
11: Ci chiedete questa storia perché Bologna candida i suoi portici alla World Heritage List dell'UNESCO, quindi a Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Proprio per questa particolarità, non solo l'estensione ma la lunghissima permanenza nel tempo, perché dall'alto medioevo ad oggi il modo di costruire lo spazio della città attraverso i portici è una caratteristica peculiare della città di Bologna, che forse nasce così in maniera, diciamo, abusiva come modo di occupare lo spazio pubblico da parte dei privati, ma poi viene regolamentato dagli statuti comunali. E anche questa è una caratteristica di Bologna, cioè il portico entra molto presto, nel 1288 se non sbaglio, nella regolazione urbanistica, e quindi certo, è proprio un dispositivo in qualche modo definito anche dai regolamenti.
10: Nascono in legno, poi laterizio, la pietra, di fatto adesso sì, patrimonio dell'UNESCO, con quali possibilità, assessore?
11: Ma guardi, noi sappiamo bene che è difficilissimo entrare nella World Heritage List per tutti i siti italiani, perché l'Italia in UNESCO fa la parte del leone, quindi dovremmo essere impeccabili e presentare una candidatura valida sotto ogni punto di vista. Ci stiamo lavorando da moltissimo tempo, ora siamo vicini a questo traguardo, lo vogliamo fare bene. Io credo che il percorso valga moltissimo di per sé, perché i portici sono la casa di tutti i bolognesi e quindi tutta la città condivide.
10: Certo, diciamo assessore che il percorso val bene farsi meno, magari 53 chilometri a piedi e percorrerli tutti quanti in centro e non solo, ma quante storie hanno raccontato i portici di Bologna, Duccio?
12: E infatti c'è un bolognese che quei portici, quella città, l'ha cantata e l'ha raccontata in tante sue canzoni e che molto probabilmente quei 50 chilometri di portici li conosce bene, quasi metro per metro. E allora diamo il buongiorno a Luca Carboni, benvenuto a Città.
13: Ah, buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno,
10: Luca.
13: Buongiorno.
10: Benissimo.
12: Luca, sei d'accordo? Bene, bene. Sei d'accordo con questa candidatura? È giusto che siano patrimonio?
13: Assolutamente, sì, sì, assolutamente sì. È molto interessante il fatto che una caratteristica incredibile come quella dei portici di Bologna nasca dall'abusivismo, cioè nel senso che a volte il privato fa delle brutture che il comune deve naturalmente vietare, ma altre volte la creatività così istintiva della gente può dare delle novità che a volte le leggi rigide potrebbero insomma fare perdere delle occasioni. È molto interessante questa contraddizione che c'è in questa storia, perché è un po' un simbolo di tante cose. Comunque niente, i portici sono veramente l'anima di Bologna e quel dentro e fuori, e credo che il bolognese, la caratteristica un po' del bolognese è quello di essere notoriamente molto aperto, molto espansivo, ma proprio perché vive con il portico dentro, cioè l'incontro, la possibilità in qualunque tempo, pioggia, qualunque agente atmosferico permette di uscire, di incontrarsi, di fare delle cose. Quindi abbiamo un po' questa apertura che forse l'abbiamo ereditata dal fatto di avere i portici, oltre che dall'emilianità.
12: C'è qualche storia particolare che ti lega ai portici? Magari quante canzoni sono nate passeggiando sotto i portici di Bologna?
13: Ma ci sono canzoni anche che non sono stati singoli, che non sono famose, che parlano dei portici di Bologna. Devo dire che Bologna l'ho citata tantissimo nelle mie canzoni, credo di avere forse un record su questo. E quando io ho cominciato e uscì il mio primo album e cominciai a girare l'Italia per la prima volta nella mia vita, 21 anni, facendo i concerti, ho avuto quasi il dubbio che tutto il merito del successo fosse più che altro per essere bolognese, no? Non perché scrivo delle belle canzoni, perché sentivo che Bologna portava insieme a me un carisma della mia città in giro per l'Italia.
10: Ecco, Luca Carboni, magari.
0: E questa è la 100 città su Radio 1, 14 maggio 2019. Trovo molto interessante questo contributo, perché al tempo siamo ancora allo stadio di candidatura, ci vorranno altri 2 anni per i portici di Bologna per entrare in lista. Nel 2023 arriva per l'Italia il riconoscimento per il carsismo e le grotte nelle Evaporiti dell'Appennino settentrionale. Le Evaporiti sono rocce sedimentari, è un sito seriale famoso per il patrimonio di fenomeni carsici, comprende oltre 900 tra cave e altri siti disseminati tra le province di Reggio, Bologna, Ravenna, Rimini, con un'altissima densità di grotte in un'area relativamente piccola ma di eccezionale valore geologico, l'avrete capito, biologico, archeologico. Arriviamo al 2024 con la Via Appia, Regina Viarum, 60° sito italiano. Ecco come viene commentato l'ingresso in lista a Fahrenheit su Radio 3 nel luglio 2024 da Susanna Tartaro insieme a Giuseppe Cederna, attore, scrittore, figlio dell'archeologo Antonio, che per primo nel 1953 alzò la penna per difendere l'Appia antica dai rischi della speculazione edilizia.
14: La Via Appia è diventata patrimonio mondiale dell'umanità, cosa non da poco. Chiunque sia capitato su quelle pietre rimane scioccato da quella che diventa quasi una comunanza con un mondo spirituale, con un altrove. In questo sono incappati i più grandi letterati, pensatori, musicisti, in ordine sparso, da Respighi, che con i suoi pini di Roma una parte l'ha dedicata proprio ai pini dell'Appia antica, con le loro nere silhouette che ancora possiamo godere. E possiamo anche godere dei versi di Rilke, di Alfonso Gatto, di Palazzeschi. Alfonso Gatto diceva: eterna sera agli alberi fuggiti nel silenzio, la strada fredda accora i morti in terra verde, di svaniti suoni nell'aria armoniosa odora, vento dorato il mare dei cipressi. Abbiamo chiamato per parlare di questa notizia. Vi ricordo che la candidatura è stata promossa direttamente dal Ministero della Cultura, che si è dichiarato giustamente molto soddisfatto, e a deliberarne appunto l'iscrizione il Comitato del Patrimonio Mondiale, che si è riunito a Nuova Delhi nei giorni passati. Abbiamo chiamato Giuseppe Cederna. Buonasera e ben arrivato a Fahrenheit.
15: Buonasera a voi, popolo di Fahrenheit, grazie.
14: Giuseppe Cederna, che ringrazio e che saluto, è anche, non solo uno scrittore ma un artista e un attore, nasce come figlio di Antonio Cederna, uno dei padri di questo sogno che nel tempo si è sempre più costruito, è diventato sempre più tangibile, cioè quell'archeologo, quel giornalista, urbanista, attivista, che è il primo che ha visto qualcosa che gli altri non vedevano, non volevano vedere. Giuseppe Cederna, buona notizia, una bella notizia oggi.
15: Oh, finalmente sì, una buona notizia. Parliamo di una grande opera culturale che diventa patrimonio pubblico, per cui viene ricordato naturalmente mio padre Antonio, che dall'inizio degli anni 50, lui è un giovane archeologo, promessa così dell'archeologia italiana, quando praticamente scopre che forse faceva meglio a mettere la sua cultura, la sua passione, il suo amore per la bellezza, per il patrimonio artistico e per la memoria del bel paese al servizio di quello che già c'era. Siamo nel 51, inizio del 52, un amico gli dice a Roma che stanno lottizzando l'Appia antica. Lui gli sembra una notizia folle, prende un tram dal centro di Roma, va verso l'Appia antica e scopre che sì, attori, produttori, prelati, diplomatici, stanno comprando veramente rovine romane, quello che per i grandi viaggiatori, il Grand Tour, era già patrimonio del mondo e della bellezza mondiale. Scriverà nel 1953 un articolo che fa storia sul mondo di Pannunzio. Il primo articolo si chiama I gangster dell'Appia. Il titolo è forse stato trovato da Flaiano, chi lo sa, un bellissimo titolo dove racconta che cos'è l'Appia antica, perché va salvato immediatamente da questa follia e naturalmente come succedeva allora. Adesso purtroppo sembra un altro mondo in questo, cioè una volta le buone idee, i buoni articoli, gli uomini di cultura che si mettevano al servizio del bene comune, del pubblico, venivano ascoltati e così si crea un movimento che non ha mai smesso di esistere, che mio padre è stato forse uno degli apripista, ma poi ci sono comitati di quartiere, urbanisti, assessori, politici di buona volontà o semplici persone che hanno creato quest'onda. Le parole a volte si trasformano in idee, in movimenti, e questo ci fa ben sperare. Viva l'Appia antica, viva questi giorni in cui festeggiamo l'ingresso pubblico e quindi forse una maggiore attenzione. Ci sono ancora pericoli, ci sono ancora molti abusi, ci sono decine, forse centinaia di ville private. Lì stanno, ma l'importante è che d'ora in poi sia più protetta ancora e più conosciuta e più visitata e più camminata.
0: Se la di Appia, Regina di Arma, è stato il 60° sito italiano ad entrare nella lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità, quest'anno siamo arrivati a quota 61 con le Domus dei Janas. Che cosa sono? Sono le case delle fate, così vengono chiamate sul posto. Raccontano le pratiche funerarie, le credenze spirituali, l'evoluzione sociale delle comunità preistoriche della Sardegna. È un sito seriale di 17 sepolture e necropoli risalenti a un periodo compreso tra il Neolitico medio e l'età del bronzo. Le strutture presentano decorazioni simboliche, motivi figurativi che testimoniano la trasformazione del rapporto tra vivi e morti in una società in transizione verso forme più complesse di organizzazione. È davvero tutto per oggi, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata sulla lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Edoardo Melchiori saluta e ringrazia gli ascoltatori. Mercoledì prossimo a questi microfoni trovate Giacinto De Caro e Gianluca Polverari con il racconto di Maradona, La mano dei Dios. Io mi fermo qui, saluti, a presto.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tech e Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Georg Wilhelm Friedrich

che la sua trattazione nella nostra trasmissione non potrà seguire lo schema usuale. Dovremo sottrarre tempo alla presentazione della sua biografia, non così avvincente a dire il vero, per dedicarlo alla spiegazione del suo pensiero, grazie agli interventi di un ospite speciale. Figlio di un funzionario statale, nasce a Stoccarda, dove frequenta il liceo. Poi si iscrive al famoso seminario teologico di Tubinga, dove convive con altri due protagonisti della cultura tedesca dell'Ottocento, il poeta Hölderlin e il suo collega filosofo Schelling. Dopo gli studi fa vari lavori per vivere: il precettore, il libero docente a Jena, il redattore di giornale e il preside di un liceo a Bamberga. Nel mentre elaborava il più integrato e arduo sistema filosofico della modernità, una roba da poco, insomma. Solo a 46 anni ottiene finalmente una cattedra all'Università di Berlino, di cui in seguito sarà anche rettore. Quello era il suo posto e quello era il luogo dove poteva trovare dimora la sua filosofia. Gli studenti facevano però fatica a capirlo, sia perché parlava con un forte accento svevo, sia soprattutto perché interrompeva frequentemente le sue lezioni, o per consultare i suoi appunti, o per cercare il significato di alcune parole sul dizionario, o più semplicemente per riflettere su quel che stava dicendo. E ciò nonostante, le aule delle sue lezioni erano piene, mentre quelle di Schopenhauer, che teneva lezione alla stessa ora, vuote. Da qui forse tutto il risentimento di quest'ultimo, che lo etichettava con gentili epiteti quali insulso ciarlatano o misero patrono con la fisionomia di un birraio. Anche Hegel però non era estraneo alle rivalità filosofiche, solo che, in linea col suo stile non propriamente diretto, preferiva l'ironia e il sarcasmo all'insulto diretto appunto e personale. Paragonava le idee di Kant sui limiti della nostra capacità conoscitiva a uno scolastico che non vuole entrare in acqua prima di aver imparato a nuotare. Ironizzava sull'identificazione di soggetto e oggetto proposta da Schelling in questa maniera: è come una notte in cui tutte le vacche sono nere. Secondo Hegel, la filosofia non può risvegliare il senso religioso personale. Sarebbe sbagliato, egli diceva, proprio come infondere l'intelletto a un cane facendogli masticare delle pagine stampate. Hegel amava sopra ogni cosa la libertà, che per lui aveva molto a che fare con la filosofia, tanto che ogni anno, il 14 luglio, anniversario dello scoppio della Rivoluzione francese, stappava personalmente una buona bottiglia di vino bianco. Aveva poi fatto piantare un albero della libertà nel collegio in cui lavorava. Andiamo allora a conoscere il pensiero di questo filosofo, accompagnati da una guida d'eccezione.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Giovanni Bonacina, ordinario di storia della filosofia presso l'Università di Bologna, autore di numerosi studi su Hegel e sulla scuola hegeliana. E in questo modo lo ringraziamo e lo salutiamo calorosamente per la sua generosa disponibilità.
1: Saluto e ringrazio a mia volta per l'invito che sono stato molto lieto di accettare.
0: La prima domanda non può che vertere sulla famosa definizione data da Hegel della filosofia come il proprio tempo appreso col pensiero. Che intende davvero dire Hegel con questa formula? Giacché, se uno ci pensa bene, appunto, il proprio tempo è l'estrema concretezza e ricchezza del presente, che non è immediatamente, o comunque senza resto, trascrivibile in concetti pensati. Hegel paragona la filosofia a una civetta che innalza il suo canto sul far della sera, quando i giochi, insomma, sono fatti. Il tempo storico, invece, è il regno dell'agire, del fare, non tanto dell'analizzare o del pensare. Fra queste due dimensioni deve intervenire qualcosa per, diciamo così, metterle in connessione. Professore, può aiutarci?

0: a capire meglio?
1: Siamo appunto nella prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto. Ai fini di una comprensione più adeguata, queste celebri affermazioni di Hegel richiedono di essere contestualizzate. Non perché isolate siano necessariamente fuorvianti o passibili di assumere significati a piacere, ma perché spesso finiscono per risultare evocative o astratte. Qui abbiamo inoltre una lontana traduzione italiana del 1912 che non è proprio del tutto corretta, perché Hegel propriamente scrive il proprio tempo appreso in pensieri, al plurale. Questa rettifica già rende un po' meno enfatica la formula. Oggetto principale dei lineamenti è la teoria della società e dello Stato. Hegel vuol qui prendere le distanze da quei suoi contemporanei che usavano molto appellarsi al popolo e coltivare il suo pur legittimo malcontento. Vuol mettere in chiaro, contro i suoi potenziali critici e detrattori, di non aver teorizzato nell'opera qualcosa come un ideale di società perfetta, valida appunto in ogni tempo, di non aver costruito uno Stato così come in assoluto dovrebbe essere, ma di aver illustrato quel modello di società che per la sua epoca doveva valere, secondo lui, come quello più avanzato, o per usare il suo linguaggio, come quello più razionale. La metafora della filosofia come creatura del tramonto, la civetta, il simbolo della dea Atena o Minerva, la dea della sapienza, ha questo significato. Non è la realtà a dover imparare dalla filosofia, ma è la filosofia a dover imparare dalla realtà. E nel far ciò, fornire a quest'ultima quella consapevolezza intorno a se stessa che la realtà per suo conto non possiede, ma che è necessaria, è il legame al quale lei alludeva. Questo Hegel sostiene di aver fatto. Sorgono qui due obiezioni consolidate. La prima, quella di coloro che rinfacciano a Hegel che la filosofia in questo modo si metta al servizio dell'ordine costituito, tenda a giustificare ogni cosa, o almeno sia troppo rassegnata agli eventi. La seconda, quella che la filosofia così intesa, legata inseparabilmente al proprio tempo, cada per forza in preda al relativismo, in quanto depositaria di un sapere destinato a perdere validità al trascorrere delle generazioni. A meno che Hegel non credesse, ed è un'altra critica che gli viene mossa con frequenza, che il suo tempo fosse l'ultimo e la sua filosofia proprio perciò dovesse valere come incontrovertibile. È il celebre tema della fine della storia.
2: Benissimo, professor Bonacina. Queste obiezioni sembrano molto efficaci rispetto a certi punti del pensiero hegeliano. Secondo lei, come può Hegel rispondere a questo genere, a questo tipo di obiezioni?
1: Sono obiezioni suggestive, ma proprio perciò da trattare con cautela. Restituita a se stessa, la sentenza hegeliana vuol dire che la filosofia, e ricordiamo che qui stiamo parlando in particolare della filosofia politica, non può avere altro oggetto che la realtà, e da questa non può sciogliersi. Perfino l'utopista più acceso, solo dal mondo reale, può trarre i materiali per fabbricare in polemica con questo il suo mondo ideale migliore. All'atteggiamento di chi voglia la filosofia tenuta a professare valori senza tempo, Hegel oppone come più filosofico, più razionale, l'atteggiamento volto a capire come mai al presente le cose stiano in un certo modo, e la convinzione che una volta che ciò si sia compreso, il rifiuto pregiudiziale della realtà debba cedere il posto alla lucida comprensione dei limiti all'interno dei quali l'azione umana può svolgersi e solo all'interno dei quali può anche aver luogo il cambiamento. Se la filosofia in Hegel è strettamente collegata alla storia, è perché l'uomo per Hegel è un animale storico, vale a dire calato in condizioni dalle quali nel suo agire, nel suo pensare, non può prescindere. Questo non significa che per Hegel ogni comportamento o pensiero sia ugualmente valido. È solo criterio distintivo le condizioni storiche date. Ma vuol dire che nella ricerca della verità la filosofia deve misurarsi con la realtà, con l'esperienza. Non può pretendere di saperla più lunga. Hegel è assolutamente persuaso della bontà del modello di società e di Stato da lui delineato. Non ritiene affatto di averlo attinto a un qualche Stato particolare esistente. Lo Stato prussiano, dicevano alcuni, ma reputa esso sia quello meglio corrispondente ai valori praticabili. Dove dobbiamo rammentare che Hegel credeva fermamente nel progresso e pertanto era convinto che questi valori avessero un contenuto di verità maggiore rispetto a quelli professati in altre epoche. Diciamo in breve, che una società basata sulla schiavitù, sulle caste, sulla poligamia, sul diritto divino dei re e così via, Hegel credeva non sia altrettanto razionale quanto lo è la società moderna, sol perché diverse nel passato le condizioni storiche. Proprio la realtà, considerata non come qualcosa di statico, ma di processuale, gli forniva conferma di questa sua credenza. Qui Hegel era ancora un figlio dell'epoca dei Lumi e della Rivoluzione francese. Senza questa credenza nel progresso, il legame da lui istituito tra filosofia e storia perde molto della sua forza. Ma proprio alla luce di questa credenza, il rimprovero di servilismo o relativismo non regge. Il tempo appreso in pensieri è per lui un tempo dove il prima e il poi non hanno lo stesso peso, perché i cambiamenti obbediscono a un fine che nella sua filosofia prende il nome di libertà. E qui poi dovremmo discutere su quel che Hegel intende per libertà.
2: Hegel ci dice esplicitamente, nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, che soltanto come scienza o come sistema il sapere è effettuale e può venire presentato soltanto come scienza o come sistema. Quindi, coerentemente, elabora la sua stessa filosofia come un sistema, cioè secondo una organizzazione ordinata e universale. Cosa intende davvero Hegel con sistema? Perché deve essere questa e non altra la forma efficace del sapere filosofico?
1: È una bella domanda. Siamo appunto nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, l'opera che nel 1807 Hegel presentò appunto come prima parte del proprio sistema filosofico e insieme come introduzione a esso, un'ambiguità mai del tutto risolta. Hegel associa qui strettamente il concetto di scienza e il concetto di sistema. La filosofia ai suoi occhi deve essere una scienza. Hegel sa benissimo che la filosofia può essere intesa in molti modi e che così lo è stata nel corso della sua lunga storia. Ma per parte sua ritiene che senza la vocazione a farsi scienza, la filosofia sia destinata a ridursi a un sapere solo soggettivo, iniziatico, privato. La filosofia ridotta a possesso di una verità immediata e incomunicabile. Per Hegel, viceversa, la filosofia è inseparabile dalla ricerca della verità e di una verità che proprio perché è oggetto di ricerca e non detenuta per sua buona sorte da qualcuno a preferenza di altri, debba essere potenzialmente accessibile a tutti. È questa la verità di quel che noi comunemente chiamiamo scienza. Ai suoi tempi, la separazione tra filosofia e scienze naturali era almeno in parte già avvenuta, e Hegel spesso polemizza contro la pretesa di queste ultime di costituire la sola forma di sapere, tanto da essersi attratto spesso la nomea di pensatore antiscientifico. Pensiamo per esempio a certa sua insistita critica della scienza newtoniana. Tuttavia, anche quando sottopone a critica le scienze naturali o la matematica, Hegel lo fa per affermare che queste ultime si reggano loro malgrado su presupposti filosofici, potremmo anche dire metafisici, i quali rimangono in esse sottaciuti e che si tratta di portare alla luce per approvarli o magari contestarli.
2: E allora, dal punto di vista di Hegel, come si rapporta la filosofia con questi presupposti sottaciuti delle varie scienze?
1: La filosofia aspira a essere la scienza di questi presupposti sottaciuti. Ed è per questo motivo che Hegel, in quanto filosofo, si ritiene chiamato a occuparsi anche delle varie scienze particolari, tanto da aver sviluppato una controversa filosofia della natura, nella quale è fatto il tentativo di recuperare nozioni filosofiche che gli scienziati di professione avevano in gran parte ormai abbandonato, ma alle quali, secondo Hegel, non ne avevano saputo sostituire di più valide. Pensiamo alla tradizionale teoria greca degli elementi o a quella altrettanto antica degli umori, per esempio. L'esigenza di sistematicità è figlia di questa aspirazione a costituire la filosofia come sapere dei saperi, i quali richiedono da essa di venire ordinati. Sistema è dunque sinonimo di ordine e di completezza. Ma non tutti i sistemi sono uguali. Hegel non è interessato a un sistema di tipo solo classificatorio, su base solo descrittiva, come poteva essere, pensiamo, il sistema di Linneo, rivolto allo studio degli animali e delle piante. Qui la sistematicità è introdotta nelle cose dall'esterno, è il naturalista a descrivere e classificare. Hegel è alla ricerca di un ordine interno alle cose stesse, che il filosofo debba saper riprodurre secondo verità. Qui egli è l'erede della tradizione della metafisica moderna, reduce però da decenni di discredito. Spirito di sistema era divenuto quasi un capo di imputazione da brandire contro tutta questa tradizione. Pensiamo a molta filosofia illuministica, anticartesiana e anti-leibniziana. Voltaire, gli enciclopedisti, esprit de système, dicevano appunto, e non lo dicevano in maniera benevola. Oppure Hume. Ancora la riflessione di Kant era scaturita da un'adesione almeno parziale a questo punto di vista polemico verso la metafisica tradizionale. Hegel si sente chiamato a restituire alla filosofia, intesa come scienza, la veste sistematica che secondo lui le compete e che deve però tener conto della critica kantiana. Vuole sì edificare un sistema, ma aggiornato ai tempi nuovi.
2: Sempre nella prefazione alla Fenomenologia dello spirito, Hegel afferma perentorio: il vero è l'intero, ma l'intero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Qui sembra alludere a un certo deficit epistemico che affligge il parziale e il finito, cioè che la loro verità si troverebbe completa solo al termine del loro sviluppo. Cosa significa questa concezione di verità e perché sembra così paradossale? Mi spiego. Intuitivamente ci sembra spontaneamente più semplice e immediato cogliere verità parziali, che il mio computer è grigio, che il mio muro di fronte a me è bianco, rispetto a quelle totali. Ad esempio, la capacità di funzionamento del mio stesso computer rispetto al suo ciclo totale di vita dei suoi vari componenti, la capacità della tintura bianca di mantenersi immune agli agenti chimici e atmosferici di ingiallimento. Hegel pare andare contro questa intuizione, diciamo così, banale nella sua formulazione. Ci può spiegare meglio la questione?
1: Per questo motivo, il vero e l'intero, è contenuto ancora, lei giustamente lo ha detto, nella prefazione alla Fenomenologia dello spirito di cui abbiamo parlato prima. E infatti il legame con quanto abbiamo appena detto mi sembra visibile, mi sembra che balzi agli occhi. Abbiamo visto che ordine e completezza sono i requisiti di un sistema che si rispetti. Ma completezza, appunto, vuol dire interezza. Questo vale tuttavia in un senso ancora più profondo rispetto alla nostra prima impressione. Non semplicemente sta a significare l'assenza di omissioni, l'interezza. Se il sistema è tale perché è intero, la riprova che esso sia intero sta nel fatto che esso sia appunto un sistema. Un sistema come lo abbiamo descritto. Un sistema che rispecchi l'ordine interno alle cose stesse, non già un ordine solo soggettivo, quello di Linneo che evocavo prima. E questa l'intero e il sistema che si richiamano l'un l'altro, una caratteristica ambiguità, potremmo dire, del procedimento filosofico di Hegel. Per sottrarsi nella ricerca del fondamento ultimo delle cose, vuoi al regresso all'infinito, vuoi a quel debole rimedio che consiste nel mettere termine all'indagine facendo ricorso ad autorità, a un postulato indimostrabile, Hegel sembra finire per aggirarsi in un circolo vizioso, quello che gli antichi scettici chiamavano un dialele.
2: E allora Hegel come fa a rendere, diciamo così, virtuoso questo circolo apparentemente vizioso?
1: Dicevo appunto prima, il sistema che dimostra di essere sistema, che è intero, l'interezza che noi sappiamo di aver raggiunto perché sappiamo che cos'è un sistema. L'impressione del paradosso che lei diceva, almeno in parte, nasce di qui. Per Hegel, tuttavia, le cose non stanno in questo modo. Nel prosieguo della citazione, bisogna sempre contestualizzare queste sentenze così solenni, Hegel dice che l'intero è sviluppo, e lei l'ha ricordato, e la verità si sa soltanto alla fine, è il risultato. Allora potremmo dire che il suo modello epistemologico, come lei citava, non è dunque quello di un sapere deduttivo, ma quello di un sapere che abbia piuttosto la natura di un organismo, dove solo al termine dell'intero processo di crescita sia dato finalmente capire che cos'era l'embrione, sebbene la creatura compiuta fosse già presente in potenza nell'embrione. Hegel fa l'esempio del fiore che diventa un frutto. Potremmo anche pensare al bruco del quale noi solo alla fine veniamo a capire, dopo aver visto il bozzolo, la crisalide e quel che ne esce, che si trattava di una farfalla. Questo modo di intendere il sapere come una sorta di organismo, voglio dire, e non come sapere deduttivo, è per noi controintuitivo. E questa è l'ulteriore ragione dell'impressione di paradossalità da lei notata, insita nell'affermazione hegeliana. Il senso comune, quello che Hegel volentieri chiama l'intelletto, pensa che la conoscenza dell'intero sia il prodotto della conoscenza di tutti i singoli elementi che lo compongono, il caso del computer e delle sue parti componenti. Lo sbaglio non sta per Hegel in questa convinzione stessa, che in sé è sensatissima, ma nella sua unilateralità, come si può avere la certezza che le parti da noi conosciute siano proprio tutte le parti dell'intero, se prima non siamo pervenuti alla nozione di che cosa sia l'intero? Certamente non possiamo conoscere l'intero se non conosciamo le sue parti, ma altrettanto certamente non possiamo dire di conoscere tutte le sue parti se non sappiamo che per l'appunto esse sono tutte, ossia esauriscono l'intero. La via di uscita da questo circolo vizioso, come ho detto, sta nell'idea di sviluppo. Solo alla fine del processo si arriva a capire che quel che sino a un certo punto poteva sembrare l'intero, costituiva in realtà solo una parte. E soprattutto si arriva a capire quale ruolo assolva ciascuna parte nell'economia dell'intero. I filosofi sono per lo più andati alla ricerca di un principio primo della realtà, salvo dividersi poi nello stabilire quale fosse. Pensiamo ai presocratici, chi l'acqua, chi l'aria, chi l'infinito. Hegel sostiene perché per questa via non ce la si può fare. La pietra angolare dell'edificio del sapere può variare. Soltanto il soffitto ultimato costituisce la dimostrazione del fatto che la pietra su cui si è fondato l'edificio sia quella giusta. La verità sta nel processo. Ma nel processo giunto a compimento, altrimenti la verità da noi posseduta sarà solo parziale. Di nuovo, interezza vuol dire completezza, ma ora sappiamo che si tratta della completezza di un processo, non della semplice enumerazione di tutti gli elementi di un insieme.
2: La citazione della fenomenologia della precedente domanda continua così: dell'assoluto devesi dire che esso è essenzialmente risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità. E proprio in ciò consiste la sua natura, nell'essere effettualità, soggetto a divenir se stesso. Cosa è questo assoluto di cui parla Hegel? Ce lo può spiegare in termini concreti e comprensibili?
1: Non è facile, ci proverò. Assoluto, con la A rigorosamente maiuscola. In tedesco è normale, in italiano è bene usare in questo caso la maiuscola perché si tratta, diremmo noi in grammatica, di un aggettivo sostantivato. Assoluto è il nome che nella filosofia di Hegel, come in quella di Schelling, anche di Fichte, assume il principio primo del sapere e della realtà. Insisto, sapere e realtà. È l'equivalente del termine incondizionato. Anche qui non è male usare la maiuscola. Adoperato di preferenza da Kant con riferimento a un ideale regolativo che possa essere materia di sapere, ma non già di conoscenza. Nel passo della prefazione alla fenomenologia dello spirito, dal quale anche questa sua citazione è tratta, il termine è adoperato espressamente, perché Hegel lo dice, come sinonimo di inizio, principio. Poco più avanti, anche come sinonimo di ciò che è divino, eterno, assoluto dunque, nell'accezione letterale di ciò che è sciolto. Latino absolutus, sciolto da, a significare sciolto da qualsiasi condizione. Dicevo prima, l'incondizionato. Cioè non avente il proprio fondamento in altro. Ricordiamoci appunto che in tedesco il termine reca più forte in sé l'impronta di una parola d'importazione proveniente da un'altra lingua e ricalca perfettamente il latino, l'assoluto das absolute. Quindi ha un significato meno familiare di quanto non abbia per noi nel linguaggio la parola. In religione l'assoluto è quanto prende il nome di Dio. Se non che il termine Dio è troppo carico di significati estranei perché possa essere utilizzato senza equivoci in filosofia. Nella scienza della logica, un'altra sua opera fondamentale, Hegel fa del concetto di assoluto una categoria interna alla dottrina dell'essenza, la seconda parte di quell'opera, ossia uno svolgimento del concetto stesso di essenza. Il suo corrispettivo nella storia della filosofia, il corrispettivo di questo concetto, voglio dire, è qui dichiarato essere la nozione di sostanza come definita da Spinoza, la sostanza intesa come causa di se stessa, causa sui, diceva Spinoza nel suo latino, vale a dire non avente in altro che in se stessa il fondamento della propria realtà. Essenza o sostanza è ciò che è dotato di essere in maniera più originaria e permanente rispetto a qualcosa che ne sia dotato in maniera solo derivata e instabile. Essenziale, sostanziale, è quel che non può non esserci. Inessenziale, accidentale, il contrario di sostanziale, è quel che può anche non esserci. Potremmo dire allora così: assoluto è il nome dell'essenza o della sostanza. Una volta che quest'ultimo concetto sia ridotto all'essenziale, e mi scusi il gioco di parole, sia spogliato, cioè, di quel che esso ancora contiene di troppo rispetto al suo significato stretto. L'essere nel caso dell'essenza, lo stare sotto nel caso della sostanza, dove ancora implicito il rapporto a qualcosa che non altrettanto sia o che stia sopra. Assoluto, in breve, è sinonimo di relato, immediato, senza rapporti. Qui però sta anche la differenza tra Hegel e i suoi predecessori, così come almeno Hegel la ravvisa.
2: Quindi questa differenza con gli altri filosofi che impiegano e tematizzano il concetto di assoluto in Hegel c'è, ma non è che magari lui utilizza anche un nome diverso per appunto denominare questo assoluto e per in un certo senso sottolineare la differenza con i suoi predecessori o contemporanei?
1: Il nome più adatto per designare l'assoluto è, secondo Hegel, spirito. Non a caso, Fenomenologia dello spirito, il titolo dell'opera da cui è tratta la citazione. Come già abbiamo visto, il fondamento ultimo della realtà è per Hegel il processo stesso della realtà, non già qualcosa di immobile e di preesistente a essa, la sostanza o l'essenza nel loro senso tradizionale. Il termine spirito si fa preferire proprio perché indica un principio che abbia in sé e non in altro la ragione del proprio divenire. In questo senso, incondizionato, ha in sé e non in altro la ragione del suo divenire. Laddove nel concetto di sostanza manca ancora, secondo Hegel, questa nozione di processualità. Assoluto è quindi un termine che richiede di essere meglio specificato. Anche altri parlano di assoluto, ma soltanto Hegel parla di spirito. Assoluto è una categoria più astratta, che implica la rinuncia a tutte le precedenti definizioni del principio primo delle cose, ma ancora non lo designa fino in fondo per quello che esso è. Ossia, come dicevo, un principio, e lo dice proprio Hegel, che è insieme anche un risultato.
2: Hegel sembra assumere che tra pensiero e realtà ci sia una strutturale compenetrazione, come pare evincersi dalla sua famosa affermazione «ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale». Cosa significa davvero questa formula e che significati dà Hegel alle locuzioni «realtà effettuale» e «pensare oggettivo»? Non cito le parole tedesche per non spaventare gli ascoltatori.
1: Grazie, è una domanda che mi aspettavo perché questa espressione ricorre sempre quando si parla di Hegel ed è giusto affrontarla. Hegel non è un pensatore che sia solito esprimersi per aforismi, non è Nietzsche, tanto per intenderci, ma quella volta che lo fece è proprio il caso del ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale. Quella volta che lo fece Maglio ne incolse. Questo sulla razionalità del reale e realtà del razionale dobbiamo sempre aver presente tutti e due i lati della medaglia. Gli è rimasto addosso questo aforisma come una divisa fino a oggi, perché questo rovesciamento di soggetto e predicato, reale e razionale appunto, lo rende enigmatico, allusivo, tanto da autorizzare svariati pensieri. La formula si trova nella prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto, che già abbiamo ricordato all'inizio, e appartiene al medesimo contesto polemico, ossia al rigetto di qualsiasi programma politico astratto che rifiuti di tener conto della realtà. Potremmo dire, la realtà ha le sue ragioni, e la ragione non può volersi estranea alla realtà. Tuttavia, come già detto, Hegel fu subito ripreso per questa sua dichiarazione, tanto che sentì il bisogno di tornarvi sopra. Un excursus. Heine, un giovane poeta spirito ribelle che a Berlino frequentava le lezioni di Hegel e che in una poesia un po' amabilmente anche lo prese in giro, cito la poesia, Hegel aveva detto a lezione con qualche autoironia e pensando alla rivoluzione francese, che mentre i francesi procedono a cambiare il mondo, i tedeschi con indosso la vestaglia da camera e il berretto da notte preferiscono elaborare teorie su come sia da cambiare il mondo. E Heine ne aveva fatto la parodia nei versi di una sua breve poesia, che iniziava così: troppo frammentario il mondo e la vita, voglio far di me un professore tedesco. E continuava, lui sì che sa mettere insieme la vita, e farne un sistema intelligibile, il motivo del sistema, con la sua vestaglia da camera, anzi coi brandelli della sua vestaglia da camera e la sua berretta da notte, tappa tutti i buchi dell'edificio dell'universo, potremmo anche dire il nostro aforisma, e Hegel come filosofo sistematico, l'aforisma è il motto del filosofo inteso come tappabuchi universale, che mette insieme a forza i frammenti della realtà, e dove non combaciano, dove c'è un buco, si affretta subito a colmarlo perché disturba il suo senso dell'ordine, non importa con che cosa. Ecco, proprio questo Heine un po' burlone ci racconta un aneddoto. Ci racconta di aver manifestato una volta a Hegel, il suo professore, la propria insofferenza per questo aforisma, giudicato espressione di quietismo politico, addirittura di servilismo, scrive Heine, e che Hegel, con uno strano sorriso, un sorriso un po' da sfinge, come l'aforisma che suona così enigmatico, gli avrebbe risposto sottovoce. Potremmo anche dire così che tutto quel che è razionale bisogna che sia reale. Letteralmente bisogna che ci sia, in tedesco. In altre parole, sia destinato a realizzarsi. Quasi che Hegel abbia voluto suggerire a Heine che la seconda metà dell'aforisma, ciò che è razionale, è reale, sia quella più importante. Tuttavia, come dicevo, il bisogno di spiegarsi meglio indusse Hegel a ripresentare questa formula anche nel paragrafo 6 di un'altra sua opera fondamentale che ancora non abbiamo mai citato, l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche. L'edizione del 1827, uscita cioè 7 anni dopo i lineamenti, dove l'aforisma assume una portata più generale, di carattere non solo politico, ma metafisico, che tuttavia non costituisce una ritrattazione rispetto ai lineamenti, ma piuttosto una conferma e un'integrazione.
2: Cosa ci dice allora Hegel in questa sua ritrattazione esplicita?
1: Dice in buona sostanza Hegel: dobbiamo intenderci circa il significato del termine realtà, e spiega che realtà in filosofia non è puramente e semplicemente sinonimo di esistenza, per cui noi si debba credere, alla luce delle sue parole, che tutto ciò che esiste e avviene sol perciò sia dotato di senso e di ragione. La filosofia, per sua vocazione, è sempre andata alla ricerca della verità nascosta dietro le apparenze, i fenomeni, come le chiamavano i greci. E questa verità, non già le apparenze che la velano, è quel che per Hegel prende il nome di realtà. Da questo punto di vista, quelli che scambiano l'esistente con la realtà e perciò lo riveriscono, sono pensatori altrettanto astratti, a giudizio di Hegel, quanto quelli che sognano un mondo così come dovrebbe essere, del tutto avulso dalla realtà e di fatto impraticabile. Realtà, nel linguaggio hegeliano, lei diceva realtà effettuale, proprio perché questo ci permette di tradurre un termine tedesco che suona diverso dal nostro realtà e che contiene in sé la nozione dell'operare, del produrre, è una categoria realtà che assume un significato molto forte. Contiene, è vero, la nozione di necessità, ma dove necessità è sinonimo di razionalità. Non si applica il termine realtà alla casualità di un cieco destino. Conclude in sostanza Hegel nell'Enciclopedia: gli ideali, se sono validi, cioè se sono veri, sono fatti per realizzarsi. Quegli ideali che prevedano l'impossibilità di realizzarsi e che proprio perciò menino vanto della propria purezza, inaccessibili alla contaminazione con il mondo di cui parlava anche Heine nella sua poesiola, sono perciò stesso cattivi ideali e vanno deposti. Hegel una volta, ancora a lezione, descrive l'adolescente dicendo che l'adolescente con il suo sguardo va a colpire nell'azzurro, e intende dire nell'azzurro del cielo, dove c'è spazio per ogni cosa, dove tutto è possibile, dove tutto quel che desideriamo può realizzarsi. L'adulto invece è colui che guarda più in basso, guarda in terra e accetta di lasciarsi determinare, in quanto sa che per essere qualcuno noi dobbiamo rinunciare a essere tanti altri. La razionalità per Hegel appartiene a questa seconda attitudine, che appunto è intrisa di senso della realtà, ma non è mera rassegnazione, significa capacità di scegliere. Inteso così, l'enigmatico aforisma diviene un po' meno enigmatico, è quasi l'enunciazione del segreto, non soltanto della storia, ma potremmo dire anche della vita stessa.
2: Secondo Hegel, il pensiero si muove seguendo una particolare forza dinamica a cui dà il nome di dialettica. Chiunque di noi abbia reminiscenze liceali ricorda a mo' di formula la triade tesi, antitesi e sintesi. Ma davvero è solo questa la chiave per comprendere il significato che questo termine, dialettica, ha all'interno del sistema hegeliano?
1: Ottima domanda anche questa, devo riconoscerlo. Direi questo. Contrariamente a quel che si può credere, non sono molti nelle opere di Hegel i luoghi in cui si dica che cosa sia la dialettica. Io ne segnalo due ai nostri ascoltatori che potranno andarseli a leggere se hanno pazienza e voglia. Il paragrafo 31 dei Lineamenti di filosofia del diritto e il paragrafo 81 dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, le due ultime opere che ho citato, appunto. Qui Hegel muove da una precisazione importante, preliminare. La dialettica, nella sua accezione personale, è altra cosa rispetto alla dialettica antica, quell'arte della confutazione a scopo eminentemente negativo, lo scopo cioè di smascherare il falso sapere dei filosofi dogmatici. Per essere chiari, la dialettica dei sofisti o degli scettici. Nella dialettica rettamente intesa, il momento della negazione, che per quei filosofi era tutto, e che naturalmente è importante anche per Hegel, è bensì essenziale, ma appunto non è tutto. Il principio della dialettica hegeliana è proprio questo: arrivare a capire che il carattere determinato, finito di qualcosa, per cui il qualcosa è questa cosa e non un'altra, e trova nell'altra il proprio limite, cioè nel linguaggio di Hegel, la propria negazione, è quello stesso carattere che concorre positivamente alla definizione di quella prima cosa. Se quest'ultima è quello che è, non è semplicemente, come di nuovo tende a pensare il senso comune, l'intelletto, non è semplicemente perché possiede determinate qualità positive, ma altrettanto perché manca di tutte le qualità appartenenti a quella cosa che da questa prima appunto è diversa e che segna il suo limite. Il senso comune tiene fermo appunto solo alle qualità positive e trascura le qualità negative, ma in questo modo esso ha una nozione solo astratta della realtà. Faccio un esempio. Se un fiore possiede la qualità di esalare un certo profumo, questo è non semplicemente perché questo profumo è il suo, di quel fiore, ma perché così facendo il fiore non esala altri profumi diversi dal suo e ancor più perché non è inodore. Ciò ci porta oltre la nozione immediata che il fiore è profumato e ci permette di attingere la nozione ulteriore, la sintesi, lei diceva, cioè che proprio questo profumo determinato è quello del nostro fiore. Senza quel che Hegel chiama il momento del negativo, propriamente il momento dialettico, la nozione che il fiore potrebbe cioè anche non esalare alcun profumo o esalarne uno diverso, la nozione, il sapere di quale sia il profumo del nostro fiore, ci rimarrebbe inattingibile. Capiamo già di qui che la dialettica, così come Hegel la intende, si vuole una dialettica oggettiva, interna alle cose stesse, non già una dialettica soggettiva, come quella adoperata a scopo confutatorio dal sofista o dallo scettico che prende il sapere del dogmatico e vuole dall'esterno rivoltarlo.
2: Benissimo, professore, ma allora se la dialettica di Hegel non va intesa in senso soggettivo, come funziona il dinamismo tra i tre momenti poc'anzi indicati, tesi, antitesi e sintesi?
1: Il movimento triadico, quel che lei diceva, tesi, antitesi, sintesi, è da intendersi così. Quel che la cosa è consiste propriamente nella sintesi di quel che essa è e di quel che essa non è. Riprendendo e in parte deformando un'espressione di Spinoza a un suo interlocutore epistolare, Hegel amava dire ogni determinazione è negazione. Se non che appunto questa negazione è a sua volta una negazione determinata. È il complesso di tutte quelle qualità che la cosa avrebbe potuto possedere e viceversa non possiede, proprio per il fatto che possiede già quelle sue proprie. Ciò permette a Hegel di far valere la dialettica come principio, o se vogliamo, come legge, del divenire, del cambiamento. Se le cose mutano è perché ciò in cui mutano è già latente in esse, come possibilità inattuata, determinazione negativa. Alla fine potremmo dire il problema di Hegel è ancora quello originario, quasi parmenideo, di sfuggire alla rigida alternativa fra l'essere e il nulla, ai quali era fatto divieto di trapassare l'uno nell'altro. Non è propriamente vero, anche questa è un'obiezione che spesso viene mossa a Hegel e alla sua dialettica, che a Hegel stia a cuore sconfessare il principio di non contraddizione, quanto piuttosto il suo obiettivo oltrepassare quella che potremmo chiamare una logica binaria che vuole pensabili gli opposti solo l'uno esclusione dell'altro e non piuttosto l'uno compresente nell'altro come suo limite e superamento. L'esempio favorito della fecondità di questo pensiero, Hegel lo traeva da quei ben noti casi della metafisica tradizionale riproposti da Kant nella sua dialettica trascendentale. Notate, è già Kant che usa il termine dialettica, nei quali si osserva come il tentativo di predicare una determinata qualità di qualcosa ci porti a dover concludere che è adeguata al caso, cioè alla cosa, sia piuttosto la qualità opposta. E viceversa, il mondo eterno o creato, illimitato o limitato, lo spazio continuo o discreto e così via. Se ci pensate bene, sono quei casi nei quali noi tentiamo di pensare l'infinito e ci rendiamo conto che la logica binaria di qui sopra non ci permette di afferrarlo. Kant, come sappiamo, imputava questo esito all'insufficienza della nostra facoltà di conoscenza, la quale scambierebbe le proprie idee per oggetti di esperienza. Hegel la pensa in maniera diversa e in forma un po' poetica ci dice che Kant provava troppa tenerezza per le cose del mondo e così preferiva far ricadere sull'uomo, anziché sulle cose, la responsabilità di queste cosiddette antinomie. La contraddittorietà, invece, per Hegel è nelle cose, non nel nostro pensiero intorno a esse, che in quanto contraddittorio noi si debba stimare fallace. Arrivo a concludere. Credo insomma sia lecito dire che lo schema tesi, antitesi, sintesi rappresenta una semplificazione del ragionamento di Hegel, che si vuole più profondo e rimanda a precedenti illustri. Pensiamo al motivo della coincidenza degli opposti in Cusano e in non poca tradizione neoplatonica. La dialettica ha a che fare non tanto e non solo con la logica vera e propria, se intendiamo per logica il sistema del corretto argomentare, quanto con quella disciplina filosofica che fino a Kant si chiamava ontologia, ossia la scienza dell'essere.
2: Sempre tornando ai ricordi liceali, una delle categorie classiche per etichettare Hegel è stata quella di idealismo. Ma cosa significa questo termine? Davvero dovrei credere che secondo Hegel la scrivania davanti a me in questo momento dipende in qualche misura dai miei pensieri su di essa?
1: Qui mi devo proprio richiamare alla scienza della logica, che, come si sa, è forse l'opera più astrusa fra quelle già non facili composte da Hegel. Nella seconda edizione, al primo volume di quest'opera, che apparve poco dopo la morte di Hegel, si trova un'estesa annotazione dedicata proprio a che cosa voglia dire idealismo. E come tipico di Hegel, il senso comune che trova cervellotico, è quello che lei stesso notava, il punto di vista degli idealisti è messo di fronte all'obiezione che insostenibile sia piuttosto il punto di vista del senso comune stesso. Cosa dice Hegel? Dice insomma che non c'è filosofia né religione la quale mai si sia accontentata di prendere le cose così come si presentano e dichiararle vere. Il punto di partenza della filosofia è piuttosto quello opposto, ossia assumere che le cose così come ci si presentano non siano vere e che la verità sia altrove. L'uomo non farebbe filosofia, secondo Hegel, se non avesse questo punto di partenza, se prendesse le cose per buone così come si presentano. Perché le cose così come ci si presentano, scrive Hegel, sono finite, ossia limitate, corruttibili, e questo non può essere il carattere costitutivo della verità, donde il desiderio della filosofia di oltrepassarle. Proprio qui sta però, secondo Hegel, il principio dell'idealismo. Nella nozione, egli scrive, che le cose finite siano ideali. Sembra un paradosso. Per noi le cose finite sono concrete e l'ideale è quel che è astratto. Ma Hegel, dicendo così, intende ideale opposto a reale. E appunto vuol dire, il principio dell'idealismo è la nozione che le cose finite siano ideali, in quanto non è ammissibile che esse esauriscano la realtà, che per la filosofia, abbiamo detto, sta oltre. Il solo contestatore coerente dell'idealismo, il solo autentico realista, per Hegel, sarebbe colui che riponendo la verità nelle cose così come ci si presentano, rinunciasse pari pari a far filosofia, dicesse la filosofia è inutile, sappiamo già cosa sono le cose. Su questa base Hegel argomenta che in filosofia la distinzione fra idealisti e realisti, in fondo, sia capziosa, in quanto, strettamente parlando, non potremmo avere filosofi realisti, sarebbe una contraddizione in termini, ma solo filosofi più o meno coerentemente idealisti. Ci troviamo di fronte, con tutta evidenza, a una torsione inaspettata del concetto di idealismo, ma non del tutto inspiegabile, incomprensibile. Facciamo un esempio. Per Platone, il mondo delle idee era certamente più reale che il mondo dei fenomeni, e tuttavia al mondo delle idee egli poteva accedere solo tramite il pensiero, non tramite i sensi. Dobbiamo conciò dire che Platone fosse un realista? A giudizio di Hegel, no. Sebbene Platone ancora non fosse un idealista coerente e di conseguenza finisse per abbandonare al suo destino di inganno e di apparenza il mondo fenomenico, da quale infatti ci raccomandava di evadere. Aristotele, creduto comunemente un realista al cospetto di Platone, è viceversa per Hegel un idealista più ferrato, perché anziché relegare le idee, cioè il pensiero, in un mondo ultraterreno, in un mondo di là, che è come deve essere, per riprendere le figure della prefazione ai lineamenti, di filosofia del diritto, Aristotele le idee le cala come forme nelle cose stesse di questo mondo, il quale dunque trae consistenza proprio dal pensiero.
2: Benissimo, professore, ma allora da un punto di vista di storia della filosofia, come va inteso il pensiero del mondo moderno che a partire da Cartesio ha in un certo senso riconfigurato le relazioni metafisiche tra soggetto o pensiero e mondo esterno e oggetto, insomma?
1: Anche la metafisica moderna per Hegel è fondamentalmente idealistica e in questo senso i suoi massimi campioni sono Malebranche e Leibniz. Malebranche che ci insegnava che noi si conosca le cose secondo verità attraverso la mente stessa di Dio che le pensa e Leibniz che poneva a fondamento della realtà le monadi, la cui attività è essenzialmente rappresentazione. Da dove nasce l'equivoco? Il fatto è che nella filosofia moderna si è sviluppata una peculiare varietà di idealismo, quel che Hegel chiama idealismo soggettivo, la quale, a partire dall'empirismo lockeano, attraverso Berkeley, Hume, fino a Kant, ha concluso per dire, ha finito per dire che la realtà, proprio in quanto pensata, è soltanto apparenza, per quanto con tutti quei crismi di universalità e necessità che Kant ritrovava nell'apparenza, cioè nell'esperienza. Mentre la realtà vera e propria, chissà dov'è, Kant le ha dato un nome tutto suo e l'ha chiamata la cosa in sé, della quale potremmo sapere soltanto che c'è, ma non che cosa essa sia. Enti dotati di una facoltà di conoscere diversa dalla nostra, magari lo sapranno. Certamente Dio lo sa, ma noi no. L'idealismo, nel senso comunemente invalso, come nei manuali e come Hegel stesso ci autorizza a un certo punto a intendere, cioè quello che va da Fichte attraverso Schelling fino a Hegel stesso, è quel movimento di pensiero che nella filosofia kantiana, questo è il presupposto da non dimenticare, trova che sia inaccettabile e contraddittorio proprio questo residuo della cosa in sé. Tuttavia, questo idealismo non si distingue da Kant o dai predecessori di Kant per il fatto che tutti questi fossero realisti, come abbiamo detto, ma perché a partire da Kant stesso, l'idealismo, nel senso di Hegel e dei suoi immediati predecessori, ricava la conclusione che essere e pensare siano una cosa sola. Nel caso di Hegel, che l'antitesi fra soggetto e oggetto, cui lui pensa di essere andato oltre anche rispetto a Fichte, non sia qualcosa di primario insormontabile, come in Kant, ma già qualcosa di derivato rispetto all'unità originaria di essere e pensiero che dicevo. In origine, essere e pensare sono una cosa sola, il che vuol dire che non c'è priorità dell'essere rispetto al pensare, ma neanche del pensare rispetto all'essere, che è invece l'interpretazione paradossale e da Hegel non condivisa del suo modo di filosofare. Essere e pensare sono ancora le due sostanze di Cartesio, ma ricondotte alla loro unità in Dio, e in un Dio che per Hegel, diversamente da Cartesio, è immanente al mondo. Idealismo, secondo Hegel, vuol dire questo, cioè non significa che le cose esistono solo perché io le penso.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: parla. Pronto?
1: Una sola debole voce.

0: vostro nome e il numero di telefono. Vi richiameremo al nostro ritorno. Parlate dopo il segnale acustico. Grazie.
1: Sono Nora. Franco, io sto partendo. Ho bisogno di stare lontana per un po' di tempo. Non posso dirti dove vado. Ti richiamerò io appena posso.
0: Il vostro messaggio è stato registrato. Grazie.

0: Signore e signori, vi informiamo che fra breve verrà servito il pranzo. Vi preghiamo di rimanere seduti per facilitare lo svolgimento del servizio. Grazie. Ladies and gentlemen, we will shortly be serving lunch. We are kindly requested to remain seated in order to facilitate the service. Thank you. With a song in my heart.
1: Ho dormito tanto.
2: Dormi ancora 10 minuti.
1: Sì. Svegliami quando portano gli aperitivi.
2: Quali aperitivi?
1: Non ha detto che servono il pranzo.
2: Ho capito. Siamo in classe turistica, no?
1: Ah, è vero. Sto ancora dormendo, scusa.
2: Potevi dirmelo quando ho fatto i biglietti. Io non ci ho proprio pensato, che non eri abituata a viaggiare in economica.
1: Ma non importa, si viaggia benissimo anche così.
2: Sei più tranquilla?
1: No. Ho sempre la sensazione che arrivi qualcuno e mi riporti indietro.
2: Beh, è un po' difficile ormai, ma facciamo scalo fino a Boston.
1: A quest'ora Franco avrà già sentito il messaggio.
2: È probabile.
1: Andrà a cercarmi da miei prima di tutto, o da mio fratello. Speriamo che non telefoni a Pietro. Andrea, sono pentita di essere scappata così.
2: Lo so.
1: Dovevo affrontare Franco, non è giusto lasciarlo in questo modo. Anche mio padre e mia madre si preoccuperanno.
2: Hai dimenticato tuo figlio?
1: Cosa?
2: Tuo figlio, anche lui si preoccuperà, no?
1: Cosa fai, mi prendi in giro?
2: Nora, se vuoi puoi tornare indietro. Quando arriviamo a Boston prendi il primo aereo per Roma.
1: Non sei molto comprensivo tu. Insomma, lo dovresti capire che per me è difficile.
2: Se potessi ti terrei legata per costringerti a restare a Boston. Ma non posso. Sei tu che devi decidere, la vita è tua.
1: Anche come appoggio morale, lascia desiderare, lo sai?
2: Sì, ma guarda, sono partito in fretta e furia da Palermo. Ho interrotto le vacanze. Ti ho messo a disposizione la mia casa a Boston.
1: Scusa di questa stupidaggine. È che sono agitata. È la prima volta che decido qualcosa da sola. Ho paura di sbagliare.
2: Dovrai abituarti. Se vuoi vivere a Boston, dovrai pensarci da sola, a te stessa.
1: Già.
2: Aspetta, Nora. Non volevo dire che ti lascerò da sola.
1: Ho capito quello che volevi dire. Che devo pensare con la mia testa.
2: Sei in grado di farlo.
1: Chi lo sa?
2: Provaci, almeno.
1: Non so da che parte cominciare. Come prima cosa dovrei trovare un lavoro. Non so nemmeno quanti soldi ho.
2: Si vede che ne hai troppi.
1: Oddio. Ora mi devi fare sentire in colpa anche per i soldi.
2: Tuo marito è ricco?
1: No, prima che sposasse me, no. Mio padre è un costruttore. Ha cominciato con poco, una piccola impresa. Poi ha avuto fortuna, ha costruito molto in tutta la Sicilia occidentale e ha regalato a me e a mio fratello delle case. Insomma, ero un buon partito. È tutto intestato a me, compresa la villa di Palermo. No, veramente l'appartamento di Roma è stato un regalo di nozze di mio padre. Quello appartiene anche a Franco.
2: Allora che sai? Vendi?
1: Non subito. Ho dei titoli, credo. Però non voglio toccarli quei soldi. Non so nemmeno se potrei farlo, può darsi che ci sequestrino tutto. Comunque non li prenderò. Ho qualcosa, mi basterà per qualche mese.
2: Magari questo qualcosa è qualche centinaio di milioni.
1: No.
2: Ma dai, scherzavo.
1: Io voglio mantenermi da sola. Davvero.
3: Ecco, è qua.
0: Bisogno di stare lontana per un po' di tempo. Non posso dirti dove vado. Ti richiamerò io appena posso.
3: Solo questo c'era.
4: Neanche una lettera, un biglietto. Franco, sei sicura? Hai guardato bene?
3: Niente.

0: niente. Ha preso qualche vestito, il passaporto. Neanche Lina l'ha vista.
1: Ma dove se n'è andata, sta pazza?
2: Laura, dobbiamo cercare Laura. Lei lo sa di sicuro. Nora tutto le dice.
0: Laura è in barca con i Terlizzi. Ho telefonato a Portofino. Mi hanno detto che forse rientrano stasera.
2: Ma ieri ci siamo viste con Nora. Era normale, che ne sapevo quello che aveva in mente.
1: Te lo dico io quello che ha fatto. Era stanca, nervosa, cose di donne. Un bel momento ha preso, ha fatto la valigia e se n'è andata, ma senza pensare.
0: No, no, aveva preparato tutto. Chissà da quanto tempo l'aveva deciso di partire. E lo sapete che penso io, invece? Che non se n'è andata da sola.
1: Poi, parla chiaro. Se sai qualche cosa lo devi dire.
0: Di sicuro niente, so. Però c'era uno che le girava intorno. Un amico di Laura. Era qua in vacanza.
1: E se n'è andato pure lui ora?
0: Ma questo veramente non lo so.
2: E allora?
1: Come si chiama questo?
0: Furla. Andrea Furla. Lavora a Boston, insegna. Laura deve saperlo dove alloggiava Palermo.
1: No. Io non ci credo. Per ora sai che faccio? Telefono io stessa a Laura e ci chiedo se quello è ancora a Palermo, va bene?
2: Matteo, ti dico che non è possibile. Nora non se ne può essere andata con un uomo.
0: Se non torna, domani chiamo la polizia.
1: Ma che polizia? Ma che ci dice la polizia? Che tua moglie se n'è andata con un altro? Aspettiamo!
0: E se non la troviamo?
1: Tacca. Lo troviamo.

0: E dai, siediti un minuto.
1: Solo per il caffè. Devo scappare, Natalia.
0: Come Nora. Scappate tutti. Ma cos'è, un vizio di famiglia? No, scusami, è una battuta stupidissima.
1: Tu sembri contenta che mia sorella se ne sia andata.
0: Anche tu. Altrimenti non saresti qui a bere tranquillamente il caffè.
1: Ma che posso fare? Non ha lasciato nemmeno un biglietto. Come faccio a cercarlo?
0: Ma guarda, guarda. Dai la caccia ai latitanti e non sai come trovare una che è partita usando il suo vero nome e il suo passaporto. Comunque è al sicuro, non è vero?
1: Qualsiasi posto per lei è più sicuro di casa sua.
0: Io non credevo che avesse tanto coraggio. Insomma, Nora sembra una fragile. E invece in un attimo ha mollato tutto.
1: Che non è fragile, io lo so. Viziata, sì, ma non fragile.
0: Speriamo che ce la faccia. Se me l'avesse detto, io l'avrei aiutata. Ma pensi che sia partita da sola?
1: Non lo so, ci ho pensato. Se non è andata con Laura, è sola. Non vedo chi poteva accompagnarla. Nora non si confida con nessuno.
0: Secondo me invece non è sola. Sarà forte, però non è il tipo da affrontare una fuga senza avere un appoggio. A meno che non pensi di tornare fra una settimana.
1: Lo vedi? Devo andare. Pronto? Dove siete? No, non me ne sono dimenticato, sto arrivando. Scusa, Natalia, ho una riunione.
0: Anch'io devo ritornare a lavorare.
1: Ciao, sei un angelo. Natalia. Natalia, stasera finisco presto. Te lo giuro.

0: Pronto?
1: Sì, sono Federice, Tina.
0: Aspetti un momento, professore. Puoi aspettare di là, signor Giglio? Quando viene il dottore la chiamo io.
2: Però per cortesia non mi faccia aspettare troppo, perché insomma...
0: No, stia tranquillo, signor Giglio. C'era un paziente.
1: Il dottor Leitch?
0: No, oggi va allo studio alle 6.
1: Senti, vieni un momento qua, ti devo dare una cartella clinica.
0: Va bene, vengo subito. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, buongiorno. Accomodati, siediti. Franco ancora non c'è. Senti, non sai per caso se sua moglie ha telefonato oggi?
0: Oggi? No.
3: Pare che non c'è a Palermo, se n'è andata. Tu non sai niente?
0: Dov'è? A Roma?
3: No, neanche Franco lo sa dov'è, almeno così va dicendo.
0: Allora lei ci ha parlato con
3: certo,
0: il dottore.
3: Ma dice che non ne sa niente. Che Nora non ha lasciato neanche un biglietto. A me sembra strano che una se ne va senza avvisare il marito, non ti pare?
0: Non è che è dal figlio in Sardegna?
3: No, nemmeno in Sardegna.
0: Ma e perché se n'è andata?
3: E a te te lo avrei chiesto se lo sapessi?
0: Professore, mi deve credere. Oggi io il dottore nemmeno l'ho visto.
3: Però tu sei di casa. Sai chi frequentano, chi vede Nora, se ha degli amici all'estero.
0: Io di casa? Prima forse. Ora, da quando è successo quel fatto, non la vedo più la signora.
3: Perché? Nora ci ha creduto secondo te che tu sei l'amante di Franco?
0: Io la parte mia bene l'ho fatta. Ho saputo che voleva conto e ragione dal dottore, che hanno litigato.
3: È possibile che anche lei abbia recitato la parte della moglie gelosa?
0: Senta, professore, io più di quello che ho fatto.
3: Ma chi ti sta dicendo niente?
0: Da come dice lei, pare che è colpa mia. Lei a me non mi ha mai sopportato.
3: Cettina mia... Dico, te lo ricordi quando sei entrata in questa clinica? Te lo ricordi quello che ti ho detto?
0: Sì, professore.
3: Ecco, brava. A me nessuno poteva obbligarmi a farti lavorare in questa clinica. Io non ho debiti con nessuno, lo sai. Se tu resti qua è perché io voglio così. Questo ricordatelo sempre.
0: Lo so.
3: Avanti, su, da quanto tempo non lo vedi?
0: Il mese passato mi ha mandato a chiamare. Poi dopo che hanno arrestato il dottore non ci sono più andata.
3: Io invece l'ho visto. Ti mando i saluti e mi ha detto di tenerti d'occhio.
0: A me? E perché? Che ho fatto?
3: Niente. Me l'ha detto perché ti vuole bene. È preoccupato per te.
0: Mi vuole vedere?
3: No, per ora no. È troppo pericoloso.
0: Ma che devo fare?
3: Che devi fare? Dobbiamo sapere dov'è Nora.
4: Franco, vuoi mangiare qualcosa? Faccio apparecchiare qua fuori?
5: No, grazie, mamma, non ho fame.
4: Ho buttato all'aria tutti i cassetti, niente, non c'è nessuna lettera. Io ancora non ci credo che se ne sia andata così volontariamente. Ma senza neanche una parola, mi sembra impossibile.
5: La faccio accompagnare a casa da Tuccio, mamma.
4: E se l'hanno rapita? Questa lei è...
5: Pronto?
6: Franco, sono Laura.
5: Finalmente, è tutto il giorno che ti cerco.
6: Ero in barca, non ti ho lasciato il numero del cellulare?
5: No, senti, è importante, hai notizie di Nora?
6: No, perché?
5: È scappata, Laura, se sai qualcosa, dillo.
6: Ma io non so niente, io non sento Nora da quando sono partita. Volevo proprio telefonarle domani, ma non avete idea di dove può essere?
5: No, volevo saperlo da te.
6: Senti, prendi il primo aereo.
5: Nora aveva le chiavi di casa tua a Boston?
6: No.
5: Non può aver fatto tutto da sola.
6: Torno stasera stessa.
5: Aspetta. Quel tuo amico Furla è ancora a Palermo.
6: Ma sì, credo. Perché? Ma Andrea non c'entra. Non ti mettere strane idee in testa.
5: In quale albergo sta a Palermo?
6: Rose Marion. Penso a tutto io. Stai calmo finché non arrivo, ok?

0: Non c'è altro?
1: No.
0: Non è un granché.
1: Però l'hanno ammazzato. Qualcosa per le mani doveva avere.
2: Sì, ma chi aveva?
3: Un pentito che dice solo cose che sappiamo. Una segnalazione in una zona che abbiamo già perquisito due volte.
1: Secondo me Santella era vicino a stanare Trimarchi.
3: Sì, allora io devo cambiare mestiere perché non vedo come... Scusa, la segnalazione da dove viene?
1: Uno che ha telefonato al 113. Ha visto un movimento di macchine una notte. Ma non c'è niente lì, solo qualche villa e una masseria. E il rudere, il castellazzo. Hanno battuto tutta la zona. Non hanno trovato niente. Comunque... non ti volevo parlare di questo. Senti, Mario, c'è un altro problema. Mia sorella è scappata.
3: Ma come è scappata? E me lo dici solo ora?
1: L'abbiamo scoperto poco fa. Non so dov'è, ma io penso che prima o poi telefonerà. Però nessuno sa dove sia andata.
0: Questo è grave, Roberto. Tuo cognato è indagato.
1: Senti, ti posso assicurare che Nora non sta cercando di occultare le prove.
2: Ma che ne sai, scusa? Che ne sai?
0: Dovevo ritirare il passaporto pure a lei.
1: Secondo me se n'è andata perché aveva paura.
3: E allora sapeva qualcosa?
1: Può darsi che il marito l'abbia minacciata. Davvero, ne so quanto te.
2: Che cosa devo fare ora? Me lo dici, che cosa devo fare?
3: La devo fare cercare dall'Interpol.
0: Mi avete messo in un bel guaio.
1: Forse se sta lontana per un po'. Avrà modo di riflettere. Qua era troppo spaventata. Io la conosco. Se sa qualcosa, Nora, prima o poi parlerà. Sì?
4: Dottor Venturi, dovrei parlare un momentino con voi.
1: 3 minuti, commissario.
4: Mi basta.
0: Appena sai qualcosa chiamami, eh?
1: Certo, certo, grazie.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, dottor Frattini.
1: Quando vedo lei, vuol dire che non ci sono buone notizie.
4: Che bello mestiere, eh?
1: Dica, sono pronto a tutto.
4: Ma non è niente di preoccupante. Però abbiamo deciso di rafforzare la vostra scorta, dottore. Vediamo un uomo in più.
1: Perché?
4: Ma ci sono dei segnali. Insomma, è meglio tenere gli occhi aperti, eh?
1: Ah, sì. E pensi che io invece non ho più ricevuto avvertimenti. È da un po' che mi lasciano in pace.
4: Pare che vi lasciano in pace.
1: Di preciso, che c'è?
4: Ma niente, abbiamo pigliato un ragazzo per caso. Stava rubando una macchina. E non sappiamo se si è inventato tutto, però ha fatto il vostro nome. Dice che stavano preparando qualcosa.
1: Che onore.
4: Non siamo sicuri di niente, dottore, ma è meglio se non la prendete sotto gamba questa cosa.
5: Avete ascoltato la 19ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
6: Angela Baggi.
5: I suoi genitori:
7: Mario Maranzana,
5: Gisella Sofio, Franco,
8: Remo Girone,
5: Andrea,
9: Emilio Cappuccio,
5: Laura,
10: Claudia Poggiani,
5: il giudice Franchina,
11: Elio Zamuto,
5: il professor Fedeli,
12: Massimo Mollica,
5: Roberto,
1: Sergio Nicolai,
5: Natalia,
13: Loredana Martinez,
5: Cettina,
14: Caterina Silos Labini,
5: con
14: Titti Cercelletta,
1: Pierluigi Giorgio
5: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico
15: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
16: Emma Caggiano.
5: Regia
17: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: E non ha mai lavorato?
2: Come?
1: Oh, che rumore. È meglio se chiudiamo.
2: È la nostra squadra di calcio, sa? Siamo bravi.
1: Ah, sì?
2: E lei fa sport?
1: No, non più. Da ragazza sono stata campionessa di nuoto, però.
2: Ah, davvero?
1: Sì, campionessa regionale. Poi mi sono sposata e ho smesso. Ora al massimo faccio qualche vasca una volta alla settimana.
2: Abbiamo una piscina coperta qua. I dipendenti della scuola possono servirsene la sera e due pomeriggi alla settimana. Io ci vado tutte le sere.
1: Ah, è una sportiva?
2: Oh, sì. E lo credo, sono insegnante di educazione fisica e alleno la squadra di canottaggio femminile. Ma non va tanto bene. Ah, anzi, è un vero disastro. Oh, gli americani hanno una tradizione in questo sport. Comunque, ce la mettiamo tutta. E che altro devo dirle di me? Ah, sì, naturalmente sono anche il direttore della scuola da un anno. Ecco, ora tocca a lei.
1: Devo parlarle di me?
2: Andrea, il professor Furla, veramente mi ha detto tutto. Aspetti, ho qui la sua scheda. Ecco. Allora, Nora Venturi, 38 anni, sposata con un figlio di 18.
1: Sì.
2: Laureata in lettere all'Università di Roma.
1: Sì.
2: È a Boston da 2 settimane. Quello che ancora non ho capito è perché lei si è trasferita qua.
1: Non gliel'ha detto il professor Furla?
2: No, so solo che suo figlio studia qui, a Boston. È questo il motivo?
1: No. Cioè, non è la ragione principale. Io e mio marito abbiamo deciso di stare lontani per un po' di tempo.
2: Ah.
1: E io ho preferito venire a Boston. Qui ho un'amica, ho mio figlio e quindi...
2: Ma la nostra scuola non assume insegnanti per il momento. E, beh, io credo per un bel po' di tempo, sa, siamo tutti giovani. E lei non può aspettare che uno di noi vada in pensione. Invece ci sarebbe bisogno di una segretaria.
1: Per me va bene lo stesso.
2: No, aspetti. Si tratterebbe della mia segretaria. Lei, insomma, non mi sembra il tipo adatto. Io avevo in mente una ragazza.
1: La mia età la conosce, ma non vedo perché una ventenne dovrebbe essere più brava di me.
2: Ah, sì, ha ragione. Beh, mi ci faccia pensare. La chiamerò per dirle cosa ho deciso. Il suo numero di telefono ce l'abbiamo?
1: Sì, l'ho lasciato. Per il momento sono ospite della dottoressa Macchi. Comunque è tutto scritto lì sulla scheda. Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Dr. Laura Macchi on telephone.
4: It's my call. Just a moment. See you later, Jenny. Crystal, is a long distance call for me?
5: Yes, dear. From Italy. A sounds very important.
4: A man. Passamelo in cabina.
6: Pronto? Sono Laura Macchi.
7: Laura, scusa, ho potuto chiamare solo adesso.
6: Ah, ciao Franco, come va?
7: Al solito. Lì ci sono novità?
6: Ma... Nora stamattina doveva fare un colloquio per un lavoro, te l'avevo detto, in quella scuola italiana, ma non so ancora com'è andata.
7: E sta ancora cercando casa?
6: Sì, ne ha vista una che le piaceva, le ho consigliato di aspettare ancora un po', ma se avrà il lavoro credo che la prenderà.
7: Ma perché deve andare ad abitare da sola? Non può continuare a stare con te.
6: Franco, io non posso costringerla. Sembra che non te ne renda conto. Ogni volta è la stessa storia. Io comincio a stufarmi, sai. Tua moglie non è una bambina. Sono riuscita a tenerla a casa mia per 2 settimane. Però se vuole proprio andarsene, io che posso fare?
7: Va bene, non t'arrabbiare.
6: E a te come va?
7: Credo che arriveremo al processo.
6: No.
7: Così dice l'avvocato. Comunque il passaporto non me lo ridanno per adesso.
6: Shit. Se potevi accompagnare Pietro la settimana prossima era perfetto.
7: Perché? Pensi che Nora sarebbe disposta a vedermi?
6: E non lo so, Franco.
7: Ma lei come ti sembra? Parla di me, di noi.
6: Non tanto.
7: Ah.
6: Ciao. Salutami tutti.
7: Ah, aspetta. Giovanni ieri mi ha chiesto il numero dell'ospedale. Dice che a casa non ti trova mai.
6: Non è che gliel'hai dato?
7: No, però prima o poi ti trova. Che facciamo?
6: Me lo devi dire tu. I soldi sono i tuoi. Se vuoi io dico a Giovanni di ridarmi quei titoli.
7: Non lo so ancora cosa mi conviene fare. Questi mi controllano sempre. Lo sai da dove telefono? Da un albergo.
6: Senti, lasciamoli sul suo conto per adesso. Tanto quello crede che sono i miei. E se mi chiama gli dico... Che ne so, mi inventerò qualcosa.
8: Il tema è ben scritto, però ti sei dilungato troppo. Eviterei le lunghe descrizioni la prossima volta. Ok, per oggi è tutto. Potete andare.
9: Andrea, sei libero?
8: Ciao, Diana, entra. Allora, Giannetti, guarda che ti terrò d'occhio quest'anno, eh?
10: Va bene. Arrivederci, professor Curlo.
2: Senti, Andrea, volevo parlarti di quella tua amica, Nora Venturi.
8: Sì?
2: L'ho vista stamattina. Va in giro sempre così elegante o si era vestita per me?
8: Ti è sembrata troppo elegante.
2: Mi è sembrata troppo tutto. È bella, sicura di sé, ben vestita, parla tre lingue alla perfezione, è laureata col massimo dei voti.
8: Meglio, no?
2: Guarda, non abbiamo bisogno di una nuova preside della scuola, anche se lei veramente ha l'aria di uno che la fonda, una scuola. Non lo so, sono indecisa.
8: Senti, non ci pensare più. Fa finta di non averla mai conosciuta.
2: Perché?
8: Ho sbagliato a mandarla qui. Hai ragione, non è adatta.
2: No, sai, ora mi spieghi. Dunque, mi hai quasi supplicato perché la vedessi. Ah, ho capito. Beh, se pensi quello che credo, sei proprio meschino, Andrea.
8: Io e Nora siamo solo amici. Ma capisco che tu possa essere gelosa di lei. È comprensibile.
2: Non sono gelosa.
8: Ok, non t'arrabbiare però.
2: Io e te non stiamo più insieme, quindi non ho nessun motivo per essere gelosa. E vabbè, proviamo per un mese.
8: Sei sicura?
2: No, ma se non va bene, un mese passa presto.
11: Ciao,
12: Ina. Ah, buongiorno. Ti faccio subito il caffè.
11: Tuo padre non c'è?
12: No.
11: Oddio, che strazio sta canzone. È tutta l'estate che la sento.
12: Ti porto la colazione in terrazza?
11: No, dai, va bene qua.
12: C'è il pane di Spagna, l'ho fatto ieri, apposta per te.
11: Grazie. Però guarda, spegni la radio, per favore.
12: Con la spengo. Oh, ma che c'è stamattina? Ci siamo alzati con la cuffia storta, eh?
11: Lina, secondo te, però mi devi dire la verità, perché mia madre se n'è andata?
12: Che vuoi che ti dica, figlio mio? Non lo so.
11: Tu sei quella che la conosceva meglio, in fondo. Io e papà non c'eravamo mai in casa. Insomma, ti sarei fatto un'idea.
12: Ma io penso che era stanca, che aveva bisogno di andarsene lontano da Palermo.
11: Sì, vabbè, questo è quello che dicono tutti. È la versione messa in giro da mia nonna e da mio padre. Però noi lo sappiamo che il motivo deve essere un altro. Guarda che io non sono un bambino, eh. C'è di mezzo un uomo, vero?
12: Un uomo? Ma quale? Oh, se lo sa tuo padre che pensi queste cose, eh. Tua madre sempre al suo posto è stata.
11: Però è l'unica spiegazione. Una non se ne va via così all'improvviso. E mia madre da sola non se la cava, non è abituata.
12: Ma che sola? Ah, ma che dici, Pietro? È dalla dottoressa Macchi. Non è sola.
11: Vabbè, comunque tu non hai notato niente di strano. Che ne so, telefonate, qualcuno che veniva a prenderla.
12: Oh, senti, io non mi immischio nei fatti degli altri. Telefonate. Ma che stavo a sentire? Le telefonate che faceva tua madre.
11: Va bene, ho capito. Non vuoi parlare?
12: Caccia un caffè, il pane di Spagna. Mangia. Mangia.
11: Tanto prima o poi lo scopro che è successo.
13: Mio genero ha telefonato?
14: Sì, il dottor Franco disse che sta arrivando.
13: Ah, allora puoi servire gli aperitivi. Un analcolico per il giudice.
14: Lo so, signora.
13: Allora, Natalia, ho saputo che stai scrivendo un altro libro.
15: Sono in alto mare ancora. Dovrei prendermi un anno di aspettativa per finire il libro. Ma non mi decido mai.
16: Non può stare lontana dai suoi studenti.
15: Sì, sono troppo possessiva. Per fortuna non ho avuto figli.
13: Non li hai avuti perché non li hai voluti.
9: Mamma.
13: Oh, ma che ho detto di male?
15: La verità, non li ho voluti, ma non per il lavoro, come pensa lei, Vittoria.
13: Io contenta sarei. Se vi sposate, certo.
16: Signora, c'è il dottor Franco.
13: Ah, sì, fallo accomodare.
9: Mamma, hai invitato pure Franco.
13: Io? No, figurati. Forse ci deve dire qualche cosa.
16: Dottore, s'accomodi.
17: Buongiorno a tutti.
15: Buongiorno.
13: Franco, come mai questa visita? Siediti.
17: State andando a tavola.
18: Tu hai mangiato?
17: Veramente no.
13: Allora, se vuoi.
18: Resta con noi.
17: No, no, non voglio disturbare.
13: Oh, dico a Santina di apparecchiare anche per te.
9: Mamma, hai un'aspirina o un mal di testa?
16: Signora, aggiungo subito un piatto.
17: Va bene, grazie. Allora avverto la clinica, faccio una telefonata.
9: Era tutto preparato, vero?
13: Che cosa?
9: Avete fatto la commedia tutti, pure Franco. Comunque se pensi che io sto qua con quello, ti sbagli.
13: Io non lo sapevo che veniva Roberto. Che devo fare? Non posso mandarlo via oramai.
9: Allora me ne vado io.
13: È sempre tuo cognato.
9: Ancora per poco, per fortuna.
13: Non mi fare prendere un dispiacere, Roberto, ormai resta.
9: Ma lo capisci in che posizione mi avete messo, eh? Io non ci voglio più avere niente a che fare con lui.
13: Solo per oggi, dai, fai finta di niente, per favore.
9: Non mi fare più questi scherzi, mamma.

0: Ma dove li trovi questi dischi preistorici?
1: Come, non ti piacciono?
0: Ma l'hanno mille.
1: Ma non risveglio.
2: Vabbè.
0: Va bene, prima la festeggiata.
3: Oh, grazie.
0: Dai, facciamo un brindisi, Andrea?
1: Sì, speriamo che Diana non cambi idea, eh?
3: A me è piaciuta Diana. Andremo d'accordo.
0: Qui qualcuno non ha detto tutta la verità.
3: Che verità?
0: Andrea, tocca a te parlare.
1: Va bene. Diana e io siamo stati insieme per un po' di tempo.
0: No, sì, e sembravano molto innamorati, almeno lei.
1: Ci siamo lasciati 3 mesi fa e non è vero che eravamo molto innamorati.
3: Beh, comunque sono fatti vostri. Io che c'entro?
0: Che ingenua. Ma chi ti ha mandato da Diana per il lavoro?
3: No, scusa Laura, non capisco.
0: A me non farebbe tanto piacere sapere che il mio ex uomo tiene così tanto a una sua bella amica giovane.
3: Le ha soltanto chiesto di farmi ottenere un colloquio per un lavoro.
0: Beh, io ci starei attenta a quella.
3: Ah, stai delirando.
1: No, credo che Diana sia un po' gelosa di te. Non so perché. L'abbiamo deciso insieme di lasciarci. Non poteva durare. È stata una bella storia, però. Però non credo che Diana ci pensi ancora.
0: A un altro?
1: Non lo so, no. Mi pare di no.
0: È come dico io, Nora. Stai in guardia.
4: Roberto, nemmeno un dito di vino vuoi?
5: No, no, papà, grazie, io devo proprio andare.
6: Sempre di corsa.
5: Natalia, ci sentiamo stasera.
6: Ah sì, va bene. Io resto ancora un po' a godermi questo sole.
5: Allora, arrivederci.
4: Ciao, Roberto.
7: Ciao.
6: Ti accompagno, Roberto. Lo vedi? Non è successo niente. Franco neanche ha parlato del processo.
5: Questo non significa che è stato un pranzo piacevole, mamma.
6: Ciao, fatti sentire.
5: Addio, mamma.
6: Ah, che vita, povero figlio, sempre di corsa.
8: Beh, lui almeno si è seduto a tavola, ma pensa a quei poveracci giù della scorta.
9: Porto il dolce, signora.
6: Lo volete il dolce?
8: Ah, sì, ma che cosa ha fatto la cassata?
4: Come vuole che fare un
8: ghiacciato? Ah, a me non mi riesce di farla. Poi mi dice come si fa, non ci metto mai lo zucchero giù.
6: Non so se lo capisco.
9: Roberto!
1: State giù, a terra! Non uscire, Natalia!
9: Roberto! Roberto mio, no!
4: Cosa?
9: No, no!
4: Una bomba! Una bomba!
9: No, signora, non s'affacci, non lo deve vedere.
6: L'hanno ammazzato, Roberto, l'hanno ammazzato.

0: Senti, basta con questo vecchiume, torna al presente e io me ne vado, eh.
1: Insomma, dovrò farla imbiancare. Forse farà battere una parete. C'è anche la stanza per Pietro.
0: Ma io tutta questa necessità di una casa non la vedo. Qua c'è posto.
1: Sì, lo so. Ma ci sono stata anche troppo a casa tua.
0: Io sono contenta, mi facevi compagnia.
1: Grazie.
0: Ah, sei franco, non me lo passare, per favore.
1: Ok. Pronto? Pronto? Ah, Franco? Ma non ti sento bene. La linea è disturbata. Sì?
0: No, digli che non sono in casa.
1: Cosa? Oddio, quando? Com'è stato? Ma che c'è? Che è successo? Pietro!
0: Oh, Franco, aspetta.
1: No, non è Pietro.
2: Pronto? Laura.
1: Franco, che è stato? No. No, non è vero. No, non ci credo. No! No, non può essere. Ma com'è successo?
2: Laura, ma che è stato? Qualcuno sta male?
0: Hanno ucciso Roberto. Poco fa.
3: Avete ascoltato la 20ª puntata di Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti. Nora.
4: Angela Baggi.
3: Franco.
5: Remo Girone.
3: I genitori di Nora.
6: Mario Maranzana.
3: Gisella Sofio. Andrea.
7: Emilio Cappuccio.
3: Laura.
8: Claudia Poggiani.
3: Pietro.
9: Marco Galli.
3: Roberto.
10: Sergio Nicolai.
3: Natalia.
11: Loredana Martinez.
3: Diana.
12: Aide Aste.
3: E con
9: Fabio Massimo Amoroso.
13: Delia D'Alberti.
8: Anna Lelio.
4: Linda Sini.
3: Coordinamento tecnico
14: Raffaele Vincenti.
3: Assistente al programma
11: Emma Caggiano.
3: Regia
10: Idalberto Fei.
3: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

17ª puntata per la serie basata sul programma di Radio 2 di metà anni 70, Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. È un appuntamento al femminile quello che ho costruito per oggi. Le donne nella poesia di tutti i tempi, da Dante a Carducci, ma anche soprattutto con alcune delle donne che alla poesia si sono dedicate ed in ogni dove. Dall'inglese Barry Browning alla russa Akhmadulina, una fuoriclasse assoluta. E poi Isabella di Morra, che è un simbolo per riparare forse, come dice Corrado Pani nella scheda che accompagna la poesia letta da Giancarlo Sbragia, ad un ingiusto torto della memoria compiuto non solo nei suoi confronti, aggiungo io. Buon ascolto!

0: una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I poeti, anche se grandissimi, non dovrebbero mai essere messi così in alto e lontani su un piedistallo che dà soggezione o che addirittura scosta. Proprio loro che invece sono venuti al mondo per stare con noi, per camminare in terra accanto a noi, da amici e senza il minimo sussiego. Vedete Dante. Non doveva mica essere quel tipo arcigno che ci hanno insegnato a scuola. Pur nella maschia fermezza del carattere, aveva anzi un cuore tenerissimo, vulnerabilissimo di fronte alla bellezza femminile. Per la morte della sua Beatrice, il suo primo e più grande amore, non seppe mai darsi pace. E tanto la spiritualizzò da farne una santa in paradiso, perché di lassù continuasse a guidarlo e a ispirarlo. Doveva essere davvero bella questa bice Portinari, se quando passava per la via le persone correvano per vederla, come Dante stesso dice nella Vita Nova, il libro scritto tutto per lei. Chi non conosce di questo delicato romanzo d'amore almeno il sonetto «Tanto gentile, tanto onesta pare»? Nessun altro poeta è più riuscito ad esprimere con tanta gentilezza, insieme con tanto vigore, l'emozione suscitata dalla vista di una bella donna. Purché si intende sia veramente bella e donna.

0: cielo e più alla terra. È il Dante d'un altro sonetto arcifamoso, quello che comincia: Guido, i vorrei che tu l'apo io. A chi non piacerebbe, ancora oggi, essere preso per incantamento in quella bella barcata di amici e di radiose ragazze, con Dante, Guido Cavalcanti, l'apo Gianni, poeta anche lui, e una per uno, Monna Vanna, Monna Lagia e l'altra che è sul numero delle 30, cioè la trentesima fra le 60 donne più belle di Firenze, secondo la classifica che lo stesso Dante ne fece in una sua poesia andata perduta.
1: Giancarlo Sbragia legge Tanto gentile e tanto onesta pare e Guido io vorrei di Dante Alighieri.
2: Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova. E par che delle sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Guido, io vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel ch'ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sicché fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse il disio. E Monna Vanna e Monna Lagia poi, con quella che è sul numero delle 30, con noi ponesse il buon incantatore, e qui vi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome credo che saremmo noi.

Una poesia al giorno con Corrado Pani. Nel passato, più di oggi, le donne poetesse ebbero una certa fortuna. Fu soprattutto nel Cinquecento, quattro secoli or sono, quando nacque la moda nelle corti italiane di una frenetica imitazione del Petrarca. Tutti facevano poesia d'amore alla maniera di quel grande artista. Versi perfetti, sentimenti idealizzati, armonia di parole, come fossero musica. Naturale che ciò impegnasse soprattutto la sensibilità femminile. Ancora oggi poetesse come Vittoria Colonna o Gaspara Stampa, che come donna non fu certo uno stinco di santo, sono ricordate e studiate nei nostri libri di scuola. Ma forse è riparare un ingiusto torto della memoria ricordare un'altra poetessa giovane, triste, bella e meridionale che ci ha lasciato 10 sonetti tutti scritti nel suo castello prigione di Favale all'incirca intorno al 1540. Si chiamava Isabella di Morra ed ebbe parecchi motivi per considerarsi sfortunata. Infatti visse reclusa e guardata da ben 6 fratelli nel castello di cui si è detto, finché innamoratasi di un poeta di origine spagnola, ahimè già sposato, per la cronaca si chiamava Diego Sandoval de Castro, e scoperto questo suo sentimento fu uccisa dai fratelli

0: fratelli stessi che intesero in questo sbrigativo modo punirla della sua colpa. Senza voler fare del femminismo antilitteram, le sue poesie eleganti e musicali, piene di autentica amarezza, sono un'eloquente testimonianza dello stato d'animo e della condizione femminile in epoche in cui la donna era molto onorata, ma più formalmente che sostanzialmente. Nel sonetto che ora ascolteremo, Isabella di Morra si rivolge al fiume Siri, quello che vedeva dalla finestra nelle sue uggiose giornate, perché dica al padre suo, quando ritornerà, quanto lei è stata triste e infelice.
1: Giancarlo Sbragia legge Al fiume Siri di Isabella di Morra.
2: Torbido Siri del mio mal superbo, or ch'io sento da presso il fine amaro, fa tu noto il mio duolo al padre caro, se mai qui torna il suo destino acerbo. Dilli com'io morendo disacerbo l'aspra fortuna e lo mio fato avaro, e con esempio miserando e raro nome infelice alle tue onde io serbo. Tosto che giunga la sassosa riva, a che pensar m'adduci, o fiera stella, come d'ogni mio ben son cassa e priva, inquieta l'onda con crudel procella e di m'accrebber sì mentre fu viva, non gli occhi, no, ma i fiumi d'Isabella.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Fra i vari e lacrimevoli drammoni che Hollywood si impegnava metodicamente a sfornare negli anni che precedettero di poco la Seconda Guerra Mondiale, i ragazzi e soprattutto le ragazze di allora, oggi più o meno sulla cinquantina, ricorderanno forse una storia particolarmente patetica i cui protagonisti, rispettivamente interpretati dal bello del momento Friedrich Marsh e dalla languida Norma Shearer, erano due poeti dell'Ottocento inglese, Elizabeth Barrett e Robert Browning. Il film si intitolava La famiglia Barrett e questa era una squadra di fratelli e sorelle, orfani di madre, sulla cui formazione si ergeva da arbitro e dittatore un padre austero e spietato, perno di tutta la vicenda e del suo risvolto finale. Pur con tutti gli ingredienti spettacolari propri del cattivo gusto di allora, condito con l'assoluta mancanza di rispetto della più elementare verità storica, si avvertiva tuttavia un qualche richiamo alla realtà, se non altro nello spunto motore del film stesso. Elizabeth Barrett, la primogenita, nata nella contea di Durham nel 1806, era stata effettivamente vittima di un brutto incidente, una caduta da cavallo che a 15 anni l'aveva resa invalida per la vita, così come autentico è il suo incontro sulle ali della poesia con il poeta più oscuro e incomprensibile del tempo, Robert Browning, che avrebbe poi sposato, dando inizio a una lunga e serena luna di miele che ebbe per impareggiabile cornice i cieli e i paesaggi italiani. A questo amore la poetessa, la cui vena si era già effusa su temi eroici, mistici e almeno in un caso sociali, dedicò i suoi versi più intensi e in particolare i sonetti dal portoghese, la sua opera più famosa e più riuscita. In Italia Elizabeth Barrett non si limitò a vivere il suo perfetto romanzo d'amore con Browning, ma appassionatasi alle vicende di un popolo oppresso e condividendone i fremiti di libertà, dette la sua profonda partecipazione umana alle lotte del Risorgimento che ispirarono altri suoi scritti, quali Casa Guidi Windows e Poems Before Congress. Di Elizabeth Barrett presentiamo ora una delle più delicate e vibranti poesie d'amore, in cui si esprime tutta l'ansia di una donna innamorata che chiede al compagno della propria vita la grazia di un sentimento non soggetto alla caducità delle attrazioni esteriori o delle emozioni subitanee, ma fondato sulle inesauribili ragioni del suo stesso esistere.
2: Luigi Vannucchi legge Poesia d'amore di Elizabeth Barrett Browning.
3: Se devi amarmi, non farlo per altro che per amore solo. E mai non dire l'amo per il sorriso, per lo sguardo, per come parla soavemente o pensa in accordo con me, tanto da darmi questo senso dolcissimo di quiete. Perché possono, caro, queste cose mutarsi o in te mutare, e così nato l'amore morirebbe. Non amarmi per la pietà che le mie guance asciuga. Potrei non pianger più per il conforto che me ne viene e il tuo amore cadrebbe. Amami per amore, affinché sempre, eternamente, tu mi possa amare.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Bella Akhmadulina, nata a Mosca nel 1937, appartiene alla nouvelle vague della poesia sovietica, venuta in luce dopo il 1960. Essa rappresenta per più aspetti il prototipo, o l'ideale, della giovane donna sovietica, moderna, indipendente e attiva. La sua vita è stata piena di fatti. Da ragazza ha lavorato con i pionieri in Estremo Oriente e qui ha cominciato a scrivere versi. Poi, ancora giovanissima, ha sposato un poeta alla ribalta della notorietà, Evgeny Evtushenko, che ha seguito sia in varie peripezie politico-culturali che in lunghe tournée in Russia e all'estero. Divorziata da lui, si è sposata una seconda volta. Oltre che poetessa, è insegnante, sceneggiatrice cinematografica e attrice. La sua poesia riflette spesso questo attivismo. Viene il suo primo volume di versi, sintomaticamente intitolato La corda tesa, con allusione alla tensione costante dei sensi e dei sentimenti, un brano intitolato Segnali, in cui duellano il rosso e il verde, il desiderio e il divieto, il calcolo e il rischio. E in un'altra poesia della stessa raccolta, l'Akhmadulina scrive: il senso della vita è nel movimento, in questa testa china sul volante. Tuttavia questa volontà di efficienza e di movimento non riesce a soppiantare del tutto la natura della donna, più quieta e vicina ai sentimenti, più legata ai moti impercettibili dell'animo. E così, tutto ciò che l'Akhmadulina sa trarre da un viaggio in Siberia, in quelle regioni di spazi sconfinati dove fervono le grandi opere per l'edificazione del comunismo, è, per fortuna, solo una lirica riflessione su se stessa, sulla sua esistenza, detta in tono femminilmente sommesso, a contatto con un mondo e una natura sconosciuti. Inoltre, quello che fa da sottofondo a tutta la poesia è ancora un tema antico, il tema dell'amore.
2: Giancarlo Sbragia legge Ricordo della Siberia di Bella Akhmadulina.
3: Son dure e trasparenti le mie lacrime, come di cristallo pesante. Cadendo tintinnano come i bicchieri rotti silenziosamente. Tu mi dici che non si deve piangere, e forse è vero. Non si deve piangere quando ci invitano i freddi fiumi. Senza esitazione si deve vincere a nuoto l'acqua notturna che fluisce sotto di noi per ritrovare la libertà sull'altra sponda del fiume. Per questo respiravo dolcemente in Siberia, in quel paese lontano dove ti senti addosso fiducioso il languore delle piante. Non so dirti ciò che mi accadeva. Si affacciano alla memoria gli oggetti spandendo azzurro tutto intorno. Il gorgo nascosto del Baikal, dove in mezzo alle acque pigre si muovono a strappi veloci i salmoni e se ne scorge il luccichio, e le case, le officine visibili lungo la riva e i rossi gigli di campo che, colti, ti smuoiono in mano. Come mi attraeva e mi impauriva la profondità di quei fiumi. L'acqua lucente del Kizil era fredda come una fiamma. Ed ecco, sto pensando che là, in quella terra, fra quei campi di segale, non potei dire una parola, una sola parola di menzogna.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1890, senatore di fresca nomina, Giosuè Carducci incontra un'esordiente poetessa di 22 anni. È la bella Annie Vivanti, che sta studiando canto tra Milano e Bologna e qualche anno dopo esordirà, con tiepido successo, a New York. Grandi occhi di fata, un corpo fresco e esuberante, una conversazione vivace e salottiera, dall'inglese al tedesco, dal francese alla lingua del Carducci, Annie conquista ben presto la simpatia e l'affetto del selvaggio Giosuè, il quale, dopo qualche accademica resistenza, si mette a scrivere un'appassionata prefazione alla raccolta delle sue liriche. Non solo. La giovane poetessa ispira all'autore di Rime e Ritmi alcuni distici elegiaci che non sono certamente tra le più sofferte e ispirate composizioni. Questi versi si intitolano appunto ad Annie e possono definirsi ritmi d'occasione, scritti con il cuore in sussulto, a matita, sul primo foglietto che al poeta capitò sotto mano. I nemici dell'agone letterario, gli invidiosi, i cronisti alla ricerca di notizie mondane, ebbero modo di commentare, con una punta di malignità, sia la prefazione al volumetto di Annie che i teneri e un po' ingenui versi dedicati agli occhi glauchi ed azzurri della poetessa approdata a Bologna da Londra. Se questi benedetti occhi sono glauchi, si commenta nei caffè, non possono improvvisamente diventare azzurri. Carducci si deve decidere. Questione di luce, si difende il celebre poeta. A tratti sembrano verdi gli occhi di Annie, anzi d'un colore tra il celeste e lo smeraldo, e poi, in un batter di ciglia, vanno verso il turchino, il blu, l'indaco, lo zaffiro. Insomma, in quel famoso inverno del 1890, l'anno in cui Giosuè Carducci divenne senatore, non si parlava a Bologna che degli occhi di Annie. Era passato un trentennio da quando in quella università, l'Università di Bologna, era stato nominato professore di letteratura italiana dal ministro Mamiani. E di sommessi amori in tutti quegli anni, di simpatie discrete verso qualche sensibile venusta allieva, s'era pur parlato. Ma giammai il poeta era giunto alle debolezze della prefazione e dei versi così espliciti. Via, proprio adesso che lo chiamano in Senato, questa passione febbrile, questa fiammata improvvisa per una giovane arrampicatrice sociale come Annie, proprio non ci voleva. È un marzo pieno di sole e nella prima scena della poesia vediamo l'austero poeta battere la chiusa imposta dove dorme la donna dagli occhi glauchi e azzurri con un ramicello di fiori. Sono fiori che vanno dal ceruleo al blu marino, come gli occhi di Annie, assicura il Carducci. E nel giardino attiguo alla stanza della irresistibile fata è tutta una festa di mandorli, di peschi in fiore, di augelli che trillano, di tremuli raggi, di nuvole bianche che si aprono come siparietti. Svegliati, casta diva, e cantaci subito una romanza di Bellini, o magari del Donizetti, del Verdi, quello che più ti piace, Annie.
2: Luigi Vannucchi legge Ad Annie di Giosuè Carducci.
3: Batto alla chiusa imposta con un ramicello di fiori, glauchi ed azzurri, come i tuoi occhi, o Annie. Vedi, il sole col riso d'un tremulo raggio ha baciato la nube e ha detto nuvola bianca. Apri. Senti, il vento dell'Alpe con fresco sussurro saluta la vela e dice candida vela, vai. Mira, l'augel discende dall'umido cielo sul pesco in fiore e trilla vermiglia pianta, odora. Scende dai miei pensieri l'eterna dea poesia, sul cuore grida o vecchio cuore. Batti. È docile il cuore nei tuoi grandi occhi di fata, s'affisa e chiama dolce fanciulla. Canta.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La Toscana è terra di municipi e tra la costa e l'interno c'è sempre stata grande rivalità. L'aretino Amintore Fanfani e il pisano Giovanni Gronchi incarnano perfettamente questa tra territori, che traslata in Parlamento non ha mai escluso battaglie e colpi bassi.
1: Cosa fate qui? Cosa volete?
2: Non ho mai dimenticato come veniste a salutare quando andai in esilio. Ora siete voi ad andarvene.
1: Io non vado in esilio. Parto perché ho vinto, non perché ho perduto.
2: Hai perduto tua moglie che ti ha votato contro. Hai perduto il tuo paese dove eri qualcuno. E cosa ci hai guadagnato? Di diventare un anonimo, una pallina da buttare nell'urna.
1: Io sarò sempre quello che sono.
2: Ah sì? E allora quando ti metteranno a sedere in una grande aula, come a scuola, allora penserai a tutte quelle cose che hai lasciato qui al paese. Penserai a quello che vedevi dalla finestra la mattina, quando ti facevi la barba. Penserai al tuo lavoro nell'officina e a come ti divertivi la domenica. E penserai anche a me, che non sarò più lì a darti un cazzotto in testa quando te lo meriti, vale a dire almeno una volta al giorno.
1: Quando ritorno, vi riduco in briciole.
2: Ma se lo sai che non torni più e che non posso neanche dirti arrivederci, Peppone, ma soltanto addio, onorevole.
0: All'elezione per il Presidente della Repubblica, la sera del terzo scrutinio, gli incubi di Fanfani diventano realtà. Il suo candidato Cesare Merzagora, Presidente del Senato, viene battuto in un memorabile KO da Giovanni Gronchi con 281 voti contro 245. È stato sostenuto dalla destra democristiana e dalla sinistra del Partito Comunista e del Partito Socialista e in appoggio sono arrivati i voti segreti del Movimento Sociale Italiano. È quello il primo passo per il governo Tambroni, che sarà appoggiato dalla Balena Bianca e dall'MSI. Il segretario della destra italiana, Arturo Michelini, è raggiante. Finalmente i suoi voti pesano e peseranno sempre di più in una destra di governo lontana dalle nostalgie e dai dolori del dopoguerra.
3: Se il Partito Comunista aumenta i voti quando si fa una determinata politica, evidentemente questa politica non è tale da ridurre il potenziale e la penetrazione comunista. Quindi l'accusa non è fatta da me, è fatta dai fatti. Si dice: ma erano migliori i sistemi del fascismo per combattere il comunismo? Non so, potevano essere migliori o peggiori. Il risultato era che questo, che è il morbo più pericoloso, non per l'Italia, ma per il mondo della civiltà latina, cattolica, nostra sostanzialmente, indubbiamente a quel momento non era un pericolo. Sistemi diversi, indubbiamente, che si possono trovare, che si possono cercare in ogni momento, ma ciò non toglie che il problema, a mio parere, invece è un altro. E la responsabilità che io addebito alla Democrazia Cristiana non è quella alla quale lei ha fatto cenno, dottor Montini, è un'altra. Che quando un pericolo è così evidente, così massiccio, e non riguarda solo l'Italia, ma riguarda una parte del mondo intero, la parte della democrazia, la parte della civiltà occidentale, la parte cattolica di questo mondo, allora il problema si pone in un altro modo. A mio parere è lesivo degli interessi di questa battaglia tutto ciò che si fa per dividere le forze che a questa battaglia e a questa vittoria possano concorrere.
0: Ma nell'ombra, da un banco, c'è un uomo che osserva con distacco quell'inserimento nel sistema democratico. Oppositore interno di Michelini, è stato il primo segretario del partito e la sua priorità è ora sconfiggere quella destra conservatrice che svilisce la vocazione sociale del movimento. Il suo nome è Giorgio Almirante.
4: Ognuno ha le sue vicende, io ho avuto le mie, non discuto quelle degli altri. Io ho imparato il valore della libertà in questo dopoguerra. Prima non lo conoscevo, perché forse non me lo avevano insegnato, ma non lo avevano insegnato neanche a lei, dottor Guarezzo, non è vero. Io l'ho imparato in questo dopoguerra. Come l'ho imparato? L'ho imparato perché non appena ho tentato di dire, ho detto in piazza quello che pensavo, e le assicuro che quando parlavo nel 1946-47 non dicevo cose blasfeme, mi limitavo a rivendicare ciò che avevo ritenuto in buona fede di pensare e di fare non come politico perché non lo ero mai stato, in guerra, come soldato, come ufficiale, ecco, parlavo, non era un delitto, io credo, sarà stata retorica, ma non era comunque un delitto, parlavo della guerra tradita, della guerra che avremmo voluto vincere, di quello che avevo fatto. Non appena dissi queste cose, e la si può documentare, fui denunziato per apologia di fascismo sulla base delle leggi eccezionali che già esistevano prima della legge Scelba, fui inviato al confino, non fu un dramma perché ci stetti un giorno solo, in definitiva, e poi tornai indietro. Da allora in poi ogni mio comizio fu un tentativo da parte mia di esprimere liberamente i miei pensieri e i miei sentimenti, perché rilevavo che c'era altra gente che la pensava nello stesso modo, perché rilevavo che non tutti gli italiani accettavano che si sputasse sul piatto nel quale non avevano poveracci mangiato. A nome di tutta questa gente ho imparato ad essere libero, a difendere i valori della libertà. Rispetto i valori della libertà negli altri, io rispetto profondamente gli antifascisti e non solo quelli che lo sono sempre stati, anche quelli che lo sono per avventura diventati, magari un po' tardi, magari quando ha fatto loro comodo, ma che voglio ritenere siano in buona fede. Richiedo, non dico esigo, lo stesso rispetto. La mia scelta di libertà è questa ed è definitiva perché l'ho sofferta, l'ho pagata, mi sono guadagnato i galloni sul campo di questa lotta per la libertà. Tanto è vero che la sola legge eccezionale esistente in Italia, ed è male che esista, ed è male che sia invocata, perché è una legge che combatte i delitti di opinione, non quelli di organizzazione, di opinione, è stata inventata contro di noi.

0: Proprio ieri sera parlavamo di te.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Oggi per Campionati al Cardiopalma ci focalizzeremo sulla edizione 1976-77 vinta dalla Juventus con 51 punti, record in assoluto per quanto riguarda la massima serie a 16 squadre, quando le vittorie valevano solo 2 punti. Ma la curiosità statistica non si ferma qui, perché anche il Torino, secondo a 50 punti, è detentore di un record quasi analogo. Mai infatti una squadra era arrivata seconda con un punteggio che bastava ed avanzava per vincere un altro scudetto. Un torneo a due, insomma, che santificò il dominio della città di Torino su Milano, dove sia l'Inter che il Milan arrancavano ad una distanza di classifica siderale. Ma la Juventus aveva già vinto il mercato estivo, strappando all'Inter il centravanti simbolo della squadra nerazzurra, Roberto Boninsegna, scambiandolo con Pietro Anastasi, incamminatosi verso un precoce declino. I bianconeri poi fecero la stessa operazione con il Milan. In questo caso la Juve spedì a Milano il regista Fabio Capello, ottenendo al suo posto il mediano Romeo Benetti, un giocatore di grande sostanza e forza atletica. Con una squadra che già vantava diversi giocatori eccellenti, quasi tutti del giro della nazionale, con questi due acquisti diventò una squadra di assoluto valore europeo e mondiale, aggiudicandosi anche la Coppa UEFA in finale con l'Athletic Bilbao.

0: all'epoca c'è lo scontro incrociato Torino-Milano. Vediamo come andò con le voci di Enrico Ameri, Claudio Ferretti e Sandro Ciotti.
1: Sì, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Milan 2 e Juventus 1. La partita mette di fronte ex illustri come Benetti e Capello e quasi ex come Boninsegna, che con maglia diversa ritorna a giocare contro gli ex cugini del Milan. Una piacevole sorpresa è offerta in un primo momento dal tempo. Poco prima dell'incontro viene fuori un bel sole che poi scompare dietro le nuvole. Per un momento non piove, ora però si è fatto improvvisamente buio, proprio molto buio, e minaccia una terribile bufera. Il terreno, nonostante la pioggia torrenziale canduta da circa due giorni in condizioni accettabili, dirige Menegali davanti a 70.000 spettatori. Per i primi 12 minuti nulla di notevole da segnalare sui due fronti, le squadre si studiano senza che i portieri corrano particolari pericoli. Al 12esimo il Milan va in vantaggio, così Rivera dà a Capello sulla sinistra, Capello serve Maldera avanzato ancora a sinistra e il terzino, dopo aver stretto al centro con un pallonetto, serve Calloni già al limite dell'area, che si porta più avanti e al limite dell'area di porta con un diagonale batte Zoff. Il Milan raddoppia quasi subito e per merito di Morini, con la collaborazione involontaria di Tardelli, che devia sulla destra della porta spiazzando Zoff, un tiro indirizzato dal numero 4 invece a sinistra. La reazione della Juventus, che parte in contrattacco subito dopo il secondo gol, si concretizza al 20esimo con una rete di testa di Bettega che mette in fondo al sacco un preciso cross di Causio dalla destra. Da questo momento le azioni sono alterne. Al 29esimo Bettega impegna Albertosi in un tuffo con un colpo di testa e poco dopo è ancora Gentile che fa tuffare Albertosi a sinistra, mentre Bettega al 30esimo manda fuori di poco. Ancora Bettega in evidenza al 31esimo quando irrompe su un nuovo cross di Causio e spedisce sul fondo. Al 36esimo Causio è protagonista di uno slalom eccezionale con rapide finte e una discesa velocissima per frenare la quale Anquiletti è costretto a trattenere Causio con le mani. Poi la fine, senza nulla di notevole, 20 minuti di Milan, poi Juventus fino alla fine del tempo in una partita il cui esito appare ancora incerto, con Causio e Bettega alla ribalta per le numerose azioni condotte nella seconda parte del tempo, Milan ben decisa a conservare il vantaggio e pericoloso per rapide azioni in contropiede. 2-1 il risultato dei primi 45 minuti di gioco in favore del Milan.
2: A Torino il primo tempo è terminato sullo 0-0 fra Torino e Inter. Dopo l'ennesima mattinata di pioggia nel pomeriggio è finalmente venuto fuori il sole, che comunque non ha preso in contropiede i tifosi, visto che saranno presenti in circa 45.000. L'arbitro è Michelotti, il Torino è nella formazione solita, l'Inter fa debuttare in Serie A il giovane terzino Canuti. Contrariamente alle previsioni, Merlo non compare nemmeno in panchina, numero 8 è il giovane Roselli, mentre all'ala sinistra Chiappella schiera Muraro e lascia libera col numero 14. Su Anastasi e Santin, su Pavone e Mozzini, per il resto tutto regolare. Primo pericolo per l'Inter al 7º, Zaccarelli da sinistra centra bene per Graziani, il centravanti pressato se ne esce con un tiro centrale non violento che Bordon para a terra. Replica subito l'Inter, Muraro si trova smarcato in area sulla sinistra ma si fa precedere da Danova al momento del tiro. Al 13esimo Muraro da destra centra per Anastasi che si fa saltare, rinvio alla disperata di Danova e questa in pratica l'ultima azione offensiva dell'Inter. Al 15esimo da Butti a Graziani che dal limite effettua la girata di poco fuori. Partita piacevole, tutta giocata sul ritmo e quindi un po' approssimativa nelle cuciture. Al 25esimo Pulici in area riceve da Salvadori, interviene Guida e Pulici finisce a terra, per Michelotti è tutto regolare. Il Torino costruisce molto a centrocampo ma poi tarda un pochino a sviluppare l'ultimo scambio. Al 28esimo tiro da lontano di Pulici che rimpalla su Facchetti pericolosamente e termina sull'esterno della rete. Il pressing del Torino aumenta nella seconda parte del tempo e l'Inter quasi rinuncia al contropiede chiudendosi sulla propria tre quarti. Il risultato resta però sullo 0-0, i calci d'angolo sono 5-2 per il Torino, ripeto risultato al termine del primo tempo 0-0 fra Torino e Inter.
1: Qui a San Siro siamo giunti al 5º minuto di gioco della ripresa, il risultato è immutato, sta attaccando ancora il Milan, i riflettori sono aperti, si è fatto buio a San Siro, sta piovendo, c'è aria di bufera, però gli ombrelli, ripetiamo, sono aperti, ma la gente, quella maggiormente esposta, ha abbandonato i propri posti e ha trovato rifugio al coperto, quindi abbiamo il pubblico in piedi davanti alla nostra cabina radio, tra poco forse saremo costretti ad alzarci anche noi in piedi. C'avevamo un risultato immutato, 2-1 per il Milan, le reti sono state segnate nel primo tempo da Calloni al 12esimo e da Tardelli su tiro di Morini al 16esimo, quindi si è trattato di un'autorete per la Juventus, ha segnato al 20esimo Bettega. La palla è stata respinta dalla difesa della Juventus, si porta ora in attacco la squadra bianconera con Bettega, arretrato nella propria metà campo, sfugge a Bette che prima giocava su Boninsegna, ora è passato con Lovati su Boninsegna e sul giocatore numero 1 11 della Juventus gioca Bette. Intanto però Rivera riesce a togliere la palla a un giocatore, esattamente a Tardelli, avanza, cerca di rompere, passa a Calloni, esce il portiere Zoff dai pali, viene fermato Calloni al limite dell'area e riparte Furino sul settore di sinistra.

0: Avanza verso la linea centrale del campo, da in diagonale verso il centro a Tardelli, Tardelli incespica un po' sul pallone, mantiene il controllo della palla, cede la palla a Gentile sulla destra, avanza ora Gentile, si sposta verso il centro mentre Tardelli va sulla sua destra, in profondità viene servito Bettega nel settore di ala destra, attende sulla sinistra Boninsegna, la palla è stata respinta da Collovati, cerca di riprendere ancora il pallone Benetti, vi è riuscito, allunga la palla sulla sinistra per il capitano della Juventus Urino in azione d'attacco, ecco Furino al limite, cerca di allungare in aria, Collovati interviene, con molta calma respinge, ma recupera ancora Benetti. Ancora una volta al limite, serve ancora Furino che cerca di rompere, di farsi luce, passaggio indietro al portiere Albertosi che si inchina, recupera il pallone con le mani, rimette la palla in gioco. Ricordiamo che a San Siro sta piovendo, ricordiamo sempre che il Milan conduce per 2-1, che le reti sono state segnate da Calloni, ripetiamo, per la squadra rossonera al 12° e da Tardelli, autorete su tiro di Morina al 16° del primo tempo. Per la Juventus ha segnato al 20° Bettega, dirige Menegari, gli spettatori sono 70.000. C'è un calcio di punizione per il Milan, battuto da Rivera che allunga la palla sulla sinistra dove in questo momento è scattato, ci sembra di vedere Maldera, avanza, rimette il pallone verso il centro per Calloni che nel tentativo di controllare la sfera la perde, pallone effettuato, recuperato ancora da Gentile che avanza, varca linea centrale del campo, si sposta sulla destra cercando di superare così Rivera, la palla è terminata fuori, la rimessa in gioco della Juventus, viene servito Causio in questo momento nella posizione di mezzo destro, al centro a Tardelli che avanza e allunga la palla ancora a Furino che libera, avanza sul settore di estrema sinistra, Furino ha recuperato il pallone e sui tre quarti di campo ora si avvicina al limite dell'area, effettua un cross per Causio, per Boninsegna che sfiora il pallone e il pallone termina sul fondo. All'ottavo minuto di gioco della ripresa il risultato è immutato, qui a San Siro conduce il Milan per 2-1, a te Ciotti.
1: Siamo a 3 minuti in ritardo rispetto a San Siro, lo Zaccherio di Foggia da dove vi parliamo si gioca soltanto il quinto della ripresa, ovviamente immutato il risultato, Foggia sempre in vantaggio per 2-1, vi ricordiamo la successione delle reti, al 31° Savoldi, al 40° autorete di Vavassori, ci permettiamo di insistere anche se qualche collega in tribuna stampa sostiene che sul cross di Ripa è intervenuto di testa Bordone, ma noi abbiamo visto nettamente Vavassori, vedremo poi la ripresa cinematografica e chi darà ragione. Al 41° infine i locali sono passati in vantaggio con un bel tiro di destra da fuori area di Domenghini, non trattenuto da Carmignani. Allo Zaccheria comincia a piovere in questo momento, ma il fuoco rimane molto vivo, sostanzialmente corretto, sorretto da molto ritmo. Il Foggia è straordinariamente vivace, ricco di determinazione, pronto ad allungare o ad accorciare la squadra a seconda delle...
0: Attenzione, attenzione Ciocchi, Benetti ha pareggiato per la Juventus esattamente al 10° della ripresa. Benetti con un secco diagonale dal limite dell'area ha messo in rete il pallone del pareggio juventino, a te la linea.
2: A Torino siamo adesso al 16° minuto, sempre 0-0 fra Torino e Inter, al 13° un gran tiro da lontano di Zaccarelli che sfiora l'incrocio dei pali, al quarto d'ora Bordone precede Pulici al limite dell'area di rigore, l'offensiva pressante del Torino è ricominciata dopo un 5 minuti di pausa ma il risultato non è cambiato, da notare qualche attimo fa un traversone che è passato davanti allo specchio della porta dell'Inter senza che nessuno intervenisse, è arrivato all'ultimo momento il terzino guida dell'Inter e ha messo in calcio d'angolo, siamo al 18° 0-0 fra Torino e Inter.
0: Da 2 minuti ha avuto inizio l'ultimo quarto d'ora di gioco, siamo quindi a 13 minuti dalla conclusione dell'incontro, c'è stata un'azione di Morini sulla destra che ha fruttato un calcio d'angolo per il Milan, calcio d'angolo che sta per essere battuto in favore dei colori rossoneri, ecco Zoff che è pronto alla sua eventuale uscita, mentre il Milan si protende tutto in attacco, ha portato Rivera vicino al disco del rigore insieme a Gorin che ricordiamo ha sostituito nella ripresa poco fa la Vincenzi, ecco anche Capello, ecco tutto il Milan che si sta accomunando nell'area del Juventus, il pallone è stato respinto di un soffio, poi è Benetti che allontana ancora la minaccia mentre Gentile perfeziona questa azione difensiva servendo con un lungo lancio sulla destra Causio, cerca di rinvenire e di placare il giocatore anche Gorin, Causio entra in area sulla destra, si libera di un giocatore, tiro, parata di Albertosi, molto bella parata di Albertosi, invitata l'azione ancora Bettega che lancia il pallone verso la porta di Albertosi, c'è questa volta un intervento dei difensori e quindi la palla termina fuori, bisogna dire un'azione bellissima come poco fa era stata molto bella l'azione che avevamo descritto per il Milan, azione molto bella per la Juventus con Causio su cui è intervenuto all'ultimo momento Gorin cercando addirittura di placarlo vedendo che il giocatore gli era ormai sfuggito, Gorin aveva inseguito appunto il numero 7 della Juventus e intanto scatta ancora Maldera che sta venendo fuori in questo secondo tempo molto bene, lungo lancio verso Calloni e intanto viene fuori anche il sole, i riflettori sono sempre accesi ed ecco un altro tiro, un colpo di testa da parte di Bigon che impegna ancora Zoff. playoff, emozioni che non mancano naturalmente in questo confronto che si mantiene sempre piuttosto aperto e molto acceso. Ecco intanto Zoff che va a scivolare la palla fuori aria, vediamo che in questo momento recupera il pallone Causi, ancora cerca di liberarsi di Gorin, il pallone termina fuori, c'è stato uno scontro forse involontario fra i due giocatori, ecco che comunque Gorin si riporta su Causi e cerca naturalmente di chiedere scusa. E ecco il calcio di punizione o la rimessa in gioco effettuata in favore della squadra rossonera, ci sembra. Viene servito in questo momento Maldera che allunga la palla ancora in avanti, poi vediamo c'è un altro scatto di Causi che ha recuperato la palla, ecco un suo zigzagare, Causi lancia Buoninsegna al limite dell'area, Buoninsegna recupera, tocca indietro per Causi, ancora sposta il gioco sulla sinistra, Bettega, ancora Benetti, ancora Bettega, Bettega entra in aria, incespica sulla palla, sta per recuperare Benetti, recupera Furino su una respinta dei difensori, ancora un attacco della Juventus, ancora Bettega che sta per andare verso il fondo, al limite dell'area fa un cross ribattuto da un difensore con palla che termina in fallo laterale. Restiamo ancora collegati con San Siro per qualche secondo, ecco il pallone sulla rimessa in gioco e sta per essere recuperato con il petto da Tardelli che irrompe in area, rimette al centro, tiro, rete, ha segnato Bettega dal limite dell'area di porta sul passaggio di Tardelli, la Juventus è portata in vantaggio esattamente a 10 minuti dalla fine grazie a Bettega che così segna il secondo gol di questo incontro.
2: A Torino proprio in questo istante Graziani è stato atterrato in area di rigore dal centro mediano dell'Inter Gasparini e Michelotti si è portato sul dischetto del calcio di rigore. Quando mancano 6 minuti al termine della partita, rigore per il Torino a causa di un atterramento in area di Graziani ad opera di Gasparini. Allora seguiamo il calcio di rigore, allora è Pulici che si porta il pallone sul dischetto e si prepara alla rincorsa. Mancano 5 minuti al termine della partita, il Torino ha la possibilità di sbloccare finalmente il risultato, la finta di Pulici ed è gol, 1-0 per il Torino sull'Inter, calcio di rigore trasformato da Pulici. A te Bortoluzzi.

0: Dopo questo turno, Juventus e Torino proseguirono per un po' appaiate e un mese più tardi i bianconeri si presentarono al derby con un punto di vantaggio. Tuttavia, con un guizzo a testa, i gemelli del gol, Graziani e Pulici, decretarono il sorpasso granata. In questa fase iniziale fu il nuovo Napoli di Bruno Pesaola a tentare di non far scappare le torinesi, pagando tuttavia un ritardo di meno 4 al decimo turno. Gli uomini di Luigi Radice condussero per qualche giornata, per poi venire agganciati il 9 gennaio 1977 dopo un rocambolesco 3-3 casalingo con la Lazio, società quest'ultima che stava vivendo in quelle settimane uno dei momenti più drammatici della sua storia. Con l'ambiente già scosso dalla perdita dell'allenatore del primo scudetto, Tommaso Maestrelli, spentosi prematuramente il 2 dicembre 1976 dopo una lunga malattia, poi il 18 gennaio 1977 la squadra venne ulteriormente colpita dall'assurda morte del 28enne centrocampista Luciano Rececconi, ucciso con un colpo di arma da fuoco in una gioielleria capitolina, a seguito di un presunto tragico scherzo. Ma torniamo al calcio con quella dodicesima giornata del 9 gennaio e allo scontro di vertice tra Juventus e Torino.
1: Entrate in collegamento col San Paolo di Napoli mentre le squadre sono entrate in questo momento in campo e stanno completando il loro schieramento sul terreno di gioco. Ne approfittiamo per darvi subito le formazioni delle due compagini. La Juventus ha in campo Zoff, Cucureddu, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettega. Per il Napoli giocano Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Burnic, Svavassori, Orlandini, Massa, Giuliano, Savoldi, Esposito e Chiarugi. Il risultato dei primi 45 minuti di gioco, ve lo ripetiamo, 0-0 con primo tempo di netta marca partenopea. Squadre schierate, ora sarà la Juventus a giocare contro sole. E vediamo che il Napoli è sulla nostra destra, arriva in questo momento il pallone, l'arbitro e i minicucci, gli spettatori sono 95.000, rapidamente escono dal campo i fotografi che sono entrati, attraversano di corsa il campo anche i tecnici che prendono posto in panchina e tra poco quindi l'arbitro Menicucci darà il via al secondo tempo di questa partita che si inizia con un nulla di fatto. In pratica le due squadre iniziano dallo 0-0. Ecco, è la Juventus pronta a rimettere il pallone in gioco, stanno raggiungendo le panchine anche le riserve delle due squadre, vi ricordiamo che sono Alessandri, Spinosi e Gori per la Juventus, Favaro, Vinazzani e Speggiorin per il Napoli. Ecco intanto i giocatori pronti per dare l'avvio ed è la Juventus che rimette il pallone in gioco, ha recuperato Bettega dal pallone indietro a Tardelli che avanza nel cerchio del centrocampo, si libera di Savoldi, tocca indietro per Furino che avanza e mette in azione sull'estremo settore di sinistra il terzino che si porta in azione d'attacco, è il terzino sinistro Gentile il quale tocca poi il pallone in avanti sull'estremo settore di sinistra dove si è asserito Benetti il quale è costretto a ritornare indietro e appoggiare ancora sul proprio terzino il quale va a terra per la rimessa in gioco della Juventus. Sono trascorsi 30 secondi dall'inizio della ripresa, per quanti si ponessero in ascolto, 0-0 il risultato del primo tempo dell'incontro di San Paolo. A voi Torino.
2: Al Comunale di Torino siamo di 2 minuti in anticipo rispetto al San Paolo, lo diciamo anche a beneficio dello studio che vorrà prenderne buona nota, invariata ovviamente la situazione con la Lazio sempre in vantaggio per 2-1, nessuna sostituzione nelle due squadre in questa ripresa, la Lazio che in un primo tempo sembrava intenzionata a giocare con una sola punta per irrobustire il gioco di interdizione, schiera invece la formazione più largamente prevista con Pulici tra i pali, Ammoniaci e Martini difensori laterali, Manfredoni a stopper, Wilson libero, Cordova mediano a sostegno, Badiani alla tattica, Agostinelli ed Amico Mezzeali, Galla Schelli e Giordano Ponte. Il Torino rinuncia a Mozzini e per il resto utilizza la formazione tipo, davanti a Castellini, i terzini sono Danova e Salvadori, lo stopper Santin, il libero Caporale, il mediano di spinta Patrizio Sala, l'ala di raccordo Claudio Sala, gli interni Pecce e Zaccarelli, le punte Graziani e Pulici. E proprio in questo momento il Torino va in gol con Zaccarelli che sfrutta un cross da destra, approfitta di un vistoso malinteso dalla difesa laziale, da distanza ravvicinatissima, quasi in rete, accompagna la palla in fondo al sacco. Siamo esattamente al quinto minuto, 2-2 tra Torino e Lazio.
1: Sesto minuto di gioco della ripresa, risultato 0-0, sta attaccando il Napoli, il pallone terminato in foro laterale per la rimessa in gioco della squadra partenopea. Ripetiamo il risultato, 0-0 mentre il Napoli cerca di portarsi nuovamente in attacco, va a terra Chiarugi nel tentativo di intercettare un pallone, manca la palla Giuliano e recupera ancora la squadra juventina che cerca di organizzare ora un proprio attacco. Discesa verso il centro da parte di Scirea, cavalcato in corso alla linea mediana del campo, tocca sulla destra per Tardelli, si sposta sulla destra mentre Tardelli cerca di andare al centro, invita l'azione Benetti che giunge in corsa, ancora Tardelli nell'estremo settore di estrema destra, parte il tiro, blocca il pallone, sfugge la palla a Carmignani che con un tuffo recupera ancora il pallone saldamente e si appresta ad effettuare il rinvio, fa scivolare la palla fuori area con le mani per Giuliano che subito sgancia il pallone sulla sinistra per Burnic, breve rincorsa e tiro sul settore di estrema sinistra dove corre in questo momento Massa in ritardo sul pallone, anzi Chiarugi, la palla termina fuori, la rimessa in gioco sulla linea dei tre quarti juventini ad opera della Juventus, ha recuperato il pallone Cucuretto, lo lancia indietro a Scirea che lo mette a terra, sta per essere attaccato da Savoldi, allora si libera del pallone lanciandolo indietro a Zoff che ha recuperato il pallone al limite quasi dell'area di porta, ora si porta al limite dell'area di rigore ed effetta il rinvio, un colpo di testa sulla linea centrale del campo ad opera di Gentile, poi il pallone recuperato ancora da Giuliano con un colpo di testa, lo riporta in avanti, lo tocca in avanti per Savoldi, ancora indietro ma Giuliano non viene servito, viene servito invece Orlandini, recupera ancora Giuliano, tocca sulla destra per Bruscolotti nella posizione della destra, cross sotto porta, esce il portiere Zoff e blocca il pallone, siamo al settimo della ripresa, il risultato è di 0-0, sta scendendo in questo momento Gentile, a voi Torino.
2: A Torino si gioca il decimo minuto della ripresa e vi ricordiamo l'azione che ha portato 5 minuti fa al 2-2 per il Torino. Ha conquistato la palla Pecci sulla destra sul suo tentativo di passaggio, corta respinta di Manfredonia e palla di nuovo all'interno destro Granata sul cui cross Zaccarelli in spaccata precedeva la difesa biancazzurra deviando in gol nell'angolo basso alla destra di Felice Pulici. Ancora in attacco il Torino con Pecci che ha indirizzato verso Salvatori improvvisato su mezzo sinistro, bel passaggio in area a Zaccarelli, cross di quest'ultimo, colpo di testa di Salvatori a rete. Esemplare questa azione Granata che vi ripetiamo, la palla è stata smistata verso Salvatori che ha scambiato con Zaccarelli, Zaccarelli si è allargato sulla sinistra, ha crossato mentre Salvatori stringeva al centro eludendo le marcature dei biancazzurri e sul cross molto preciso del mezzo sinistro Granata Salvatori ha potuto intervenire di testa e battere Felice Pulice con un pallone appoggiato nell'angolo alla sinistra del portiere laziale, pertanto all'undicesimo la situazione è la seguente, Torino 3 Lazio 2.
1: Chiarugi conduce in questo momento l'offensiva per il Napoli, allunga in avanti verso Savoldi al limite, ancora pallone di ritorno a Chiarugi che va a terra, uncinato e messo a terra al limite dell'area da un intervento da parte di Gentile, c'è un calcio di punizione concesso in favore del Napoli, Menicucci si porta nel posto dove si è fermato, costretto naturalmente all'intervento degli avversari, il numero 11 del Napoli Chiarugi si sta rialzando il giocatore mentre la palla viene posta ora nel punto dove deve essere battuto il calcio di punizione, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa da Zoff.
2: Scusa Mary, la Lazio ha pareggiato con Garlaschelli, tutto questo al ventesimo, a te la linea.
1: Bene, calcio di punizione che sta per essere tirato da Giuliano, ci sembra. Ecco la rincorsa del capitano, parte il tiro che si infrange sulla barriera e subito di questa barriera faccia parte Tardelli, Tardelli respinge, ma ribatte ancora Burnic sull'estremo settore di destra per Vavassori. Il Napoli ha portato i suoi uomini alla metà campo della Juventus, ribattuto ancora il pallone in avanti, sui tre quarti di campo juventini, c'è un batti e ribatti con un colpo di testa, una rovesciata da parte di Tardelli, poi il pallone termina sul fondo, nulla di fatto in questa occasione, vediamo che Menicuccio allarga le braccia, si tratta di una rimessa da parte della Juventus e siamo giunti così al 19° minuto di gioco della ripresa, il risultato lo rammentiamo è sempre di 0-0 qui al San Paolo, a Tecciotti.
2: Benissimo Mary, è il 21° a Torino e come ti ho segnalato nel flash precedente proprio su di te, la Lazio ha raggiunto il pareggio con Garlaschelli che ha potuto approfittare dell'ennesimo malinteso della difesa granata che oggi per la verità non ci pare irresistibile, è la stessa annotazione che si può fare nei confronti di quella laziale del resto e questo forse spiega in parte le 6 reti messe a segno sino a questo momento in questa partita, una partita molto vivace e divertente ma che comunque ripeto hanno le difese il proprio tallone d'Achille. Garlaschelli ha potuto approfittare di un rimpallo fra due avversari, entrambi in vantaggio di tempo e di spazio su di lui, almeno a nostro avviso, ha vinto il rimpallo e poi al volo ha battuto Castellini con un tiro abbastanza ravvicinato ma non facile perché ha dovuto calciare di destro avendo la palla tutta a sinistra della porta granata e ha infilato il pallone nell'angolo basso alla sinistra del portiere di Radice e ancora la Lazio in attacco con un calcio piazzato di Cordova, finta di D'Amico a beneficio di Garlaschelli, intuisce però la mossa Caprale e respinge, colpo di testa di Pulici per alleggerire, recupera di nuovo la Lazio con Moniaci che dà indietro a Wilson. Siamo giunti al 22esimo, ripetiamo, e la situazione è di parità 3-3 fra Torino e Lazio.
1: Ecco, sta per battere un calcio di punizione il Napoli, che in questo momento si trova in attacco mentre stiamo per raggiungere la mezz'ora di gioco. Siamo esattamente al 29esimo e la Juventus conduce per 1-0. Sul nome del marcatore juventino forse dobbiamo fare una precisazione, attendiamo alcune informazioni. Ecco il calcio di punizione che è stato concesso all'arbitro, viene battuto da una distanza di circa 20-25 metri dalla porta difesa da Zoff ed è Massa sulla palla, ma accanto a Massa c'è Giuliano pronto a ricevere eventualmente il passaggio del compagno. Un'occasione per il Napoli di pareggiare. Pare il tiro, raso terra, blocca il portiere Zoff sul palo di sinistra e con le mani si appresta ad effettuare il rinvio. Rinvio che è avvenuto in questo momento e che vede quindi nuovamente la Juventus impegnata in un'azione d'attacco. Intanto vi possiamo dire che Boninsegna, vi confermiamo, è stato l'autore della rete, un colpo di testa su un cross di Causio da destra. Il pallone è recuperato ancora da Furino su un passaggio effettuato all'indietro dai propri avanti e rilanciato ancora sull'estremo settore di sinistra, dove avanza in questo momento Scirea pronto ad effettuare il cross. Entra in aria e ancora in attacco la Juve, parte il tiro ed è la seconda rete per la Juventus segnata da Scirea. Scirea ha raddoppiato per la Juve a difesa napoletana quasi ferma, pertanto la Juventus conduce ora per 2-0 e siamo alla mezz'ora di gioco. A voi Torino.
2: A Torino è il 32esimo, tenta la via della rete Graziani sul calcio d'angolo battuto da Claudio Sala, respinge Wilson e poi collabora al ripiegamento difensivo anche Cordova, recupera dall'altra parte Patrizio Sala che cede a Danova verso l'interno del campo dove c'è Caporale, avanza il libero palla al piede prima di cedere Zaccarelli nella posizione della sinistra, bello il cross di destro, si avventano Wilson e Graziani alla meglio il libero laziale, molto sporco comunque il suo rinvio di sinistro che manda la palla direttamente in out. Pensiamo che il Torino stia pagando in qualche misura la contrazione psicologica originata dal temporaneo vantaggio conquistato da Salvadori. A quel punto la squadra granata, che sino ad allora era sempre stata costretta ad inseguire, deve aver ritenuto risolto l'incontro, sicché il pareggio di Gallaschelli l'ha colta impreparata e ora indubbiamente reagisce, ma ci sembra reagisce non con la solita convinzione e soprattutto non con le solite armi, già che Pulici e Graziani sono controllati con grande severità, il che costringe il modulo del Torino a variazioni un po' troppo frequenti. Frattanto il gioco è stato interrotto per un intervento piuttosto rude ai danni di Gallaschelli. C'è Gussoni che interviene e comanda un calcio piazzato fuori dal Lazio. Siamo al 33esimo, ancora 3-3 fra Torino e Lazio.
1: Siamo ora in collegamento mentre la Juventus è portata nel vicino all'area del Napoli. Ecco Benetti in possesso del pallone. Il gioco si svolge ora regolarmente. Al 43esimo, una spettacolosa rovesciata di Savoli dal limite non ha avuto fortuna. Ecco intanto una lunga all'indietro da parte del terzino Gentile che invita l'azione Zoff, il quale si è portato al limite dell'area, recupera il pallone e lo rimette ancora verso Scirea che coglie male col tallone destro il pallone, lo mette fuori. La rimessa rapidissima di Massa verso i Chiarugi che cerca di rompere in aria sulla sinistra, va verso il fondo, il pallone è terminato in calcio d'angolo e vediamo però che l'arbitro concede un calcio di rimessa dal fondo. L'azione era stata condotta da Savoldi sull'estremo settore di sinistra e Zoff che effettua questa rimessa in gioco. Il risultato, lo rammentiamo per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, è sempre 2-0 per la Juventus. Il marcatore Boninsegna 24esimo, Scirea 30esimo dalla ripresa.
2: Finale a Torino 3-3 fra Torino e Lazio, a te la linea.
3: Ameri sino al termine, grazie.
1: Roberto, d'accordo Roberto, sulla rimessa in gioco, pallone alla metà campo della Napoli, respinto subito da Burnic, rilanciata ancora verso Vinazzani dallo stesso Scirea che è intervenuto male sulla palla, Vinazzani nella posizione della sinistra, cerca di aggirare Tardelli, di portarsi verso il fondo, dobbiamo dirvi che Vinazzani è entrato nel secondo tempo a 15 minuti dalla fine in sostituzione di Esposito. L'azione del giocatore numero 13 si è esaurita, la rimessa in gioco da parte di Zoff, invitata l'azione Tardelli che nella posizione della destra avanza lentamente verso la linea centrale del campo, poi da in diagonale verso il centro a Benetti che ha varcato la linea mediana, verso Benetti si è volato anche Causio che lo stesso giocatore supera, Benetti in azione proprio in questo momento, vediamo l'arbitro dà il segnale di chiusura e invita i giocatori ad uscire dal campo molto lentamente dopo aver risposto naturalmente come al solito al saluto della folla. Sorprendentemente, dopo che il Napoli era riuscito ad essere il protagonista del primo tempo dell'incontro, sembrava poter controllare la situazione anche nella ripresa, la Juventus ha messo segno il suo primo gol quasi di sorpresa al 24esimo con un colpo di testa di Boninsegna che si è buttato in testa, di testa in tuffo e ha colpito il cross teso di Causio dal fondo. Poi è venuto il secondo gol di Scirea esattamente dopo 5 minuti e dobbiamo ricordare che il primo tempo è stato condotto dal Napoli guidato da un bravissimo Giuliano, ma non sono state molte le autentiche occasioni da gol create dalla compagine partenopea. C'è stata una difesa juventina che ha giocato con molta concentrazione, con molta attenzione, annullando gli impegni più pericolosi degli uomini di Pesaola che oggi sapete non era in panchina, è stato sostituito sconfitto da Rivellino. Su tutti, ripetiamo ancora, è emerso Giuliano, troppo poco per il Napoli per aver ragione di una concentratissima Juventus. Risultato finale dell'incontro pertanto qui al San Paolo, Juventus batte Napoli 2-0, Boninsegna al 24esimo e Scherer al 30esimo. Il nostro collegamento per incontri di calcio Napoli-Juventus è terminato, a te Bortoluzzi.

0: Il girone di ritorno iniziò sulla falsariga delle prime 15 partite. Una Juventus oramai di debordante forza fisica e carica agonistica, disegnata da trapattoni su una difesa ermetica e sull'intuizione di avanzare l'ex terzino Tardelli a centrocampo, un ruolo che mantenne per tutta la carriera, e sull'intesa sotto rete tra Bettega e Boninsegna, passò in testa il 27 febbraio, approfittando della sconfitta occorsa al Torino sul terreno della Roma. Poi limitò i danni strappando un pari nella stracittadina del 3 aprile e condusse con un punto di vantaggio fino alla 26esima giornata, quando grazie a un altro pari a Perugia fu raggiunta dai rivali. La settimana dopo la Juventus batté in extremis il Napoli al Comunale di Torino e approfittò così del pareggio granata in casa laziale, riportandosi a più uno. Fu lo scatto decisivo, visto che i bianconeri difesero fino alla fine questo risicato vantaggio, andando a vincere tutte e tre le restanti partite. Il 22 maggio, col successo esterno dell'ultima giornata a Marassi sulla Sampdoria, l'11 bianconero fece suo lo scudetto. Ascoltiamo questa vittoria rievocata nella trasmissione C'era una volta il calcio del 2005, curata da Massimo Basile, con un'intervista a Giovanni Trapattoni, e poi gli interventi da tutto il calcio minuto per minuto con le voci di Enrico Ameri, Sandro Ciotti e José Altafini, che aveva da poco terminato la sua avventura in bianconero.
1: L'avevano vista arrivare la Juventus da molto lontano il 22 maggio del 1977. Arrivava da Bilbao, da una notte drammatica, quanto difficile, quanto gioiosa, la Juve che vince la Coppa UEFA, rimane rintanata dentro la propria area di rigore. Sentiremo proprio Giovanni Trapattoni su questa cosa. Arriva a Genova per giocare contro la Sampdoria di Marcello Lippi e il battito del cuore granata è vicinissimo al collo della Juventus. Così Giovanni, il Trap, comincia ad avere qualche dubbio.
2: Nutrire dei dubbi era più che naturale, perché avevamo disputato una partita attenuante a Bilbao. Ti devo dire che abbiamo portato a casa questa coppa e ricorderò sempre, tutte le volte lo rammento, gli ultimi 12 minuti. Siamo usciti due o tre volte dall'area nostra e davanti c'era solo Boninsegna. Bettega era costituiva uno dei baluardi di testa nella nostra area. Bilbao era una squadra molto forte in quel momento lì, e quindi la vittoria ci aveva dato un morale, però sapevamo che questo Torino era alle costole, non mollava mai, e la partita di Genova costituiva una trasferta molto delicata, perché siamo rientrati a notte tardi, quindi non abbiamo dormito lassù, abbiamo dovuto fare un trasferimento a Bilbao perché siamo partiti da un altro aeroporto, credo quello francese, e quindi lo sforzo di quel periodo dove arrivare in finale, dove a mio avviso aprile e maggio sono i mesi delle verità delle grandi squadre, perché ti giochi le Champions, ti giochi le finali e ti giochi il campionato, e quindi fortunatamente eravamo ancora in salute, però sapevo anche che la trasferta di Genova sarebbe stata molto difficile.
3: Gli spettatori sono 48.000, dirige Lattanzi, buone le condizioni del campo, fa caldo anche se il cielo è nuvoloso. In 15 secondi dopo il via, discesa di Tardelli, cross, colpo di testa di Bettega e parata centrale di Cacciatori. Risponde subito la Sampdoria da destra, il cross è di Orlandi, Saltutti manda di poco fuori. Calcio d'angolo per la Samp al quinto, salva Furino portando decisamente il pallone fuori area. Al nono tiro di Lippi da 30 metri, secco e insidioso, pari in due tempi Zoff accanto al palo di destra. Al tredicesimo, mentre da Torino comunicano che i granata sono in vantaggio di una rete, Bresciani solo davanti a Zoff manda alto oltre la traversa. Sull'altro fronte Boninsegna a tirare in porta al limite al quindicesimo, Cacciatori in uscita di via di piede, successivamente para a terra su Bettega. Al diciannovesimo alta parata a terra di Cacciatori su tiro di Tardelli. Al ventiquattresimo Bettega è buttato a terra in area dal suo diretto avversario, si scazzottano in occasione Boninsegna e Valente, Lattanzi inspiegabilmente ammonisce Bettega. Al trentanovesimo caos in area, può tirare in porta da posizione piuttosto buona, Cacciatori ancora una volta respinge di piede. Al 45esimo spallata di Valente a causa in aria, Lattanzi fa proseguire l'azione, e subito dopo fischia la fine. Abbiamo accanto a noi José Altafini, un ex juventino, e vorremmo subito conoscere da lui un suo giudizio rapidissimo su questa partita. Temevi il caldo per la Juventus tu, Altafini?
4: Ma senz'altro, io direi che se uno fosse neutrale in vedere questa partita si divertirebbe moltissimo, perché ci sono molti rovesciamenti di fronti e diciamo che sono delle parate bellissime dei portieri, però non è il caso mio perché sto soffrendo moltissimo.
3: Ecco, diciamo subito che ha giocato meglio la Samp e le occasioni migliori sono della Juventus.
4: Diciamo che è, purtroppo è la verità, la Juventus non è fresca come nelle altre partite, e è spiegabile questo perché mercoledì ha speso tanto e oggi si trova un po' handicappato di questo fatto, ma io spero nel secondo tempo che comincia già a venire un po' più di fresco.
2: Lo ricordo che fece un gol stupendo con Insigne, l'automatica, e quindi vincemmo meritatamente con la Sampdoria che non ci ha regalato nulla, quindi eravamo... il termine più usuale si dice eravamo gasati, eravamo carichi di entusiasmo per il risultato ottenuto a Bilbao, ed era una squadra onestamente quella Juve con un carattere veramente molto forte, ecco, mi confortava il fatto del carattere della squadra. Motivo dei dubbi qualora avessimo pareggiato e il Torino ci avesse raggiunto, andare in una finale dove il Torino poteva avere margini di recupero e quegli stimoli di quel Torino non è che fossero superiori alle nostre, ma era un Torino che ci aveva già dato anche nei derby dei grossi qualche dispiacere, allo stesso tempo anche era una partita difficilissima.
3: Bergamo si porta sul luogo dell'accaduto, Graziani è rimasto a terra, ma vediamo che si rialza in condizioni, ci sembra di normale.
5: Attenzione, Bettega per la Juve ha segnato il gol che vorrebbe dire scudetto. Bettega dopo un batti è arrivato e ha segnato per la Juventus, ha recuperato un tiro di Tardelli indirizzato verso il centro dell'area avversaria e con un colpo di tacco, forse nemmeno lui saprà come ha segnato questo gol, è riuscito a mettere in rete. Abbracci per Bettega che si è spostato sulla sinistra, ha ricevuto l'abbraccio affettuoso di Furino, di Cabrini e tutti gli altri, si riporta al centrocampo, la Juve conduce ora per una rete a 0 a voi Torino.
3: La notizia da Marassi è arrivata in uno stadio letteralmente pietrificato, tanto pietrificato che soltanto qualche applauso ha salutato il quarto gol di Graziani, firmato dal capocannoniere del campionato di testa, intervenendo sulla punizione sulla quale ci eravamo interrotti quando è intervenuto Marassi. Punizione battuta da Claudio Sala, colpo di testa di Graziani e gol nell'angolo basso alla sinistra di Girardi. Gol, ripetiamo, che i tifosi granata hanno salutato un pochino interdetti, e Graziani, rivolgendosi verso gli spalti, deve aver capito che a Marassi la Juventus era passata in vantaggio.
1: E insomma, quella Juventus va in gol e mette un punto tra sé ed il Torino. Squadra di grande tecnica, di grande forza, Zoff, Gentile, Cabrini, Forino, Morini, Scirea, Causio, Capello, Boninsegna, Benetti, Bettega. Che squadra! Una squadra di grandissimo carattere.
2: Non c'è ombra di dubbio, era formata da italiani, una squadra che non è mai stata presuntuosa, ha sempre preso in esame tutti i minimi particolari di ciò che andavamo sviscerando, provando durante la settimana, quindi i grandi campioni che poi hanno costituito anche l'ossatura portante del mondiale in Argentina e poi dell'altro mondiale dell'82, erano rimasti solo 6 alla Juve, però la squadra che ha mai rinunciato, consapevole della sua forza, senza mai presunzione, quindi io ricordo quel gruppo come veramente uno dei gruppi più forti che abbia mai avuto.
3: Verona alla 39esima. Pronto, pronto? Della ripresa.
6: Sì,
3: pronto?
6: Attenzione, scusa sì, Verona, mi pare di sentire la voce di Enrico Ameri. Ameri, mi senti?
5: Sono io, Bortolucci, per dirti che la Juventus ha raddoppiato con Boninsegna esattamente a 5 minuti dal termine. Intanto ci comunicano in questo momento che dovremmo cambiare il microfono, ma noi preferiamo continuare a parlare col microfono con quale abbiamo effettuato fino a questo momento i nostri interventi, anche se qualcuno per la verità non è stato molto fortunato. Si deve centrare la palla dopo il pallone messo a segno da Boninsegna con un tiro secco diagonale che si è intaccato sulla sinistra, che Altafini ha visto meglio di noi in quanto eravamo impegnati nel trattare il nostro microfono, che quindi adesso noi vorremmo invitare al microfono per spiegarcelo ancora.
4: C'era un contrattacco della Juventus e Becauso aveva palla al centrocampo, Bettega era sulla linea del fuorigioco, però è rientrato subito, al che ha dato la palla lunga, non era più in fuorigioco comunque, e Seyalin ha fatto continuare. Vedete che è andato fino in aria, è stato affrontato da Lippi, è caduto con lui, poi Boninsegna si è trovato tutta l'altra parte completamente solo, lui l'ha dato e Boninsegna ha staccato un raso terra.
5: Guarda che stai diventando molto bravo e potresti fare anche radiocronista.
4: Beh, adesso sono un po' più tranquillo di prima, pertanto posso parlare anche meglio.
5: Ho capito. Intanto il pallone termina all'indietro verso Zoffe, che ha recuperato la palla e serve in questo momento Causio, che parte dal limite della propria area. Ma ormai voi capite, gentili ascoltatori, che il risultato dell'incontro di Marassi ormai è scontato, con due reti di vantaggio a circa 4 minuti al termine dell'incontro. La Juventus si considera ormai virtualmente campione d'Italia. Signor Lattanzi, facendo che si tratta ancora di calcio d'angolo, così crediamo di vedere attraverso i suoi cenni. No, non è calcio d'angolo, la Juventus è campione d'Italia, perché la partita è finita. Campione d'Italia per la stagione 77-78, questo ha sancito l'incontro di Marassi, che condanna la Sampdoria alla retrocessione, una retrocessione che la squadra bruciacchiata non ha potuto evitare, anche perché troppi erano i fattori che avrebbero dovuto concorrere appunto per evitarla. Juventus campione, Torino secondo in classifica. Si è concluso uno dei campionati più entusiasmanti, più avvincenti del dopoguerra. Povero forse per quanto riguarda il suo contenuto tecnico, ma altamente entusiasmante, emozionante e drammatico nella lotta per il primato e la retrocessione. Ha vinto la Juventus, avrebbe potuto vincere il Torino, le due squadre si sono equivalse e hanno dato vita ad un lunghissimo braccio di ferro, ad un lunghissimo derby che la Juventus è riuscita a far suo nelle ultimissime battute. È finito il campionato, fin da domenica certamente comincerà il prossimo, le squadre che faranno parte della Serie A inizieranno sicuramente le grandi manovre per rafforzarsi. Ecco, pensiamo che sia questo quanto mai necessario, che il calcio della Serie A ritrovi un maggiore equilibrio, un migliore bilanciamento delle forze, per evitare che anche il prossimo torneo si riduca ad un duello, ad una lotta fra pochissime lette, quando queste lette non sono addirittura due, come è avvenuto quest'anno. Un torneo simile a quello che si è appena concluso, che ripetiamo è stato esaltante soprattutto al vertice, non farebbe che danneggiare il nostro calcio maggiore. Gentili ascoltatori, chiudiamo il nostro collegamento da Marassi in attesa di riprenderlo più tardi per le consuete interviste. A te la linea, Roberto.

0: E con questa chiosa di Enrico Ameri si chiude il campionato 1976-77. Qualche anno dopo le milanesi esaudiranno, diciamo così, le speranze di Ameri, vincendo entrambe in successione i campionati del 1979 e del 1980. Ma chiudiamo con quel 22 maggio del 1977 con due interviste tratte da Domenica Sport di quel post partita a Giampiero Boniperti, presidente della Juventus, e a Gigi Radice, allenatore del Torino. Saluti da Ugo Coccia e a risentirci a presto.
1: Campioni d'Italia, tutti nella persona del presidente di Boniperti, che è qui al nostro microfono negli spogliatoi dopo questa partita entusiasmante, con un primo tempo che forse ha messo anche un po' di paura a Boniperti.
2: Sì, aveva paura, abbiamo avuto qualche occasione noi e qualche occasione alla Sampdoria. E poi il secondo tempo invece direi che la reazione della Juventus, questo voler vincere, ha creato diverse occasioni e finalmente data la prima, insomma, è quello che ha sbloccato poi la partita. Ecco.
1: Questa è stata indubbiamente la più bella giornata del campionato. Qual è stata la più brutta?
2: La più brutta sinceramente è stata Perugia. Non avrei mai pensato di trovare un odio di quel genere. Io capisco la lotta sportiva, ma la credine nello sport no, assolutamente.
1: Si può in questa occasione chiedere i progetti di Boniperti?
2: Ma vede, progetti non ne abbiamo ancora fatti. Quando una squadra, che io ringrazio veramente pubblicamente, lei è il suo grande allenatore, fa 51 punti in un campionato, vince una Coppa UEFA di quella potenza, di quella forza, e che progetti vuol fare? Speriamo che si mantengano sempre in salute, ecco.
1: Lei ha detto che la Coppa UEFA è il torneo più difficile del mondo, è vero?
2: Per me sì, assolutamente, perché sono 12 partite tiratissime e si gioca con veramente le squadre molto forti. Ha visto il Manchester che ha battuto il Liverpool proprio ieri pomeriggio nella Coppa d'Inghilterra. Quindi noi il Manchester l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il Manchester City che è finito secondo in classifica, e poi le squadre che sono appena dopo la prima sono quasi dello stesso livello della prima.
3: Benissimo, Radice ha ascoltato quanto ci stava proponendo dallo studio Guglielmo Moretti, cioè le esigenze che possono palesare quest'altrano Juventus e Torino alla luce delle stagioni appena concluse.
4: Ma io i problemi della Juventus non è che voglio entrare in merito a questo problema della Juve dell'anno 21. Io devo dire che intanto devo ringraziare il nostro pubblico, che veramente ci ha fatto una dimostrazione di simpatia, penso, unica. Solo il nostro pubblico ce la poteva fare. Certo, siamo un po' rammaricati, d'altronde abbiamo condotto un campionato così all'avanguardia, abbiamo giocato anche bene, e questo così brucia un po', far 50 punti e non vincere niente. Comunque il Torino, il grosso, per parlare appunto dell'argomento dell'anno 21, devo dire che il Torino il grosso dei rinnovamenti l'ha fatto l'anno scorso, è una squadra giovane, una squadra che sicuramente anche l'anno 21 così com'è sarà in grado di far bene e in campo nazionale e in campo internazionale.
3: Ecco, io vorrei ricordare un momento particolarmente drammatico di questa ultima giornata del torneo. Qualche secondo dopo il gol di Bettega, e la notizia sugli spalti del Comunale di Torino si era già sparsa, ovviamente la voce di Ameri era arrivata alle 1000 radioline che erano presenti allo stadio, ha segnato Graziani il suo quarto gol, il suo secondo personale, il quarto del Torino, e rivolgendosi verso gli spalti, Checco ha trovato così degli spalti abbastanza interdetti, come se lui avesse commesso una marachella invece che fare un gran gol. E pensiamo che quello sia stato il momento più amaro di tutta la stagione di questo cannoniere, che si è comunque confermato il migliore d'Italia.
4: Sì, io sono soddisfatto per questa conquista che ha fatto, perché se lo merita, il ragazzo ha fatto un grandissimo campionato, e perché ha realizzato e come si è inserito nella squadra, come ha aiutato anche in azioni che non erano solamente offensive. Certo che c'è stato quel momento quando abbiamo sentito che la Juve stava vincendo, evidentemente è finita la partita e ci siamo resi conto che finiva un campionato. Sì, abbiamo tirato avanti, ma però insomma si vedeva nettamente che i ragazzi erano così, abbastanza delusi.
3: Ecco, Moretti mi stava chiedendo, come tu avrai ascoltato, se tu, sulla base della esperienza che hai avuto quest'anno in Coppa dei Campioni, reputi la Juventus all'altezza di affrontare un torneo così impegnativo senza eccessivi imbarazzi.
5: Per vincerlo, naturalmente.
4: Beh, intanto vediamo, che già sappiamo abbastanza che le squadre europee che si sono qualificate e chi dovrà incontrare. Certo che sono delle squadre ottime. Noi siamo stati eliminati dal Borussia e difatti ha dimostrato che la squadra che è. Noi in quel momento eravamo un po' in difficoltà, non avevamo due giocatori e questo è il grosso rammarico che abbiamo vissuto, perché io penso e sono certo che se fossimo stati così al completo in quel periodo una partita tra noi e Borussia ci stava, perciò io penso che la Juve se non perde questa determinazione, se riesce a ripetersi, perché quest'anno anche per loro è stato faticoso e è stato molto difficile, ma può benissimo forse vincere, non credo tanto, però può benissimo andare avanti nei turni.
3: Ecco, per concludere, si è fatta molto letteratura, Gigi, sulla tua amicizia con Trapattoni, è un'amicizia autentica, sì, perché se così fosse, questa è una piccola nota che rende più lieve questo smacco finale, no?
4: Ma io sono soddisfatto, perché l'amicizia è una cosa importante e vale molto di più di qualche campionato vinto, sicuramente. E gli faccio i complimenti perché è venuto a Torino, era un po' preoccupato, perché arrivare alla Juve era un fatto così.
3: Beh, poi tutti dicevano che sarebbe stato soltanto un interlocutore di comodo per Boniperti e non un allenatore vero, no?
4: Sì, c'era questa voce, ma lui l'ha smentita nettamente, perché poi io lo conosco, non è il tipo che possa soggettarsi a certe situazioni. Comunque ha vinto, ha fatto un grosso risultato in campo europeo e nel campionato, perciò spero che mi inviti a brindare.

0: Buonasera a tutti quanti, 22:32 a Radio 2, questa è Planet Rock, benvenuti da Rupert
1: e Gennaro Iannucilli. Che bello, sono di nuovo qui in questo studio in compagnia di Rupert e in compagnia soprattutto di tutti voi sintonizzati sulle frequenze appunto di Radio 2, come testé ha detto il collega.
0: Hola, anche oggi iniziamo un po' con un po' di anticipo. Oggi ultima giornata, cosa abbiamo? Abbiamo una cornucopia di novità.
1: Cornucopia totale, novità di tutti i tipi che poi appunto sentirete. Iniziamo però un po' morbidi stasera, Un po' morbidi.
0: Un po' come abbiamo fatto ieri sera. Ieri sera abbiamo iniziato con Del Reggae e allora è arrivata in segreteria telefonica al 320 1715, prefisso 06, una telefonata che ci chiedeva, anonima purtroppo, mi raccomando, lasciate sempre il
1: nome,
0: il vostro
1: almeno,
0: nome,
1: dai,
0: così almeno sappiamo a chi rispondiamo. Comunque una telefonata che ci chiedeva, ma il primo pezzo col quale avete aperto ieri sera, che cos'era? Quel bel pezzo reggae cantato da una gentile fanciulla era Addis Dub degli Armageddon, scritto Armageddon, che sono un gruppo reggae di Bristol. Trovare i dischi di Armageddon è un po' difficile, questo brano lo si può recuperare sulla compilation che si intitola Dub Out West 1 Roots Cultivatas,
1: che contiene varie tracce, tutte belle mi sembra, l'abbiamo già passate
0: molto belle. C'è praticamente un bel sorriso felino di un leone terrificante in copertina.
1: Quello è un sorriso?
0: Secondo me
1: non
0: si
1: mi sembra dato sorriso, ma arrabbiato, un leone veramente inferocito.
0: Comunque sì, una compilation Roots Cultivatas su etichetta Armageddon Sounds.
1: Benissimo, allora iniziamo subito con la nostra selezione musicale che durerà fino alle ore 23:30 più o meno. Il primo pezzo ce lo mette Rupert.
0: Catatonia, nuovo album, si intitola Way Beyond Blue, e allora ci ascoltiamo You've Got A Lot To Answer For. Buon ascolto!

0: Brit pop di pregevole fattura, anzi Galles rock, perché loro arrivano dal Galles e ne sono fieri. Catatonia, gran bel disco questo nuovo Way Beyond Blue.
1: In questo caso siamo invece in Inghilterra, una cantante acqua e sapone, secondo me giovanissima almeno dalle foto del disco, si chiama Nat, si fa chiamare Nat, N-U-T, album d'esordio per lei. Ascoltiamo un pezzo che si intitola Fantani City a Planet Rock. Nat.

0: molto pop, molto facile, molto gradevole, devo dire, l'album che contiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 canzoni per Nat, nuovo esponente del pop britannico, non diciamo più Britpop perché ormai è un termine desueto. Sono usciti già due singoli, il primo si intitolava Brains, il secondo Crazy. Questo è, alcuni dicono che è la title track dell'album, perché c'è un po' una disputa strana su questo album. Sulla copertina c'è scritto Nat semplicemente, e invece lo spacciano come Fantasy City, come se Fantasy City fosse il titolo dell'album. Comunque è una traccia contenuta in questo album, d'esordio per Nat.
1: Invece siamo ancora in attesa dell'album d'esordio dei Rare, il nuovo gruppo di Shannon Hale di Wet Petrol Emotion Memoria. Questo è ancora il singolo Don't Make Me Wait. It's

0: Le risate non è che erano incise sul disco, eh?
1: No.
0: Attenzione.
1: No. Risate... C'era il parlato inciso sul disco. Certo, la presentazione, certo. Spiegavano Tatva, che cos'è. Hanno citato gli Shang 69.
0: Certo. Beh, oh, Shang 69, ragazzi. Questo sottofondo è bellissimo, sono risate praticamente.
1: Tu non sai cosa sono queste?
0: No, sono delle, sento delle risate.
1: Ascoltatori, voi sapete cosa sono? Questa, allora, dopo che abbiamo fatto la puntata sugli elfi.
0: Certo.
1: Qualche giorno fa,
0: certo.
1: Gli elfi ci hanno mandato un pacchettino perché hanno sentito la trasmissione, gli è piaciuta e come regalino ci hanno mandato una cassetta con incisa questo.
0: Tutto una cassetta di 90 minuti con le risate.
1: No, non è una 90, è una di quelle cassette che non si trovano più in giro, una cassetta di quelle senza fine.
0: Senza fine, quelle là del messaggetto della segreteria telefonica.
1: E questa cosa.
0: Bellissimo, la teniamo come sottofondo.
1: Sì, loro ci sono raccomandati di usarlo come sottofondo.
0: Benissimo, allora grazie agli elfi. Vi diciamo che abbiamo ascoltato Tatva in versione live registrata negli studi della BBC. Questa versione la trovate come retro, diciamo, di un singolo, Hey Dude. Però non è l'ultimo singolo perché adesso a novembre uscirà il nuovo singolo dei Kula Shaker, Govinda, la canzone più indian vibe.
1: È bella Govinda.
0: Come no?
1: Però io non so se ce la facciamo noi. A Radio Elfo questo è il loro sottofondo preferito. Però loro sono su un altro standard, lavorano con un altro tipo di...
0: Vabbè, ogni tanto è bello lavorare.
1: Mi viene da ridere.
0: Insomma, no? Bello, allegro, no? Questi che ridono.
1: Vabbè, allora, da Kula Shaker, numero uno nelle classifiche ufficiali inglesi, a quello che è numero uno nelle classifiche indie, ovvero sia Baby Bird, You Are Gorgeous. Why?

0: Qua ci vorrebbe un applauso, una canzone veramente bellissima questa, You're Gorgeous, che è praticamente il primo singolo estratto da questo nuovo, ennesimo direi, album di Baby Bird. Un personaggio anticipato lo scorso anno in un appuntamento chiamato Fenomeni, lasciatemelo ricordare, insieme agli amici Pandolfi e De Luca. Ne avevamo parlato di questo tizio chiamato Stephen Jones, che ha registrato più di 400 canzoni fino adesso, pubblicata in 5 album, forse questo è il 6° addirittura. Quest'anno però sono diventati in 5 i Baby Bird, prima era solo lui che registrava su un registratorino a 4 tracce, delle canzoni molto ma molto belle, ne abbiamo passate appunto l'anno scorso alcune qui a Planet Rock, e questo album invece è tutto da scoprire e da ascoltare attentamente, perché è pieno zeppo anche in questo caso di canzoni molto valide. Questa era You're Gorgeous.
1: Esattamente le stesse cose si possono dire per l'album nuovo dei Telstar Ponies, si intitola Voices from the New Music, ci ascoltiamo Shizuka. We'll be right back.

0: Beh, un assolo di chitarra come quello che c'era prima qui in questa Shizuka dei Testar Ponies non lo si ascoltava da mille anni.
1: Da mille anni, anche loro hanno inciso 400 canzoni, pare, fino adesso.
0: No, qualcuna di più. Loro sì, di più hanno avuto dei problemi proprio per decidere quali mettere in questo album qua. Ne hanno messe alla fine 13, mi sembra. Consigliata la versione, mi sembra, perché abbiamo la versione in vinile dove ripartono da uno ogni facciata.
1: Certo, non è come il CD che tu sei.
0: 9, 11, 13. Consigliato il vinile, per la copertina è strepitosa.
1: Poi si apre, dentro ci sono tutte le rappresentazioni, la figurazione di dipinti belli con una casa che è completamente divelta perché è apocalisse totale. Testar Ponies, consigliato da Planet Rock Ultra, Voices from the New Music, il titolo dell'album. Adesso continuiamo con un altro grande musicista che si chiama Barry Adamson. Già qualche settimana fa vi abbiamo fatto ascoltare una sua collaborazione contenuta in questo album con Jarvis Cocker, quello dei Pulp. Questa sera invece ascoltiamo una canzone realizzata insieme a Billy McKenzie, quello degli Associates, è intitolata Achieved in the Valley of Dolls, Barry Adamson.

0: Ovviamente le tracce cantate, che sono tre se non erro in questo album, sono quelle più orecchiabili, forse quelle più radiofoniche, però vi consiglio di ascoltare attentamente anche le altre tracce strumentali contenute in questo album intitolato Oedipus Schmedipus di Barry Adamson. Questa era cantata da Billy Mancisi degli Associates e prossimamente magari vi faremo ascoltare anche quella cantata da Nick Cave, scritta e cantata da Nick Cave, che si intitola The Sweetest Embrace.
1: Un bel dischetto italiano è quello degli AFA, nuovissima produzione. Nomade Psichico è il titolo del loro nuovo album, sempre sui dischi del mulo come etichetta, e ci ascoltiamo la title track.
0: Bel titolo.

Tempo tiranno segnali oscuri, scenari desolati, schermi in bianco e nero, mercato di mondi futuribili, voglia di disfare occhi.

l'angolo seria, il panico, e intanto tutto intorno precipita, solitario si sposta.

0: Nomade Psichico AFA e Fabrizio Tavernelli e soci hanno confezionato veramente un bel disco, un bel prodotto, abbastanza diverso dalla loro produzione precedente. E avremo modo anche di sentire dalla loro viva voce, perché saranno ospiti di Planet Rock fra un poco.
1: A presentare il disco ci racconteranno tutte le canzoni, come sono state concepite, eccetera, eccetera. AFA.
0: Dovevamo dare la prova d'appello, dovevamo riprovare a utilizzare come sottofondo questa cassettina.
1: A me piace questa cosa, mi dà allegria, perché uno parla e intanto c'è degli altri che ridono. Allora,
0: immaginiamoci cosa deve essere Radio Elfo.
1: Radio Elfo.
0: Che cosa possono mai combinare?
1: L'unica radio che vi consigliamo di ascoltare, a parte Radio 2, è Radio Elfo.
0: Speriamo che ci mandino una cassettina dei loro programmi, che possiamo così cogliere qualche indicazione. Sagace.
1: È arrivato in redazione il nuovo numero di Brain, questa bellissima rivista. A me piace molto leggerla, perché è realizzata molto bene, curata da Nicola Vaccine, sempre lui, no?
0: Sempre lui, boss di Brain. Un salutone.
1: Un saluto a te Nicola, la leggiamo con molto piacere. In questo numero c'è speciale Festival di Venezia, speciale hip hop italiano, cultura digitale, tratteria del futuro, CD-ROM e non solo, e poi un sacco di recensioni di dischi, di cinema, di tutto.
0: Ha una nuova veste grafica da ormai da due numeri, carta patinata di gran pregio, è sempre gratuito, è sempre a distribuzione gratuita nel centro Italia, però lo si trova anche in alcune zone del sud e del nord, nelle librerie, nei negozi di dischi, nei bar, nei pub. Sempre veramente un giornale molto molto interessante.
1: Chiedetelo, cercatelo nel vostro pub, nel vostro locale preferito, Brain.
0: Ale, continuiamo con la musica quando sono quasi le 23:10 a Planet Rock, qui su Radio 2, con Rupert e Gennaro Iannuccilli ai microfoni.
1: Allora, una novità discografica, loro si chiamano Gheghita, si scrivono Geggi, praticamente con due G e la Y, poi staccato T-A-H. Gheghita, il pezzo che ascoltiamo questa sera è Delicate Things.

0: brano, oserei dire nervosetto, questo Delicate Things, è uno dei tre brani che si trovano su questo CD singolo intitolato Wherever You Are, una formazione che stiamo scoprendo proprio grazie a queste tre canzoni. Si chiamano Gaggy Ta, sono in tre, il personaggio fondamentale comunque, perché lui poi che compone le canzoni e partecipa anche alla produzione, è Tommy Jordan, mentre l'executive producer è David Byrne, che si sta dedicando in questi ultimi mesi proprio a scoprire nuove band e a produrle e così a portarle anche al successo, perché no? Ultimamente ha conosciuto i ragazzi dei Morcheeba e ha detto, se proprio lui si è offerto di produrre il prossimo album dei Morcheeba, sarà prodotto da David Byrne, come in questo caso per il Gaggita.
1: Sei brani invece sono sul mini CD dei Feeder, su etichetta Eco Label, la stessa di Julian Cope e Baby Bird. Ci ascoltiamo Sweet 16.

0: ultra mega ok, questo 616 dei Feeder, Feeder che saranno protagonisti di un Planet Rock Live fra un po' di tempo, perché abbiamo ancora nel cassetto dei concerti del Leeds Sound City della primavera scorsa. Però invece il prossimo appuntamento, quello di lunedì prossimo, fra tre giorni ci saranno Uzeda e Godflesh, registrati al Beach Moon Festival.
1: Bellissima accoppiata, ancora con musica pesante, chitarroni qui a Planet Rock, una nuova formazione, anche questa si chiama Darla Hood, scritto Darla Hood, questo lo diciamo perché a volte poi ci telefonate, dice, come si chiamava la prima? Darla Hood, nome strano, non so che cosa significhi. Il pezzo che ascoltiamo questa sera è la prima traccia, Grow Your Own, a Planet Rock, Darla Hood.

0: On Your Way, Grow Your Own è il titolo del pezzo che apre l'album Big Fine Thing dei Darla Hood. Sono in tre, si chiamano Luke Janklow, Joe Magistro e David Sellar, e vengono dalla zona di New York, esattamente Burrsville, dove ha sede anche il loro fan club. Una nuova scoperta qui a Planet Rock Ultra, Darla Hood.
1: E visto che siamo in America, ci rimaniamo con Social Distortion.
2: Yeah.
1: Through These Eyes.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Alcesti di Euripide, traduzione di Carlo Diano. Personaggi e interpreti: Apollo Giancarlo Dettori, Tanato Roberto Pistone, Lancella Anna Maria Alegiani, Alcesti Franca Nuti, Admeto Renato De Carmine, Eumelo Liu Bosisio, Eracle Arnoldo Foà, Ferete Augusto Mastrantoni, il servo Ero Spagni, i cittadini di Fere, Corifei Giulio Oppi, Marcello Tusco, Coreuti Iginio Bonazzi, Paolo Faggi, Giampiero Fortebraccio, Eligio Irato, Renzo Lori, Natale Peretti, Alberto Ricca. Musiche originali di Sergio Liberovici. Regia di Giuseppe Di Martino. Il dramma fu rappresentato nel secondo anno della 85esima Olimpiade, 438 a.C. La scena è a Fere, in Tessaglia, davanti al palazzo di Admeto.
4: Case di Admeto, dove sopportai di vivere coi servi e di lodarne la mensa. E un dio sono, ma Zeus ne fu la causa, che tolse la vita ad Asclepio, mio figlio, folgorandolo al petto con la sua fiamma. Nell'ira io gli uccisi i ciclopi, che del fuoco a cui dal nome erano i fabbri, e il padre, a riscatto del sangue, mi costrinse a servire a un mortale alla giornata. Così io venni in questa terra, e all'uomo che l'ospizio mi offrì guardai gli armenti, e fino ad oggi gli salvai la casa. Che d'ogni norma io sono il dio divina, e un uomo avea trovato che ogni legge aveva sacra, il figlio di Ferete, e alla morte lo sottrassi ingannando le Moire. E a me le dee concessero che Admeto questa volta sfuggisse all'Ade, se a quei di sotterra un altro morto avesse dato in cambio. Ai suoi si volse, tutti ad uno li mise a prova, e il padre e la madre, ma non trovò nessuno che volesse morire al posto suo e non vedere più la luce. Una sola consentì, la sua donna, che ora in questa casa sta per rendere l'anima e già piega tra le braccia dei suoi, poiché questo per lei il giorno. E come è il suo destino, deve morire e abbandonar la vita. Ed io, perché il miasma della morte non mi contagi, lascio la dimora che mi fu cara più d'ogni altra al mondo. Il sacrificatore, già vicino vedo dei morti, Tanato, che all'Ade dovrà condurla,

0: che età giri? Altre ingiustizie mediti agli inferi gli onori che hanno togliere vuoi, nel loro potere li vuoi fermare? Non ti bastò già che Diadme prese le moire con arte di frode, ti riuscì di impedire la morte, che ora, armata la mano, hai dell'arco ed anche per questa fai la scolta, che liberato lo sposo e sofferta di morir lei, di Pelia la figlia.
1: Tu non temere, che se fai questione di giustizia, essa è dalla mia parte, e ne ho di ragioni e sono nobili.
0: Dalla tua parte? E che ne fai dell'arco?
1: Io l'ho sempre con me, è un'abitudine.
0: Come lo è quella di largire grazie a questa casa e contro ogni giustizia?
1: Si tratta di un amico che è nella sventura e ne ho dolore.
0: E così tu farai che io resti a mani vuote anche di questo morto.
1: Ma quell'altro non te l'ho tolto a forza.
0: E come mai è ancora sulla terra e non di sotto?
1: In cambio ha dato la sua sposa e tu sei qui per lei.
0: E me la porterò giù agli inferi, sta certo.
1: Prendila e vai. Non so fino a che punto ti potrei persuadere.
0: Persuadere? E a far che? A uccidere chi deve morire quando deve. E questo il compito che ho.
1: No! Il tuo compito è di dare il colpo della morte a chi s'attarda.
0: Capisco il tuo discorso. E vedo anche dove intendi arrivare.
1: E non c'è modo che Alcesti giunga alla vecchiaia.
0: No, quando muoiono i giovani la parte che io ne traggo è più grande.
1: Anche se muore vecchia, il funerale sarà sontuoso.
0: La tua legge, o Febo, fa il vantaggio dei ricchi.
1: Anche sapiente, e io non lo sapevo.
0: Eh già, solo che uno ne abbia quanto occorre e il privilegio di morire da vecchio se lo compra.
1: Sicché tu questa grazia non me la vuoi concedere.
0: Non puoi avere sempre tutto quello che chiedi e che non t'è dovuto.
1: E tu sarai ridotto a non povere, sappilo! Anche se l'animo hai feroce non poco, tale è l'uomo che verrà nella casa di Ferete, mandato da Euristeo per le cavalle che gli deve portare dalla terra invernale di Tracia, sarà ospite di Admeto e questa donna con la forza te la ritoglierà. Così le grazie avrai da me e quel che non vuoi fare farai lo stesso e ti avrò per nemico.
0: Parla quanto tu vuoi che non ottieni nulla di più. La donna andrà giù all'Ade. Ed io vado da lei per dare inizio al sacrificio con la spada. È sacro agli dei di sotterra, quegli a cui con quest'arma un capello avrò reciso.

0: Perché tutto è silenzio?
1: Perché? Ti ammetto, la casa è muta.
2: E dei suoi? Nessuno qui vedo che mi dica se pianger la morta, la mia regina, devo ormai.
3: O se l'è viva.
1: E questa luce, la figlia di Pelia, vede ancora?
4: Alcesti.
2: Che ottima sposa Alcesti. Fu al suo signore.
3: Alcesti.
2: Come di tutti
1: Alcesti.
2: Suona la lode.
1: Alcesti.
4: Odi tu voce.
1: O grido.
3: Delle mani il battere, odi.
4: Odi il pianto di cosa che è accaduta.
2: Nulla odo. Né sulla porta ancella non vedo stare.
5: Oh, se tra l'onde della mala sorte tu apparissi, o Beane.
6: Se non è più, la bocca non la terrebbero muta.
1: Oh, è morta ormai.
4: Morta.
2: Ma fuori non l'hanno portata.
6: Non c'è sulla soglia l'acqua di fonte per le mani, come l'uso dove c'è un morto.
2: E nell'atrio non una ciocca di capelli recisi si vede, quale sugli estinti il duolo fa cadere.
1: Né sode schiocco di giovane mano di donne dar suono.
5: Eppure questo.

0: È il giorno.
1: Di che giorno vuoi parlare?
0: Che a lei è destino sotto la terra andare.
1: Ahi, che mi tocchi l'anima e la mente mi tocchi.
2: Quando la sorte dilacera i buoni, deve far lutto chi da sempre di buono ha il nome.
3: Al mondo non c'è contrada, terra non c'è, dove una nave apparecchiata uno possa mandare, o nella Licia, o alle infocate arene di Zeus Ammone, una nave a riscattare la vita dell'infelice.
4: Il destino è tagliato a picco.
2: E la morte accanto le sta.
0: Solo se questa luce con i suoi occhi vedesse ancora di Febo il figlio, ella tornare potrebbe e lasciare dell'ombra le sedi e le porte dell'Ade.

0: per la sua vita. A quale speranza? Do ascolto.
1: Non c'è cosa che il mio re non abbia fatta. Di tutti gli dèi le are grondano sangue ed offerte sono piene, ma non c'è rimedio al male.
2: Ecco un'ancella dal palazzo. Ha il viso inondato di lacrime. Che udro! Si può capire bene che uno pianga quando ai padroni accade qualche cosa. Ma dimmi, la regina è ancora viva? Respira? O si è già spenta?
3: La puoi dire viva e che è morta anche.
1: E come può una stessa persona essere morta e vedere la luce?
3: Ha reclinato il capo e sta per esalare l'ultimo respiro.
2: Oh, sventurato! Di che donna rimani privo e che uomo tu sei?
3: Non può capirlo ancora. Lo dovrà provare prima.
2: E non ce n'è speranza.
3: È il giorno. E nelle mani è del destino.
2: E che aspettano ormai a preparare le cose necessarie?
3: Già è pronto per intero l'arredo che lo sposo le dovrà porre accanto nel sepolcro.
2: Sappia che gloriosa è la sua morte e di quante mai donne ha viste il sole, di tutte è la migliore e non ha uguale.
3: Lo è, e c'è al mondo che potrebbe negarlo questo. Quale prova più grande una può dare dell'onore in cui tiene lo sposo che accettando di morire per lui? Ma ascolta adesso quello che fece nella casa e ne avrai meraviglia. Quando il giorno sentì che era venuto, il corpo bianco lavò con l'acqua che le fu portata dal fiume e dalle sue arche di cedro tolse una veste e scelte le sue gemme, di propria mano se ne fece bella. Venuta poi davanti al focolare, Estia pregò: Signora, sottoterra discendo, e questa è l'ultima preghiera che ti rivolgo, e umile mi prostro. Orfani, lascio i figli miei, e a te li affido. Tu abbine cura e al primo dà una moglie che l'ami. Fa che l'altra la sposi un uomo che nobile sia e non muoiano giovani negli anni che immatura è la morte, come io oggi perisco che li ho partoriti, ma sian felici e lieta nella terra dei padri intera vivano la vita. E agli altari che sono nella casa di Admeto a tutti si accostò e ghirlande vi pose, una preghiera ebbe e di un mirto vi spargea le fronde senza lacrime o grido, né al pensiero della morte vicina il suo bel viso mutò qual era né cangiò colore. Ma quando del suo talamo la soglia che non pensava un tratto ebbe varcata e vide il letto, le lacrime più non tenne e pianse. Oh letto, disse, dove del mio vergine corpo e una fanciulla ero, quest'uomo per cui do la vita disciolse un giorno la cintura. Addio, io non ti odio e tu alla rovina conducesti me sola, che per non tradirti e non ne ebbi il cuore per non tradirlo io muoio. E un'altra donna ti avrà ora, una che più fortunata forse sarà di me, non più fedele. Così diceva e cade sui ginocchi e lo bacia e dell'onda che di dentro sale l'urge la coltrice ne bagna e pianse a lungo. E quando ne fu stanca e prona il viso dal giaciglio in terra s'era abbattuta, s'alza e va, e più d'una volta all'uscir dal talamo si gira e guarda e indietro ritorna e sul letto si getta ancora. I figli alla sua veste aggrappati piangevano e ora l'uno ora l'altra prendendo tra le braccia li baciava pensando alla sua morte. Singhiozzavano i servi in ogni stanza per la pietà di lei, e la sua destra ella dava a ciascuno, e non vi fu uomo di loro così tristo dono non fece d'una sua parola e che non le rispose. Questi i mali che Admeto ha in casa, che se fosse morto a quest'ora non era più, ma salvo sarebbe stato anche da un dolore che più scordare non lo potrà mai.
2: E Admeto piange, sì, se è destino che da simile donna sia diviso.
3: Oh, se piange e la moglie tra le braccia tiene e la prega e dice che lasciarlo non deve, non lo deve ora tradire, ma chiede l'impossibile. Ella al male che la consuma si disfà e nel viso non ha più luce. Abbandonata, inerte, povera cosa alle sue braccia, il capo più non le regge e un velo ha nello sguardo. E pur così, che poco le rimane del suo respiro, chiede che la portino di fuori al sole per vederlo ancora, che non lo rivedrà domani, e questa è per lei oramai l'ultima volta.
4: Oh Zeus, una via c'è di scampo al nostro travaglio.
5: Peane re, l'arte trova dai mali di Admeto.

0: figlio di Ferete.
1: Nella casa hai la sventura, la tua donna hai perduto.
2: La donna che ti è cara,
3: non cara, più amata al mondo,
4: morire la vedrai
5: con gli occhi tuoi
1: questo giorno.

0: entra già dalla casa, guarda, e la esce con lo sposo. I figli.
1: Grida, o terra di fere, dillo e fanne lamento, che la donna migliore,
2: la donna che
1: spenta oggi,
2: non ca
1: al suo male, scende all'ombre di giù,
2: mori
1: ai regni
3: con gli occhi tuoi,
1: sotterraneo Ade.
4: Questo giorno.

0: Sole e luce del giorno, circolo eterno in cielo della nuvola errante.
1: Te me vede, due nella sventura, e nulla abbiamo noi fatto agli dèi perché tu ne dovessi oggi morire.
0: Reggia e terra di fere, e olco mia patria, notti della mia fanciullezza.
1: No, non lasciarmi. Chiedilo a chi può, prega gli dèi che abbiano pietà.
0: La doppia pala vedo, e la barca nella palude, e al traghetto dei morti, e il passatore Caronte, con la mano poggiata al remo, e già mi chiama. A che indugi ti muovi? Per te son fermo, e a gran fretta m'incita.
1: Ohimè, triste la nave, trista l'acqua che nomini. E quale è la nostra sorte? O tu che avesti il demone nemico?
0: Mi trascina uno che non so, mi trascina, non lo vedi? Alla casa dei morti, nei suoi occhi di nero acciaio, a notte, a lato.
1: La via del pianto è a quelli che t'amano, e più che ad altri a me.
0: Lasciatemi ora. Lasciatemi. Mettetemi giù. Non ho forza più a reggermi in piedi. E qui Ade è una notte esistente d'ombra sui miei occhi. Oh figli, la madre vostra non c'è più. Lieti possiate, oh figli, vederla, questa luce.
1: Ohimè, che amara è la parola che odo, e per me d'ogni morte più dura. Non mi abbandonare, senza di te non sono più, in te è la mia vita, la mia morte è in te.
0: Tu lo vedi che ne è di me. E prima di morire voglio dirti un mio desiderio. Io ti ho onorato e a prezzo della mia vita ho fatto che tu potessi ancora vederla, questa luce. Muoio e avrei potuto non morire, ed è per te. Avrei potuto avere chi volevo dei Tessali, risposarmi e abitare in una casa ricca, nella casa di un re. Non volli vivere divisa da te, coi figli orfani, e la mia giovinezza coi doni suoi, e le ore che io godevo felice, non la tenni per me. E tu lo sai, colui che padre ti era e quella che ti partorì, ti avevano tradito, e io vivrei ora, e con me tu per tutti i giorni che avevamo davanti, e non dovevi restare solo senza la tua sposa. Ma queste cose un Dio le ha volute che fossero così. Tu ricordatene ora e dammi prova della tua gratitudine. Una cosa ti chiederò, non che l'equivalga a questo, no, mai, che nulla ha più valore della vita, ma giusta, e lo dirai tu per il primo, perché tu li ami, questi ragazzi, non meno di me. Sopporta che siano essi padroni della mia casa. Non ti sposare, non la dare una matrigna a queste creature, che a confronto di me sarà cattiva e avrà dell'astio e leverà le mani sui tuoi figli, i miei figli. Tu non devi fare questo, sono io che te lo chiedo. Una matrigna è una nemica ai figli del primo letto, e dolcezza ne ha quanta ne ha una vipera. E se il maschio ha una torre nel padre e si difende, tu, figlia mia, come sarai cresciuta negli anni tuoi, Che donna troverai tu nella moglie di tuo padre? E il fiore della tua giovinezza anche avvilire potrà di mala fama, e la speranza delle nozze distruggerti, che sposa non ti farà la madre tua, né all'ora di partorire ti sarà vicina a rincorarti, quando non c'è amore che valga quello d'una madre. Io devo morire, e non domani, non al terzo giorno del mese verrà questo male, ma ancora un poco, e non avrò più nome se non tra quelli che non sono. Addio, vi sia lieta la vita, e gloriare, o mio sposo, ti puoi, che la migliore donna un giorno hai sposata, ed anche voi, o miei figli, d'averla avuta madre.
1: Sta sicura, egli questo lo farà.
2: Così sarà, così, se t'ebbi viva. Anche morta sarai tu la mia sposa, unica al mondo. Al tuo posto nessuna delle vergini tessale quest'uomo entrando in casa chiamerà per nome. Una non c'è che nobile abbia tanto il padre e tanta forma che vederla come te splenda. Il lutto non un anno lo porterò, ma tutta la mia vita finché ne avrò. E da colei che il grembo per me discinse torcerò lo sguardo e avrò in odio mio padre, che a parole si mostrarono amici e non coi fatti. E tu per la mia vita hai dato in cambio quanto vedi più caro e mi hai salvato. E non ne ho ragione ora di piangere, poiché una donna simile in te perdo. Io fermerò il tripudio dei corteggi festivi e a notte il lieto conversare degli amici e convito e le corone e i canti di cui prodiga la musa era la mia dimora. Il corpo tuo da mano sapiente di artefice effigiato nel mio letto poserà steso, e prono sui ginocchi lo avvolgerò con le braccia, e il tuo nome io chiamerò, e mi parrà di averla con me al mio petto, la donna che amo, anche se non l'avrò più, e di gelo mi saprà quel piacere, ma più lieve farà il peso dell'anima, e verrai tu nei miei sogni, ed io ne avrò conforto. Se la lingua di Orfeo, se avessi il canto da potere alla figlia di Demetra ammaliare il cuore e dal suo sposo con gli inni miei e toglierti dall'ade andrei, e non varrebbero a tenermi né il cane di Plutone né Caronte prima che la tua vita io non l'avessi ricondotta alla luce. Ma tu aspettami, aspettami laggiù, fino a che morto non t'ho raggiunta, e presto la dimora dove tu ed io abiteremo insieme, che nella stessa tua bara di cedro vorrò dai figli essere sepolto, e che il mio fianco stendano al tuo fianco. No, neanche da morto esser diviso voglio da te, o mia unica fida.
0: Figli, lo avete udito il padre vostro, quello che ha detto, che non sposerà un'altra donna, non ve la darà una padrona, e a me non lo farà questo oltraggio.
1: Lo dico ora, e quello che dico lo farò.
0: E tu, su questa tua parola, ricevi ora i figli dalla mia mano.
1: Li ricevo. È un dono che mi è caro, ed ho cara anche la mano.
0: Oh, figli, figli, quando bisognava che io fossi con voi, vi lascio e vado sottoterra.
1: Ahi, solo che farò io senza di te?
0: Il tempo ti darà pace, chi è morto è nulla.
1: Con te, prendimi, portami con te, per gli dèi, sottoterra.
0: Le palpebre ho come un peso e non vedo che ombra.
1: Sono perduto se tu mi abbandoni. Leva su il viso. Non li lasciare, i tuoi figli.
0: Non sono io che lo voglio, no! Figli. Addio.
1: Guardali.
0: Addio. Addio.
1: Sono perduto. Oh, mia povera vita.
3: La sposa di re Admeto non è più.
4: Oimè, oimè, sventura! La mamma è andata sotterra! Non lo vede più il sole, oh padre! Ci ha lasciati e sono orfano ora, per la vita! Oh, mia madre infelice! Guarda, guarda nei suoi occhi, le sue mani inerti, svuotate! Odimi, dammi ascolto, ti prego, mamma, io ti chiamo qui in ginocchio, con la mia bocca sulla tua, io, il tuo bambino!
3: Non ode più, non vede più. Una grave sciagura ci ha colpiti, voi e me.
4: Non sono che un fanciullo, padre, e da solo il mio cammino dovrò farlo, ora senza madre. Crudele è la sorte che ho avuta, e anche tu, oh sorella, così piccola, hai la tua parte. Non ne dovevi avere bene, oh padre, dalle nozze. Alla vecchiaia non sei giunto con lei. È perita prima. E ora che sei morta, oh madre, morta è anche la casa.
3: Admeto, ora ti è forza sopportarla, la tua sventura. Che il morire è cosa che da ognuno è dovuta in questo mondo.
2: Lo so, né mi è piombato all'improvviso dal cielo questo male. Mi era noto e già da tempo me ne torturavo.
1: Ai Tessali, che ho sudditi al mio regno, a tutti dico di associarsi al lutto di questa donna, la capellatura tagliando rasa e con la veste nera. Voi che giocate le quadrighe, il morso, aggiustate i poledri usi alla sella. Recidete col ferro le criniere. Suono di flauti e battiti di lire per la città non soda, ove trascorse 12 lune non saranno piene. Che persona più cara del sepolcro io non porrò già mai, né a me più amica.
5: O figlia di Pellia, lieta nella dimora di Ade, possa tu abitare la casa che non ha sole. E lo sappia, Ade, il dio dalla nera chioma è il vecchio, che le anime traghetta seduta al timone e il remo governa, che la più forte delle donne, sì, di molto la più forte, di là dalla Cheronte ha trasportato sull'acqua con la sua barca a due pale.
6: Te molto, i seguaci delle muse, sulle sette corde che alla testudine dei monti danno la voce, celebreranno a darti gloria. A Sparta, quando ritorna nel giro delle stagioni il mese Carneo, è piena la luna tutta la notte nel cielo. E in Atene, doviziosa e fulgente, tale, morendo, hai lasciata nota di canto agli Aedi.
5: Oh, fosse nel mio potere ed io ne avessi la forza di ricondurti su alla luce dalla dimora di Ade. Varcate l'acque del Cocito, corremo che batte l'onda morta. Perché tu, o sola tu, o cara fra tutte le donne, il tuo sposo avesti il cuore di riscattarlo da Ade a prezzo della tua vita. Lieve, su te la terra cada, o mia signora, e se un nuovo letto volesse egli cercare, oh sì, che orrore io lo avrei e lo avrebbero i figli tuoi.
3: La madre, il corpo alla terra donare per il suo figlio non volle, né il padre vecchio, che non ne avevano un altro. E questo che ad essi era nato, non ardirono di trarlo in salvo. Ah, tristi! E il capo avevano bianco. Ma tu, che della giovinezza eri al fiore, sei morta per l'uomo che t'era sposo. E te ne sei andata.
6: Ma così potessi anch'io trovarlo, l'amore che di due fa uno.

0: ospiti, voi che la terra di Fere sparsi abitate nei villaggi, dite, lo trovo in casa, Admeto?
1: Sì, o Eracle, il figlio di Ferete è dentro casa. Ma tu, quale bisogno ti conduce alla terra dei Tessali e alle mura cittadine di Fere?
0: È una fatica che mi sono addossata per il re di Tirinto, Euristeo.
1: E dove vai? Per quale strada della terra il capo hai piegato al tuo giogo?
0: Vado a prendere la quadriga di Tracia e le cavalle di Diomede.
1: Non è tanto facile mettere loro il morso.
0: Se non soffiano il fuoco dalle froge.
1: Basta solo che un uomo li avvicini e lo maciullano coi denti in un baleno.
0: Non è certo mangiare da cavalli, ma da fiere della montagna.
1: Ne vedrai le greppie tutte lorde di sangue.
0: E quale padre vanta d'avere chi le ha allevate?
1: Ares. Ed egli è noto sotto il nome di re di Tracia dalla targa d'oro.
0: Anche questa fatica, a quel che odo dirmi da te, è il segno del mio demone. Duro demone sempre, sempre volto alla via che più sale. Se coi figli d'Ares io devo anche attaccar battaglia. Ma del figlio d'Alcmena non v'è al mondo uomo che dirà mai d'averlo visto paventare la mano d'un nemico.
1: Ma è qui Admeto, il re di Fere.
2: Letizia a te, figlio di Zeus e sangue di Perseo.
0: E anche a te, Letizia, o Admeto, re di Tessaglia.
2: Così fosse. In te ho un amico, lo so.
0: Che t'è accaduto che il capo hai raso a lutto?
2: Sto per dare sepoltura a un cadavere.
0: Gli dei allontanino il male dai tuoi figli.
2: I miei figli li ho in casa e sono vivi.
0: Se è tuo padre, era già il suo tempo se se n'è andato.
2: Anche lui è al mondo, o Eracle, e lo è anche mia madre.
0: Non sarà morta Alcesti?
2: Due discorsi io posso fare su di lei.
0: Di lei morta, vuoi dire, o ancora è viva?
2: È e non è più. E questo è il mio dolore.
0: Non ne so più di prima. Le parole che dici non ne hanno senso.
2: E tu non sai il suo destino?
0: So che ha preso per morire il tuo posto.
2: E si può dire che è? Se ha fatto questo.
0: Non la piangere prima del te, quando ne sarà l'ora.
2: Chi ebbe il destino di dovere morire è morto. E chi è morto non è più.
0: È e non è. Si è soliti distinguerli.
2: Tu pensi così? Io no, o Eracle.
0: E allora perché piangi? L'estinto era un amico per te?
2: Era una donna. Ed io poc'anzi di una donna ho parlato.
0: Era un'estranea o a te stretta di sangue?
2: Era un'estranea. Ma un altro nodo la tenia legata alla nostra famiglia.
0: E come mai è morta nella tua casa?
2: Aveva perduto il padre ed era qui da orfana.
0: Ti avessi oggi trovato senza affanni, o Admeto.
2: Che cos'è questo discorso che hai in mente di fare?
0: Andrò a un'altra casa.
2: No, sire, questo non lo puoi.
0: Un ospite che giunga è sempre un peso a chi è nel dolore.
2: I morti sono morti. Entra.
0: È brutto stare in casa di un amico che piange e far banchetto.
2: Il quartiere degli ospiti è da un'altra parte e tu lì sarai condotto.
0: No, lascia che io vada e te ne sarò grato.
2: Non andrai ad un altro focolare. Non puoi farlo. Non devi. Sia condotto dall'altra parte, dove sono le stanze dei forestieri. Apritele, e ai servi che ne hanno la custodia, date ordine di provvederlo senza far risparmio d'ogni vivanda. E voi, amici, chiudete all'interno le porte dei cortili. Non è bello che un ospite che è a mensa oda lamenti e in cuore se ne attristi.
1: Che fai? In un momento come questo, Admeto, hai tanto animo da accogliere dei forestieri. Che follia t'ha preso?
2: Se io l'avessi respinto dalla mia casa e dalla città, ed era un ospite che era venuto, tu mi avresti forse... No, la mia sventura non scemava di nulla e in ospitale mi sarei dimostrato più di quanto io non dovessi.
1: E perché gli hai nascosta la sciagura nella quale ti trovi?
2: Non avrebbe accettato di varcare mai la mia soglia se avesse saputo anche poco dei miei mali. A qualcuno forse parrà che ho smarrito il senno ad agire così, e la sua lode potrà anche negarmi. Ma il mio tetto rifiutarsi non sa, né fare oltraggio a nessuno che ospite vi giunga.
1: O dimora di liberi, o agli ospiti aperta sempre, casa del mio signore, te anche Apollo di Pito, il dio dalla cetra invitta, ebbe degna e accettò d'abitare. Egli, che tra le tue mura poté farsi maestro di greggi, e per le colline declivi alle tue agnelle vaganti ai prati modulare sulla zampogna l'imeneo del pastore. Pascevano insieme alla gioia del canto le linci screziate, e dall'alta valle e dai boschi dell'Otri discendeva la torma dei leoni dal manto di fuoco, e il maculato cerbiatto danzò, o Febo, e seguì la tua cetra oltre il limite degli abeti dall'alta chioma, portando il piede leggero al piacere del suono che era lieto al suo cuore. E perciò ricco è d'armenti, priade a specchio dell'acque, il tuo focolare, e ai magesi dei campi, ai prati dei piani, là dove a notte dà posa ai cavalli il sole, segna a confine il cielo, che arde sui monti Molossi, e al mare Egeo sulla riva senza prodi del Pelio a regno. Ed ecco che aperta la casa, con umide ciglia accolto all'ospite, egli che della sua donna piange il corpo pur ora estinto, nobile cuore al rispetto di ciò che è santo, è portato. Ogni sapienza è nell'uomo di vaglia. Io l'ammiro e fiducia ho nell'anima che degna sorte avrà chi onora gli dèi.
2: Cittadini di Fere, la presenza vostra è una prova di amicizia per me. La salma è pronta e la mia gente l'ha levata da terra per portarla dove il rogo l'attende e avrà la tomba. Voi, com'è rito, l'ultimo saluto date alla morta sull'estrema via.
1: Vedo tuo padre col suo vecchio passo che si avvicina e i servi dietro a lui che portano un arredo alla tua sposa, quale ai morti è dovuto e giù li adorna.
3: Oh, figlio, eccomi qui, sono venuto. Soffro anch'io dei tuoi mali. Di una moglie ottima resti vedovo, di una che il cervello lo aveva, chi lo può negare? Ma bisogna rassegnarsi, è una necessità, seppure grave, a sopportare. Prendi questi doni, sottoterra discendano, è un dovere onorarne la spoglia che in difesa della tua vita è morta e non mi fece restare senza figli, non permise che io ti perdessi e vecchio come sono mi consumassi nel dolore. E a quante sono donne col suo nobile ardire e con simile gesto ha dato un vanto che il loro nome ne sarà più grande. Oh, Alcesti, tu che il figlio mi hai salvato e quando stavamo per cadere ci hai rimessi di nuovo in piedi, lieta va e ogni bene tu abbia nella casa anche di Ade. E a voi dico, son questi i matrimoni che sono utili agli uomini, e se no, non val la pena che uno prenda moglie.
2: Se tu sei qui, non ti ho invitato io a questo rito, né la tua presenza è per me quella di un amico. I doni che hai portati su di sé costei non li avrà mai. Di nulla vi ha bisogno di quanto è tuo per essere sepolta. Soffri dei mali miei? Dovevi farlo quando ero perduto. Nessuno ti vide allora e l'hai lasciata ad altri la cura di morire. A chi era giovane, tu che eri un vecchio. Ed ora sul cadavere vieni a piagnucolare. No, non eri tu di questa mia carne il vero padre, né chi dice di avermi partorito e dà il nome di madre fu la madre da cui m'ebbi la vita. Da uno schiavo io sono nato e la tua donna al seno m'ebbe di furto. L'hai fatto vedere alla prova chi sei ed io non sono tuo figlio, non lo credo. O devo dire che sei un pusillanime ed il primo della tua schiera, tu che giunto al termine della tua vita con tutti i tuoi anni non hai creduto di poter morire per un figlio che è tuo. A tanto il cuore non ti bastava e avete tollerato che lo facesse lei, che era un'estranea e che unica io devo e ne ha diritto chiamare madre e padre. Ed era bello affrontare per te questa battaglia morendo per il figlio tuo. Tutto quello che un uomo può desiderare per essere felice l'hai avuto. La giovinezza te la sei goduta da re. Io t'ero figlio, tu l'erede l'avevi e non correvi più il pericolo di lasciare morendo senza parole la casa vuota, la rapina altrui. E non dirai che io non l'ho onorata la tua vecchiaia. E in cambio, eccola, è questa la ricompensa che me ne è venuta da te e da mia madre. Ed ora affrettati a generare altri figli che vecchio ti diano il necessario e quando verrai a morte vestano il cadavere e lo espongano. Non sarò già io con le mie mani a metterti al sepolcro. Non fan che parole i vecchi quando invocano la morte e dell'età si lagnano e degli anni di troppo. Che se poi la morte viene e l'anda avanti, uno non c'è che abbia voglia di morire e la vecchiaia non è più di peso.
1: Fermatevi, ce n'è anche abbastanza di sventura per oggi. E tu, oh figlio, non eccitarne l'animo, è tuo padre.
3: Ragazzo, e chi ti credi aver di fronte che tu meni la sferza? Un lido? O un frigio che tu abbia comprato e sia tuo schiavo? Io t'ho dato la vita, ti ho cresciuto e ti ho fatto signore della casa che tu governi, ma non ho il dovere di morire al tuo posto. Questa legge io non l'ebbi dagli avi miei che i padri muoiono per i figli e non è legge neanche degli elleni. Tu sei nato per te soltanto, abbia la mala sorte o sii felice. Quel che ti dovevo lo hai, regni su molti e molte terre ti lascerò, che è tutto quel che ebbi da mio padre. E tu, di ora, in che cosa ti ho fatto torto? Che cosa ti tolgo? Non morire per me! Ed io neanche morrò per te. Tu godi di vederla la luce? E che tuo padre non ne gode secondo te? Che credi? È lungo il tempo che starò sottoterra, se ne devo fare il conto. E la vita è cosa breve, ma è dolce. E guarda te, ti sei battuto senza vergogna. Le hai cercate tutte per non morire. Ed ora vivi e sei passato avanti al tuo destino uccidendo costei. E dopo questo vieni a dire che sono un pusillanime. Tu, che dei vili sei il più vile. e vinto ti ha una donna che ha dato la vita per te, per il bel giovane che sei. È una trovata d'ingegno la tua per non morire più, se tu riesci a persuadere ogni volta la moglie a morire per te. Sei un codardo e giungi al punto di vituperare quelli tra i tuoi che non hanno la voglia di fare questo. Ti han chiusa la bocca e credi che se tu ami la vita tutti l'amano. E se ti provi ancora a dir male di me, ne udrai non poche contro te stesso e non saranno menzogne.
1: Anche troppo ne avete detto l'uno contro dell'altro. E tu che sei più vecchio, smettila di inveire. Egli è tuo figlio.
4: Parla, chi ho già parlato.
5: Se ti spiace le verità che odi, questo errore non dovevi commetterlo.
3: L'errore era anche più grande se io fossi morto per te.
5: E non c'è differenza tra la morte di un giovane e di un vecchio.
3: Una è la vita. E noi con una sola siamo in debito al mondo. E non con due.
5: E tu la viva più anni di Zeus.
3: Contro tuo padre impreghi. E non ne hai ricevuto alcun torto.
5: È perché vedo che la vita tu l'ami e la vorresti vivere eterna.
3: E tu, al posto tuo, non sotterri il cadavere che è steso qui davanti ai miei occhi.
5: Mi fai ribrezzo che io ti veda un giorno venire da quest'uomo e aver bisogno.
3: Cercane molte per farne morire quante più puoi.
5: È la vergogna tua che mi rinfacci. Tu non hai voluto morire.
3: È cosa cara questa luce. Ed è io. È cosa cara.
5: L'animo abietto è il tuo e non da uomo che ne meriti il nome.
3: E tu non l'hai il piacere di levar su il cadavere di un vecchio e farci sopra una risata.
5: Affamato morrai quando il tuo giorno verrà e tu te ne dovrai andare.
3: Ma che importa se avrò la mala fama quando io sono morto?
5: Mi fai nausea. La vecchiaia non ha nessun pudore.
3: Lei lo aveva il pudore. Era una pazza. E l'hai trovata tu.
5: Vattene via. Lasciami seppellire questa morta.
3: Sì, me ne vado. La seppellirai ora che l'hai uccisa. Ma dovrai renderne conto ai suoi. Non è un uomo a casto se non fa che tu gli sconti della sorella il sangue e non la vendica.
5: Vattene alla malora! Tu e la donna che un giorno venne ad abitarti in casa, trascorrete la soli la vecchiaia. E se dovessi ripudiarla per bocca dell'araldo, il focolare dei tuoi padri, sappi che io lo ripudierei.
1: Noi andiamo, giacché ci afforza a sopportare il male che al presente ci grava. Andiamo a porre questo corpo sul rogo che lo attende.
6: Cuore fermo nel tuo ardire.
7: Oh tu, anima sovrana, che in virtù non hai l'uguale.
8: Ti riceve il med e sia benigno.
6: Sia benigno, padre.
8: E se un premio è laggiù, che sia concesso a chi è prode.
7: A te sia dato.
9: Ne ho visti forestieri ed ogni terra nella casa di Admeto e li ho serviti a tavola. Ma peggio di costui non mi era capitato di riceverne nessuno fino ad oggi. Arriva. Vede che il mio padrone è in lutto ed entra. Ha il coraggio di farlo. Gli si porta da mangiare, si intende. È un trattamento improvvisato e lui lo sa che in casa c'è una disgrazia. Ma non è un uomo che abbia del ritegno. Se una cosa si lasciava di dargliela, era un ordine e bisognava correre. Alla fine s'aggiusta in mano una di quelle tazze grandi fatte di edera. E giù a bere l'ebro latice, schietto come bulica dalla sua madre nera, sinché il vino, con la sua fiamma, presolo alla vita, non gli ebbe messo il fuoco in corpo. E qui, con dei rami di mirto avvolti al capo, comincia ad abbaiare una canzone da tapparsi le orecchie. E così due erano ormai le musiche, da un lato lui che cantava, e il minimo pensiero non si dava di Admete dei suoi mali, e noi servi dall'altra parte a piangere per la padrona. Ma le nostre lacrime dovevamo nasconderle. Admeto ce ne aveva dato l'ordine. E di ora devo starmene qui a far gli onori ad un ospite simile, a un predone forse, ad un ladro, ad uno che è capace di tutto. E lei intanto è andata via da questa casa. Ed io non ho potuto accompagnarla, tendere la mano, levare il grido su di lei che era la mia padrona, che era una madre per me, per tutti i servi, che infinite volte ci ha tratti in salvo, mitigando le ire del marito. E ho forse torto, se dentro sento rivoltarmi l'anima a vedermi tra i piedi questo estraneo che viene qui quando siamo nei guai?

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
4: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
3: E anche per noi, anche per noi. Cominciamo da Evelia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Evelia, direttrice? Intanto, Evelia o Elea, partiamo dai nomi.
4: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo a.C. e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' d'incontro di culture e di civiltà.
3: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?
4: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo a.C. dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo a.C. nella Pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
3: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
4: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pierannunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul Teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro, con il Teatro del Giullare abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio, lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle

il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi, dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Paestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio?
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum. Uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi. Uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario. Santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il Tempio, il santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e i millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del Tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre, quindi lo vedremo questo Tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti insomma del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte e un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono

0: invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti, quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo, ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio, ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
1: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
0: Il museo di Paestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo in il modo più, forse più ovvio, consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale. Quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, o meglio di molteplici percorsi di visita, quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Paestum, che ricostruisce la proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Paestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Catel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso, quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro, nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali. Quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica, ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni. Abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto, per esempio, per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo ovviamente noi, in questo percorso molto complesso di inclusione sociale, ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Paestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Paestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera. Ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Paestum sia a Velea, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti sia agli impianti, sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di Pomodori della Cirio, nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite e Venere, appena a sud delle mura di Paestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Paestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Standal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Mi sono trovato sveglio con il lichene nei miei capelli. Mi sono trovato sveglio con il levante nei miei capelli. Non vedevi più un filo d'acqua, solo le briciole dei ruscelli.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui.

0: Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Radio Tech e Te vi racconta oggi la lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità nella ricorrenza degli 80 anni dalla firma della Costituzione dell'UNESCO.

0: Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Che significa UNESCO? Significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, Scienza e la Cultura. Nasce a Londra il 16 novembre del 45, 80 anni fa, con la firma della sua Costituzione durante la conferenza dei ministri alleati dell'educazione. Entra in vigore il 4 novembre del 46 con la ratifica da parte di 20 stati. L'Italia non c'è ancora, entrerà l'anno dopo e con voto unanime. Ed è molto importante questa accettazione perché rappresenta il primo passo verso la missione dell'Italia all'ONU, che insomma qualche resistenza la incontrava. Che cosa fa l'UNESCO? Ha il compito di favorire la pace tra i popoli attraverso la tutela dei beni culturali e del paesaggio, la promozione della ricerca, della comunicazione, dell'informazione e della cultura. Il 16 novembre del 1972 adotta la Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità, che di fatto istituisce la nascita della lista del Patrimonio dell'Umanità, di cui parliamo oggi, che perciò compie 50 anni in questi giorni. Il patrimonio è l'eredità del passato di cui godiamo noi oggi e che dobbiamo trasmettere alle generazioni future.
1: Un sentimento ben espresso nelle motivazioni con cui l'UNESCO nel 1995 iscriveva il centro storico di Napoli, il più vasto d'Europa, nella lista del patrimonio mondiale. E queste motivazioni ve le cito. Napoli è una città molto antica, sviluppatasi secondo un percorso storico che l'ha esposta a una vasta gamma di influenze culturali che hanno lasciato le loro tracce nella struttura urbanistica della città, nell'architettura e nei monumenti. Allo stesso tempo, Napoli ha esercitato una notevole influenza nel resto d'Europa fin dall'antichità, quando fu uno dei centri più importanti della Magna Grecia e della Repubblica Romana. Il suo ruolo come uno dei centri culturali più influenti nelle regioni del Mediterraneo fu riconfermato nel Medioevo e ancora dal XVI al XVII secolo, periodo nel quale fu una delle principali capitali europee ed esercitava rilevanti influssi in molti campi della cultura, legati soprattutto all'arte e all'architettura. Il centro storico di Napoli, affacciato sulla Baia di Napoli, è un esempio eccezionale di complesso urbanistico monumentale che illustra stadi significativi della lunga storia della penisola italiana e del bacino del Mediterraneo. Lo schema urbano dell'antica Neapolis è ancora visibile e costituisce il modulo fondante del tessuto attuale del centro storico di Napoli. Dal Medioevo al XVIII secolo, Napoli fu uno dei centri più vivaci dal punto di vista delle produzioni artistiche e architettoniche che si espressero nelle sue antiche fortezze, nei suoi complessi reali, come il Palazzo Reale del 1600 e l'insieme delle chiese e palazzi commissionati da nobili famiglie. Questi elementi fornirono un contributo determinante, in particolare, allo sviluppo dell'architettura di interni, della pittura e della scultura.

Questo era lo storico dell'arte Giovanni Carlo Federico Villa, che legge a Stato in Piazza su Radio 3 nel 2020 le motivazioni per le quali il centro storico di Napoli entrò nella lista UNESCO nel 95, 30 anni fa. La Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, riconosciuta, come dicevo prima, dalla Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi il 16 novembre del 72, sarà ratificata dall'Italia nel 77 con la

0: insieme. Allora, che significa patrimonio culturale? E significa monumenti, architetture, gruppi pittorici o scultori di eccezionale valore, agglomerati di costruzioni che abbiano importanza straordinaria dal punto di vista storico, artistico, scientifico, insomma degli unicum, siti dagli imperdibili aspetti storici, etnologici, antropologici, e qua ci rientra tutta l'archeologia. Patrimonio naturale comprende invece i monumenti naturali formati da formazioni fisiche e biologiche, le formazioni geologiche e gli habitat di specie a rischio, i siti naturali di straordinaria bellezza. Dal 1992 il risultato delle interazioni fra uomo e ambiente viene riconosciuto come paesaggio culturale. Questa è la terza mega categoria dove sono entrati per l'Italia le isole Eolie nel 2000 e poi negli anni seguenti Monte San Giorgio, le Dolomiti, l'Etna, le faggete europee e nel 2023 Carsismo e grotte dell'Appennino settentrionale, ma ne parliamo meglio dopo. Per entrare nella lista i siti devono rispondere ed essere esaminati da un apposito comitato su almeno uno dei 10 criteri previsti dalle stringenti linee guide operativa. Ma non è facile, l'iter è lungo e complesso, il dossier da presentare insieme alla richiesta è estremamente corposo e impegnativo. Allora, vediamo come si fa e che vantaggi ci sono ad entrare nella lista. Parlavamo del centro storico di Napoli nello stesso anno, nel 1995, 30 anni fa, entra un villaggio operaio della Lombardia di fine 800, ma ci racconta tutto Giorgio Ravasio, fondatore e presidente dell'associazione Crespi d'Adda. A Crespi d'Adda, un sito UNESCO molto particolare che compie 30 anni dall'inserimento nella lista dei beni patrimonio dell'umanità. In Lombardia, nel 1995, un villaggio operaio di fine 800 entra nella lista UNESCO. Come ci racconta il fondatore e presidente dell'associazione Crespi d'Adda, Giorgio Ravasio, bentornato a Radio Rai.
1: Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: A fine settembre le è stato consegnato, in quanto presidente dell'associazione Crespi d'Adda, il premio Mario Bagnara per il turismo sostenibile 2025. Parliamo delle motivazioni del premio e dei risultati raggiunti dall'associazione, dottor Ravasio.
1: Ma con molto piacere, abbiamo ricevuto con grande soddisfazione questo riconoscimento a Roma, che significa per noi molto, perché rappresenta il riconoscimento di un lavoro fatto dall'associazione negli ultimi 8 anni, che ha portato nel 2019 al premio, la menzione speciale del Premio Nazionale del Paesaggio, e poi a questo riconoscimento al premio Mario Bagnara per il turismo sostenibile, legato al fatto che siamo stati considerati portatori di valori UNESCO e i garanti di una valorizzazione di questi valori a livello nazionale. Questa è stata una grandissima soddisfazione, perché ci impegniamo da molto tempo non soltanto a organizzare attività culturali, attività turistiche, ma anche a cercare attraverso le nostre azioni di sensibilizzare tutti a quelli che erano i valori che hanno portato alla fondazione dell'UNESCO quasi 80 anni fa, ossia la ricerca della pace, cosa abbastanza quasi utopica da raccontare ai giorni nostri, attraverso la cultura, la scienza e l'educazione.
0: Faccio un riassunto che è uno slogan. Crespi d'Adda, un esempio di archeologia industriale che fu anche esperimento di ingegneria sociale e un capitolo di storia dell'urbanistica. Ma così è un po' poco. Partiamo dall'inizio, perché c'è un inizio in questa vicenda. Dove siamo, dottor Ravasio? Qual è la scintilla, o chi è, che fa partire tutto?
1: Dunque, ci troviamo a metà strada tra Milano e Bergamo, proprio sul confine, appoggiati all'Adda, che fa da confine naturale fra queste due province, in un territorio che 140 anni fa era un territorio totalmente disabitato e che oggi è chiamata la punta meridionale dell'isola bergamasca, ossia di quella Mesopotamia lombarda che era chiusa tra i fiumi Brembo e il fiume Adda, che si congiungono proprio in prossimità della parte più meridionale proprio di Crespi d'Adda. In questo territorio desolato capita nei paraggi nel 1875 un tal imprenditore bustocco, sia di Busto Arsizio, che era Cristoforo Benigno Crespi, un personaggio che aveva avuto diverse vicissitudini.

0: familiari, personali, imprenditoriali non fortunate. Infatti era reduce da alcuni fallimenti legati alle imprese che aveva costituito, vuoi perché aveva litigato con i fratelli, loro erano una dinastia giacotoniera già dal nonno, vuoi perché venivano sfrattati dalle strutture che andavano ad occupare. Per cui nel 1875-76 lui vede questo territorio incavato in prossimità dei fiumi e lo sceglie come la sede della sua successiva impresa, che era quella di creare da solo un cotonificio comprandosi i muri e comprandosi il terreno, quindi una sorta di desiderio di indipendenza che lo avrebbe messo al riparo da dover decidere insieme ad altri o da poter essere scacciato dal terreno, dalla fabbrica, dai muri del suo stabilimento da qualcun altro.
1: L'intorno che c'era?
0: C'erano campi coltivati, alcuni piccoli paesini che si stavano sviluppando, però era un territorio, quello di 85 ettari che viene a comprare dal comune di Canonica d'Adda, che era un territorio totalmente incolto. Questo garantiva anche un prezzo ovviamente più favorevole, che agli imprenditori sicuramente non era una scocciatura. In prossimità del fiume Adda, perché necessariamente la prima cosa che Cristoforo dovette intraprendere nel momento in cui acquista il terreno è deviare l'Adda, perché senza la forza motrice data dal movimento meccanico delle pulegge che venivano alimentate dall'acqua non avrebbe potuto realizzare nulla, perché stiamo parlando di un periodo in cui l'energia elettrica ovviamente non c'era. Fa partire la costruzione di un canale e la costruzione dei primi muri, della prima filatura di un piccolo stabilimento di circa 2000 metri quadrati, che era la filatura del cotone. Non certo un progetto facile, lo chiameremmo oggi una grande opera, perché viene fatto un canale di 1100 metri che taglia l'Adda e la porta più in prossimità di una zona pianeggiante del territorio. Qui il 23 luglio del 1878, dopo una serie di lavori significativi importanti e la raccolta di una manodopera che innanzitutto la prese da Bussarsizio, dalle zone un po' più lontane da Creci, perché non esisteva una manodopera qualificata in zona perché erano quasi tutti contadini, raggruppa un gruppo di persone, comincia la formazione, la chiameremmo oggi, di questi contadini per trasformarli in operai, e opera quella sorta di ingegneria sociale di cui accennavi prima. Il 23 luglio del 1878 il figlio Silvio di 10 anni getterà la prima manciata di cotone nella cardatrice, dando così l'avvio a quello che sarà una produzione che si protrarrà poi ininterrotta per quasi 125 anni. Da lì parte il progetto Crespi, ovviamente Crespi d'Adda, così come si vede oggi, ha uno sviluppo che dura 50 anni fino al 1929, e in questo sviluppo cosa succederà? Succede che la fabbrica si sviluppa, dalla filatura viene realizzata la tessitura, successivamente la tintoria con i magazzini e il finissaggio. Quindi lo stabilimento di Crespi, da originaria filatura, diventa una sorta di struttura industriale verticale ed integrata in cui entrava il cotone greggio e ne usciva un tessuto di altissima qualità, soprattutto venduto all'estero. Infatti Crespi, conosciuti come industriali, ebbero la grande dote di essere prima di tutto dei commercianti. Immaginatevi che già alla fine dell'Ottocento avevano agenzie commerciali in quasi tutti i paesi del mondo. E se ci immaginiamo che non esistevano le email, non esisteva internet, non esisteva nemmeno il telefono, immaginatevi che capacità imprenditoriale di interagire con culture diverse e di avere i loro prodotti distribuiti in India, in Giappone, in Sud America, in Canada, in America e in tutti i principali paesi dell'Europa. In questa struttura si sviluppa anche un villaggio operaio che ovviamente assume dimensioni importanti man mano che la fabbrica si sviluppa e che assume manodopera. Un villaggio che oggi si presenta straordinariamente leggibile, perché vennero convocati a lavorare con Cristoforo Crespi, poi con il figlio Silvio, che raggiunta la maggiore età, laureatosi in giurisprudenza, seguirà e continuerà il lavoro del padre. Chiamarono a raccolta Gaetano Moretti ed Ernesto Pirovano, Alberto Cola, alcuni tra i principali protagonisti dell'architettura milanese di quel periodo, che seppero ben realizzare un villaggio che era in grado di rappresentare anche la gerarchia sociale di questo luogo particolare, perché era un luogo votato al lavoro. Quindi oggi sono visibili nel villaggio le case degli operai, che sono strutture di forma di base quadrata e di forma cubica molto semplici, le case dei capi reparto, un po' più belle, un po' più articolate, un po' più, come dire, con alcune vezzeggiature architettoniche, le case dei dirigenti, che sono delle ville meravigliose, fino ad arrivare all'apice di questa struttura gerarchico-architettonica che è la Villa Crespi, che è un vero e proprio castello medievale, ovviamente realizzato nel 1893, quindi una sorta di falso storico legato all'eclettismo del periodo.
1: Ma non solo case e fabbriche, no? Perché l'idea di società sottesa è ben più complesso. Di quali altre strutture ed impianti era fornito il villaggio operaio Giorgio Ravasio?
0: Assolutamente, il villaggio operaio, oltre alla struttura residenziale, voleva essere un villaggio moderno e all'avanguardia, per cui i Crespi realizzarono durante questo percorso di 50 anni sia gli edifici pubblici come l'edificio scolastico che ospitava le scuole fino alla quinta elementare, mentre in Italia era obbligatoria la terza elementare, quindi una sorta di struttura anche migliorativa di quelle che erano le condizioni scolastiche e didattiche del periodo. Un teatro, un centro sportivo con il velodromo, il campo da tamburello, il campo da calcio, il campo da tennis in terra battuta tra i primi nel territorio bergamasco. Un dopolavoro in cui si potevano sviluppare arti o hobby di tutti i cittadini, che era un modo anche per legare una comunità, chiamiamola coattiva e forzosa, in cui venivano invitati ad abitare o a lavorare in fabbrica persone che arrivavano da paesi diversi, e quindi creare una forma di socialità. Esisteva un albergo, esisteva un piccolo ospedale, qui era possibile anche intervenire prontamente sugli infortuni del lavoro che ahimè non erano così inusuali, una piccola cooperativa di consumo in cui era possibile acquistare i beni di prima necessità, dai tessuti a prezzi scontati per i dipendenti a qualche bene alimentare, e c'era addirittura anche pensato per una sorta di autarchia generale anche un cimitero, una città moderna in cui per prima in tutta la Bergamasca arrivò anche la luce elettrica pubblica, e quindi tutta una serie di elementi che rendevano Crespi d'Aro davvero una vera e propria cittadina moderna dei primi 30 anni del Novecento.
1: Poi che succede? La crisi del 29 colpisce anche il tessile.
0: Assolutamente, diciamo che dagli anni 30 una grave crisi economica legata anche al fatto che i Crespi avevano cominciato a distaccarsi un pochettino dall'attenzione industriale per dedicarsi un po' di più alla politica. Infatti Silvio Crespi, il figlio che vi raccontavo a 10 anni, buttò la prima manciata di cotone nella cardatrice, diventerà anche deputato e nel 1919 sarà colui che rappresenta l'Italia alle negoziazioni della pace di Versailles, in cui si raggiunge la pace per la prima guerra mondiale, per cui, come dire, una personalità anche politica di primaria importanza, e che grazie alla conoscenza dell'inglese, perché lui per fare una sorta di training prima di iniziare in fabbrica lavorò a Manchester per qualche mese, era tra i pochi politici italiani a conoscere appunto la lingua inglese, quindi in grado di destreggiarsi a Versailles tra politici stranieri. Quindi un personaggio molto importante, ma che dedicò sempre meno tempo alla fabbrica e sempre di più alla politica. Quindi la crisi nell'acquisto del cotone, comprato attraverso quelli che sono oggi i future, ad un prezzo maggiore di quello che poi sarebbe stato quello di mercato, comportò una crisi economica e una distrazione delle risorse dal cotoneficio Crespi, che fece sì che, a seguito di una serie di debiti di cui si fecero carico con la Banca Commerciale Italiana, andarono in crisi e furono costretti a cedere queste strutture a quella che diventerà l'antesignana dell'IRI, la Stabilimenti Tessili Italiani, una sorta di azienda parastatale che riunirà sotto un unico stemma della STI, le aziende di Crespi d'Adda, manifatture toscane e il cotonificio veneziano, con l'idea ovviamente del governo Mussolini di riportare in auge quello che era l'imprenditoria tessile italiana, quindi di creare questo grande polo che per circa 30 anni gestirà anche il cotoneficio di Crespi d'Adda, producendo prodotti in cotone, ovviamente sempre di meno qualità, che quindi però non riuscirono nell'intento di riportare appunto il tessile in auge. Questa crisi continuerà poi negli anni 70, in cui succede un'altra cosa molto importante per il villaggio, che è quella in cui la proprietà passata di mano alla Rossari e Varzi, che aveva come amministrativo, responsabile amministrativo Michele Sindona, tra gli altri, l'azienda si premurò di dividere il comparto industriale da tutta quella parte che era, diciamo, residenziale o non collegata direttamente all'industria, per toglierla dal peso del bilancio aziendale. Facendo così vennero cedute al privato tutti quelli che erano gli edifici all'esterno della fabbrica. Un percorso che non fu facile, perché nessuno voleva comprare le case di Crespi perché erano già abitate in comodato d'uso da quasi 100 anni dalle famiglie, per cui un percorso che durò 7 anni e che si concluse con l'acquisizione da parte del comune e la cessione a prezzi estremamente agevolati di queste case a tutti gli abitanti, ovviamente con priorità a chi già le abitava. La crisi però continua, alcune aziende si succederanno all'interno degli anni dagli 80 ai 90 fino al 2003, in cui l'ultima di queste aziende, la Leglertex, ebbe la annosa questione di chiudere per l'ultima volta i cancelli della fabbrica il 22 dicembre del 2003. Quindi dopo 125 anni di storia la fabbrica chiude, e in questo percorso di chiusura, che è anticipato da ovviamente contratti di solidarietà, dismissione del personale, la città moderna che vi raccontavo degli anni 20 e 30 del Novecento diventa una città spenta, perché il cuore pulsante della fabbrica viene sempre di più meno, e quindi si cominciano a chiudere la cooperativa, la posta, le scuole, tutto quello che creava socialità all'interno del villaggio. Il villaggio diventa un villaggio spento, un villaggio in cui l'età media avanza, perché i giovani che si sposano non hanno abitazioni in cui potersi trasferire, quindi devono andare fuori da Crespi d'Adda, lasciando una popolazione anziana che a volte, se pensiamo agli anziani degli anni 80 e 90, non aveva la possibilità di muoversi agilmente con l'automobile, perché magari non aveva la patente, quindi una situazione di disagio estremamente forte. È qui che nasce il progetto culturale che invece riporta all'eccellenza Crespi d'Adda.
1: Dunque, perciò, si chiude nel 2003, dobbiamo fare un passo indietro nel 95, anzi prima, perché nel 95 si consegue il titolo, cioè si arriva dentro la lista UNESCO. Tu, Giorgio, quanti anni avevi e che cosa c'entri allora, tu con Crespi d'Adda? Sei di lì? No.
0: Il progetto culturale nasce nel 1991 fondamentalmente, io avevo appena compiuto 19 anni, sono un discendente da parte materna di una famiglia che per quattro generazioni lavorò all'interno del cotonificio Crespi. Un mio trisavolo è citato nei diari del Crespi perché il Crespi nel 1914 affidò a lui l'incarico di bruciare la filatura e la fabbrica in caso i tedeschi avessero raggiunto Crespi d'Adda, per non dargli nessuna possibilità di utilizzare i nostri macchinari, cosa che poi fortunatamente non capitò. E nel 1991, iniziando l'università e con l'ambizione di inventarmi un lavoro di manager della cultura, decisi di creare qualcosa e di valorizzare questa gloriosa storia industriale di Crespi d'Adda. Tieni conto che in quel periodo Crespi d'Adda è considerato un luogo senza speranza, un luogo senza valore. Quando io propongo alla Commissione Cultura del Comune di occuparmi della valorizzazione di Crespi d'Adda e creare dei percorsi guidati, delle attività di valorizzazione, mi guardarono un po' allibiti e mi dissero: guarda, non capiamo perché vuoi fare questa cosa qua a Crespi, perché non veniva considerata assolutamente interessante, ma basta che non ci chiedi dei soldi e fai tutto quello che vuoi. Quindi il percorso che inizia nel 91 è un percorso che nasce dal basso, da me che raduno alcuni studenti intorno a questo progetto, all'interno della Commissione Cultura e Biblioteca del Comune di Capriate, e che poi insieme ad altri ragazzi un po' più grandi, con un po' più di interesse ambientale, partì anche la nomination dell'UNESCO, ossia alcuni ragazzi presenti all'interno di questa commissione, per la preoccupazione che si potesse avviare una speculazione edilizia nel territorio di Crespi, si cominciò a sviluppare l'idea che si potessero realizzare dei condomini o delle case per rigenerare il luogo attraverso la cementificazione. Questa cosa, che era una sorta di elemento velato che si rumoreggiava in giro, preoccupava molto questi ragazzi, questi miei amici, che decisero, tra il legarsi a un albero per opporsi a questa possibilità oppure fare qualcos'altro, su consiglio di un amico comune decisero di telefonare all'UNESCO. Quindi
1: c'è un numero che chiami e dici: potrei essere inserito nella lista?
0: E guarda, paradossalmente stiamo parlando del 1993, e quindi di un periodo in cui non c'erano i telefonini, non c'erano le mail, per cui tu immaginati questi ragazzi, poco più che studenti ai primi anni dell'università, che da una cabina telefonica con una busta di 100 gettoni telefonano a Parigi alla sede dell'UNESCO, in un francese biascicato, poco conosciuto, un po' come Totò e Peppino davanti al vigile in Piazza Duomo, che cercano di contattare qualcuno all'UNESCO. Di fatto, ovviamente, il centralino dell'UNESCO è multilingue, evidentemente, in quel periodo. Ci viene passato il deputy manager dell'Italia all'UNESCO, che era Giancarlo Riccio. Giancarlo Riccio, che era un navigato ambasciatore esperto, perché aveva già fatto delle esperienze in vari paesi del mondo, ed era l'ex marito di Gabriella Ferri, la cantante romana che è mancata diversi anni fa. Giancarlo Riccio si prende a cuore questa telefonata, questo contatto da parte di alcuni giovani, perché di solito erano le istituzioni che contattavano, ovviamente in modo più formale, un po' più forbito e un po' più strutturato, il deputy manager, per cui prende sotto braccio questa proposta, anche perché poco prima aveva litigato con il deputy manager tedesco che non voleva più siti italiani all'interno della lista, perché eravamo già...
1: Perciò questa storia, che noi ce ne abbiamo troppi, comincia almeno 30 anni fa, no?
0: Assolutamente, perché l'Italia godeva già di una sorta di grande popolarità culturale.
1: Ecco, come immagina che siamo arrivati a 61. Dunque, nel 95, non solo Crispi Dadda, ma anche il Centro Storico di Napoli. Una bella competizione.
0: Ma assolutamente, guarda, quando tutto si sviluppa attraverso una serie di congiunture astrali favorevolissime, perché Crespi ha goduto davvero in questo percorso nato strano una serie di circostanze fortunose, oltre al valore intrinseco evidentemente, il 5 dicembre del 1995 a Berlino, nella conferenza della Commissione per il Patrimonio Mondiale dell'Umanità, vengono riconosciute Patrimonio dell'Umanità appunto il Centro Storico di Napoli, Siena, Ferrara e Crespi Dadda. E ovviamente è un grande successo per l'Italia, ma quando questa comunicazione arriva al Ministero, tutti felici per Siena, Ferrara e Napoli, ma tutti che si guardano negli occhi si domandano: ma Crespi Dadda che cos'è? Perché evidentemente non c'era la dimensione culturale di un luogo di 4 km quadrati, 250 abitanti e di un luogo piccolissimo della provincia bergamasca che bene o male non conosceva nessuno. Ed è carino il fatto che mentre Crespi Dadda la nomination viene promossa, viene sponsorizzata, promossa da un gruppo di studenti che ovviamente poi si appoggeranno all'amministrazione comunale, perché ovviamente è l'ente pubblico di prima prossimità che poteva sottoscrivere la candidatura. A Napoli gli sponsor erano Carlo Azeglio Ciampi e il sindaco Bassolino.
1: Facciamone un altro di parallelismo, un altro sito UNESCO di cui parlo appunto in trasmissione. Che rapporto ci può essere ideale fra Crespi Dadda e il villaggio creato, che non è un villaggio ma una città, da Adriano Olivetti, molto tempo più tardi?
0: Guarda, ti direi che esiste un parallelismo e una congiunzione davvero ideale. Ivrea nasce un sessantennio dopo Crespi Dadda a livello progettuale ed è una città completamente basata sulla tecnologia e diciamo che è l'embrione della società digitale, chiamiamola così. Una società digitale che non nasce nient'altro che dal codice binario che veniva ripreso poi dal metodo di lavoro dei telai Jacquard. Per cui il sistema binario e la rete digitale non è altro che un'evoluzione in forma informatica di quello che era la tessitura tra la trama e l'orbito che diventano poi le linee della gestione genitale del sistema binario. Da questo punto di vista quindi c'è un legame produttivo tra old economy e new economy, ovviamente ante litteram, ovviamente parliamo. Dall'altra parte ci sono due soggetti, Cristoforo Crespi e Adriano Olivetti, che creano una società dedita al lavoro in cui entrambi cercano di valorizzare al massimo la produzione che viene realizzata. Da un lato però c'è l'esperienza di Crespi, che è l'uomo al servizio della fabbrica, l'esperienza di Olivetti è la fabbrica al servizio dell'uomo. Quindi una ideologia che cambia anche perché cambiano i tempi. I tempi di Cristoforo Crespi era necessaria una sorta di ortopedia legata al fatto di costruire l'uomo nuovo da contadino ad operaio, per Olivetti la fabbrica diventa l'elemento trainante della creazione della personalità e dell'uomo, quindi un primo approccio umanista a quello che è il lavoro, quindi una visione contrapposta che è frutto anche di mezzo secolo di evoluzione culturale, di evoluzione sociale e anche diciamo di evoluzione filosofica rispetto al lavoro.
1: Andiamo agli uomini allora. Sono passati 30 anni, no, dall'inserimento nella lista UNESCO. Che conseguenze ha avuto per gli abitanti dell'ormai ex villaggio operaio? Chi sono oggi? Chi ci abita a Crespi Dadda, Giorgio Ravasi?
0: Allora, a Crespi Dadda, diciamo per i due terzi della popolazione di Crespi Dadda, sono ancora persone discendenti da coloro che lavorarono nella fabbrica di Crespi. Il tessuto sociale è rimasto pressoché intatto. Qui ci sono i figli, i nipoti, alcune persone anziane che hanno vissuto l'epoca ancora del ventennio o della sì, però c'è un tessuto sociale molto legato alle origini di questo villaggio. Una parte, ti direi un terzo, poco meno di un terzo, invece sono una nuova popolazione che, finita una generazione, ha acquistato la casa da famiglie che si erano già trasferite, che non avevano più legami con il villaggio, per cui c'è una parte di popolazione che sono residenti di seconda generazione, chiamiamolo, non legati alla storia, alla vita di fabbrica. Però il tessuto sociale è molto composito, è molto forte ed è ancora molto legato a queste tematiche. Il villaggio oggi ospita circa 290 abitanti, poco meno, poco più, rispetto ai 1250 abitanti che Crespi d'Adda ospitava nel 1925-26, per cui una dimensione ovviamente più individualistica. Le case che una volta erano abitate da famiglie molto numerose oggi sono abitate magari da una coppia con un figlio, due figli, per cui è cambiato anche il modo di vivere.
1: Ma è tutto abitato?
0: È un villaggio completamente abitato. La parte disabitata oggi è l'edificio dello stabilimento, che comunque occupa quasi metà dello spazio dell'intera cittadina e che ovviamente aspira a ritornare ad essere protagonista nel mondo del lavoro. C'è un progetto che dovrebbe partire a livello edificatorio quest'inverno, il prossimo inverno, attraverso il cui il gruppo di Antonio Percassi intende ristrutturare l'edificio per ospitare strutture di terziario, non più ovviamente manifatturiere, e quindi uffici e spazi museali.
1: Eh sì, tutto questo è molto importante perché siete la seconda destinazione in Italia per quanto riguarda il turismo industriale.
0: Quello che siamo riusciti a dimostrare a Crespi d'Adda, che è diventato nel 2023 il secondo sito più visitato, ovviamente industriale, d'Italia. Teniamo conto che il primo sito industriale più visitato d'Italia è la Ferrari, quindi come
1: sì,
0: dire...
1: Sì, vabbè, voi ci avete sempre dei competitor straordinari.
0: Assolutamente, ovviamente siamo secondi con ampio distacco dal primo,
1: diciamo
0: così. Però loro vanno sicuramente più veloci di noi. E da questo punto di vista, quello che però Crespi, secondo me, rappresenta a livello di esempio nazionale è il fatto che da un luogo considerato di degrado, attraverso uno studio, una ricerca, una sorta di cambiamento di prospettiva negli occhi di chi guarda, siamo riusciti a rendere questo luogo un luogo attrattivo. Questo luogo attrattivo che cosa ha fatto? Ha generato un progetto culturale che ha consentito di dare tutela al luogo, che ha consentito di dare lavoro, perché noi con l'associazione abbiamo 6 dipendenti regolarmente assunti, lavoriamo con 25 guide professioniste e con 45 divulgatori che sono studenti del territorio che sono impiegati all'interno di attività didattiche, laboratoriali o di visita guidata all'interno del museo che abbiamo realizzato o degli spazi chiusi che sono presenti in Crespi, che abbiamo riaperto al pubblico riconsegnandogli una vita culturale. Tutto questo ha generato investitori che hanno aperto ristoranti, bar, pizzerie, ha rivalutato il luogo, per cui le abitazioni di Crespi che negli anni 70 venivano vendute a pochissime lire oggi hanno dei valori importanti rispetto al territorio circostante e abbiamo garantito sicurezza perché il flusso turistico a Crespi d'Adda garantisce una sorta di guardiania gentile e oltretutto un'attenzione da parte di tutti per recuperare, rivitalizzare, restaurare tutti i beni, per cui abbiamo generato un meccanismo di cui siamo stati la scintilla e di cui anche il riconoscimento nel 95 è stato determinante per creare notorietà intorno a questo luogo affascinante, ha permesso di avere una serie di benefici diffusi, complessivi, importantissimi, facendoci capire che la cultura è un elemento che è sì materiale, ma che ha un valore enorme, perché non ha creato nessun tipo di negatività a nessuno e ha valorizzato tutti, e tutti hanno avuto da guadagnarci in qualche modo.
1: Ecco, purtroppo siamo in chiusura, Giorgio Ravasio. Noi andiamo in onda a metà novembre con questa intervista. E ci saranno ancora 20 giorni per poter frequentare a Crespi d'Adda l'edizione di quest'anno del Festival di Letteratura del Lavoro, perché ti sei inventato anche questo.
0: Abbiamo inventato Produzioni Ininterrotte, il Festival di Letteratura del Lavoro, 8 anni fa. È ancora possibile per i prossimi 3 weekend venire a conoscere autori, fotografi, registi che abbiamo invitato all'interno di questa festival per parlare di lavoro, ma per parlare fondamentalmente dell'uomo. L'uomo realizza se stesso attraverso quello che fa tutti i giorni. Quello che fa tutti i giorni è il lavoro, che sia esso salariato o non salariato, ma è quello che facciamo che ci dà una definizione di realizzazione di noi stessi. È per questo che abbiamo inventato un festival e siccome raccontavamo sempre della storia operaia, della storia industriale in una forma come dire, narrativa attraverso le nostre visite guidate, abbiamo immaginato che Crespi d'Adda, che è una struttura che dal 1929 è rimasta completamente intatta, fosse la scenografia ideale per parlare di questi valori a livello universale, quindi parlare di uomo, parlare di lavoro, parlare di tutto quello che connette a questo tipo di elementi, ed è tantissimo, per parlare di tutti gli elementi che sono legati a Crespi d'Adda, anche attraverso un filo rosso invisibile e immateriale. Chiuderemo il 5 dicembre con un documentario realizzato negli ultimi 2 anni da Alessandro Merazzini, che si chiama proprio Crespi d'Adda, Utopia del Lavoro, in cui chiudiamo un cerchio di 30 anni, rilanciando i prossimi 30 attraverso un documentario che racconta del villaggio sotto alcune sfaccettature diverse, non usuali. Ha sempre tutto all'interno dell'UNESCO Visitor Center, che è il nostro punto di riferimento fondamentale. Cerchiamo di valorizzare tutti questi elementi e di fare in modo che si parli di lavoro, che il lavoro torni al centro dell'attenzione, perché è un altro di quegli argomenti che è un po' bistrattato e poco considerato dall'opinione pubblica, dai media o da quant'altro.
1: Edoardo Melchiorri, dal metastudio di via Asiago in Roma. Citavamo con Ravasio il sito Ivrea, città industriale del XX secolo, che entra nel 2018 nella lista UNESCO. Ascoltiamo il resoconto che ne fa inviato speciale su Radio 1 il 28 luglio 2018.
2: Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze e opinioni, a cura di Roberto Taglialegna.
3: In questo numero, dal 1 luglio Ivrea è patrimonio mondiale dell'umanità. La scelta dell'UNESCO è caduta sulla città piemontese che negli anni 50, con l'esperienza industriale di Adriano Olivetti, divenne un laboratorio di innovazione sociale e culturale unico nel suo genere. Daniele Morgera ci farà conoscere la vecchia fabbrica di mattoni rossi, dove tutto è cominciato. La città di Adriano.
4: Ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è quella caratteristica vitale e dell'ideologia comunitaria.
5: Così Adriano Olivetti, in una delle sue ultime interviste, realizzata da Emilio Garroni e trasmessa dalla RAI pochi giorni dopo, quel 27 febbraio del 1960, quando il grande imprenditore morì sul treno Milano-Losanna. Parole che esprimono una visione della società e dell'economia che conserva intatta la sua modernità e che forse oggi appare ancor più rivoluzionaria. Lo sanno bene al quarto piano di via Zanardelli a Roma, dove ha sede la Fondazione Adriano Olivetti. Io sono Daniele Morgera e seduto davanti a me c'è il segretario generale Beniamino De Liguori Carino.
6: La tecnica al servizio dell'uomo. Quali sono i capisaldi dell'ideologia comunitaria di Adriano Olivetti, suo nonno?
7: Riteneva che il progresso, soprattutto quello tecnico, dovesse essere sempre interpretato e diretto a liberare l'uomo da, lui diceva, la fatica di più antiche fatiche, o comunque di dare alla tecnica una valenza e un senso per gli uomini, anche nella loro complessità interiore e spirituale. Se dovessimo sintetizzare con una formula qual era il pensiero di Olivetti, in questo senso oggi anche di grande attualità, credo che fosse un pensiero estremamente accogliente, in cui la solidarietà anche umana fra le persone aveva un'importanza generativa per la comunità, anche da un punto di vista economico.
5: Ed è considerando questi valori che l'UNESCO, a coronamento di un percorso avviato 10 anni fa dalla Fondazione, il 1 luglio 2018 ha aggiunto un sito, il 54esimo italiano, al Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il fragore che sentite è quello delle acque della Dora, il fiume che divide in due Ivrea. Da un lato il centro storico, dall'altro la città industriale concepita da Adriano Olivetti. Torino è a più di un'ora di treno da qui, gli stabilimenti sono a pochi passi dalla stazione. Queste mura hanno molto da dire e se c'è uno che sa farle parlare è Marco Peroni.
8: Siamo di fronte alla fabbrica di mattoni rossi, che è l'inizio di tutta questa storia. È la fabbrica mitica costruita da Camillo Olivetti, il padre di Adriano, alla fine dell'Ottocento. Lui costruiva strumenti di misurazione elettrici, ma nel 1908 ha insediato la prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere. In Nuce, ci sono già nell'esperienza di Camillo tutte quelle anomalie, diciamo, positive che poi Adriano Olivetti, il figlio, ha messo a sistema nella produzione di massa, cioè nella grande industria.
9: Cercando una terza via tra il capitalismo e l'attenzione ai bisogni dell'uomo.
8: Sì, è proprio così. Qual è la sua grandezza, diciamo, in prima battuta nel coniugare le moderne tecniche produttive che lui vede in America? Alla metà degli anni 20, in questo suo viaggio, visita 105 fabbriche in 6 mesi con i valori del padre, più in generale con l'umanesimo europeo. Quindi come può la fabbrica adottare questi principi, la produzione in serie, ma restituire quanto chiede? Parlava non a caso di una fabbrica non solo di beni che produce e distribuisce prodotti e stipendi, ma di una fabbrica di bene che distribuisse anche servizi sociali, cultura, anche democrazia e bellezza.
10: Passa il tempo e la lista cresce per un totale di 1248 siti presenti in 170 stati del mondo, secondo l'ultimo aggiornamento effettuato durante la riunione del Comitato per il Patrimonio dell'Umanità a luglio 2025. L'Italia conduce al momento la classifica per nazioni con 61 siti, seguita dalla Cina con 60, terza la Germania con 55. L'UNESCO considera la possibilità del riconoscimento di siti la cui estensione attraversa i confini degli stati, detti perciò trasfrontalieri, e nel caso ad esempio delle faggete primordiali che citava prima tra i nostri siti, riconosciuto nella nuova categoria di paesaggio culturale, il patrimonio comprende boschi che si trovano addirittura in 18 stati, dall'Ucraina alla Spagna, passando per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per il Casentino, Martignano, il Monte Cimino. Ma torniamo in città, è il 2019 e ci facciamo un giro sotto i portici di Bologna insieme a 100 città su Radio 1.
11: Dalla Liguria a Bologna, dalla Liguria all'Emilia Romagna, Bologna, perché non esiste al mondo una città che abbia più portici di Bologna, e proprio tutti questi portici tutti insieme misurano circa 38 chilometri soltanto nel centro storico, raggiungono 53 chilometri contando quelli fuori porta, fonte Wikipedia. E allora noi vogliamo
12: per
11: dire
12: per la precisione beh, allora innanzitutto è una fonte che immagino ci può confermare l'assessore all'urbanistica del comune di Bologna, Valentina Orioli, ben trovata, grazie per essere con noi.
13: Buongiorno.
11: Buongiorno,
13: posso confermare che i dati sono questi.
12: Ma noi, ecco, vorremmo da lei, assessore, innanzitutto veramente in 30 secondi una storia dei portici di Bologna, come nascono, abbiamo letto nell'alto medioevo quasi in maniera abusiva.
11: Perché chiediamo questa storia però? Diciamolo, perché i portici sono candidati?
13: Ci chiedete questa storia perché Bologna candida i suoi portici alla World Heritage List dell'UNESCO, quindi a Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Proprio per questa particolarità, non solo l'estensione ma la lunghissima permanenza nel tempo, perché dall'alto medioevo ad oggi il modo di costruire lo spazio della città attraverso i portici è una caratteristica peculiare della città di Bologna, che forse nasce così in maniera, diciamo, abusiva come modo di occupare lo spazio pubblico da parte dei privati, ma poi viene regolamentato dagli statuti comunali. E anche questa è una caratteristica di Bologna, cioè il portico entra molto presto nel 1288, se non sbaglio, nella regolazione urbanistica, e quindi
12: certo,
13: è proprio un dispositivo in qualche modo definito anche dai regolamenti.
12: Nascono in legno, poi laterizio, la pietra, di fatto adesso
13: sì,
12: patrimonio dell'UNESCO, con quali possibilità, assessore?
13: Ma guardi, noi sappiamo bene che è difficilissimo entrare nella World Heritage List per tutti i siti italiani, perché l'Italia in UNESCO fa la parte del leone, quindi dovremmo essere impeccabili e presentare una candidatura valida sotto ogni punto di vista. Ci stiamo lavorando da moltissimo tempo, ora siamo vicini a questo traguardo, lo vogliamo fare bene. Io credo che il percorso valga moltissimo di per sé, perché i portici sono la casa di tutti i bolognesi e quindi tutta la città condivide.
12: Certo, diciamo, assessore, che il percorso val bene farsi meglio, magari 53 chilometri a piedi e percorrerli tutti quanti in centro e non solo, ma quante storie hanno raccontato i portici di Bologna, Duccio?
14: Infatti c'è un bolognese che quei portici, quella città, l'ha cantata e l'ha raccontata in tante sue canzoni, e che molto probabilmente quei 50 chilometri di portici li conosce bene, quasi metro per metro. E allora diamo il buongiorno a Luca Carboni, benvenuto a città.
15: Ah, buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Buongiorno
12: Luca.
15: Buongiorno.
12: Benissimo.
14: Luca, sei d'accordo?
15: Bene, bene.
14: Sei d'accordo con questa candidatura? È giusto che siano patrimonio?
15: Assolutamente sì, sì, assolutamente sì. È molto interessante il fatto che una caratteristica incredibile come quella dei portici di Bologna nasca dall'abusivismo. Cioè, nel senso che a volte il privato fa delle brutture che il comune deve naturalmente vietare, ma altre volte la creatività così istintiva della gente può dare delle novità che a volte le leggi rigide potrebbero fare perdere delle occasioni. È molto interessante questa contraddizione che c'è in questa storia, perché è un po' un simbolo di tante cose. Comunque niente, i portici sono veramente l'anima di Bologna e quel dentro e fuori, e credo che il bolognese, la caratteristica un po' del bolognese è quello di essere notoriamente molto aperto, molto espansivo, ma proprio perché vive con il portico dentro, cioè l'incontro, la possibilità in qualunque tempo, pioggia, qualunque esempio atmosferico permette di uscire, di incontrarsi, di fare delle cose. Quindi abbiamo un po' questa apertura che forse l'abbiamo ereditata dal fatto di avere i portici, oltre che dall'emilianità.
14: C'è qualche storia particolare che ti lega ai portici? Magari quante canzoni sono nate passeggiando sotto i portici di Bologna?
15: Ci sono canzoni anche che non sono stati singoli, che non sono famose, che parlano dei portici di Bologna. Devo dire che Bologna l'ho citata tantissimo nelle mie canzoni, credo di avere forse un record su questo. E quando io ho cominciato, e uscì il mio primo album, e cominciai a girare l'Italia per la prima volta nella mia vita, 21 anni, facendo i concerti, ho avuto quasi il dubbio che tutto il merito del successo fosse più che altro per essere bolognese, no? Non perché scrivevo delle belle canzoni, perché sentivo che Bologna portava insieme a me un carisma della mia città in giro per l'Italia.
12: Ecco, Luca Carboni, magari...
10: E questa era 100 città su Radio 1, 14 maggio 2019, trovo molto interessante questo contributo, perché al tempo siamo ancora allo stadio di candidatura, ci vorranno altri 2 anni per i portici di Bologna per entrare in lista. Nel 2023 arriva per l'Italia il riconoscimento per il carsismo e le grotte nelle Evaporiti dell'Appennino settentrionale. Le Evaporiti sono rocce sedimentari, è un sito seriale famoso per il patrimonio di fenomeni carsici, comprende oltre 900 tra cave e altri siti disseminati tra le province di Reggio, Bologna, Ravenna, Rimini, con un'altissima densità di grotte in un'area relativamente piccola ma di eccezionale valore geologico, l'avrete capito, biologico, archeologico. Arriviamo al 2024 con la Via Appia, Regina Viarum, 60° sito italiano. Ecco come viene commentato l'ingresso in lista a Fahrenheit su Radio 3 nel luglio 2024 da Susanna Tartaro insieme a Giuseppe Cederna, attore, scrittore, figlio dell'archeologo Antonio, che per primo nel 1953 alzò la penna per difendere l'Appia antica dai rischi della speculazione edilizia.
16: La Via Appia è diventata patrimonio mondiale dell'umanità, cosa non da poco. Chiunque sia capitato su quelle pietre rimane scioccato da quella che diventa quasi una comunanza con un mondo spirituale, con un altrove. In questo sono incappati i più grandi letterati, pensatori, musicisti, in ordine sparso, da Respighi, che con i suoi Pini di Roma una parte l'ha dedicata proprio ai pini dell'Appia antica, con le loro nere silhouette che ancora possiamo godere. E possiamo anche godere dei versi di Rilke, di Alfonso Gatto, di Palazzeschi. Alfonso Gatto diceva: eterna sera agli alberi fuggiti nel silenzio, la strada fredda accora i morti in terra verde, di svaniti suoni nell'aria armoniosa odora, vento dorato il mare dei cipressi. Abbiamo chiamato per parlare di questa notizia. Vi ricordo che la candidatura è stata promossa direttamente dal Ministero della Cultura, che si è dichiarato giustamente molto soddisfatto, e a deliberarne appunto l'iscrizione il Comitato del Patrimonio Mondiale, che si è riunito a Nuova Delhi nei giorni passati. Abbiamo chiamato Giuseppe Cederna. Buonasera, ben arrivato a Fahrenheit.
17: Buonasera a voi, popolo di Fahrenheit, grazie.
16: Giuseppe Cederna, che ringrazio e che saluto, è anche, non solo uno scrittore ma un artista e un attore, nasce come figlio di Antonio Cederna, uno dei padri di questo sogno che nel tempo si è sempre più costruito, è diventato sempre più tangibile, cioè quell'archeologo, quel giornalista, urbanista, attivista, che è il primo che ha visto qualcosa che gli altri non vedevano, non volevano vedere. Giuseppe Cederna, buona notizia, una bella notizia oggi.
17: Oh, finalmente sì, una buona notizia. Parliamo di una grande opera culturale che diventa patrimonio pubblico, per cui viene ricordato naturalmente mio padre Antonio, che dal inizio degli anni 50, lui è un giovane archeologo, promessa così dell'archeologia italiana, quando praticamente scopre che forse faceva meglio a mettere la sua cultura, la sua passione, il suo amore per la bellezza, per il patrimonio artistico e per la memoria del bel paese al servizio di quello che già c'era. Siamo nel 51, inizio del 52, un amico gli dice a Roma che stanno lottizzando la Pia Antica. Lui gli sembra una notizia folle, prende un tram dal centro di Roma, va verso la Pia Antica e scopre che sì, attori, produttori, prelati, diplomatici stanno comprando veramente rovine romane, quello che per i grandi viaggiatori, il Grand Tour, era già patrimonio del mondo e della bellezza mondiale. Scriverà nel 1953 un articolo che fa storia sul mondo di Pannunzio. Il primo articolo si chiama I gangster dell'Appia. Il titolo è forse stato trovato da Flaiano, chi lo sa, un bellissimo titolo dove racconta che cos'è la Pia Antica, perché va salvato immediatamente da questa follia e naturalmente come succedeva allora. Adesso purtroppo sembra un altro mondo in questo, cioè una volta le buone idee, i buoni articoli, gli uomini di cultura che si mettevano al servizio del bene comune, del pubblico, venivano ascoltati, e così si crea un movimento che non ha mai smesso di esistere, che mio padre è stato forse uno degli apripista, ma poi ci sono comitati di quartiere, urbanisti, assessori, politici di buona volontà o semplici persone che hanno creato quest'onda. Le parole a volte si trasformano in idee, in movimenti, e questo ci fa ben sperare. Viva la Pia Antica, viva questi giorni in cui festeggiamo l'ingresso pubblico e quindi forse una maggiore attenzione. Ci sono ancora pericoli, ci sono ancora molti abusi, ci sono decine, forse centinaia di ville private. Lì stanno, ma l'importante è che d'ora in poi sia più protetta ancora e più conosciuta e più visitata e più camminata.
10: Se la di Appia, Regina di Arma, è stato il 60° sito italiano ad entrare nella lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità, quest'anno siamo arrivati a quota 61 con le Domus dei Janas. Che cosa sono? Sono le case delle fate, così vengono chiamate sul posto. Raccontano le pratiche funerarie, le credenze spirituali, l'evoluzione sociale delle comunità preistoriche della Sardegna. È un sito seriale di 17 sepolture e necropoli risalenti a un periodo compreso tra il Neolitico medio e l'età del bronzo. Le strutture presentano decorazioni simboliche, motivi figurativi che testimoniano la trasformazione del rapporto tra vivi e morti in una società in transizione verso forme più complesse di organizzazione. È davvero tutto per oggi, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata sulla lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Edoardo Melchiori saluta e ringrazia gli ascoltatori. Mercoledì prossimo a questi microfoni trovate Giacinto De Caro e Gianluca Polverari con il racconto di Maradona, La mano dei Dios. Io mi fermo qui, saluti, a presto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il filosofo che amava la libertà. Hegel è sicuramente uno dei filosofi più ardui da comprendere, perché il suo pensiero è così intricato e il suo stile espositivo così oscuro in certi frangenti, che la sua trattazione nella nostra trasmissione non potrà seguire lo schema usuale. Dovremo sottrarre tempo alla presentazione della sua biografia, non così avvincente a dire il vero, per dedicarlo alla spiegazione del suo pensiero, grazie agli interventi di un ospite speciale. Figlio di un funzionario statale, nasce a Stoccarda, dove frequenta il liceo. Poi si iscrive al famoso seminario teologico di Tubinga, dove convive con altri due protagonisti della cultura tedesca dell'Ottocento, il poeta Hölderlin e il suo collega filosofo Schelling. Dopo gli studi fa vari lavori per vivere: il precettore, il libero docente a Jena, il redattore di giornale e il preside di un liceo a Bamberga. Nel mentre elaborava il più integrato e arduo sistema filosofico della modernità, una roba da poco, insomma. Solo a 46 anni ottiene finalmente una cattedra all'Università di Berlino, di cui in seguito sarà anche rettore. Quello era il suo posto e quello era il luogo dove poteva trovare dimora la sua filosofia. Gli studenti facevano però fatica a capirlo, sia perché parlava con un forte accento svevo, sia soprattutto perché interrompeva frequentemente le sue lezioni, o per consultare i suoi appunti, o per cercare il significato di alcune parole sul dizionario, o più semplicemente per riflettere su quel che stava dicendo. E ciò nonostante, le aule delle sue lezioni erano piene, mentre quelle di Schopenhauer, che teneva lezione alla stessa ora, vuote. Da qui forse tutto il risentimento di quest'ultimo, che lo etichettava con gentili epiteti quali insulso ciarlatano o misero patrono con la fisionomia di un birraio. Anche Hegel però non era estraneo alle rivalità filosofiche, solo che, in linea col suo stile non propriamente diretto, preferiva l'ironia e il sarcasmo all'insulto diretto appunto e personale. Paragonava le idee di Kant sui limiti della nostra capacità conoscitiva a uno scolastico che non vuole entrare in acqua prima di aver imparato a nuotare. Ironizzava sull'identificazione di soggetto e oggetto proposta da Schelling in questa maniera: è come una notte in cui tutte le vacche sono nere. Secondo Hegel, la filosofia non può risvegliare il senso religioso personale. Sarebbe sbagliato, egli diceva, proprio come infondere l'intelletto a un cane facendogli masticare delle pagine stampate. Hegel amava sopra ogni cosa la libertà, che per lui aveva molto a che fare con la filosofia, tanto che ogni anno, il 14 luglio, anniversario dello scoppio della Rivoluzione francese, stappava personalmente una buona bottiglia di vino bianco. Aveva poi fatto piantare un albero della libertà nel collegio in cui lavorava. Andiamo allora a conoscere il pensiero di questo filosofo, accompagnati da una guida d'eccezione.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Giovanni Bonacina, ordinario di Storia della Filosofia presso l'Università di Bologna, autore di numerosi studi su Hegel e sulla scuola hegeliana. In questo modo lo ringraziamo e lo salutiamo calorosamente per la sua generosa disponibilità.
1: Saluto e ringrazio a mia volta.

0: o comunque senza resto, trascrivibile in concetti pensati. Hegel paragona la filosofia a una civetta che innalza il suo canto sul far della sera, quando i giochi, insomma, sono fatti. Il tempo storico, invece, è il regno dell'agire, del fare, non tanto dell'analizzare o del pensare. Fra queste due dimensioni deve intervenire qualcosa per, diciamo così, metterle in connessione. Professore, può aiutarci a capire meglio?
1: Siamo appunto nella prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto. Ai fini di una comprensione più adeguata, queste celebri affermazioni di Hegel richiedono di essere contestualizzate. Non perché isolate, siano necessariamente fuorvianti o passibili di assumere significati a piacere, ma perché spesso finiscono per risultare evocative o astratte. Qui abbiamo inoltre una lontana traduzione italiana del 1912 che non è proprio del tutto corretta, perché Hegel propriamente scrive il proprio tempo appreso in pensieri, al plurale. Questa rettifica già rende un po' meno enfatica la formula. Oggetto principale dei lineamenti è la teoria della società e dello Stato. Hegel vuol qui prendere le distanze da quei suoi contemporanei che usavano molto appellarsi al popolo e coltivare il suo pur legittimo malcontento. Vuol mettere in chiaro, contro i suoi potenziali critici e detrattori, di non aver teorizzato nell'opera qualcosa come un ideale di società perfetta, valida appunto in ogni tempo. Di non aver costruito uno Stato così come in assoluto dovrebbe essere, ma di aver illustrato quel modello di società che per la sua epoca doveva valere, secondo lui, come quello più avanzato, o per usare il suo linguaggio, come quello più razionale. La metafora della filosofia come creatura del tramonto, la civetta, il simbolo della dea Atena o Minerva, la dea della sapienza, ha questo significato. Non è la realtà a dover imparare dalla filosofia, ma è la filosofia a dover imparare dalla realtà e nel far ciò fornire a quest'ultima quella consapevolezza intorno a se stessa che la realtà per suo conto non possiede. Ma che è necessaria, è il legame al quale lei alludeva. Questo Hegel sostiene di aver fatto. Sorgono qui due obiezioni consolidate. La prima, quella di coloro che rinfacciano a Hegel che la filosofia in questo modo si metta al servizio dell'ordine costituito, tenda a giustificare ogni cosa, o almeno sia troppo rassegnata agli eventi. La seconda, quella che la filosofia così intesa, legata inseparabilmente al proprio tempo, cada per forza in preda al relativismo, in quanto depositaria di un sapere destinato a perdere validità al trascorrere delle generazioni. A meno che Hegel non credesse, ed è un'altra critica che gli vien mossa con frequenza, che il suo tempo fosse l'ultimo. E la sua filosofia proprio perciò dovesse valere come incontrovertibile. È il celebre tema della fine della storia.
2: Benissimo, professor Bonacina. Queste obiezioni sembrano molto efficaci rispetto a certi punti del pensiero hegeliano. Secondo lei, come può Hegel rispondere a questo genere, a questo tipo di obiezioni?
1: Sono obiezioni suggestive, ma proprio perciò da trattare con cautela. Restituita a se stessa, la sentenza hegeliana vuol dire che la filosofia, e ricordiamo che qui stiamo parlando in particolare della filosofia politica, non può avere altro oggetto che la realtà, e da questa non può sciogliersi. Perfino l'utopista più acceso, solo dal mondo reale, può trarre i materiali per fabbricare in polemica con questo il suo mondo ideale migliore. All'atteggiamento di chi voglia la filosofia tenuta a professare valori senza tempo, Hegel oppone come più filosofico, più razionale, l'atteggiamento volto a capire come mai al presente le cose stiano in un certo modo e la convinzione che una volta che ciò si sia compreso, Il rifiuto pregiudiziale

0: della realtà debba cedere il posto alla lucida comprensione dei limiti all'interno dei quali l'azione umana può svolgersi e solo all'interno dei quali può anche aver luogo il cambiamento. Se la filosofia in Hegel è strettamente collegata alla storia, è perché l'uomo per Hegel è un animale storico, vale a dire calato in condizioni dalle quali nel suo agire e nel suo pensare non può prescindere. Questo non significa che per Hegel ogni comportamento o pensiero sia ugualmente valido. È solo criterio distintivo le condizioni storiche date. Ma vuol dire che nella ricerca della verità la filosofia deve misurarsi con la realtà, con l'esperienza. Non può pretendere di saperla più lunga. Hegel è assolutamente persuaso della bontà del modello di società e di Stato da lui delineato. Non ritiene affatto di averlo attinto a un qualche Stato particolare esistente. Lo Stato prussiano, dicevano alcuni, ma reputa esso sia quello meglio corrispondente ai valori praticabili. Dove dobbiamo rammentare che Hegel credeva fermamente nel progresso e pertanto era convinto che questi valori avessero un contenuto di verità maggiore rispetto a quelli professati in altre epoche. Diciamo in breve che una società basata sulla schiavitù, sulle caste, sulla poligamia, sul diritto divino dei re e così via, Hegel credeva non sia altrettanto razionale quanto lo è la società moderna, sol perché diverse nel passato le condizioni storiche. Proprio la realtà, considerata non come qualcosa di statico, ma di processuale, gli forniva conferma di questa sua credenza. Qui Hegel era ancora un figlio dell'epoca dei lumi e della rivoluzione francese. Senza questa credenza nel progresso, il legame da lui istituito tra filosofia e storia perde molto della sua forza. Ma proprio alla luce di questa credenza, il rimprovero di servilismo o relativismo non regge. Il tempo appreso in pensieri è per lui un tempo dove il prima e il poi non hanno lo stesso peso, perché i cambiamenti obbediscono a un fine, che nella sua filosofia prende il nome di libertà. E qui poi dovremmo discutere su quel che Hegel intende per libertà.
1: Hegel ci dice esplicitamente, nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, che soltanto come scienza o come sistema il sapere è effettuale e può venire presentato soltanto come scienza o come sistema. Quindi, coerentemente, elabora la sua stessa filosofia come un sistema, cioè secondo una organizzazione ordinata e universale. Cosa intende davvero Hegel con sistema? Perché deve essere questa e non altra la forma efficace del sapere filosofico?
0: È una bella domanda. Siamo appunto nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, l'opera che nel 1807 Hegel presentò appunto come prima parte del proprio sistema filosofico e insieme come introduzione a esso. Un'ambiguità mai del tutto risolta. Hegel associa qui strettamente il concetto di scienza e il concetto di sistema. La filosofia ai suoi occhi deve essere una scienza. Hegel sa benissimo che la filosofia può essere intesa in molti modi e che così lo è stata nel corso della sua lunga storia. Ma per parte sua ritiene che senza la vocazione a farsi scienza la filosofia sia destinata a ridursi a un sapere solo soggettivo, iniziatico, privato. La filosofia ridotta a possesso di una verità immediata e incomunicabile. Per Hegel, viceversa, la filosofia è inseparabile dalla ricerca della verità e di una verità che, proprio perché è oggetto di ricerca e non detenuta per sua buona sorte da qualcuno a preferenza di altri, debba essere potenzialmente accessibile a tutti. È questa la verità di quel che noi comunemente chiamiamo scienza. Ai suoi tempi, la separazione tra filosofia e scienze naturali era almeno in parte già avvenuta. Hegel spesso polemizza contro la pretesa di queste ultime di costituire la sola forma di sapere, tanto da essersi attratto spesso la nomea di pensatore antiscientifico. Pensiamo per esempio a certa sua insistita critica della scienza newtoniana. Tuttavia, anche quando sottopone a critica le scienze naturali o la matematica, Hegel lo fa per affermare che queste ultime si reggano loro malgrado su presupposti filosofici, potremmo anche dire metafisici, i quali rimangono in esse sottaciuti e che si tratta di portare alla luce per approvarli o magari contestarli.
2: E allora, dal punto di vista di Hegel, come si rapporta la filosofia con questi presupposti sottaciuti delle varie scienze?
0: La filosofia aspira a essere la scienza di questi presupposti sottaciuti. Ed è per questo motivo che Hegel, in quanto filosofo, si ritiene chiamato a occuparsi anche delle varie scienze particolari, tanto da aver sviluppato una controversa filosofia della natura, nella quale è fatto il tentativo di recuperare nozioni filosofiche che gli scienziati di professione avevano in gran parte ormai abbandonato, ma alle quali, secondo Hegel, non ne avevano saputo sostituire di più valide. Pensiamo alla tradizionale teoria greca degli elementi o a quella altrettanto antica degli umori, per esempio. L'esigenza di sistematicità è figlia di questa aspirazione a costituire la filosofia come sapere dei saperi, i quali richiedono da essa di venire ordinati. Sistema è dunque sinonimo di ordine e di completezza. Ma non tutti i sistemi sono uguali. Hegel non è interessato a un sistema di tipo solo classificatorio, su base solo descrittiva, come poteva essere, pensiamo, il sistema di Linneo, rivolto allo studio degli animali e delle piante. Qui la sistematicità è introdotta nelle cose dall'esterno, è il naturalista a descrivere e classificare. Hegel è alla ricerca di un ordine interno alle cose stesse, che il filosofo debba saper riprodurre secondo verità. Qui egli è l'erede della tradizione della metafisica moderna, reduce però da decenni di discredito. Spirito di sistema era divenuto quasi un capo di imputazione da brandire contro tutta questa tradizione. Pensiamo a molta filosofia illuministica, anticartesiana e anti-leibniziana. Voltaire, gli enciclopedisti, esprit de système, dicevano appunto, e non lo dicevano in maniera benevola. Oppure Hume. Ancora la riflessione di Kant era scaturita da un'adesione almeno parziale a questo punto di vista polemico, verso la metafisica tradizionale. Hegel si sente chiamato a restituire alla filosofia, intesa come scienza, la veste sistematica che secondo lui le compete e che deve però tener conto della critica kantiana. Vuole sì edificare un sistema, ma aggiornato ai tempi nuovi.
1: Sempre nella prefazione alla Fenomenologia dello spirito, Hegel afferma perentorio: il vero è l'intero, ma l'intero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Qui sembra alludere a un certo deficit epistemico che affligge il parziale e il finito, cioè che la loro verità si troverebbe completa solo al termine del loro sviluppo. Cosa significa questa concezione di verità e perché sembra così paradossale? Mi spiego. Intuitivamente ci sembra spontaneamente più semplice e immediato cogliere verità parziali, che il mio computer è grigio, che il muro di fronte a me è bianco, rispetto a quelle totali. Ad esempio, la capacità di funzionamento del mio stesso computer rispetto al suo ciclo totale di vita dei suoi vari componenti, la capacità della tintura bianca di mantenersi immune agli agenti chimici e atmosferici di ingiallimento. Hegel pare andare contro questa intuizione, diciamo così, banale nella sua formulazione. Ci può spiegare meglio la questione?
0: Per questo motivo, il vero e l'intero, è contenuto ancora, lei giustamente lo ha detto, nella prefazione alla fenomenologia dello spirito di cui abbiamo parlato prima. E infatti il legame con quanto abbiamo appena detto mi sembra visibile, mi sembra che balzi agli occhi. Abbiamo visto che ordine e completezza sono i requisiti di un sistema che si rispetti. Ma completezza, appunto, vuol dire interezza. Questo vale tuttavia in un senso ancora più profondo rispetto alla nostra prima impressione. Non semplicemente sta a significare l'assenza di omissioni, l'interezza. Se il sistema è tale perché è intero, la riprova che esso sia intero sta nel fatto che esso sia appunto un sistema. Un sistema come lo abbiamo descritto. Un sistema che rispecchi l'ordine interno alle cose stesse, non già un ordine solo soggettivo, quello di Linneo che evocavo prima. E questa, l'intero e il sistema che si richiamano l'un l'altro, una caratteristica ambiguità, potremmo dire, del procedimento filosofico di Hegel. Per sottrarsi nella ricerca del fondamento ultimo delle cose, vuoi al regresso all'infinito, vuoi a quel debole rimedio che consiste nel metter termine all'indagine facendo ricorso ad autorità, a un postulato indimostrabile, Hegel sembra finire per aggirarsi in un circolo vizioso, quello che gli antichi scettici chiamavano un diallele.
2: E allora Hegel come fa a rendere, diciamo così, virtuoso questo circolo apparentemente vizioso?
0: Dicevo appunto prima, il sistema che dimostra di essere sistema, che è intero, l'interezza che noi sappiamo di aver raggiunto perché sappiamo che cos'è un sistema. L'impressione del paradosso che lei diceva, almeno in parte, nasce di qui. Per Hegel, tuttavia, le cose non stanno in questo modo. Nel proseguo della citazione, bisogna sempre contestualizzare queste sentenze così solenni, Hegel dice che l'intero è sviluppo, e lei l'ha ricordato, e la verità si sa soltanto alla fine, è il risultato. Allora potremmo dire, il suo modello epistemologico, come lei citava, non è dunque quello di un sapere deduttivo, ma quello di un sapere che abbia piuttosto la natura di un organismo, dove solo al termine dell'intero processo di crescita sia dato finalmente capire che cos'era l'embrione, sebbene la creatura compiuta fosse già presente in potenza nell'embrione. Hegel fa l'esempio del fiore che diventa un frutto. Potremmo anche pensare al bruco del quale noi solo alla fine veniamo a capire, dopo aver visto il bozzolo, la crisalide e quel che ne esce, che si trattava di una farfalla. Questo modo di intendere il sapere come una sorta di organismo, voglio dire, e non come sapere deduttivo, è per noi controintuitivo. E questa è l'ulteriore ragione dell'impressione di paradossalità, da lei notata, insita nell'affermazione hegeliana. Il senso comune, quello che Hegel volentieri chiama l'intelletto, pensa che la conoscenza dell'intero sia il prodotto della conoscenza di tutti i singoli elementi che lo compongono, il caso del computer e delle sue parti componenti. Lo sbaglio non sta per Hegel in questa convinzione stessa, che in sé è sensatissima, ma nella sua unilateralità. Come si può avere la certezza che le parti da noi conosciute siano proprio tutte le parti dell'intero, se prima non siamo pervenuti alla nozione di che cosa sia l'intero? Certamente, non possiamo conoscere l'intero se non conosciamo le sue parti, ma altrettanto certamente non possiamo dire di conoscere tutte le sue parti se non sappiamo che per l'appunto esse sono tutte, ossia esauriscono l'intero. La via di uscita da questo circolo vizioso, come ho detto, sta nell'idea di sviluppo. Solo alla fine del processo si arriva a capire che quel che sino a un certo punto poteva sembrare l'intero, costituiva in realtà solo una parte. E soprattutto si arriva a capire quale ruolo assolva ciascuna parte nell'economia dell'intero. I filosofi sono per lo più andati alla ricerca di un principio primo della realtà, salvo dividersi poi nello stabilire quale fosse. Pensiamo ai presocratici, chi l'acqua, chi l'aria, chi l'infinito. Hegel sostiene perché per questa via non ce la si può fare. La pietra angolare dell'edificio del sapere può variare. Soltanto il soffitto ultimato costituisce la dimostrazione del fatto che la pietra su cui si è fondato l'edificio sia quella giusta. La verità sta nel processo, ma nel processo giunto a compimento. Altrimenti la verità da noi posseduta sarà solo parziale. Di nuovo, interezza vuol dire completezza. Ma ora sappiamo che si tratta della completezza di un processo, non della semplice enumerazione di tutti gli elementi di un insieme.
1: La citazione della fenomenologia della precedente domanda continua così. Dell'assoluto devesi dire che esso è essenzialmente risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità. E proprio in ciò consiste la sua natura, nell'essere effettualità soggetto a divenir se stesso. Cosa è questo assoluto di cui parla Hegel? Ce lo può spiegare in termini concreti e comprensibili?
0: Non è facile, ci proverò. Assoluto con la A rigorosamente maiuscola. In tedesco è normale, in italiano è bene usare in questo caso la maiuscola perché si tratta, diremmo noi in grammatica, di un aggettivo sostantivato. Assoluto è il nome che nella filosofia di Hegel, come in quella di Schelling, anche di Fichte, assume il principio primo del sapere e della realtà. Insisto, sapere e realtà. È l'equivalente del termine incondizionato. Anche qui non è male usare la maiuscola. Adoperato di preferenza da Kant con riferimento a un ideale regolativo che possa essere materia di sapere, ma non già di conoscenza. Nel passo della prefazione alla fenomenologia dello spirito, dal quale anche questa sua citazione è tratta, il termine è adoperato espressamente, perché Hegel lo dice, come sinonimo di inizio, principio, poco più avanti anche come sinonimo di ciò che è divino, eterno, assoluto dunque nell'accezione letterale di ciò che è sciolto, latino absolutus, sciolto da, a significare sciolto da qualsiasi condizione. Dicevo prima, l'incondizionato, cioè non avente il proprio fondamento in altro. Ricordiamoci appunto che in tedesco il termine reca più forte in sé l'impronta di una parola di importazione proveniente da un'altra lingua e ricalca perfettamente il latino, l'assoluto das absolute, quindi ha un significato meno familiare di quanto non abbia per noi nel linguaggio la parola. In religione l'assoluto è quanto prende il nome di Dio, se non che il termine Dio è troppo carico di significati estranei perché possa essere utilizzato senza equivoci in filosofia. Nella scienza della logica, un'altra sua opera fondamentale, Hegel fa del concetto di assoluto una categoria interna alla dottrina dell'essenza, la seconda parte di quell'opera, ossia uno svolgimento del concetto stesso di essenza. Il suo corrispettivo nella storia della filosofia, il corrispettivo di questo concetto voglio dire, è qui dichiarato essere la nozione di sostanza come definita da Spinoza, la sostanza intesa come causa di se stessa, causa sui, diceva Spinoza nel suo latino, vale a dire non avente in altro che in se stessa il fondamento della propria realtà. Essenza o sostanza è ciò che è dotato di essere in maniera più originaria e permanente rispetto a qualcosa che ne sia dotato in maniera solo derivata e instabile. Essenziale, sostanziale, è quel che non può non esserci. Inessenziale, accidentale, il contrario di sostanziale, è quel che può anche non esserci. Potremmo dire allora così: assoluto è il nome dell'essenza o della sostanza una volta che quest'ultimo concetto sia ridotto all'essenziale, e mi scusi il gioco di parole, sia spogliato, cioè, di quel che esso ancora contiene di troppo rispetto al suo significato stretto. L'essere nel caso dell'essenza, lo stare sotto nel caso della sostanza, dove è ancora implicito il rapporto a qualcosa che non altrettanto sia o che stia sopra. Assoluto, in breve, è sinonimo di irrelato, immediato, senza rapporti. Qui però sta anche la differenza tra Hegel e i suoi predecessori, così come almeno Hegel la ravvisa.
2: Quindi questa differenza con gli altri filosofi che impiegano e tematizzano il concetto di assoluto in Hegel c'è, ma non è che magari lui utilizza anche un nome diverso per appunto denominare questo assoluto e per in un certo senso sottolineare la differenza con i suoi predecessori o contemporanei?
0: Il nome più adatto per designare l'assoluto è, secondo Hegel, spirito. Non a caso, fenomenologia dello spirito, il titolo dell'opera da cui è tratta la citazione. Come già abbiamo visto, il fondamento ultimo della realtà è per Hegel il processo stesso della realtà, non già qualcosa di immobile e di preesistente a essa, la sostanza o l'essenza nel loro senso tradizionale. Il termine spirito si fa preferire proprio perché indica un principio che abbia in sé e non in altro la ragione del proprio divenire. In questo senso, incondizionato, ha in sé e non in altro la ragione del suo divenire. Laddove nel concetto di sostanza manca ancora, secondo Hegel, questa nozione di processualità. Assoluto è quindi un termine che richiede di essere meglio specificato. Anche altri parlano di assoluto, ma soltanto Hegel parla di spirito. Assoluto è una categoria più astratta, che implica la rinuncia a tutte le precedenti definizioni del principio primo delle cose, ma ancora non lo designa fino in fondo per quello che esso è, ossia, come dicevo, un principio, e lo dice proprio Hegel, che è insieme anche un risultato.
1: Hegel sembra assumere che tra pensiero e realtà ci sia una strutturale compenetrazione, come pare evincersi dalla sua famosa affermazione «ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale». Cosa significa davvero questa formula e che significati dà Hegel alle locuzioni «realtà effettuale» e «pensare oggettivo»? Non cito le parole tedesche per non spaventare gli ascoltatori.
0: Grazie, è una domanda che mi aspettavo perché questa espressione ricorre sempre quando si parla di Hegel ed è giusto affrontarla. Hegel non è un pensatore che sia solito esprimersi per aforismi, non è Nietzsche, tanto per intenderci, ma quella volta che lo fece è proprio il caso del ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale. Quella volta che lo fece Maglio ne incolse. Questo sulla razionalità del reale e realtà del razionale dobbiamo sempre aver presente tutti e due i lati della medaglia. Gli è rimasto addosso questo aforisma come una divisa fino a oggi, perché questo rovesciamento di soggetto e predicato, reale e razionale appunto, lo rende enigmatico, allusivo, tanto da autorizzare svariati pensieri. La formula si trova nella prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto, che già abbiamo ricordato all'inizio, e appartiene al medesimo contesto polemico, ossia al rigetto di qualsiasi programma politico astratto che rifiuti di tener conto della realtà. Potremmo dire, la realtà ha le sue ragioni, e la ragione non può volersi estranea alla realtà. Tuttavia, come già detto, Hegel fu subito ripreso per questa sua dichiarazione, tanto che sentì il bisogno di tornarvi sopra. Un excursus. Heine, un giovane poeta spirito ribelle che a Berlino frequentava le lezioni di Hegel e che in una poesia un po' amabilmente anche lo prese in giro, cito la poesia, Hegel aveva detto a lezione con qualche autoironia e pensando alla rivoluzione francese che mentre i francesi procedono a cambiare il mondo, i tedeschi con indosso la vestaglia da camera e il berretto da notte preferiscono elaborare teorie su come sia da cambiare il mondo. E Heine ne aveva fatto la parodia nei versi di una sua breve poesia che iniziava così: troppo frammentario il mondo e la vita, voglio far di me un professore tedesco. E continuava: lui sì che sa mettere insieme la vita e farne un sistema intelligibile, il motivo del sistema, con la sua vestaglia da camera, anzi coi brandelli della sua vestaglia da camera e la sua berretta da notte, tappa tutti i buchi dell'edificio dell'universo. Potremmo anche dire il nostro aforisma, e Hegel come filosofo sistematico, l'aforisma è il motto del filosofo inteso come tappabuchi universale che mette insieme a forza i frammenti della realtà, e dove non combaciano, dove c'è un buco, si affretta subito a colmarlo perché disturba il suo senso dell'ordine, non importa con che cosa. Ecco, proprio questo Heine un po' burlone ci racconta un aneddoto. Ci racconta di aver manifestato una volta a Hegel, il suo professore, la propria insofferenza per questo aforisma, giudicato espressione di quietismo politico, addirittura di servilismo, scrive Heine, e che Hegel, con uno strano sorriso, un sorriso un po' da sfinge, come l'aforisma che suona così enigmatico, gli avrebbe risposto sottovoce. Potremmo anche dire così che tutto quel che è razionale bisogna che sia reale. Letteralmente bisogna che ci sia, in tedesco. In altre parole, sia destinato a realizzarsi. Quasi che Hegel abbia voluto suggerire a Heine che la seconda metà dell'aforisma, ciò che è razionale, è reale, sia quella più importante. Tuttavia, come dicevo, il bisogno di spiegarsi meglio indusse Hegel a ripresentare questa formula anche nel paragrafo 6 di un'altra sua opera fondamentale che ancora non abbiamo mai citato, l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, l'edizione del 1827, uscita cioè 7 anni dopo i Lineamenti, dove l'aforisma assume una portata più generale, di carattere non solo politico, ma metafisico, che tuttavia non costituisce una ritrattazione rispetto ai Lineamenti, ma piuttosto una conferma e un'integrazione.
2: Cosa ci dice allora Hegel in questa sua ritrattazione esplicita?
0: Dice in buona sostanza Hegel: dobbiamo intenderci circa il significato del termine realtà, e spiega che realtà in filosofia non è puramente e semplicemente sinonimo di esistenza, per cui noi si debba credere, alla luce delle sue parole, che tutto ciò che esiste e avviene sol perciò sia dotato di senso e di ragione. La filosofia, per sua vocazione, è sempre andata alla ricerca della verità nascosta dietro le apparenze, i fenomeni, come le chiamavano i greci. E questa verità, non già le apparenze che la velano, è quel che per Hegel prende il nome di realtà. Da questo punto di vista, quelli che scambiano l'esistente con la realtà e perciò lo riveriscono, sono pensatori altrettanto astratti, a giudizio di Hegel, quanto quelli che sognano un mondo così come dovrebbe essere, del tutto avulso dalla realtà e di fatto impraticabile. Realtà, nel linguaggio hegeliano, lei diceva realtà effettuale, proprio perché questo ci permette di tradurre un termine tedesco che suona diverso dal nostro realtà e che contiene in sé la nozione dell'operare, del produrre, è una categoria realtà che assume un significato molto forte. Contiene, è vero, la nozione di necessità, ma dove necessità è sinonimo di razionalità. Non si applica il termine realtà alla casualità di un cieco destino. Conclude in sostanza Hegel nell'Enciclopedia: gli ideali, se sono validi, cioè se sono veri, sono fatti per realizzarsi. Quegli ideali che prevedano l'impossibilità di realizzarsi e che proprio perciò menino vanto della propria purezza, inaccessibili alla contaminazione con il mondo di cui parlava anche Heine nella sua poesiola, sono perciò stesso cattivi ideali e vanno deposti. Hegel una volta, ancora a lezione, descrive l'adolescente dicendo che l'adolescente con il suo sguardo va a colpire nell'azzurro e intende dire nell'azzurro del cielo, dove c'è spazio per ogni cosa, dove tutto è possibile, dove tutto quel che desideriamo può realizzarsi. L'adulto invece è colui che guarda più in basso, guarda in terra e accetta di lasciarsi determinare, in quanto sa che per essere qualcuno noi dobbiamo rinunciare a essere tanti altri. La razionalità per Hegel appartiene a questa seconda attitudine, che appunto è intrisa di senso della realtà. Ma non è mera rassegnazione, significa capacità di scegliere. Inteso così, l'enigmatico aforisma diviene un po' meno enigmatico e quasi l'enunciazione del segreto, non soltanto della storia, ma potremmo dire anche della vita stessa.
1: Secondo Hegel, il pensiero si muove seguendo una particolare forza dinamica a cui dà il nome di dialettica. Chiunque di noi abbia reminiscenze liceali ricorda a mo' di formula la triade tesi, antitesi e sintesi. Ma davvero è solo questa la chiave per comprendere il significato che questo termine, dialettica, ha all'interno del sistema hegeliano?
0: Ottima domanda anche questa, devo riconoscerlo. Direi questo. Contrariamente a quel che si può credere, non sono molti nelle opere di Hegel i luoghi in cui si dica che cosa sia la dialettica. Io ne segnalo due ai nostri ascoltatori, che potranno andarseli a leggere se hanno pazienza e voglia. Il paragrafo 31 dei lineamenti di filosofia del diritto e il paragrafo 81 dell'enciclopedia delle scienze filosofiche, le due ultime opere che ho citato, appunto. Qui Hegel muove da una precisazione importante, preliminare. La dialettica, nella sua accezione personale, è altra cosa rispetto alla dialettica antica, quell'arte della confutazione a scopo eminentemente negativo, lo scopo cioè di smascherare il falso sapere dei filosofi dogmatici. Per essere chiari, la dialettica dei sofisti o degli scettici. Nella dialettica rettamente intesa, il momento della negazione, che per quei filosofi era tutto, e che naturalmente è importante anche per Hegel, è bensì essenziale. Ma appunto non è tutto. Il principio della dialettica hegeliana è proprio questo: arrivare a capire che il carattere determinato, finito di qualcosa, per cui il qualcosa è questa cosa e non un'altra, e trova nell'altra il proprio limite, cioè nel linguaggio di Hegel la propria negazione, è quello stesso carattere che concorre positivamente alla definizione di quella prima cosa. Se quest'ultima è quello che è, non è semplicemente, come di nuovo tende a pensare il senso comune, l'intelletto, non è semplicemente perché possiede determinate qualità positive, ma altrettanto perché manca di tutte le qualità appartenenti a quella cosa che da questa prima appunto è diversa e che segna il suo limite. Il senso comune tiene fermo appunto solo alle qualità positive e trascura le qualità negative, ma in questo modo esso ha una nozione solo astratta della realtà. Faccio un esempio. Se un fiore possiede la qualità di esalare un certo profumo, questo è non semplicemente perché questo profumo è il suo, di quel fiore, ma perché così facendo il fiore non esala altri profumi diversi dal suo, e ancor più perché non è in odore. Ciò ci porta oltre la nozione immediata che il fiore è profumato e ci permette di attingere la nozione ulteriore, la sintesi, lei diceva, cioè che proprio questo profumo determinato è quello del nostro fiore. Senza quel che Hegel chiama il momento del negativo, propriamente il momento dialettico, la nozione che il fiore potrebbe cioè anche non esalare alcun profumo o esalarne uno diverso, la nozione, il sapere di quale sia il profumo del nostro fiore, ci rimarrebbe inattingibile. Capiamo già di qui che la dialettica, così come Hegel la intende, si vuole una dialettica oggettiva, interna alle cose stesse, non già una dialettica soggettiva, come quella adoperata a scopo confutatorio, dal sofista o dallo scettico, che prende il sapere del dogmatico e vuole dall'esterno rivoltarlo.
2: Benissimo, professore, ma allora se la dialettica di Hegel non va intesa in senso soggettivo, come funziona il dinamismo tra i tre momenti poc'anzi indicati, tesi, antitesi e sintesi?
0: Il movimento triadico, quel che lei diceva, tesi, antitesi, sintesi, è da intendersi così. Quel che la cosa è consiste propriamente nella sintesi di quel che essa è e di quel che essa non è. Riprendendo e in parte deformando un'espressione di Spinoza a un suo interlocutore epistolare, Hegel amava dire: ogni determinazione è negazione. Se non che, appunto, questa negazione è a sua volta una negazione determinata. È il complesso di tutte quelle qualità che la cosa avrebbe potuto possedere e viceversa non possiede, proprio per il fatto che possiede già quelle sue proprie. Ciò permette a Hegel di far valere la dialettica come principio, o se vogliamo, come legge, del divenire, del cambiamento. Se le cose mutano è perché ciò in cui mutano è già latente in esse, come possibilità inattuata, determinazione negativa. Alla fine potremmo dire il problema di Hegel è ancora quello originario, quasi parmenideo, di sfuggire alla rigida alternativa fra l'essere e il nulla, ai quali era fatto divieto di trapassare l'uno nell'altro. Non è propriamente vero, anche questa è un'obiezione che spesso viene mossa a Hegel e alla sua dialettica, che a Hegel stia a cuore sconfessare il principio di non contraddizione, quanto piuttosto il suo obiettivo oltrepassare quella che potremmo chiamare una logica binaria che vuole pensabili gli opposti solo l'uno esclusione dell'altro e non piuttosto l'uno compresente nell'altro come suo limite e superamento. L'esempio favorito della fecondità di questo pensiero Hegel lo traeva da quei ben noti casi della metafisica tradizionale riproposti da Kant nella sua dialettica trascendentale, notate, è già Kant che usa il termine dialettica, nei quali si osserva come il tentativo di predicare una determinata qualità di qualcosa ci porti a dover concludere che è adeguata al caso, cioè alla cosa, sia piuttosto la qualità opposta, e viceversa. Il mondo eterno o creato, illimitato o limitato, lo spazio continuo o discreto, e così via. Se ci pensate bene, sono quei casi nei quali noi tentiamo di pensare l'infinito e ci rendiamo conto che la logica binaria di qui sopra non ci permette di afferrarlo. Kant, come sappiamo, imputava questo esito all'insufficienza della nostra facoltà di conoscenza, la quale scambierebbe le proprie idee per oggetti di esperienza. Hegel la pensa in maniera diversa e in forma un po' poetica ci dice che Kant provava troppa tenerezza per le cose del mondo e così preferiva far ricadere sull'uomo, anziché sulle cose, la responsabilità di queste cosiddette antinomie. La contraddittorietà, invece, per Hegel è nelle cose, non nel nostro pensiero intorno a esse, che in quanto contraddittorio noi si debba stimare fallace. Arrivo a concludere. Credo, insomma, sia lecito dire che lo schema tesi, antitesi, sintesi rappresenta una semplificazione del ragionamento di Hegel, che si vuole più profondo e rimanda a precedenti illustri. Pensiamo al motivo della coincidenza degli opposti in Cusano e in non poca tradizione neoplatonica. La dialettica ha a che fare non tanto e non solo con la logica vera e propria, se intendiamo per logica il sistema del corretto argomentare, quanto con quella disciplina filosofica che fino a Kant si chiamava ontologia, ossia la scienza dell'essere.
1: Sempre tornando ai ricordi liceali, una delle categorie classiche per etichettare Hegel è stata quella di idealismo. Ma cosa significa questo termine? Davvero dovrei credere che secondo Hegel la scrivania davanti a me in questo momento dipende in qualche misura dai miei pensieri su di essa?
0: Qui mi devo proprio richiamare alla scienza della logica, che, come si sa, è forse l'opera più astrusa fra quelle già non facili composte da Hegel. Nella seconda edizione, al primo volume di quest'opera, che apparve poco dopo la morte di Hegel, si trova un'estesa annotazione dedicata proprio a che cosa voglio dire idealismo. E come tipico di Hegel, il senso comune che trova cervellotico, è quello che lei stesso notava, il punto di vista degli idealisti, è messo di fronte all'obiezione che insostenibile sia piuttosto il punto di vista del senso comune stesso. Cosa dice Hegel? Dice insomma che non c'è filosofia né religione la quale mai si sia accontentata di prendere le cose così come si presentano e dichiararle vere. Il punto di partenza della filosofia è piuttosto quello opposto, ossia assumere che le cose così come ci si presentano non siano vere e che la verità sia altrove. L'uomo non farebbe filosofia, secondo Hegel, se non avesse questo punto di partenza, se prendesse le cose per buone così come si presentano. Perché le cose così come ci si presentano, scrive Hegel, sono finite, ossia limitate, corruttibili. E questo non può essere il carattere costitutivo della verità, donde il desiderio della filosofia di oltrepassarle. Proprio qui sta però, secondo Hegel, il principio dell'idealismo. Nella nozione, egli scrive, che le cose finite siano ideali. Sembra un paradosso. Per noi le cose finite sono concrete e l'ideale è quel che è astratto. Ma Hegel, dicendo così, intende ideale opposto a reale. E appunto vuol dire, il principio dell'idealismo è la nozione che le cose finite siano ideali in quanto non è ammissibile che esse esauriscano la realtà, che per la filosofia, abbiamo detto, sta oltre. Il solo contestatore coerente dell'idealismo, il solo autentico realista, per Hegel, sarebbe colui che, riponendo la verità nelle cose così come ci si presentano, rinunciasse pari pari a far filosofia. Dicesse la filosofia è inutile, sappiamo già cosa sono le cose. Su questa base Hegel argomenta che in filosofia la distinzione fra idealisti e realisti, in fondo, sia capziosa, in quanto, strettamente parlando, non potremmo avere filosofi realisti. Sarebbe una contraddizione in termini, ma solo filosofi più o meno coerentemente idealisti. Ci troviamo di fronte, con tutta evidenza, a una torsione inaspettata del concetto di idealismo, ma non del tutto inspiegabile, incomprensibile. Facciamo un esempio. Per Platone, il mondo delle idee era certamente più reale che il mondo dei fenomeni, e tuttavia al mondo delle idee egli poteva accedere solo tramite il pensiero, non tramite i sensi. Dobbiamo conciò dire che Platone fosse un realista? A giudizio di Hegel, no. Sebbene Platone ancora non fosse un idealista coerente e di conseguenza finisse per abbandonare al suo destino di inganno e di apparenza il mondo fenomenico, da quale infatti ci raccomandava di evadere. Aristotele, creduto comunemente un realista al cospetto di Platone, e viceversa per Hegel un idealista più ferrato, perché anziché relegare le idee, cioè il pensiero, in un mondo ultraterreno, in un mondo di là, che è come deve essere, per riprendere le figure della prefazione ai lineamenti, di filosofia del diritto, Aristotele le idee le cala come forme nelle cose stesse di questo mondo, il quale dunque trae consistenza proprio dal pensiero.
2: Benissimo, professore. Ma allora, da un punto di vista di storia della filosofia, come va inteso il pensiero del mondo moderno che, a partire da Cartesio, ha in un certo senso riconfigurato le relazioni metafisiche tra soggetto o pensiero e mondo esterno e oggetto, insomma?
0: Anche la metafisica moderna per Hegel è fondamentalmente idealistica e in questo senso i suoi massimi campioni sono Malebranche e Leibniz. Malebranche, che ci insegnava che noi si conosca le cose secondo verità attraverso la mente stessa di Dio che le pensa, e Leibniz, che poneva a fondamento della realtà le monadi, la cui attività è essenzialmente rappresentazione. Da dove nasce l'equivoco? Il fatto è che nella filosofia moderna si è sviluppata una peculiare varietà di idealismo, quel che Hegel chiama idealismo soggettivo, la quale, a partire dall'empirismo lockiano, attraverso Berkeley, Hume, fino a Kant, ha finito per dire che la realtà, proprio in quanto pensata, è soltanto apparenza, per quanto con tutti quei crismi di universalità e necessità che Kant ritrovava nell'apparenza, cioè nell'esperienza. Mentre la realtà vera e propria, chissà dov'è, Kant le ha dato un nome tutto suo e l'ha chiamata la cosa in sé, della quale potremmo sapere soltanto che c'è, ma non che cosa essa sia. Enti dotati di una facoltà di conoscere diversa dalla nostra, magari lo sapranno. Certamente Dio lo sa, ma noi no. L'idealismo, nel senso comunemente invalso, come nei manuali e come Hegel stesso ci autorizza a un certo punto a intendere, cioè quello che va da Fichte attraverso Schelling fino a Hegel stesso, è quel movimento di pensiero che nella filosofia kantiana, questo è il presupposto da non dimenticare, trova che sia inaccettabile e contraddittorio proprio questo residuo della cosa in sé. Tuttavia, questo idealismo non si distingue da Kant o dai predecessori di Kant per il fatto che tutti questi fossero realisti, come abbiamo detto, ma perché a partire da Kant stesso, l'idealismo, nel senso di Hegel e dei suoi immediati predecessori, ricava la conclusione che essere e pensare siano una cosa sola. Nel caso di Hegel, che l'antitesi fra soggetto e oggetto, qui lui pensa di essere andato oltre anche rispetto a Fichte, non sia qualcosa di primario insormontabile, come in Kant, ma già qualcosa di derivato rispetto all'unità originaria di essere e pensiero che dicevo. In origine, essere e pensare sono una cosa sola, il che vuol dire che non c'è priorità dell'essere rispetto al pensare, ma neanche del pensare rispetto all'essere, che è invece l'interpretazione paradossale e da Hegel non condivisa del suo modo di filosofare. Essere e pensare sono ancora le due sostanze di Cartesio, ma ricondotte alla loro unità in Dio, e in un Dio che per Hegel, diversamente da Cartesio, è immanente al mondo. Idealismo, secondo Hegel, vuol dire questo, cioè non significa che le cose esistono solo perché io le penso,

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici RAI Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Questa è la segreteria telefonica di Casalai. Lasciate il vostro nome e il numero di telefono. Vi richiameremo al nostro ritorno. Parlate dopo il segnale acustico. Grazie.
2: Sono Nora. Franco, io sto partendo. Ho bisogno di stare lontana per un po' di tempo. Non posso dirti dove vado. Ti richiamerò io appena posso.
1: Il vostro messaggio è stato registrato. Grazie.

0: Signore e signori, vi informiamo che fra breve verrà servito il pranzo. Vi preghiamo di rimanere seduti per facilitare lo svolgimento del servizio. Grazie. Ladies and gentlemen, we will shortly be serving lunch. We are kindly requested to remain seated in order to facilitate the service. Thank you. With a song in my heart.
1: Ho dormito tanto.
2: Dormi ancora 10 minuti.
1: Sì. Svegliami quando portano gli aperitivi.
2: Quali aperitivi?
1: Non ha detto che servono il pranzo.
2: Ho capito. Siamo in classe turistica, no?
1: Ah, è vero. Sto ancora dormendo, scusa.
2: Potevi dirmelo quando ho fatto i biglietti. Io non ci ho proprio pensato, che non eri abituata a viaggiare in economica.
1: Ma non importa, si viaggia benissimo anche così.
2: Sei più tranquilla?
1: No. Ho sempre la sensazione che arrivi qualcuno e mi riporti indietro.
2: Beh, è un po' difficile ormai, ma facciamo scalo fino a Boston.
1: A quest'ora Franco avrà già sentito il messaggio.
2: È probabile.
1: Andrà a cercarmi da me prima di tutto, o da mio fratello. Speriamo che non telefoni a Pietro. Andrea, sono pentita di essere scappata così.
2: Lo so.
1: Dovevo affrontare Franco, non è giusto lasciarlo in questo modo. Anche mio padre e mia madre si preoccuperanno.
2: Hai dimenticato tuo figlio?
1: Cosa?
2: Tuo figlio. Anche lui si preoccuperà, no?
1: Ma cosa fai? Mi prendi in giro?
2: Nora, se vuoi, puoi tornare indietro. Quando arriviamo a Boston, prendi il primo aereo per Roma.
1: Non sei molto comprensivo, tu. Insomma, lo dovresti capire che per me è difficile.
2: Se potessi, ti terrei legata per costringerti a restare a Boston. Ma non posso. Sei tu che devi decidere. La vita è tua.
1: Anche come appoggio morale. Lascia desiderare, lo sai?
2: Sì, ma guarda. Sono partito in fretta e furia da Palermo. Ho interrotto le vacanze. Ti ho messo a disposizione la mia casa a Boston.
1: Scusa di questa stupidaggine. È che sono agitata. È la prima volta che decido qualcosa da sola. Ho paura di sbagliare.
2: Dovrai abituarti. Se vuoi vivere a Boston, dovrai pensarci da sola, a te stessa.
1: Già.
2: Aspetta, Nora. Non volevo dire che ti lascerò da sola.
1: Ho capito quello che volevi dire. Che devo pensare con la mia testa.
2: Sei in grado di farlo.
1: Chi lo sa?
2: Provaci, almeno.
1: Non so da che parte cominciare. Come prima cosa dovrei trovare un lavoro. Non so nemmeno quanti soldi ho.
2: Si vede che ne hai troppi.
1: Oddio. Ora mi devi fare sentire in colpa anche per i soldi.
2: Tuo marito è ricco?
1: No, prima che sposasse me, no. Mio padre è un costruttore. Ha cominciato con poco, una piccola impresa. Poi ha avuto fortuna, ha costruito molto in tutta la Sicilia occidentale e ha regalato a me e a mio fratello delle case. Insomma, ero un buon partito. È tutto intestato a me, compresa la villa di Palermo. No, veramente l'appartamento di Roma è stato un regalo di nozze di mio padre. Quello appartiene anche a Franco.
2: Allora che sai? Vendi?
1: Non subito. Ho dei titoli, credo. Però non voglio toccarli quei soldi. Non so nemmeno se potrei farlo, può darsi che ci sequestrino tutto. Comunque non li prenderò. Ho qualcosa, mi basterà per qualche mese.
2: Magari questo qualcosa è qualche centinaio di milioni.
1: No.
2: Ma dai, scherzavo.
1: Io voglio mantenermi da sola. Davvero.
3: Ecco, è qua.
0: Lontana per un po' di tempo. Non posso dirti dove vado. Ti richiamerò io appena posso.

0: Dobbiamo cercare Laura, lei lo sa di sicuro, Nora tutto le dice.
1: Laura è in barca con i Terlizzi, ho telefonato a Portofino. Mi hanno detto che forse rientrano stasera.
0: Ma ieri ci siamo viste con Nora, era normale, che ne sapevo quello che aveva in mente.
2: Te lo dico io quello che ha fatto, era stanca, nervosa, cose di donne. Un bel momento ha preso, ha fatto la valigia e se n'è andata, ma senza pensare.
1: No, no, aveva preparato tutto. Chissà da quanto tempo l'aveva deciso di partire. E lo sapete che penso io invece? Che non se n'è andata da sola.
2: Poi, parla chiaro. Se sai qualche cosa lo devi dire.
1: Di sicuro niente, insomma. Però c'era uno che le girava intorno. Un amico di Laura. Era qua in vacanza.
2: E se n'è andato pure lui ora?
1: Ma questo veramente non lo so.
0: E allora?
2: Come si chiama questo?
1: Furla. Andrea Furla. Lavora a Boston, insegna. Laura deve saperlo dove alloggiava Palermo.
2: Furla. No. Boh, io non ci credo. Però ora sai che faccio? Telefono io stessa a Laura e ci chiedo se quello è ancora a Palermo, va bene?
0: Matteo, ti dico che non è possibile. Nora non se ne può essere andata con un uomo.
1: Se non torna, domani chiamo la polizia.
2: Ma che polizia? Ma che ci dice la polizia? Che tua moglie se n'è andata con un altro? Aspettiamo!
1: E se non la troviamo?
2: Lo troviamo. Lo troviamo.

0: E dai, siediti un minuto.
1: Solo per il caffè. Devo scappare, Natalia.
0: Come Nora. Scappate tutti. Ma cos'è, un vizio di famiglia? No, scusami, è una battuta stupidissima.
1: Tu sembri contenta che mia sorella se ne sia andata.
0: Anche tu. Altrimenti non saresti qui a bere tranquillamente il caffè.
1: Ma che posso fare? Non ha lasciato nemmeno un biglietto. Come faccio a cercarlo?
0: Ma guarda, guarda. Dai la caccia ai latitanti e non sai come trovare una che è partita usando il suo vero nome e il suo passaporto. Comunque è al sicuro, non è vero?
1: Qualsiasi posto per lei è più sicuro di casa sua.
0: Io non credevo che avesse tanto coraggio. Insomma, Nora sembra una fragile. E invece in un attimo ha mollato tutto.
1: Che non è fragile, io lo so. Viziata, sì, ma non fragile.
0: Speriamo che ce la faccia. Se me l'avesse detto, io l'avrei aiutata. Ma pensi che sia partita da sola?
1: Non lo so, ci ho pensato. Se non è andata con Laura, è sola. Non vedo chi poteva accompagnarla. Nora non si confida con nessuno.
0: Secondo me invece non è sola. Sarà forte, però non è il tipo da affrontare una fuga senza avere un appoggio. A meno che non pensi di tornare fra una settimana.
1: Lo vedi? Devo andare. Pronto? Dove siete? No, non me ne sono dimenticato. Sto arrivando. Scusa, Natalia, ho una riunione.
0: Anch'io devo ritornare a lavorare.
1: Ciao, sei un angelo. Natalia. Natalia, stasera finisco presto. Te lo giuro.

0: Pronto?
1: Sì, sono Federice, Tina.
0: Aspetti un momento, professore. Puoi aspettare di là, signor Giglio? Quando viene il dottore la chiamo io.
2: Però per cortesia non mi faccia aspettare troppo, perché insomma...
0: No, stia tranquillo, signor Giglio. C'era un paziente.
1: Il dottor Laice?
0: No, oggi va allo studio alle 6.
1: Senti, vieni un momento qua, ti devo dare una cartella clinica.
0: Va bene, vengo subito. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, buongiorno. Accomodati, siediti. Franco ancora non c'è. Senti, non sai per caso se sua moglie ha telefonato oggi?
0: Oggi? No.
3: Pare che non c'è a Palermo, se n'è andata. Tu non sai niente?
0: Dov'è? A Roma?
3: No, neanche Franco lo sa dov'è, almeno così va dicendo.
0: Allora lei ci ha parlato con il dottore.
3: Ma dice che non ne sa niente. Che Nora non ha lasciato neanche un biglietto. A me sembra strano che una se ne va senza avvisare il marito, non ti pare?
0: Non è che è dal figlio in Sardegna?
3: No, nemmeno in Sardegna.
0: Ma e perché se n'è andata?
3: E a te te lo avrei chiesto se lo sapessi?
0: Professore, mi deve credere. Oggi io il dottore nemmeno l'ho visto.
3: Però tu sei di casa. Sai chi frequentano.

0: Chi vede Nora? Se ha degli amici all'estero.
1: Io di casa. Prima, forse. Ora, da quando è successo quel fatto, non la vedo più la signora.
0: Perché? Nora ci ha creduto secondo te che tu sei l'amante di Franco?
1: Io la parte mia bene l'ho fatta. Ho saputo che voleva conto e ragione dal dottore, che hanno litigato.
0: È possibile che anche lei abbia recitato la parte della moglie gelosa?
1: Senta, professore, io più di quello che ho fatto.
0: Ma chi ti sta dicendo niente?
1: Da come dice lei, pare che è colpa mia. Lei a me non mi ha mai sopportato.
0: Cettina mia. Dico, te lo ricordi quando sei entrata in questa clinica? Te lo ricordi quello che ti ho detto?
1: Sì, professore.
0: Ecco, brava. A me nessuno poteva obbligarmi a farti lavorare in questa clinica. Io non ho debiti con nessuno, lo sai. Se tu resti qua è perché io voglio così. Questo ricordatelo sempre.
1: Lo so.
0: Avanti, su, da quanto tempo non lo vedi?
1: Il mese passato mi ha mandato a chiamare. Poi dopo che hanno arrestato il dottore non ci sono più andata.
0: Io invece l'ho visto. Ti mando i saluti e mi ha detto di tenerti d'occhio.
1: A me? E perché? Che ho fatto?
0: Niente. Me l'ha detto perché ti vuole bene. È preoccupato per te.
1: Mi vuole vedere?
0: No, per ora no. È troppo pericoloso.
1: Ma che devo fare?
0: Che devi fare? Dobbiamo sapere dov'è Nora.
2: Franco, vuoi mangiare qualcosa? Faccio apparecchiare qua fuori?
3: No, grazie, mamma, non ho fame.
2: Ho buttato all'aria tutti i cassetti, niente, non c'è nessuna lettera. Io ancora non ci credo che se ne sia andata così volontariamente. Ma senza neanche una parola, mi sembra impossibile.
3: La faccio accompagnare a casa da Tuccio, mamma.
2: E se l'hanno rapita? Questa lei è...
3: Pronto?
4: Franco, sono Laura.
3: Finalmente, è tutto il giorno che ti cerco.
4: Ero in barca. Non ti ho lasciato il numero del cellulare?
3: No. Senti, è importante. Hai notizie di Nora?
4: No. Perché?
3: È scappata. Laura, se sai qualcosa, dillo.
4: Ma io non so niente. Io non sento Nora da quando sono partita. Volevo proprio telefonarle domani. Ma non avete idea di dove può essere?
3: No. Volevo saperlo da te.
4: Senti, prendi il primo aereo.
3: Nora aveva le chiavi di casa tua a Boston?
4: No.
3: Non può aver fatto tutto da sola.
4: Ora lasciami andare, Franco. Se ce la faccio, torno stasera stessa.
3: Aspetta, aspetta. Quel tuo amico, Furla, è ancora a Palermo.
4: Ma sì, credo. Perché? Ma no, ma Andrea non c'entra. Non ti mettere strane idee in testa.
3: In quale albergo sta a Palermo?

0: Non c'è altro?
1: No.
0: Non è un granché.
1: Però l'hanno ammazzato. Qualcosa per le mani doveva avere.
2: Sì, ma chi aveva?
3: Un pentito che dice solo cose che sappiamo. Una segnalazione in una zona che abbiamo già perquisito due volte.
1: Secondo me Santella era vicino a sanare Trimarchi.
3: Sì, allora io devo cambiare mestiere perché non vedo come... Scusa, la segnalazione da dove viene?
1: Uno che ha telefonato al 113. Ha visto un movimento di macchine una notte. Ma non c'è niente lì, solo qualche villa e una masseria. E il rudere, il castellazzo. Hanno battuto tutta la zona, non hanno trovato niente. Comunque, non ti volevo parlare di questo. Senti, Mario, c'è un altro problema. Mia sorella è scappata.
3: Ma come è scappata? E me lo dici solo ora?
1: L'abbiamo scoperto poco fa. Non so dov'è, ma io penso che prima o poi telefonerà. Però nessuno sa dove sia andata.
0: Questo è grave, Roberto. Tuo cognato è indagato.
1: Senti, ti posso assicurare che Nora non sta cercando di occultare le prove.
2: Ma che ne sai, scusa? Che ne sai?
0: Dovevo ritirare il passaporto pure a lei.
1: Secondo me se n'è andata perché aveva paura.
3: E allora sapeva qualcosa?
1: Può darsi che il marito l'abbia minacciata. Davvero, ne so quanto te.
2: Che cosa devo fare ora? Me lo dici, che cosa devo fare?
3: La devo fare cercare dall'Interpol.
0: Mi avete messo in un bel guaio.
1: Forse se sta lontana per un po' avrà modo di riflettere. Qua era troppo spaventata. Io la conosco. Se sa qualcosa, Nora, prima o poi parlerà. Sì?
4: Dottor Venturi, dovrei parlare un momentino con voi.
1: 3 minuti, commissario.
4: Mi basta.
0: Appena sai qualcosa chiamami, eh?
1: Certo, grazie.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, dottor Frattini.
1: Quando vedo lei, vuol dire che non ci sono buone notizie.
4: Che bello mestiere, eh?
1: Dica, sono pronto a tutto.
4: Ma non è niente di preoccupante. Però abbiamo deciso di rafforzare la vostra scorta, dottore. Vi diamo un uomo in più.
1: Perché?
4: Ma ci sono dei segnali. Insomma, è meglio tenere gli occhi aperti, eh?
1: Ah, sì. E pensi che io invece non ho più ricevuto avvertimenti. È da un po' che mi lasciano in pace.
4: Pare che vi lasciano in pace.
1: Di preciso, che c'è?
4: Ma niente, abbiamo pigliato un ragazzo per caso. Stava rubando una macchina. E non sappiamo se si è inventato tutto, però ha fatto il vostro nome. Dice che stavano preparando qualcosa.
1: Che onore.
4: Non siamo sicuri di niente, dottore, ma è meglio se non la prendete sotto gamba questa cosa.
5: Avete ascoltato la 19ª puntata di Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
6: Angela Baggi.
5: I suoi genitori:
7: Mario Maranzana,
5: Gisella Sofio, Franco,
8: Remo Girone,
5: Andrea,
9: Emilio Cappuccio,
5: Laura,
10: Claudia Poggiani,
5: il giudice Franchina,
11: Elio Zamuto,
5: il professor Fedeli,
12: Massimo Mollica,
5: Roberto,
1: Sergio Nicolai,
5: Natalia,
13: Loredana Martinez,
5: Cettina,
14: Caterina Silos Labini,
5: con
14: Titti Cercelletta,
1: Pierluigi Giorgio
5: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico
15: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
16: Emma Caggiano.
5: Regia
17: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: E non ha mai lavorato?
2: Come?
1: Oh, che rumore. È meglio se chiudiamo.
2: È la nostra squadra di calcio, sa? Siamo bravi.
1: Ah, sì?
2: E lei fa sport?
1: No, non più. Da ragazza sono stata campionessa di nuoto, però.
2: Ah, davvero?
1: Sì, campionessa regionale. Poi mi sono sposata e ho smesso. Ora al massimo faccio qualche vasca una volta alla settimana.
2: Abbiamo una piscina coperta qua. I dipendenti della scuola possono servirsene la sera e due pomeriggi alla settimana. Io ci vado tutte le sere.
1: Ah, è una sportiva?
2: Oh, sì. E lo credo, sono insegnante di educazione fisica e alleno la squadra di canottaggio femminile. Ma non va tanto bene. Ah, anzi, è un vero disastro. Oh, gli americani hanno una tradizione in questo sport. Comunque, ce la mettiamo tutta. E che altro devo dirle di me? Ah, sì, naturalmente sono anche il direttore della scuola da un anno. Ecco, ora tocca a lei.
1: Devo parlarle di me?
2: Andrea, il professor Furla, veramente mi ha detto tutto. Aspetti, ho qui la sua scheda. Ecco. Allora, Nora Venturi, 38 anni, sposata con un figlio di 18.
1: Sì.
2: Laureata in lettere all'Università di Roma.
1: Sì.
2: È a Boston da 2 settimane. Quello che ancora non ho capito è perché lei si è trasferita qua.
1: Non gliel'ha detto il professor Furla?
2: No. So solo che suo figlio studia qui, a Boston. È questo il motivo?
1: No. Cioè, non è la ragione principale. Io e mio marito abbiamo deciso di stare lontani per un po' di tempo.
2: Ah.
1: E io ho preferito venire a Boston. Qui ho un'amica, ho mio figlio e quindi...
2: Ma la nostra scuola non assume insegnanti per il momento. E, beh, io credo per un bel po' di tempo, sa, siamo tutti giovani. E lei non può aspettare che uno di noi vada in pensione. Invece ci sarebbe bisogno di una segretaria.
1: Per me va bene lo stesso.
2: No, aspetti. Si tratterebbe della mia segretaria. Lei, insomma, non mi sembra il tipo adatto. Io avevo in mente una ragazza.
1: La mia età la conosce, ma non vedo perché una ventenne dovrebbe essere più brava di me.
2: Ah, sì, ha ragione. Beh, mi ci faccia pensare. La chiamerò per dirle cosa ho deciso. Il suo numero di telefono ce l'abbiamo?
1: Sì, l'ho lasciato. Per il momento sono ospite della dottoressa Macchi. Comunque è tutto scritto lì sulla scheda. Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Dr. Laura Macchi on telephone.
4: It's my call. Just a moment. See you later, Jenny. Crystal, is the long distance call for me? Yes, dear. From Italy. It sounds very important. A man. Passami in cabina. Pronto? Sono Laura Macchi.
5: Laura, scusa, ho potuto chiamare solo adesso.
4: Ah, ciao Franco, come va?
5: Al solito. Lì ci sono novità?
4: Nora stamattina doveva fare un colloquio per un lavoro, te l'avevo detto, in quella scuola italiana. Ma non so ancora com'è andata.
5: E sta ancora cercando casa?
4: Sì. Ne ha vista una che le piaceva. Le ho consigliato di aspettare ancora un po', ma se avrà il lavoro credo che la prenderà.
5: Ma perché deve andare ad abitare da sola? Non può continuare a stare con te.
4: Franco, io non posso costringerla. Sembra che non te ne renda conto. Ogni volta è la stessa storia. Io comincio a stufarmi, sai. Tua moglie non è una bambina. Sono riuscita a tenerla a casa mia per 2 settimane. Però se vuole proprio andarsene, io che posso fare?
5: Va bene. Non t'arrabbiare.
4: E a te come va?
5: Credo che arriveremo al processo.
4: No.
5: Così dice l'avvocato. Comunque il passaporto non me lo ridanno per adesso.
4: Shit. Se potevi accompagnare Pietro la settimana prossima era perfetto.
5: Perché? Pensi che Nora sarebbe disposta a vedermi?
4: E non lo so, Franco.
5: Ma lei come ti sembra? Parla di me, di noi.
4: Non tanto.
5: Ah.
4: Ciao. Salutami tutti.
5: Ah, aspetta. Giovanni ieri mi ha chiesto il numero dell'ospedale. Dice che a casa non ti trova mai.
4: Non è che gliel'hai dato?
5: No, però prima o poi ti trova. Che facciamo?
4: Me lo devi dire tu. I soldi sono i tuoi. Se vuoi, io dico a Giovanni di ridarmi quei titoli.
5: Non lo so ancora cosa mi conviene fare. Questi mi controllano sempre. Lo sai da dove telefono? Da un albergo.
4: Senti, lasciamoli sul suo conto per adesso. Tanto quello crede che sono i miei. E se mi chiama gli dico... che ne so, mi inventerò qualcosa.
6: Il tema è ben scritto, però ti sei dilungato troppo. Eviterei le lunghe descrizioni la prossima volta. Ok, per oggi è tutto. Potete andare.
7: Andrea, sei libero?
6: Ciao, Diana, entra. Allora, Giannetti, guarda che ti terrò d'occhio quest'anno, eh?
8: Va bene. Arrivederci, professor Curlo.
2: Senti, Andrea, volevo parlarti di quella tua amica, Nora Venturi.
6: Sì?
2: L'ho vista stamattina. Va in giro sempre così elegante o si era vestita per me?
6: Ti è sembrata troppo elegante?
2: Mi è sembrata troppo tutto. È bella, sicura di sé, ben vestita, parla tre lingue alla perfezione, è laureata col massimo dei voti.
6: Meglio, no?
2: Guarda, non abbiamo bisogno di una nuova preside della scuola, anche se lei veramente ha l'aria di uno che la fonda, una scuola. Non lo so, sono indecisa.
6: Senti, non ci pensare più. Fa finta di non averla mai conosciuta.
2: Perché?
6: Ho sbagliato a mandarla qui. Hai ragione, non è adatta.
2: No, sai, ora mi spieghi. Dunque, mi hai quasi supplicato perché la vedessi. Ah, ho capito. Beh, se pensi quello che credo, sei proprio meschino, Andrea.
6: Io e Nora siamo solo amici. Ma capisco che tu possa essere gelosa di lei. È comprensibile.
2: Non sono gelosa.
6: Ok, non t'arrabbiare però.
2: Io e te non stiamo più insieme, quindi non ho nessun motivo per essere gelosa. E vabbè, proviamo per un mese.
6: Sei sicura?
2: No, ma se non va bene, un mese passa presto.
9: Ciao,
10: Ina. Ah, buongiorno. Ti faccio subito il caffè.
9: Tuo padre non c'è?
10: No.
9: Oddio, che strazio sta canzone. È tutta l'estate che la sento.
10: Ti porto la colazione in terrazza?
9: No, dai, va bene qua.
10: C'è il pane di Spagna, l'ho fatto ieri, apposta per te.
9: Grazie. Però guarda, spegni la radio, per favore.
10: Ecco, la spengo. Oh, ma che c'è stamattina? Ci siamo alzati con la cuffia storta, eh?
9: Lina, secondo te, però mi devi dire la verità, perché mia madre se n'è andata?
10: Che vuoi che ti dica, figlio mio? Non lo so.
9: Tu sei quella che la conosceva meglio, in fondo. Io e papà non c'eravamo mai in casa. Insomma, ti sarei fatto un'idea.
10: Ma io penso che era stanca, che aveva bisogno di andarsene lontano da Palermo.
9: Sì, vabbè, questo è quello che dicono tutti. È la versione messa in giro da mia nonna e da mio padre. Però noi lo sappiamo che il motivo deve essere un altro. Guarda che io non sono un bambino, eh. C'è di mezzo un uomo, vero?
10: Un uomo? Ma quale? Oh, se lo sa tuo padre che pensi queste cose, eh. Tua madre sempre al suo posto è stata.
9: Però è l'unica spiegazione. Una non se ne va via così all'improvviso. E mia madre da sola non se la cava, non è abituata.
10: Ma che sola? Ah, ma che dici, Pietro? È dalla dottoressa Macchi. Non è sola.
9: Vabbè, comunque tu non hai notato niente di strano. Che ne so, telefonate, qualcuno che veniva a prenderla.
10: Oh, senti, io non mi immischio nei fatti degli altri. Telefonate, ma che stavo a sentire? Le telefonate che faceva tua madre.
9: Va bene, ho capito, non vuoi parlare?
10: Caccia un caffè, il pane di Spagna, mangia.
9: Tanto prima o poi lo scopro che è successo.
11: Mio genero ha telefonato?
12: Sì, il dottor Franco disse che sta arrivando.
11: Ah, allora puoi servire gli aperitivi. Un analcolico per il giudice.
12: Lo so, signora.
11: Allora, Natalia, ho saputo che stai scrivendo un altro libro.
13: Sono in alto mare ancora. Dovrei prendermi un anno di aspettativa per finire il libro. Ma non mi decido mai.
14: Non può stare lontana dai suoi studenti.
13: Sì, sono troppo possessiva. Per fortuna non ho avuto figli.
11: Non li hai avuti perché non li hai voluti.
7: Mamma.
11: Oh, ma che ho detto di male?
13: La verità, non li ho voluti, ma non per il lavoro, come pensa lei, Vittoria.
11: Io contenta sarei. Se vi sposate, certo.
14: Signora, c'è il dottor Franco.
11: Ah, sì, fammi accomodare.
7: Mamma, hai invitato pure Franco?
11: Io? No, figurati. Forse ci deve dire qualche cosa.
14: Dottore, s'accomodi.
15: Buongiorno a tutti.
13: Buongiorno.
11: Franco, come mai questa visita? Siediti.
15: State andando a tavola.
16: Tu hai mangiato?
15: Veramente no.
11: Allora, se vuoi.
16: Resta con noi.
15: No, no, non voglio disturbare.
11: Oh, dico a Santina di apparecchiare anche per te.
7: Mamma, hai un'aspirina o un mal di testa?
14: Signora, aggiungo subito un piatto.
15: Va bene, grazie. Allora avverto la clinica, faccio una telefonata.
7: Era tutto preparato, vero?
11: Che cosa?
7: Avete fatto la commedia tutti, pure Franco. Comunque se pensi che io sto qua con quello, ti sbagli.
11: Io non lo sapevo che veniva Roberto. Che devo fare? Non posso mandarlo via oramai.
7: Allora me ne vado io.
11: È sempre tuo cognato.
7: Ancora per poco, per fortuna.
11: Non mi fare prendere un dispiacere, Roberto, ormai resta.
7: Ma lo capisci in che posizione mi avete messo, eh? Io non ci voglio più avere niente a che fare con lui.
11: Solo per oggi, dai, fai finta di niente, per favore.
7: Non mi fare più questi scherzi, mamma.

0: Ma dove li trovi questi dischi preistorici?
1: Come, non ti piacciono?
0: Ma l'hanno mille.
1: E vengono risveglio.
0: Va bene, prima la festeggiata.
2: Oh, grazie.
0: Dai, facciamo un brindisi, Andrea?
1: Sì, speriamo che Diana non cambi idea, eh?
2: A me è piaciuta Diana. Andremo d'accordo.
0: Qui qualcuno non ha detto tutta la verità.
2: Che verità?
0: Andrea, tocca a te parlare.
1: Va bene. Diana e io siamo stati insieme per un po' di tempo.
0: No, sì, e sembravano molto innamorati, almeno lei.
1: Ci siamo lasciati 3 mesi fa e non è vero che eravamo molto innamorati.
2: Beh, comunque sono fatti vostri. Io che c'entro?
0: Che ingenua. Ma chi ti ha mandato da Diana per il lavoro?
2: No, scusa Laura, non capisco.
0: A me non farebbe tanto piacere sapere che il mio ex uomo tiene così tanto a una sua bella amica giovane.
2: Le ha soltanto chiesto di farmi ottenere un colloquio per un lavoro.
0: Beh, io ci starei attenta a quella.
2: Ah, stai delirando.
1: No, credo che Diana sia un po' gelosa di te. Non so perché. L'abbiamo deciso insieme di lasciarci. Non poteva durare. È stata una bella storia, però... Però non credo che Diana ci pensi ancora.
0: A un altro?
1: Non lo so, no. Mi pare di no.
0: È come dico io, Nora. Stai in guardia.
3: Roberto, nemmeno un dito di vino vuoi?
4: No, no, papà, grazie, io devo proprio andare.
5: Sempre di corsa.
4: Natalia, ci sentiamo stasera.
6: Ah sì, va bene. Io resto ancora un po' a godermi questo sole.
4: Allora, arrivederci.
7: Ciao, Roberto.
3: Ciao.
5: Ti accompagno, Roberto. Lo vedi? Non è successo niente. Franco neanche ha parlato del processo.
4: Questo non significa che è stato un pranzo piacevole, mamma.
5: Ciao, fatti sentire.
4: Addio, mamma.
5: Ah, che vita, povero figlio, sempre di corsa.
6: Beh, lui almeno si è seduto a tavola, ma pensa a quei poveracci giù della scorta.
8: Porto il dolce, signora.
5: Lo volete il dolce?
6: Ah, sì, ma che cosa ha fatto la cassata?
3: Come volete fare un
6: ghiacciato? Ah, a me non mi riesce di farla. Poi mi dice come si fa, non ci metto mai lo zucchero giù.
5: Non so se lo capisco.
8: Roberto!
1: State giù a terra! Non uscire, Natalia!
8: Roberto! Roberto mio, no!
3: Cosa?
8: No, no!
3: Una bomba! Una bomba!
8: No, signora, non s'affacci, non lo deve vedere.
5: L'hanno ammazzato, Roberto, l'hanno ammazzato.

0: Senti, basta con questo vecchiume, torna al presente e io me ne vado.
1: Insomma, dovrò farla imbiancare. Forse farà battere una parete. C'è anche la stanza per Pietro.
0: Ma io tutta questa necessità di una casa non la vedo. Qua c'è posto.
1: Sì, lo so. Ma ci sono stata anche troppo a casa tua.
0: Io sono contenta, mi facevi compagnia.
1: Grazie.
2: Ah, sei franco, non me lo passare, per favore.
0: Ok. Pronto? Pronto? Ah, Franco? Ma non ti sento bene. La linea è disturbata. Sì?
2: No, digli che non sono in casa.
0: Cosa?
2: Oddio, quando? Com'è stato?
1: Ma che c'è? Che è successo? Pietro!
2: Oh, Franco, aspetta. No, non è Pietro.
3: Pronto? Laura.
2: Franco, che è stato? No. No, non è vero. No, non ci credo. No! No, non può essere. Ma com'è successo?
3: Laura, ma che è stato? Qualcuno sta male.
2: Hanno ucciso Roberto. Poco fa.
4: Avete ascoltato la 20ª puntata di Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti. Nora.
1: Angela Baggi.
4: Franco.
5: Remo Girone.
4: I genitori di Nora.
6: Mario Maranzana.
4: Gisella Sofio. Andrea.
7: Emilio Cappuccio.
4: Laura.
8: Claudia Poggiani.
4: Pietro.
9: Marco Galli.
4: Roberto.
10: Sergio Nicolai.
4: Natalia.
11: Loredana Martinez.
4: Diana.
12: Aide Aste.
4: E con
9: Fabio Massimo Amoroso.
13: Delia D'Alberti.
8: Anna Lelio.
1: Linda Sini.
4: Coordinamento tecnico
7: Raffaele Vincenti.
4: Assistente al programma
11: Emma Caggiano.
4: Regia
10: Idalberto Fei.
4: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere da far ascoltare e poterle ridire, senza dire a un bambino stai fermo se vuole ancora giocare. Metti che non ci credo, metti che non ci vedo, metti che certe volte ti affidi a qualsiasi vangelo, metti che non ci credo.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Prime due trasmissioni dell'inchiesta in Occidente del 1951, che è un reportage in 20 puntate attraverso le nazioni europee del blocco occidentale, che si configura come la prima serie che sia arrivata completa ai giorni nostri, dai tempi della fondazione della radio nel 1924. Un documento preziosissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Io ho da poco scovato negli archivi questo documentario che restituisce suoni e parole ad un periodo finora poco conosciuto, quando programmi e stazioni erano suddivisi fra Rete Azzurra e Rete Rossa, un'organizzazione che radio audizioni italiane si dà negli anni che vanno dalla fine del 46 a tutto il 51. La finalità del programma, la finalità dell'inchiesta in Occidente, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni classe e ceto sociale fossero sensibili e ben disposti verso una timida ma rivoluzionaria forma di aggregazione sovranazionale che andrà a realizzarsi da lì a pochi mesi e che sarà l'antesignana della Comunità Europea, la nonna dell'Unione Europea, per capirci. Era stato infatti appena firmato il Trattato di Parigi che istituiva la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e di acciaio tra le sei nazioni che ancora oggi vengono con orgoglio chiamate gli Inner Six, i paesi fondatori. Cominciamo con la Francia, radiocronista Sergio Zavoli. Buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia. Seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Questa seconda trasmissione è dedicata agli uomini della cultura fra i più importanti di Francia. Quale contributo è pronto a dare lo spirito della Francia alla risoluzione dei suoi problemi nazionali e nel piano di un'unione spirituale dell'Europa? Sono gli uomini del pensiero francesi in armonia col proprio tempo? Il particolare disegno di questa trasmissione non concede al mezzo radiofonico altro compito che non sia quello di ricevere e riferire con assoluta fedeltà e semplicità il pensiero degli intervistati.
1: Per questa trasmissione sono stati intervistati l'editore Orengo, il presidente della società Jean des Lettres Descave, gli scrittori Albert Camus, Jean Paulhan, François Mauriac, Daniel Rops, Julien Green, André Champson, André Cassou, Marcel Jouandeau, il poeta Francis Ponge e il filosofo Gabriel Marcel.

0: Un pomeriggio passeggiavamo lungo i quai della Senna alla ricerca di vecchie stampe. Ci avevano detto che in una piccola bottega gestita da un inglese si compravano litografie originali di Chagall, Cézanne, Renoir, Picasso a 2-3 mila franchi la copia. E lungo i quai, intanto, approfittavamo della interminabile sfilata di buchinist che offrono libri e stampe, avendo per bancarella comune il parapetto del grande fiume. E fra le macchine che correvano alla nostra destra e le nere peniche con le ciminiere color rosso minio che a motori spenti seguivano la corrente del fiume a sinistra, la nostra passeggiata si svolgeva diritta in quel romantico percorso. Poi Angioletti attaccò discorso con un buchinist e di lì a poco registravamo la prima intervista di questa seconda trasmissione. Qui abbiamo avuto la fortuna di incontrare due personalità in un certo senso di questa attività. Sono precisamente il presidente e il vicepresidente del sindacato dei librai del Che. Ad uno di questi ci rivolgiamo, al vicepresidente, che gentilmente ha consentito lasciarsi porre alcune domande. Come vanno gli affari?
1: Je dois vous répondre, je ne peux pas vous répondre que les affaires vont mal, du moins, puisque un représentant de la radio italienne.
0: Non posso dire che gli affari vadano male perché proprio ora un rappresentante della radio italiana mi ha comprato 3 libri in 5 minuti. Tutti si lamentano adesso di non avere molto denaro, in maniera che gli affari ne risentono non soltanto per noi, ma anche per tutti i mestieri.
1: Personne n'a beaucoup d'argent. De sorte que les affaires s'en sentent d'une façon très générale, non seulement pour nous, mais pour tous les corps de métier.
0: Et scusi, quali libri preferisce la clientela?
1: La clientèle n'a pas de désir marqué pour un livre.
0: I clienti non hanno preferenze particolari, ma comunque l'interesse si indirizza principalmente verso i classici, Baudelaire, Balzac, eccetera. Ma ce ne sono anche molti che vengono su Ike per scoprire qualche rarità.
1: Mais il y a également des chercheurs qui se vont sur les quais pour retrouver des livres inconnus.
0: Scusi, quali sono i nomi della letteratura moderna che incontrano maggiore successo?
1: Parmi la littérature contemporaine, il y a évidemment de grands noms.
0: Molti grandi nomi della letteratura contemporanea sono cercati, come Sartre, Camus ed altri francesi. Posso anche dirvi che Silone ha un certo successo, così come Moravia è stato molto venduto, specialmente quando è uscita la romana.
1: Un assez grand nombre. La Belle Romaine, par exemple, est un livre que j'ai vendu.
0: Però scusi, una curiosità, come vi procurate tutti questi libri?
1: C'est un peu un secret que vous demandez de dévoiler, comme on demanderait à une jolie femme comment elle fait pour se maquiller.
0: È come chiedere ad una donna il segreto del suo maquillage. Le dirò che provengono da case private, gli stessi clienti ce li forniscono, oppure ce li procuriamo nelle grandi vendite o con altri mezzi.
1: Par tout autre moyen, dans des grandes ventes ou autre.
0: Il più umile dei librai ha fatto dunque dei nomi: Baudelaire, Balzac, Sartre, Camus, Moravia, Silone. La Francia è il paese europeo che legge di più. Ma se le dichiarazioni di un buchinista della Senna ci aiutano a trovare l'indice della situazione del mercato librario, il direttore della grande casa editrice Plon, il signor Orengaud, ci darà il punto esatto del termometro editoriale e culturale francese. Monsieur Orengaud vorrebbe parlarci della sua casa editrice.
2: La maison Plon est une maison centenaire, une de ses principales branches d'activité.
0: L'editrice Plon è una casa centenaria. Una delle sue principali branche d'attività è stata sempre l'edizione di memorie storiche. Siamo stati però noi i primi, per quanto riguarda il romanzo, a rivelare uno dei più grandi spiriti del nostro tempo, Bernanos, e così pure Julien Green. Si nota altresì in questo momento un'influenza importante della letteratura.

0: La situation du livre en France est redevenue bonne. Elle est redevenue bonne parce qu'elle a connu une période assez agitée.
1: L'attività editoriale ha conosciuto un periodo molto agitato nel tempo in cui i cittadini, privati da grandi distrazioni, si rifugiavano nella lettura. Ma adesso, dopo la liberazione, la maggiore facilità di avere carta e le condizioni economiche generali fanno sì che l'attività editoriale sia molto importante. Noi arriviamo a pubblicare 10 o 12 novità al mese senza contare le ristampe. Adesso i mercati che si erano chiusi durante l'occupazione si sono riaperti e questo giova molto alla diffusione del pensiero occidentale.
0: Milite en faveur de la diffusion et de la pensée occidentale.
1: D'altra parte, una prova di come la cultura in Francia partecipi al proprio tempo e lo soccorra, e come tale rappresenti un patrimonio di una forza che lo Stato deve difendere ed aiutare, ce l'ha data Lucien Descaves, presidente di Jean de Lettres, la società degli scrittori francesi fondata da Balzac 113 anni fa.
2: Può dirci qual è la situazione attuale del nostro continente dal punto di vista della cultura?
3: Vous savez que la France a comme tradition d'être une grande fenêtre ouverte sur l'étranger et en même temps d'avoir avec l'étranger les relations les plus soutenues.
1: Voi sapete che la Francia vuole essere per tradizione una grande finestra aperta sul mondo e nello stesso tempo avere con l'estero le relazioni più strette. Nostro scopo essenziale, oltre che difendere fuori di Francia la lingua francese, è di mantenere e difendere la cultura di tutti i paesi nella civiltà che noi rappresentiamo, soprattutto la civiltà latina di cui voi in Italia siete, come noi, gli eredi. Siamo stati obbligati ad accettare nuove forme di espressione del pensiero, specialmente la radio, ma anche il cinema, la televisione e domani il microfilm sono da noi considerati come mezzi nuovi di diffusione. Circa un anno fa ho potuto ottenere una legge che considera gli scrittori come salariati, ma assicurando interamente la loro indipendenza creativa. L'aspetto economico dello scrittore non è più trascurabile. I diritti d'autore ammontano a circa 2 miliardi nel bilancio statale. Perciò abbiamo domandato al Consiglio nazionale economico un posto preponderante. Vogliamo cioè che siano nominati rappresentanti del pensiero e della cultura francese. In altre parole, lo scrittore d'oggi è nettamente incorporato nella cultura sociale ed ora si può dire che Chatterton non si ucciderebbe più. Egli sarebbe adesso, pur nella sua miseria, un uomo con una polizza d'assicurazione. Noi vogliamo che grandi leggi organiche possano organizzare la proprietà letteraria e creare quella famosa cassa delle lettere che ci permetterà di seguire uno scrittore dall'inizio della sua carriera fino alla fine della sua vita, istituendo per lui una specie di mecenatismo. Pensavamo, dopo le dichiarazioni di Lucien Descaves, a quest'altra grande prova di civiltà che veniva dalla Francia. Siamo entrati poi nelle case degli scrittori, dei filosofi, degli artisti che ci premevano per l'inchiesta. E ogni casa scopriva la troppo poca ricchezza materiale di questi uomini e in ognuna proprio la presenza dei libri buttati un po' dappertutto avvertiva di quella nobile e volontaria povertà. Ogni volta ci siamo trovati di fronte a uomini veramente soli, appagati dalla loro libertà, dalla loro libera coscienza. Ma se gli scrittori tengono soprattutto alla propria individualità, se standalianamente sono legati ai loro souvenir d'égotisme, oggi non possono non interessarsi ai problemi dalla cui risoluzione dipende appunto questa loro condizione di uomini soli. È proprio su questo problema della sopravvivenza della libertà dell'uomo che è in relazione all'inchiesta da noi svolta. Abbiamo interrogato gli uomini più rappresentativi della cultura e dell'arte di Francia. Cominciamo da Albert Camus, l'autore della Peste.
2: Crede lei, Monsieur Camus, che la cultura europea in generale, francese in particolare, interpreti oggi le esigenze del proprio tempo?
4: Je crois qu'elle l'interprète, car si elle ne l'interprétait pas, elle ne serait pas la culture. Si la cultura europea arriva.
1: Io credo di sì, perché se non l'interpretasse non sarebbe cultura. Se la cultura europea giungerà a interpretare la realtà storica d'oggi, indicherà le vie di un rinascimento. Credo che questo rinascimento sia possibile, ma con ciò non voglio dire che sia inevitabile. Per giungervi bisogna che gli intellettuali europei sappiano riconoscere i loro errori, la complicità che possono avere, ad esempio, con le filosofie e i pensieri.

0: pensieri del disordine e sappiano ritrovare la strada di un ordine.
1: Crede anche possibile un'intesa attuale fra gli uomini di cultura europei allo scopo di raggiungere più tardi un'intesa politica ed economica?
2: Je crois que l'Europe de l'intelligence est plus facile à faire que l'Europe de
1: Credo che l'Europa dell'intelligenza si possa fare più facilmente che non l'Europa dell'economia. Condizione essenziale è che gli intellettuali e gli artisti che potrebbero comporre questa Europa dell'intelligenza sappiano mettersi d'accordo, se non su un programma comune, almeno sul riconoscimento di un valore comune. Mi sembra che oggi si viva in un'Europa a un tempo hegeliana e nietzscheana. La critica di queste filosofie e da un punto di vista generale la critica dell'ideologia tedesca mi sembra necessaria per fondare anzitutto questa Europa della cultura. Deve esserci una sorta di incomprensione o di riserva nei confronti della politica e dell'economia da parte degli scrittori francesi, se anche Jean Paulhan, che per molti anni fu direttore della più grande rivista letteraria del mondo, la Nouvelle Revue Française, prima di entrare in argomento, tiene a fare questa precisazione.
3: Je ne suis pas un homme politique, je suis un grammairien.
1: Io non sono un uomo politico, sono un grammatico. Vorrei formare una grammatica delle idee, come c'è una grammatica delle parole e delle frasi. E noi siamo molto urtati quando essa non è rispettata, quando una parola è detta a sproposito o una frase è male costruita. Come certe frasi, pur non avendone, hanno l'apparenza della logica, così vi sono opinioni molto mal presentate che hanno un'apparenza paradossale o insostenibile e che pure vi danno un estremo sentimento di verità. Vorrei perciò una logica reale, perfettamente differente dalla logica classica, ma infinitamente più rivelatrice. Per conto mio vi lavoro, faccio quello che posso naturalmente. Gli uomini politici lavorino dunque per la parte loro come io lavoro per la mia. Vorrei dire soltanto che mi sembra che lavorino troppo volentieri nel sensazionale e nel patetico. Esiste secondo lei una volontà di sopravvivere, di rimanere liberi e indipendenti fra gli europei più responsabili, e questa stessa volontà esiste fra le masse?
3: Oui, je pense.
1: Certamente, io personalmente ho una grandissima volontà di sopravvivere e innanzitutto di lavorare tranquillo, in tutta libertà. Anche le masse del resto mi pare che abbiano la stessa volontà. Ma esiste un pericolo di guerra, secondo lei?
3: Eh bien, ça je ne crois pas du tout.
1: Mi sembrano inesistenti. Immaginate due uomini che si incontrino un giorno e che si piglino a schiaffi. Si può essere preoccupati. Ci si può chiedere se tutto ciò non finirà con un duello. Ma immaginate che per un mese, un anno, tre anni, cinque anni, essi si incontrino e che regolarmente si piglino a schiaffi. Gli stessi schiaffi. Bene, allora ci si rassicura. Non si batteranno mai in duello. Se ci si pensa, è esattamente quello che avviene tra la Russia e gli Stati Uniti. Non si batteranno mai di più, si batteranno tutti i giorni. Sono decisissimi a non battersi di più.
3: Ils se battent tous les jours et je ne crois pas que jamais ils se battent davantage.
1: François Mauriac, dell'Académie Française, è invece decisamente pessimista. Paulhan ha sottinteso che un'unione di qualsiasi natura deve contenere un'idea traducibile in realtà che la animi e la sostenga nelle battaglie che deve vincere. Mauriac nega addirittura che l'Europa, divisa com'è ideologicamente, sappia esprimere quell'idea.
4: Je crois que l'union géographique de l'Europe ne signifie plus rien.
1: Io credo che l'unione geografica dell'Europa non significhi più niente, perché oggi sono le separazioni ideologiche che determinano la divisione del mondo. I francesi e gli italiani che aderiscono al comunismo hanno un bel vivere in Francia e in Italia. Si direbbe che sono separati da noi da un abisso. Questo è il dramma. Perciò non può esservi più unità ideologica in Europa. Esistono evidentemente idee forza, il comunismo da una parte e il cristianesimo cattolico dall'altra. Tra le due c'è il socialismo e il laburismo, ma questo ha ricevuto un colpo durissimo dagli ultimi avvenimenti. La stampa rivoluzionaria del socialismo è stata in gran parte assorbita dal comunismo. Per questo, ripeto, oggi non si può più parlare di unità ideologica dell'Europa.
4: Ce qui fait que j'estime aujourd'hui qu'on ne peut plus parler d'une unité idéologique de l'Europe.
1: Se noi esaminiamo il nostro destino di europei, di occidentali, ci dobbiamo rendere conto che ci è stata donata la vocazione e la grazia. Così ha esordito André Chanson, direttore del Museo d'Arte del Petit Palais. E la sua dichiarazione, che è poi un atto di fede nell'uomo e nella sua intima, personale capacità di contribuire al rinascimento di tutti gli uomini,
0: Così continua.
5: Nous l'avons reçu en héritage. Il y a toujours chez nous et en nous un potentiel.
0: Abbiamo ricevuto un'eredità. La grazia viene non soltanto da Dio, ma anche dagli uomini, cioè dal lavoro di tutti coloro che ci hanno preceduti. Il rinascimento dipende dunque da noi. Ha bisogno, per materializzarsi, della volontà degli uomini. Come gli uomini del passato abbiamo una possibilità, e tocca a noi afferrarla. Ma quello che le permetterà di rifiorire, di diventare un vero rinascimento, sarà l'impegno della volontà umana. Ho capito quello che dovevo fare quando ho lasciato l'uniforme di soldato nel 1945. Bisognava tentare di rialzare il livello umano attraverso le grandi vocazioni, quella dell'arte, delle lettere, tornare a quell'impegno dell'uomo che attraverso i secoli ha cercato affannosamente la bellezza e la verità. Perciò ho voluto consacrare tutta la mia vita a un lavoro unico, un lavoro che è anche tuttavia multiplo. Sono infatti scrittore, conferenziere ed ho anche un mestiere, perché credo che lo scrittore debba assicurarsi la libertà. E io mi assicuro la libertà con un bel mestiere, quello di conservatore al Petit Palais. Ho provato a far riprendere contatto agli uomini del mio paese con i capolavori del passato, ma i capolavori del passato non sono nulla, sono soltanto un insegnamento dogmatico che si deve accettare, davanti al quale si deve curvare la testa e che bisogna conoscere per realizzare in sé la propria libertà. Ma questa libertà bisogna tentare di realizzarla con le opere moderne, sia pure nella scarsa misura delle nostre forze.
5: Il faut essayer de la réaliser par des œuvres modernes et j'essaie dans la faible mesure de mes forces.
0: Daniel Rops è uno scrittore cattolico che scrive libri di edificazione morale. Un suo libro ha raggiunto le 500.000 copie vendute. Gli abbiamo rivolto la stessa domanda posta a Camus e a Polan. Ha risposto. Paul Valéry ha detto che l'Europa è il punto d'incontro di tre grandi realtà spirituali. Non possiamo nasconderci che queste tre grandi realtà spirituali, la greca, la romana e l'ebraico-cristiana, sono oggi molto minacciate. Il primato del vero e del bello proposto dal pensiero greco sta per cedere al primato dell'utile e del politico. Il grande ideale dell'Imperium Romanum unito è in dissoluzione dopo l'avvento dei nazionalismi nel Cinquecento. Quanto alla morale scaturita dalle leggi di Mosè, dal messaggio del profeta e soprattutto dalle rivelazioni di Cristo, è anche troppo evidente che essa è fatta a pezzi. Perciò, se noi europei vogliamo ridare un fondamento spirituale all'Europa, dobbiamo tornare a quelle fonti, ritrovare in noi quegli ideali perduti e renderli efficaci. La volontà di sopravvivere e di rimanere liberi ha un senso soltanto se si sa perché si vive e perché si vuole restare liberi. L'europeo occidentale che aspetta l'arrivo di una russificazione generale e quello che spera soltanto in un appoggio incondizionato degli americani sono ugualmente nell'errore. L'uno e l'altro tradiscono la loro Europa.
6: L'un e l'altro tradiscono la veritable Europa.
0: Tre anni fa l'avrebbero chiamato da una parte un traditore, dall'altra un dissidente recuperabile. Oggi ha trovato la sua pace, si chiama titoista. André Cassou, direttore del Museo d'Arte Moderna, crede alla democrazia, giustifica la rivoluzione a patto che parta dalle maggioranze, ha un sacro rispetto dell'individuo. Ma la nota predominante della sua dichiarazione è la denuncia del totalitarismo come vero e proprio demone del nostro tempo.
7: Notre siècle, le siècle dans lequel nous avons le privilège de vivre.
0: Il nostro secolo, il secolo nel quale abbiamo il privilegio di vivere, porterà un titolo nella storia. Lo chiameranno il secolo del totalitarismo. Infatti avrà il privilegio di veder nascere, attraverso crisi spaventevoli e tragiche e terribilmente sanguinose, i totalitarismi e i sistemi di pensiero che pretendono di dirigere ogni individuo e non riservargli alcun campo di iniziativa personale. Questi sistemi infatti hanno la caratteristica di abbracciare tutti i campi, non soltanto politici, ma anche della biologia, dell'orticoltura e forse anche del tempo che fa. E anche se voi siete d'accordo su di un punto del sistema, voi dovete essere d'accordo anche su tutti gli altri punti. Così, per esempio, se siete d'accordo sul punto di vista economico del comunismo, ebbene dovete essere d'accordo in quel sistema anche sul punto di vista della musica. Per esempio sull'obbligo che hanno i musicisti di comporre musica sulla scala di 7 toni e non eventualmente su una di 24. Anche il capitalismo tende al totalitarismo. Jean Cassou continua dicendo che anche il liberalismo economico ufficiale tende ad irretire il mondo in un sistema che lo può soffocare, assumendo così le stesse caratteristiche di un totalitarismo che arresti lo sviluppo delle cose del mondo. Bisogna che le nostre opinioni siano proprio nostre, in modo che siano integrate alla nostra persona stessa, alla nostra natura. Solo la democrazia consente l'urto delle opinioni. La cultura europea è fondata sui principi democratici. La rivoluzione può essere fatta solo dalle maggioranze, anche se è violenta. Il primo dovere, il più urgente dell'ora presente, è di rendere all'uomo il sentimento della sua dignità, condizione della sua libertà.
7: De rendre à l'homme le sentiment de sa dignité, condition de sa liberté.
0: Poi siamo andati da Julien Green, lo scrittore di origine inglese e autore del famoso diario. Un uomo riservato dall'aspetto antico, forse per via del colletto alto e inamidato, che non concede interviste perché, dice, quel po' di importante che pensa lo scrive. Ha espresso la sua fiducia negli uomini in un modo gentile che gli rassomiglia.
8: Monsieur Green, crede che sia possibile un'unione culturale fra i paesi dell'Europa?
9: Oui, je crois qu'il y a certainement dans les pays d'Europe.
0: Credo che fra i paesi d'Europa esistano già le premesse per questa unione. Mi sembra estremamente importante che vi si giunga e io credo che finirà per prodursi. Ritengo che in Francia, come in Inghilterra e nelle altre nazioni di questa parte d'Europa, ci siano scrittori che vogliono comprendersi e fare che i loro paesi si comprendano reciprocamente. Io nel mio spirito non ho in proposito alcun dubbio. La stessa domanda rivolta a Green l'abbiamo posta a Francis Ponge, uno dei poeti più rappresentativi della scuola giovane. Ci ha ospitato nella sua vecchia casa, al quartiere della Sorbonne, e ricordo che ci sedemmo per mancanza di sedie su di un piccolo letto coperto da un telo militare alleato. Ci offrì dell'Armagnac, poi disse:
7: N'est-ce pas, c'est depuis qu'on a donné à la personne humaine cette importance, et je pense que la civilisation occidentale.
0: La personalità umana è il frutto della civiltà occidentale, soprattutto di quella che ha le proprie origini a Gerusalemme, ad Atene, a Roma, dove sono nati i sentimenti e le idee. Dobbiamo tornare a un'idea dell'uomo più modesta, di metodo presocratico. Solo così ritroveremo un'armonia col mondo. Non vorremmo più dominarlo, ma sentirlo vivere con noi, col nostro spirito. Oggi, come al tempo di Rabelais e Montaigne, che inventarono la filosofia del riso e del sorriso, bisogna trovare una filosofia del funzionamento del mondo. Il mondo non vive più nel nostro spirito. La funzione dell'artista è questa. Come l'uomo crede di poter trasformare il mondo, l'artista deve limitarsi a farlo vivere. L'artista deve prendere il mondo come gli si offre.
7: Il doit prendre le monde comme il lui vient.
0: Marcel Joandot è considerato, dopo la morte di Gide, il prosatore più puro di Francia. Ci disse un gran bene dell'Italia, che considera la sua seconda patria. Poi, preso all'improvviso dalla nostra domanda, crede all'unione spirituale dell'Europa, rispose: Se tutti gli europei mi assomigliano, devono avere la mia stessa bandiera.
5: La liberté ou la mort, je
0: pense. Se la Francia da sola non può garantire ai francesi la libertà individuale, farà bene ad unirsi a tutti gli europei di buona volontà. Il filosofo esistenzialista Gabriel Marcel si trova nella migliore posizione per esprimere un giudizio imparziale. Contrario al meccanicismo americano, che tende a fare degli scienziati dei tecnici, ovviamente contrario allo stesso fenomeno che si verifica in Russia, nemico dei totalitarismi, anche quelli religiosi, che egli vede prevalere in certe sfere, difensore di quello spirito umanistico che è alla base della civiltà europea, lo si può considerare il punto d'incontro fra l'eredità culturale e morale del nostro continente e gli impegni che il tempo presente propone agli uomini veramente vivi.
5: Il me semble che l'idée fondamentale c'est l'idée de la liberté.
0: Mi sembra che l'idea fondamentale atta a garantire l'unione spirituale dell'Europa sia l'idea della libertà, a patto che la si consideri nella sua accezione piena e positiva e non nel senso negativo che certuni le attribuiscono. Io credo d'altronde che il senso della libertà sia legato nel medesimo tempo alla valorizzazione delle attività disinteressate. Mi sembra che la caratteristica dell'Europa sia oggi il rifiuto del pragmatismo sotto tutte le sue forme. Si può aggiungere che tutto ciò non può essere disgiunto da un sentimento vivissimo della singolarità individuale, dei modi singolari di esistenza considerati ovunque nel loro proprio valore. Questo per opposizione a quella specie di unificazione o di standardizzazione che noi vediamo realizzarsi in America. Non parlo neppure in questo momento della Russia sovietica. Credo anche che ci sia una concezione europea della religione che implica un senso profondissimo di libertà, in opposizione a una specie di totalitarismo religioso che noi vediamo prevalere in certe sfere. Non vorrei sembrare troppo ottimista, ma credo che in tutti i paesi d'Europa esistano personalità che vogliono sopravvivere e rimanere libere e indipendenti. Bisogna però riconoscere che questa libertà è in certo modo subdolamente attaccata, corrosa da una specie di impregnazione, specialmente negli ambienti scientifici, perché la scienza tende sempre più a confondersi con la tecnica, lo scienziato manca troppo spesso di spirito umanistico e ha perso veramente il senso della libera ricerca e anche delle idee essenziali. Mi chiedete poi se la stessa volontà di sopravvivere e di rimanere liberi e indipendenti esiste anche fra le masse. Qui sarei il più possibile pessimista. Credo che la volontà di cui parlate, il sentimento che evocate, non esista in nessun modo nelle masse. Credo che le masse siano una preda designata di tutti i fanatismi. Esse non sono educabili così come appariscono oggi. E tutto quello che si può tentare di fare è di strappare il più gran numero possibile di individui a questa specie di stato corrotto che è lo stato di massa, lo stato gregario.
5: A cette sorte d'état corrompu qui est l'état de masse, l'état grégaire.
0: Gli uomini del pensiero in Francia sono dunque tutti d'accordo sulla necessità di salvaguardare la personalità umana e la libertà del loro lavoro. Ma sono anche d'accordo tutti nel ritenere che queste esigenze richiedono oggi una soluzione non più personalistica e nemmeno nazionalistica, bensì largamente sociale, nel senso di tener conto della condizione umana nella quale tutti, che lo si voglia o no, viviamo. Non solo, ma tutti sono ugualmente d'accordo sull'urgenza di giungere ad un'intesa europea per una posizione autonoma fra le varie forze che si contendono il dominio del mondo.
10: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

Chi mi dice occhi da lupo non conosce i veri lupi. Chi mi dice passo da agnello non conosce i miei dirupi. E poi se c'è chi pensa che la nostalgia è la chiave della canzone, non sa quali occhi mi graffiano come i cani graffiano un portone.

pane caldo, occhi di fari, muso di vetro, l'inverno e spiccioli freddi nel sottopasso della metro. È fatto un fuoco di bidoni, ne veniva un fumo denso, vi giuro che a tratti mi pareva l'offerta del

notte nella galleria. Mi è sembrato di sentire il coro, ho provato tanta nostalgia. Devo essere uno di loro. Buco di Tombino, quale foto di famiglia, quale buio corridoio, quale sangue mi somiglia. Ma i miei nervi son corde di zimbalo, stonate d'amore. Le mie corde sono nervi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio intorno al mio compleanno l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! L'associazione Calcio Padova venne fondata il 29 gennaio 1910 e scelse subito il bianco e il rosso come propri colori sociali. Dopo l'approvazione dello statuto, i 50 soci elessero il direttivo. Il primo presidente fu il barone Giorgio Treves de Bonfili, vicepresidente il marchese Giuseppe Corradi. Il 20 febbraio la formazione biancoscudata esordì in amichevole contro l'Hellas Verona e pareggiò a reti inviolate al campo Giovan Battista Belzoni. Nella stagione 1912-1913 il Padova partecipò al campionato veneto con Petrarca e Udinese, ma perse l'ultima decisiva partita ad Udine per 5-0 e dovette rinviare così le aspirazioni di promozione all'annata successiva, quando vinse il campionato veneto-emiliano di promozione, passando così alla prima categoria dell'Italia settentrionale, la massima serie dell'epoca. La stagione d'esordio in prima categoria si risolse con il quarto posto nel girone eliminatorio alle spalle di Vicenza, Hellas Verona e Venezia. Silvio Appiani, non ancora ventenne, mise a segno 17 gol in 14 partite. Il 20 ottobre 1915 il giovane soldato volontario Appiani morì sul Carso. Il 19 ottobre 1924 venne inaugurato lo stadio di Via Carducci, che ancora oggi porta quel nome. Nella stagione 22-23 il Padova riuscì nell'impresa di vincere il girone C di prima divisione, qualificandosi al girone A3 di semifinale per lo scudetto con Genoa e Provercelli, durante il quale terminò però soltanto al terzo posto. Negli anni successivi il Padova riuscì sempre a salvarsi, rimanendo in massima serie, che da prima divisione cambiò prima denominazione in divisione nazionale nel 1926 fino ad arrivare a chiamarsi Serie A nel 1929. Nel campionato 28-29, con un ottavo posto nel girone A di divisione nazionale, riuscì a qualificarsi, seppur in extremis, al primo campionato di Serie A a girone unico. La stagione del debutto in Serie A fu tuttavia molto difficile per i padovani, i quali terminarono il campionato al penultimo posto, retrocedendo per la prima volta in Serie B. Dal 1919 al 1930 la squadra ebbe un centravanti prolifico, Giovanni Monti, autore di 57 reti più 2 in Coppa Italia. Nell'estate del 1931, con il Padova in Serie B, diventò presidente l'ingegner Ferruccio Hellman, che contribuì all'acquisto di importanti calciatori, come Annibale Frossi o Alfredo Foni, mentre il bomber Gastone

è cadetta contemporaneamente all'arrivo alla presidenza di Bruno Pollazzi. Nel campionato di Serie B 40-41, conclusosi con il quinto posto, venne ingaggiato un nuovo giocatore, Nereo Rocco, mezzala 28enne che già vestì la maglia della nazionale. Dopo la guerra la squadra sfiorò la promozione in massima serie nella stagione 46-47, concludendo al secondo posto del girone B dei cadetti alle spalle della Lucchese, centrando l'obiettivo l'anno seguente, arrivando così al primo posto al termine del campionato. In quella stagione i due centravanti Adcock e Giancarlo Vitali, rispettivamente con 17 e 18 realizzazioni, guidarono un attacco esplosivo che chiuse con un bottino di 71 gol. La prima stagione in Serie A si concluse con un buon dodicesimo posto finale. Memorabile fu il pareggio per 4-4 ottenuto in casa contro il grande Torino due mesi prima della tragedia di Superga. Nell'estate del 1951 la dirigenza si sforzò di modificare profondamente l'intelaiatura della squadra, ciononostante il Padova si ritrovò a retrocedere. Nel campionato 53-54 la squadra stentò e il presidente Pollazzi decise di sostituire il tecnico Rava con un allenatore appena esonerato dalla Triestina, che stava meditando, pensate, di lasciare il calcio per dedicarsi all'azienda di famiglia. Quell'uomo era Nereo Rocco, che traghettò i biancoscudati verso la salvezza. Il Paron venne riconfermato anche per la stagione successiva, che vide il dominio della Lanerossi Vicenza, ma il Padova lottò alla grande e nell'ultimo turno superò il Legnano, conquistando con il secondo posto un'insperata promozione. Incontenibile la gioia di tutta la città, mister Rocco ottenne il meglio dei suoi ragazzi, riportando il Padova in Serie A. Nel campionato 55-56, dopo un avvio davvero difficile, il Padova si affermò come la squadra rivelazione del campionato. Iniziò la cosiddetta era Rocco. Il suo catenaccio diventò una vera filosofia calcistica, capace di influenzare tutto il calcio italiano, e la piccola provinciale biancoscudata si piazzò addirittura ottava. Ma il vero exploit lo si visse nel campionato 57-58, chiuso dai patavini al terzo posto della classifica, miglior risultato di sempre in massima divisione, grazie ad una formazione composta da Pin, Blason, Scagnellato, Pison, Azzini, Moro, Amrin, Rosa, Brighenti, Mari e Boscolo. Nel corso della stagione lo stadio Appiani si trasformò in una fortezza decisamente inespugnabile. Caddero tra le altre Fiorentina, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Torino e Bologna per un totale di 13 vittorie a fronte di una sola sconfitta. Il campionato 58-59 partì con la cessione di Hamrin alla Fiorentina, ma mister Rocco costruì un altro capolavoro, guidando la squadra al settimo posto in stagione e portando la coppia d'attacco Brighenti-Mariani in nazionale per un amichevole a Wembley con l'Inghilterra. L'Appiani restò un campo temuto da tutti, ma il sogno terminò nell'estate del 1961, quando, dopo aver resistito più di una volta, il Paron cedette alle sirene di un grande club, il Milan di Gipo Viani. Mister Rocco lasciò Padova. Nella stagione 61-62 il Padova retrocesse in Serie B dopo 6 anni nella massima serie. Dal 62 la squadra disputò 7 stagioni consecutive in Serie Cadetta, sfiorando la promozione in Serie A soltanto nel campionato 63-64. Risale all'anno 1967, invece, una delle migliori prestazioni di sempre nella storia del club biancoscudato, all'epoca allenato da Umberto Rosa e relegato in Serie B. Dopo aver sconfitto ai quarti di finale il Napoli per 2-1 e in semifinale l'Inter per 3-2, il Padova arrivò a giocare la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma contro il Milan di mister Trapattoni e Rivera, perdendola però per 1-0. Nella stagione 68-69 invece, dopo aver ceduto i pezzi migliori della rosa, tra cui il bomber Paolo Morelli a causa di una precaria situazione economica, il Padova chiuse la stagione all'ultimo posto in classifica e venne retrocesso in Serie C. Per tutti gli anni 70 la squadra si ritrovò in terza serie senza maturare alcun risultato importante. Il pubblico calò, attestandosi con una media di 3.000 presenze nelle partite casalinghe, e la società passò più volte di mano. Il decennio si concluse con la retrocessione in Serie C2. Nella stagione 78-79, durante la proprietà di Giussi Farina e la presidenza Pastorello, la prima stagione in C2 si concluse con l'amaro epilogo della sconfitta ai calci di rigore contro il Trento nello spareggio promozione di Verona davanti a ben 20.000 tifosi biancoscudati. L'anno seguente la squadra allenata da mister Mario Cacciagli centrò il ritorno in Serie C1, dominando il proprio girone e aggiudicandosi la Coppa Italia semiprofessionisti, battendo nella doppia finale la Salernitana.
Al termine della stagione 82-83, alla guida di Bruno Giorgi e trascinato dalle reti di Cina Pezzato, il Padova

0: concluse al secondo posto alle spalle della Triestina, riuscendo infine a fare ritorno in Serie B. Una vicenda di illecito sportivo, denominata Caso Padova, fece precipitare nuovamente la squadra in terza serie. Questa volta però il purgatorio ebbe breve durata. Nell'estate del 1986 il nuovo presidente, il commendator Marino Pugina, chiamò mister Adriano Buffoni sulla panchina biancoscudata e costituì una squadra che puntò alla promozione. Grazie anche ai nuovi acquisti degli attaccanti Stefano Mariani, Mauro Gibellini e dell'ala Alessandro Bianchi. 5 vittorie nelle prime 5 partite. Il Padova scivolò al secondo posto, ma dai primi di dicembre fino ad aprile la squadra inanellò una serie di risultati utili che la riportò a duellare per la vetta della classifica con il Piacenza. Lo scontro diretto avvenne il 18 aprile alla Piani e si concluse con la vittoria per 2-1 dei piacentini, che a fine stagione poi andarono a vincere il campionato. Il Padova riuscì a respingere gli assalti finali della Reggiana, terza in classifica, chiudendo così al secondo posto, l'ultimo valido per il ritorno in Serie B. Seguirono 3 stagioni tra i cadetti che si conclusero in posizioni di metà classifica. Indimenticabile fu anche l'arrivo nel 1987 del centrocampista Damiano Longhi, al 5° posto assoluto di presenze con i biancoscudati, e nell'autunno del 1989 dell'attaccante Giuseppe Galderisi, che giocò a Padova per 7 stagioni segnando ben 50 gol. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, è proprio lui, Damiano Longhi. Damiano, benvenuto. Beh, la tua storia con il Padova ebbe inizio proprio nel 1987. Che ricordo hai di quel periodo?
1: Beh, intanto ero ragazzino ed ero i primi anni di professionista, e dopo aver appunto calcato i campi a livello professionistico nel Modena, visto che comunque sono cresciuto anche a livello di distro giovanile, sono approdato in una piazza importante come Padova, e quindi per me è stata una prima esperienza al di fuori di casa, ecco. Però sapevo benissimo che era una piazza importante, io ero giovane, però stavo facendo anche degli ottimi campionati, perché l'anno precedente ero stato premiato come miglior giovane della categoria, quindi erano anni molto importanti per me. Una piazza importante che era ambiziosa, e quindi di conseguenza sapevo che per me era molto stimolante e poteva sicuramente, potevo beneficiare per quello che comunque era quello che era il mio sogno, che era ambire andare a giocare in Serie A, ecco.
0: Nel corso della stagione 90-91, alla guida di mister Mario Colautti, il Padova sfiorò il ritorno in massima serie, concludendo al 5° posto ad un solo punto dall'Ascoli. Fatale per una squadra che vide protagonisti i futuri punti fermi della nazionale italiana, quali Angelo Di Livio, Antonio Benarrivo e Demetrio Albertini, fu la sconfitta subita per 2-1 contro la Lucchese all'ultima giornata. Un epilogo davvero sfortunato per il Padova, che quell'anno però vide in campo tante giovani stelle emergenti, come ad esempio Demetrio Albertini. Diamo il benvenuto al Super Club ad Angelo Di Livio. Angelo, che stagione fu?
2: Stagione indimenticabile, incredibile, con una delusione finale che non potrò mai dimenticare. È vero, Albertini per noi fu un valore aggiunto, perché arrivò dalla primavera del Milan, un ragazzo che si è fatto subito apprezzare per le sue qualità tecniche e di una grande personalità, visione di gioco. Hai detto bene, avevamo fatto una cavalcata incredibile, poi l'ultima giornata a Lucca ci fu una delusione super, e quindi non siamo riusciti così ad andare in Serie A. Però il ricordo di una squadra che giocava un calcio meraviglioso in uno stadio che era la Piani, un campo veramente che ti dava delle emozioni straordinarie.
0: Ecco, tra le varie stelle emergenti di quel Padova abbiamo parlato di Antonio Benarrivo. Antonio, benvenuto al Super Club. Quella per te fu l'ultima stagione con la maglia biancoscudata, perché arrivò l'offerta del Parma. Lasciasti dunque il club dopo aver collezionato 69 presenze ufficiali, impreziosite da 7 gol, ma soprattutto entrando per sempre nei cuori dei tifosi patavini. Che cosa ha significato per te il Padova?
3: Ma il famoso trampolino di lancio, perché io credo che in ogni situazione ci sia il famoso trampolino. Io lo individuo molto con l'esperienza fatta a Padova mi è servito molto per confermarmi e per poi approdare in una società di Serie A, dove era una serie che non avevo mai, diciamo, fatto. E quindi, diciamo, da quell'anno poi approdai nel grande Parma.
0: La stagione successiva invece riuscì, sempre all'ultima giornata, a far maturare il punto decisivo che consentì di ottenere la salvezza grazie al pareggio ottenuto per 1-1 a Pescara, evitando di rientrare nel gruppo di squadre con 35 punti coinvolte nella classifica avulsa. Anche nella stagione 92-93, con in panchina mister Mauro Sandreani e la presenza in squadra del giovanissimo attaccante Alessandro Del Piero, cresciuto negli allievi della società, la promozione svanì per un soffio. Angelo, questa per te invece fu l'ultima stagione con la maglia del Padova, perché quell'estate arrivò poi la chiamata della Juventus di mister Trapattoni e così lasciasti il club con all'attivo 138 presenze ufficiali e 13 gol, scrivendo per sempre anche il tuo nome nelle memorie dei tifosi. Che cosa ha significato per te il Padova?
2: Tutto, diciamo, è una continuazione di quello che avevo fatto a Perugia, però con più responsabilità, con più convinzione, diciamo così. Hai detto bene, poi quando senti delle sirene della Serie A cominci comunque a galvanizzarti e a darci dentro. In quel Padova c'era anche questo ragazzino che giocava in primavera, che era veramente un fenomeno, ma si vedeva già da allora che era Alessandro Del Piero. E ci fu questo legame con lui, perché proprio insieme andammo alla Juve in questo club blasonato e da lì è iniziato veramente tutta un'altra vita.
0: Per il ritorno del Padova in Serie A bisognò attendere il campionato 93-94. Al termine della stagione, sotto la presidenza del commendator Marino Puggina, uno spareggio vinto per 2-1 contro il Cesena il 15 giugno sul neutro di Cremona permise alla squadra veneta di risalire in massima serie dopo 32 anni di assenza. Quell'anno Galderisi mise a segno 15 gol. E allora diamo il benvenuto al bomber Nanu Galderisi al Super Club. Ma arriviamo alla data fatidica. 15 giugno 1994, campo neutro di Cremona, Cesena 1, Padova 2. E dopo 32 anni conquistaste il tanto desiderato ritorno in Serie A. Giuseppe, che emozione fu?
4: Fantastica, era il desiderio, era... quel percorso così difficile, così movimentato nel sorriso e nel pianto, nella difficoltà e nella gioia, una città che si era trasferita completamente allo Zini di Cremona, tutto lo stadio bianco-rosso, non si poteva sbagliare, però noi non è che eravamo stati perfetti nei momenti che servivano, perché a Lucca non si può prendere gol al 92esimo contro una squadra che non ha niente a che vedere, eppure successe. L'altro percorso lo sfiorammo, ma qualcosa avevamo sbagliato, perché noi potenzialmente la Serie A la dovevamo conquistare prima, perciò c'era sempre questo timore. Tra l'altro faccio un passo indietro, noi giocavamo a Bari e il Cesena giocava a Firenze. Fiorentina e Bari erano già in Serie A. Il Cesena vinceva l'ultima partita di campionato, il Cesena vinceva 3-0 a Firenze, mai perso in casa la Fiorentina, e noi perdevamo 1-0 a Bari. Cioè, vuol dire che abbiamo rischiato un altro pianto pesante, perché, e ricordo perfettamente quel del rigore, penso a 10 minuti alla fine, e quando sono andato a prendere la palla e sono andato sul dischetto e mi è passato davanti tutto il percorso con la maglia bianco scudata, mi è passato davanti guardando i tifosi tutto quello che avrei potuto dare e avrei potuto togliere. Fortunatamente segnai quel gol, andammo allo spareggio e lì ci fu la capacità di Sandreani di farci staccare la spina, di farci preparare bene, perché a fine stagione, quando arranchi e hai a un metro la promozione e devi fare ancora un ulteriore sforzo, adesso che faccio l'allenatore mi rendo conto che la prima cosa che devo mettere a posto è la testa dei ragazzi, e lui fu molto bravo, perciò ci diede recupero, ci fece allenare con grande serenità, le potenzialità c'erano, e quella partita fu indimenticabile, perché praticamente non solo a Cremona, c'era tutta Padova, non solo quando rientrammo c'era una città che io non posso dimenticare, è stata una festa fantastica. E in più aggiungo una difficoltà, che cioè noi perdevamo 1-0 anche lì, segnò Hubner dopo 9 minuti. Cioè, fu un inizio, quella sfida iniziò nel modo peggiore del mondo, però non lo so, forse quella era la nostra giornata, quella è la giornata che doveva coronare tutti i nostri sforzi, i nostri sacrifici, perché non fu sicuramente il miglior Padova, ma fu un Padova che giocava col cuore, con tutto quello che avevo, con tutto quello che gli era rimasto, e qualcuno dall'altro ha pensato che era giusto premiarci.
0: Doveroso chiedere un contributo anche a chi in quell'anno rivestiva la carica di vicepresidente del Padova, Sergio Giordani. Sergio, benvenuto al Super Club, insomma, delle emozioni indimenticabili.
5: Mi vengono i brividi ancora, si figuri. Mi vengono i brividi veramente, perché è stato un periodo, pensi che 2 anni precedenti, per un punto non siamo andati in Serie A, 2 anni precedenti. Poi appunto è andato via Del Piero, Di Livio, è andato a Juventus, con la squadra tra virgolette più debole rispetto agli anni precedenti siamo riusciti ad andare in Serie A. Mi ricordo quando è stato esonerato Mazzia, che era il tecnico precedente, la squadra andava male appunto l'anno precedente in Serie B, ma proprio ha detto puntiamo sui giovani, poi qui puntiamo su Mauro Sandreani, che era faceva l'allenatore della primavera, e da lì siamo riusciti a fare un balzo importante, perché siamo riusciti ad andare in Serie A. E mi ricordo veramente quando siamo andati in Serie A, sono ritornato a Padova col Puma, con i ragazzi, perché tornavo spesso con i ragazzi in Puma, quando perdevano tornavo con i ragazzi, se vincevano tornavo con la mia macchina. In quel caso sono tornato con la squadra, che è stato anche un episodio bellissimo. Siamo andati in Serie A e Franceschetti non riusciva a fare i doppi, talmente era agitato e emozionato, per cui siamo rimasti lì a aspettare finché faceva, se voglio, finché faceva pipì, in modo tale che non potevamo lasciarla assolutamente, per cui siamo tornati in ritardo, c'era tutta a Padova, che era esplosa. Veramente mi ricordo questo episodio come avessimo vinto un mondiale. Era 32 anni quando andavo in Serie A, è stata, e Padova ci ha accolti veramente con tutto l'affetto possibile. C'era Padova Valle, tutte le piazze, era tutto pieno di gente, per cui è stato un grande successo, un grande voglia di tornare.
0: Ecco Sergio, quella squadra fu costruita da 3 grandi protagonisti: il presidente Pugina, lei e il direttore sportivo Piero Agradi.
5: Grande direttore sportivo, mi garantisco, sotto tutti gli aspetti, lui si assumeva tutti i guai. Per esempio, io mi arrabbiavo con lui, dicevo, i ragazzi, mi dicono i tifosi che i ragazzi la sera vanno a casa tardi, vanno in giro, ma scherzo, presidente, non è vero assolutamente, io li controllo. E quando andavo via dallo spogliatoio, andavo dentro lo spogliatoio e dicevo, ragazzi, voi, vi ho visto l'altra sera che andavate via in giro, non dovete fare queste cose. Era una persona che faceva l'interesse della società badando il rispetto ai giocatori, veramente li difendeva sempre quando c'ero io, ma poi gli diceva ti attacco al muro se tu non smetti di fare il cretino. Dopo non era vero assolutamente, aveva un bellissimo rapporto. E quando è morto Piero Agradi siamo andati a Pescara 10-12 persone, tutti ex giocatori, non è normale questa cosa. Erano affezionati e rispettavano Agradi.
0: Sergio, che ricordo ha del commendator Pugina?
5: Il titolare era sotto mio padre, per cui erano 3 famiglie. E, oltre ad essere socio, mio padre era una persona che mi ha dedicato moltissimo tempo per farmi crescere sotto aspetti commerciali e tutto quello che era conservo, per cui io ricordo con grande affetto. Lui amava il Padova nel senso stretto del termine, perché amava il calcio, e spesso volentieri io vado al bilancio oltre che essere tifoso, per cui venne via la dire adesso vendo Di Livio, perché Di Livio ha un certo valore, me lo paga. E lui faceva, no, aspetta un attimo, non venderlo qua, è importante per me. Mario, c'è anche un corso di logica di gestione, per cui eravamo combattuti tra la passione e la mia concretezza di cercare di però per me è stato un grande personaggio molto, Paolo lo ricordo ancora, lo apprezzo ancora, perché è stato una persona che ha dedicato la sua vita non solo al lavoro ma anche allo sport, fa sì che Paolo sia importante su tutti gli aspetti.
0: Il Padova resistette due stagioni tra le grandi della Serie A, guidato dal nuovo presidente Sergio Giordani e dal tecnico Mauro Sandreani. Le gare in casa si disputarono nel nuovo stadio Euganeo, inaugurato nel settembre del 1994. Dopo un campionato caratterizzato da risultati importanti contro le più blasonate squadre, vittoria in casa con il Milan, Inter e un prestigioso successo al Delle Alpi di Torino ai danni della Juventus, ma modesti contro le piccole, il Padova si salvò grazie allo spareggio con il Genoa, giocato a Firenze e deciso ai calci di rigore. Tra i calciatori di quell'anno emerse il difensore statunitense Alexi Lalas, anche grazie alla sua altezza, 191 centimetri, la difesa subì davvero pochi gol di testa. Nel 1996 la squadra non riuscì a bissare l'impresa nonostante la prolifica coppia gol Goran Vlahovic-Nicola Amoruso, retrocedendo così in Serie B. Ma entreremo nel vivo di queste stagioni proprio con il presidente Sergio Giordani nella prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
6: Rai Radio Tech & Tech.

Presente il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

l'inquietudine che sale e l'insonnia che stordisce. La felicità la cerchi, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

0: siamo quelli della notte, no, cioè sbagliato, siamo quelli del night.
1: Sì, sì, sì, perché quelli della notte
2: già ci sono
1: un
2: stati.
1: Altro titolo. Quelli del night, quelli del night.
2: E cioè Sergio Endrigo,
1: Sergio Bardotti,
2: Mario Pezzolla.
1: Eccoci qua, siamo pronti e adesso da momento all'altro decidiamo di cosa parlare e cosa ascoltare.
3: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Allora, dopo aver parlato ed ascoltato canzoni destinate a far ridere o a sorridere, poi un giorno dovremo parlare di questo. Ridere o sorridere, quelle canzoni?
2: Fa sempre bene.
0: Più sorridere che ridere, ecco, diciamo la verità.
1: Più sorride. Poi abbiamo ascoltato canzoni che davano la possibilità ai solisti di esibirsi con il proprio strumento. Torniamo adesso ad ascoltare le canzoni estive da night. E tanto è un po' che non ne parliamo.
2: Era un vero e proprio genere.
1: Ecco, intanto il night andava in villeggiatura, diciamo proprio villeggiatura, perché un tempo la villeggiatura di una famiglia era più lunga.
2: Sì,
1: quindi anche, il night si trasferiva.
2: Anche si trasformava, no, vero Enrico?
0: Sì, perché il night invernale era più fumoso, più sensuale, diciamo pure un pochino più cupo, ecco. Mentre d'estate trionfava l'allegria, era più giovanile anche l'ambiente. Le ragazze si spogliavano.
2: Le divise dell'orchestra erano più sgargianti.
1: E quindi questi erano.
0: Tutto un po' più allegro, diciamo.
1: Tutto più allegro. Ma quasi
2: e c'era, e c'era un genere di canzoni specifiche, si preparavano proprio per l'estate.
1: Infatti ne abbiamo qui alcune, altre le abbiamo già sentite. Dicevo, ma quasi quasi si poteva confondere con una balera il night d'estate?
2: Beh, tranne che la balera a una certa ora finisce, il night continua.
0: Sì, sì. C'erano dei locali favolosi, c'era un locale di Scrigna da Renzano, poi il Covo di Nord-Est.
2: Santa poi Margherita.
0: Santa Margherita Ligure, poi c'erano i casinò, i roof garden del casinò, cioè no, era abbastanza sciccosa la cosa. Ecco.
2: C'erano quelli di Capri, c'erano quelli, insomma, era un'altra cosa.
1: Cioè, sempre d'alto livello, ecco, questa era la differenza, diciamo.
2: Sì. Certamente, ecco, d'alto familiare livello. Per modo di dire, non è che si portavano i bambini. Ecco.
1: Enrico, tu hai fatto stagioni intere, estive?
0: Sì, tutte non me le ricordo, naturalmente, ne ho fatte tante, ma mi ricordo un'estate ad Arenzano.
1: Cioè l'ingaggio era per l'intera stagione?
0: Sì, ma io ho fatto lunghi periodi con orchestre, anche 9 mesi, perché con Riccardo Lauchi sono stato quasi un anno, 58-59, che non è che si era ingaggiati solo per l'estate, era la continuazione di un lavoro invernale che si faceva.
1: E si poteva dire che ci abbinavate, giusto, le vacanze praticamente, o no?
0: Bah,
1: perché
0: no,
1: ci si svegliava tardi,
0: No, senz'altro no. Ma certo era divertente, si andava in spiaggia, si conoscevano ragazze, cioè era carina la cosa. E poi vorrei dire una cosa, che le ragazze di una volta, se mi permetto, avevano tutte un odore particolare. Ogni ragazza aveva il suo odore, il suo profumo, no? Come il profumo di donna c'era. E mentre adesso, con tutti questi odoranti, sembrano tutti usciti dalla farmacia, insomma, ecco, dalla drogheria, purtroppo.
1: Ti ricordi tutti gli odori, ti
0: sei? No, non sono mica un cane, però...
1: Io pensavo che li avessi schedati tutti.
0: No.
1: Cominciamo con un successo, perché al night c'erano anche nel night d'estate, c'erano canzoni tipiche da night che avevano il successo proprio nei locali, però poi spesso venivano prese dai grandi.